0: Ma ho il presentimento che lo metteranno sotto sopra. Ma lo vedremo nelle prossime puntate. Proud to be gnagno.
1: È gnagno 5 che è gran figata.
2: Radio 105. Radio 105.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io con i filiputai! Testi cagli, voglio di me i filiputai!
10: Calmati,
11: che
10: ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na na.
2: Ciao, cose verissime. Di recente ho ricevuto svariate mail riguardanti alcuni video del mio canale che sono misteriosamente scomparsi. Ho fatto le opportune verifiche ed effettivamente mancano molti video. Forse qualcuno li ha cancellati perché i contenuti erano pericolosi per chissà quale potere forte. Forse il mio lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Forse la CIA, l'FBI.
3: Secondo me ti hanno solo bannato perché erano video con te che ti facevi male.
2: Taci! Taci, Priscilla! Perché devi essere sempre lì dietro l'obiettivo come una voce fuori campo che rovina tutto il mio lavoro, cazzo?
3: Perché ho controllato e mancano solo quelli con violenza e autolesionismo.
2: Ma quale cazzo di autolesionismo?
3: Tu che salti con la moto e ti procuri una frattura esposta. Tu che ti amputi le dita col coltello mentre cerchi di fare un esperimento di telecinesi. Tu che ti dai fuoco. Tu che...
2: Che ti mando a fanculo!
3: Anche. C'è anche un ban per violenza verbale nei miei confronti, credo.
2: Sentiamo, saputella di questa enorme baguette del mio pene. Cosa dovrei fare per riottenere il mal tolto?
3: Niente, non puoi fare niente.
2: Figa! E tutte le visualizzazioni?
3: Perse.
2: No! No! No! No!
3: Eh già.
2: Aspetta, forse ho un'idea.
3: Secondo me sta per succedere qualcosa che poi sarà un ennesimo problema da risolvere.
2: Adesso, per protesta, creerò una live dove, legato ad un'enorme sega circolare, protesterò nei confronti di YouTube, che se non rimetterà online i miei contenuti entro pochi minuti dal mio appello, mi trancerò di netto una gamba. Sì, cazzo, sono un cazzo di genio!
3: No, sei solo pazzo.
2: Sì, sono pazzo! E i pazzi vincono sempre! Guarda Trump! Guarda Jim Carrey! Guarda Gandhi!
3: Ma perché Gandhi?
2: Non avevo altri nomi al volo che mi venivano in mente. L'altro era Simon Le Bon dei Duran Duran, ma è roba da boomer.
3: Senti, ti devo impedire di fare una scemenza del genere. Nessuno di YouTube ti darà ascolto e finirai per diventare menomato.
2: Cosa? Cosa hai detto? Lo sento! C'è il rumore della sega!
4: Ho detto che nessuno ti darà ascolto! Finirai per farti male!
2: Mi devono operare!
4: No! Fermo che ti fai male!
2: Ah! Procedo col tagliare!
4: No! Fermo! Non tagliare!
2: Signori di YouTube! Questa è la mia gamba! Se entro pochi minuti non saranno nuovamente online i miei video, mi taglierò la gamba sinistra con questa motosega! Semplicemente pigiando questo bottone! Cristo, non dovevo pigiare, ma solo indicare quanto cazzo è sensibile sto pasto!
3: Oh cazzo, che fontana di sangue! Mi sa che ho reciso un'arteria!
2: È certo, stronza! Mi sembra palese! Chiama un'ambulanza!
3: Non ci credo! Si sono collegati 340.000 spettatori alla diretta! Spengo!
2: No! No, non spegnere! Figa! Sono famoso!
4: Che fa?
2: Mi seguo anche un braccio!
4: No! Sei deficiente!
2: Taci! Che arrivo al milione! Dai in culo a FamiJ!
3: Vabbè. Ciao a tutti! Iscrivetevi al canale. Io chiamo i soccorsi intanto. E non dimenticate la campanella. Grazie. Ciao.
1: Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 188 13 29. Camionista sputa infamia, incazzato con Gesù. Contatto.
3: Salut.
4: Pronto?
3: Upa?
4: Pronto?
3: Upa, c'ho da sort class, so che mangia cazzo, sbuccio con
4: giù.
3: Pasquale?
4: Oh,
3: feci zesanale?
4: Stuccaca che...
3: Le feci?
4: Stavo pure un uomo, ma c'è che ti ha dato un numero a me?
3: Pasquale?
4: Sei proprio una sciugnata di merda, oh, chi ne sei? Non mi si chiama più, ammazzo.
3: Pasquale?
4: Sei anche io, bufa, te, ma ero tu che sto gelo, madonna, ma stuccaca che...
3: Ah, fa mocca, ci te stramorda, bì?
4: Ah, fa mocca assurdo, oh, quando non ti vuoi chi ne merda, non mi si chiama più, oh, va, fengo, oh.
3: Mamma,
4: Oh, vatti, non vedi, vatti, non taccia.
3: Ma... Mamma, ti tiro lo pucciolo sbrrr...
2: Soggetto 432221, muratore barlettano, già pippato al mattino. Contatto.
5: Pronto?
3: Ehi, stronzo!
5: Aglio, ma gira che avessi stai sconosciuto handicappato.
3: Afa? Afa! Afa! Oh!
5: Si capisce un cazzo, Roma quando parlo. Roma.
3: Upa!
5: Upa!
3: Upa, scioglio di merda! Cazzo, come mangia che è sta cavella!
5: Quando si un piccato Roma, ma se fatto?
3: Ma, lo friggi il polpo tu?
5: E volti!
3: A volti!
5: Si gira puttana.
3: Tua mamma.
5: I mortali, impastato.
3: Tu e tutta la razza tua morta beef. Cazzo, che te mamma. Gulo. Ma va fa un culo.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Madonna, mangi si pigliato gusto, chiama mamma, eh?
1: Che fai?
0: Dimmi a dottia che te venga per te, te dog, prima una sacrestina mazzata, te dog, eh? E poi te dog pure feo, te dog.
1: La ma. La immagine, che cazzo di cavetto?
0: Però fratello, è una fissazione questi cazzo, ma non è che si recchiamo, ma non è che ti nuovo portiamo, ti piace il ciccio battacchio, ti piace. Sì. Non sta niente di male, figurati, però siccome ti senti sti cazzo che va di nuovo al captain, e incomincia a pensare che ti piace un sanzoi, che ti piace.
1: Ma
0: briconcello! Come ti piace che anch'io! E rito sei un bombaccio alla palla, ma sto tremando.
1: Tony! Tu faccio lo baff, bastard!
0: Il tuo oltre a essere bastardo e figo da bacchino, sei tu recchione, visto che ti pinto sei un barciolo da cavallo.
1: Tua mamma.
0: Ah, cioè, ti un conglomerato di problemi e vieni a scassare chi chiama mai.
1: Mamma.
0: Tu da pensiero a cacato, c'è un consiglio che ti do, te lo do gratis. Frisco bacio di chi chiama mai, volta tremavo. Madonna, ma sei proprio un carnevale, manna. Cino car e hai attento volte che taggi come di ghia.
1: Ah, e mamma, lo friggi la polpa, mamma.
0: No, che re mamma ti hai. E mo hai fatto un'altra tecnica, frate. Prima l'impana, poi già faccio tremare una King Kong che dovevo meno, proprio una cosa seria, carbelt. E poi lo metto a fresh. Poi magari lecca pure attorno a torno, qualche squiccio di sbracchi, e poi vai, bello, su faccio calo che è una bellezza. Buon addio, sì, nutramon, buon addio, maruta, che chio. Dio è tutto che richiede tranione come a te.
1: Oh, sap, sicuri una pallina, tua madre una bocchina.
0: Mamma è una bocchina. Io so fatto la canzone a mamma, so fatto. So solo che la fica, da quando l'ho assaggiata l'ho gradita, ma quanto è bella metterla pecorina, madonna quando fai la selvaggina, poi parliamoci che è selvaggina, è modo di dire, perché mamma è una troia, una viking da chirmeri, cioè mamma è la king del pigliato in ghiol, c'è lo caro, vabbè, diciamo, una piccola licenza poetica, concedimela, dai.
1: Mangia,
0: maestro, tu sei uno che ghia una lamba di testa a me, si dice strano, si fa un capo, confuso lo fate già. Cioè vaffangolare molto da tanto da mamma, a te è tutta la razza, tu un sorto di viking da che ghia.
1: Mamma! Upa! Bacciona,
2: i Puglieri, primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: si lecca la fi... È così che si ciuccia un ca... Eccoci, eccoci, eccoci. Ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Come andiamo? Più luce, po... Scusate, è che sono così esagitata. Oggi ho un ospite importante qua in studio e mi scaldo tutta. Mi scaldo tutta. Mi raccomando, a lei fate proprio ombra, così si vedono le rughe. A me luce, luce in faccia, così sembro più giovane. Così non si capisce che ho 83.000 anni. Più luce! Ah, allora, eccoci qua, ben ritrovate, Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona! Allora, oggi abbiamo un ospite importante che arriva direttamente da Hollywood. È venuta a trovarci Sandra Bullock!
1: Salve a tutti, salve, mi raccomando. Riprendetemi solo dalla parte sinistra, perché quella destra è sfregiata, grazie.
0: Sandra, intanto benvenuta, Sandra Bullock, grandissima attrice hollywoodiana. Una donna, tra l'altro, con delle palle così, ecco, diciamolo,
1: Sì. Io ho le palle molto grosse, diciamo che sono nata col cazzo anche, però no, il cazzo l'ho fatto levare, ho messo io la fica con le palle, tu vedi proprio la vagina e ai lati le palle, sembra quasi i pupazzi presenti di Muppets, la bocca con il mento.
0: Allora Sandra, tu secondo la rivista Forbes sei stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010 insieme a Johnny Depp.
1: E con... sono anche puttana, così c'è scritto, se tu leggi la seconda pagina c'è scritto attrice più pagata dopo Johnny Depp e anche puttana, però c'è scritto dietro.
0: Leggevo che hai guadagnato solo nel 2010 56 milioni di dollari, mentre nel
1: e
0: 2000...
1: dove li ho messi? Chi ce li ha questi soldi?
0: Non lo so.
1: Ho figli da rapire?
0: Nel 2014 invece hai guadagnato 51 milioni di dollari,
1: E fanno più di 100 milioni. Dove sono? Chi ce li ha nel naso questi soldini?
0: Comunque nel 2009 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nel film biografico The Blind Side.
1: Sì, è un bellissimo film che ho interpretato con tanta felicità. E sono io praticamente che sono un'assaggiatrice di sale. E dico, minchia, però mi accorgo che mangiando tutto questo sale un po' come le capre, infatti non ho le labbra superiori e inferiori perché si sono ritirate per via della sai che il sale asciuga, no?
0: Sì, sì.
1: Io a un certo punto con queste labbra dico, questo sale è un po' blando, non si sente... proprio il sapore di sale e scoprono che c'è alle spalle un complotto internazionale per uccidere tutti i siciliani del mondo. Cioè proprio è una setta satanica che vuole ammazzare i siciliani e lo fa sputtanando il loro prodotto principale che è il sale iodato, cioè The Blind Sale, che è il sale blando che fa schifo, è un sale che non sala, infatti metti chili, mangi l'insalata e senti scroccare perché c'è così tanto sale dentro che non serve un cazzo che... è stato difficile fare perché mi sono prosciugata tutti i liquidi corporei, sono una stato di proprio
0: perdi
1: pezzi di pelle per tutto il sale che ho ingerito, quasi una capra.
0: Senti, scusami, nel corso della tua carriera hai ricevuto una seconda nomination al premio Oscar per la miglior attrice nel film sci-fi, come si dice in America, Gravity, quello dove tu praticamente
1: Gravity.
0: Il film dove tu sei nello spazio.
1: Io sono Gravita e infatti sci-fi è il mio nome, io sono giapponese, sono giapponese Gravita, infatti sono incinta sempre. È un film che ricostruisce la mia vita di giapponese che vive in Giappone insieme ai giapponesi, vive lì per tutta la vita, sono 100 anni di film racchiusi in 2 ore e sono sempre incinta, ma non partorisco mai, quindi mi accorgo alla fine del film che in realtà sono grassa e però io a tutti quanti dico sai fa io è gravida perché devo giustificarmi che sono obesa, no?
0: Scusami Sandra. Gravity è quello girato nello spazio dove sei.
1: Sì, sono incinta anche nello spazio. Perché a un certo punto dicono: cazzo, prima o poi un figlio lo dovrà fare a 30 anni che c'ha sta pancia. E un'equipe di medici mi manda: sai fai, adesso andiamo nello spazio. Mi mandano nello spazio e anche lì sono gravata. E non faccio il figlio, no? E dicono: no, ragazzi, guarda, che io sono grassa. Lo dico proprio apertamente. A un certo punto che mi stufo anche delle sevizie che vengono fatte al mio corpo. Per sforzarmi di fare anche il figlio, no?
0: Sandra, tu sei ovviamente famosa per tanti film.
1: Perché succhia i cazzi. No. Tutta Hollywood è famosissima, succhia cazzi.
0: Film moderni, attuali. Ma se torniamo indietro nel tempo, nel 1993, hai fatto un film chiamato Quella cosa chiamata amore.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Sì, è bellissimo. Quel film lo ricordo ancora. Il primo porno saffico che ho fatto. In cui mi lecco le fiche con delle ragazze negre.
0: No. Cambiamo. Sempre nel 1993 hai fatto questo film che si intitola Party di Capodanno.
1: Sì. È il seguito dei sci-fi. Praticamente a un certo punto il figlio lo faccio. Ed è Capodanno. Quindi io parto a Capodanno, E è una cosa assurda perché il figlio l'ho tenuto in grembo 30 anni, quindi nasce già 31enne, anche con pochi capelli. Però è bambino nella testa.
0: Certo.
1: Quindi è di fuori uomo, dentro è bambino tutto pazzo che mi esce. Infatti ho una fica che praticamente sei fai minchia, guarda la fica. È grossa come una.
0: Andiamo avanti. Nel 1999 hai fatto un film molto bello con la regia di Bronwyn Hughes chiamato Piovuta dal cielo. È bella quella trama, se la puoi ricordare.
1: E questo però è stato il primo esperimento di, diciamo, di film fantascientifici che facevo. Che sono io praticamente ogni mattina praticamente mi vengo piovuta dal cielo. Io praticamente cado da 30-40 metri e mi spacco tutte le ossa, quindi io sono una persona completamente deformata da questa sfortuna che ho, perché io non si sa per quale motivo io piovo dal cielo tutti i giorni.
0: Pensa.
1: E mi faccio un volo di 40 metri, mi spacco le gambe, le braccia, mezzo a però non muoio mai, cioè non muoio nonostante cado da 40 metri tutti i giorni e piovo dal cielo e tutti mi ghiaccio e giro con questi ombrelli di acciaio impressionanti ancorati a un carrello perché hanno paura, perché non si capisce dove pioverò io quel giorno,
0: certo,
1: lì, no?
0: Certo.
1: Quindi allora, tutto il film è tutta gente che guarda in alto con questi ombrelli d'acciaio e già tutto spapam, si sente proprio io che cado e mi spacco.
0: Bene. Allora abbiamo con noi Sandra Bullock oggi a Sbomeriggio Live, doppiata dal nostro doppiatore famoso Carmelo, che salutiamo.
1: Puttana.
0: Sandra Bullock a Sbomeriggio Live. Ciao Sandra.

0: arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
1: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica. Contatto.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda, te cazzo?
2: Ma mi te faccio attenta a figgio. Che cazzo sì?
3: Leve? Leve?
2: Mocca amante.
3: Leve, c'è una domanda,
2: chi non si chiama in te?
3: Gulo.
1: Soggetto 37, 999, 13. Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
2: Pronto.
3: Ofa.
2: Ofa chi?
3: Ofa, c'è di cazzo di chi?
2: Faccio di cazzo a me, faccio di cazzo a te, mocca chi te è morto.
3: Upa.
2: Un peccione di sora.
3: E da mamma di burro, cazzo, che mangia
2: pure,
3: cazzo.
2: Certo, pure quello di mamma, ta tua.
3: La ma.
2: Ma va, fa mocca, chi te morte, va.
3: Ci te morte, stramorte, vive, tu è tutta la razza tua.
2: Anche, mocca, chi te morte a te, a mamma, ta, a sorra, ta.
3: A zia.
2: Chi te morte. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, non solo a zia.
3: E cara.
2: Ciao, vai, ma ascoltami a me, va, fangulo, va.
3: Tu è mamma, ta. Ah, so, che lo mangia la cazzo.
1: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
4: Pronto?
3: Upa.
4: Pronto?
3: Upa, Geronam.
4: Porca m***a. Ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o un mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, perché ti sei cagato in web.
3: Mangialo cazzo. Oh, terremoto!
4: Lo cazzo la metto mocco, tu che ti hai imbrattato da mamma, che ho fatto, madonna. Oh, non mi fa rigirare il cazzo, che non è una giornata storta. Che cazzo vuoi? La muestra c***o. Che cazzo sei?
3: Cide?
4: Non ho capito.
3: Cide morta, sta morta e viva, tu tutta.
4: Mocca che da troia da mamma, te figli da bocchin. Ma non di un cazzo la fai, voglio.
3: Upa, eh? Oh, terremoto!
4: Mocca la murta, catina. Murta chi te stra morto, brutto bastardo.
3: Mamma,
4: all'anima della corna, catina. Figli da un orecchione cornuto.
3: Gula, mamma.
4: Gula mamma che da tro. Uno, non vuoi per niente che fu un cazzo, no, uè, chi gio?
3: Lefe.
4: Ci è cai, uè?
3: Lefe. C'è tremone a King Kong, tu. Oh, terremoto!
4: Ma vide la muerta di mamma, tu stu mongoloid. Tu, ma non di un cazzo, affè, ma perché non ti fa chi è? Che ci sta un cascato in guerra, brutto figlio da potere. Pizzo piglia, fecchina da merda e bastardo.
3: Mocca, mamma.
4: Ma fa mocca la muerta da mamma, che vengono loid.
3: Mamma, ti tene tutto lo pochino z***o.
4: Ma tu cazzo di parli, ma tu la sei vista mamma, te. Ma, eh? Ma che più cazzo in guliede che una scimmia.
3: Esso.
4: C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo vede a me.
3: Esso.
4: Sorto d'andi c***o. Ma tu veramente stai fuso, tu non la tieni più la capa, tu l'hai spiegata a scappa, tu e lo scappa della mattina la sei.
3: È sorta. Terremoto!
4: Ma come cazzo fa? Ma tu pensate, ma c'è un cazzo mocca che parla come un mongolo. Ma ti rendi conto quanto si chicchiò? Gli hai dato una visca, cacu cazzo, ma poi c'è non ti fa che?
3: È sorto,
4: ma vaffa mocca che t'ha imbrattata da mamma, tu andicappata da merda, tu che t'ha imbrattata da mamma, che da troia sfogacciolo da sorto, cudricchione mongoide da tant, e cuduculattone da fratto come a te, mongoide andicappata, vaffa le becchine, vè, mongoide, ciao, madonna come ti chiamano, brutto figlio da becchine.
3: Papa, ti giochi col pongo?
5: I Puglieri, primo contatto fallito.
6: Lo Zoo di 105.
7: Le cose verissime. Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissimers. Oggi succedono cose pazzeschissime da pelle d'oca. Vero, Priscilla? Ma come?
9: Sì.
8: Come sì?
9: Cisti sì.
8: Ma come cazzo parli, maledetta arpia? Cazzo sei una della serie Mare Fuori? Cazzo siamo in carcere? Dove cazzo pensi di essere? In un videoclip di Lazza? Uè, stronza, ma è possibile che non si riesca a fare un video bello pulito lineare da professionisti?
9: Madonna, che barba! Ma sei sempre arrabbiato! Ma poi mi chiedi sempre scusa con dei messaggini che sembri un orsacchiottone tenerello!
8: Orsacchiottone tenerello, ci sarà tuo fratello, quel fallito avvocato penalista dello studio associato più grande di Milano, che gira con quella Ferrari sfigatissima.
9: Sai che quello che hai detto non ha senso, vero?
8: Dai, che l'ospite è già collegato via Skype. Oggi faremo un'intervista esclusiva incredibile, ottenuta grazie ad una serie di amicizie potenti nel club dei fichi degli UFI.
9: Fichi degli UFI?
8: Sì, fichi degli UFI, il club di astroosservatori stellari più top dei top degli appassionati di ufologia. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu, che sei a perdere il tuo tempo con quei cazzo di libroni vecchi e pesanti che puzzano di pelle morta nei piedi? Dai, sveglia!
9: Riferisci al restauro che sto facendo per la Pinacoteca di Brera di alcune delle pagine del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci?
8: Ma smettila di dire cazzate!
9: A proposito di cosa?
8: Ecco dai, non perdiamo tempo con i tuoi fumetti, che ci sono cose più importanti da fare. Ecco, è collegato il Gran Maestro dei Fichi degli UFI. Salve, Gran Maestro.
10: Salva.
8: Che onore averla in collegamento per la nostra pagina pazzeschissima, che tratta di ignoto e mistero, ma anche di tantissima ufologia.
10: Sì, è vero. È vero.
9: Ma è vero, non ha senso come risposta.
10: Che è la signorina, che piacere vedere una donna a cui interessano gli UFI.
9: UFO, e poi non si chiamano nemmeno più così, adesso si dice WAP.
8: Taci, cazzo! Priscilla, ma ti sembra il caso? No, dico, ma ti sembra il caso? Cioè, stai perculando il mio ospite, nonché persona che probabilmente ha la verità in tasca sugli UFI di sempre. E mi vuoi rovinare l'intervistissima?
9: Ma scusa, a me sembra che questa persona non sia così preparata come pensi. Non parla nemmeno italiano.
8: Nemmeno Joe Bastianich, ma è ricco da fare schifo e fa un panino della Madonna da McDonald's, stronza!
9: Che c'entra? Lui è americano, questo signore è ignorante.
10: Uè, ma come si permetta? C'ha una linguetta da rettiliana, eh? Che niente male lei, eh?
8: Sì, sì, è vero. Priscilla, sei proprio una rettiliana del cazzo. Anzi, adesso comincio ad avere dei dubbi sulla tua appartenenza alla nostra specie. Forse il tuo modo di fare è solo dovuto al fatto che sei stata mandata da una razza ostile per impedirmi di svelare i segreti della loro presenza sul nostro pianeta. Tu sei un'aliena bastarda!
10: Sì, sì, ha ragione il ciccione con la maglietta sporca di pizza.
8: Grazie, maestro, grazie. Ciccione detto da lei è come un complimento.
10: Figurati, è essenziale.
9: Ma essenziale non è una risposta a nulla, non ha senso.
8: Taci! Rettiliana del cazzo! Ormai sei stata scoperta e devo rinchiuderti per segnalarti al governo.
9: Mamma mia, è impossibile che tutto questo stia accadendo veramente.
10: Secondo me devi ciavortirla e poi spogliarla mentre guardo. Così la visito io e capisco se dalla vagina è rettiliana cattiva oppure dalla sottospecie degli andenoidi.
8: Già, è vero che lei è il gran maestro. Allora, porrò la rettiliana in stato di incoscienza con un colpo ben assestato alla nuca e poi le farò vedere la sua vagina aliena.
10: Bene, bravo, bravo. Io mi vado a prendere un bel whisky che impedirà al mio cervello di essere ipnotizzato dal suo ano nudo. Il famoso ano alieno ipnotizzante.
9: Allora, credo di aver capito che questo verme sia solo un maniaco del cavolo e tu sia completamente soggiogato dalla sua figura. Quindi adesso spengo questo collegamento e ti faccio rinsavire con uno schiaffo.
8: Provaci, stronza, che ti pesto più forte di quanto ti abbiano mai pestato. Aia! Che cazzo che c'è, fa? Che schiaffo! Cazzo c'hai al posto delle mani? Due pale di una barca del lago di Garda!
9: E adesso, signor maniaco, la saluto!
10: Oh, fammi vedere le tette!
8: Cazzo, Priscilla! Cazzo hai nei palmi? L'adamantio?
7: Le cose verissime.
6: Radio 105. Hey!
11: 105.
12: Hey! Lo Zoo di 105.
13: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
14: Marco,
13: che apri, guè, ma hai sentito?
14: Non si tira giù le finestre qua.
13: Madonna, mi sembra la trombetta col
14: tricchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
13: Marco, ma sento la puzza.
14: Hai cambiato culo.
13: Porca puttana.
14: Questo è un bianco.
13: Dai.
14: Vai.
13: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, ragazzi. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
14: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
13: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
14: I tortelli?
13: Boh. Madonna.
14: Comunque belle però, obiettivamente.
6: Lo Zoo di 105.
15: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
16: Amore, ma sei triste?
17: È un po'.
16: Ma dai, sto via solo 2 settimane. Goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
17: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
16: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo.
17: Vabbè, dai, oggi si naviga!
16: Bravo amore, ci sentiamo stasera, marinaretto mio.
18: Ehi, infatti.
17: Ah, che bella, che bel sole. Ah, il profumo del mare. Adesso levo il telone.
11: Ecco, metto il motore così, faccio il pieno, pieno, bello, pieno. Voglio tantami in fila che voglio girare tutto il vento, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole, libero il motore, giro le...
17: Come nuova, al primo colpo.
13: Wender, ma sei ancora in ansia?
14: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, cioè, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
13: Dai, guarda quest'app, cazzo. Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre teste. Guarda, cazzo.
14: Sì, ma sono d'accordo, ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento, è inutile stare lì a pensare, cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
13: Guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando, non è che è proprio il nostro.
14: Sì, tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
13: Ma stai sereno, che cazzo vuoi che succeda?
14: Cazzo, sei proprio, guarda, tu mi dai la sicurezza, proprio ti voglio bene.
19: Andiamo questo rumore. Abbiamo avuto un problema idraulico. In questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare. In questo momento un attimo di attesa.
13: Vaffanculo Paolo!
17: No, vaffanculo tu, Wender!
13: No, tue parole di merda!
17: Vaffanculo Wender!
13: Troia!
17: Tratto da una storia vera. No comment.
20: Amore, ho una sorpresa!
21: Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
20: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
21: Un viaggio?
20: No, guarda!
21: Ma che cosa sono?
20: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry.
21: Ma sei scemo?
20: Dai amore, è una roba che ci fa arrapare di brutto da sempre. Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, c'hai capito?
21: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
20: C'ho già la bega in tiro, guarda!
21: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
20: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
21: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
20: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
18: Ehi, fatti!
20: Orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti caldo! Brucia!
17: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
15: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri. In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca di una vernice per interni che si possa pulire facilmente da macchie umane.
2: Tamarri.
3: Ah, sono fatto come una merda! Tiro i cazzi nella stanza!
4: In color?
3: Minchia, c'hai una segreteria d'attesa con la musica, veramente mi ha fatto cantare, complimenti. Ciao. Cozzo. Ciao, senti, io ho bisogno di delle informazioni, che vorrei comprare una vernice, diciamo, che mi serve per un'attività che svolgo in casa, perché facciamo gli combattimenti dei galli in casa e allora alle volte si macchiano le... Ho bisogno di una vernice che posso lavare per il sangue, queste robe qua.
4: Uno smalto, andiamo con uno smalto.
3: Quanto costa per fare una stanza? Quanto devo spendere? C'ho il gallo che rutta.
4: Più o meno, quanti metri quadrati sono?
3: Aspetta che chiedo, scusa Nat, chiedo a mio cugino. Massimino, quanti metri quadrati è la stanza dei galli che scassiamo?
5: E che cazzo le so, porco...
3: Misura un attimo, quanto sarà? Fai dei passi.
5: 1, 2, 3, 4, 5, qualcosa.
3: E dall'altra parte?
5: Saranno più o meno 20 pezzi.
3: 20 pezzi, 5 e 20 pezzi mi dice. Non so, 5 metri e 20 pezzi.
4: Ma in che senso 5 metri e 20 pezzi?
5: E il pezzo sarà, digli che il pezzo sarà, cos'è?
3: Un pezzo è 3 centimetri. Quindi 5 metri e 3 centimetri per 20 volte.
5: Dipende dal pezzo, se è quello in stagnolo o quello dentro la bustina.
3: Sono pezzi di bamba, hai capito? La misuriamo così, guardi, a 3 centimetri.
4: Ti passo un attimo Mirko che...
3: Sì, passami Mirko, dai.
4: Che loro sono,
3: sì, grande.
4: Sono meglio forse...
3: Grande.
4: Vinte.
3: Come si chiama il tipo che mi passi?
4: Davide.
3: Berride?
5: Berride.
4: È un nome... Davide, si chiama Davide.
3: Davide.
5: È un nome greco.
3: Davide.
5: È in pugliese.
3: Ma non potevano chiamarlo Davide?
5: È in pugliese, Davide.
3: Oh.
4: Pronto?
3: Oh, Davide.
4: Davide, no Davide.
3: Ah, il tuo amico mi ha detto Davide. Dicevo, che cazzo di nome è Davide?
4: Davide.
3: Ha detto, che cazzo è sto m***o che si chiama Davide? Sì, Davide.
5: È da testare.
3: Sì, Davide. Davide, allora ho parlato con il tipo. Mi ha detto che mi dovrebbe dare una vernice analcolica. Oh.
4: Oh. Chi sei?
3: Come chi sei? Ma che cazzo ti permetti di chiedermi chi sono? Capito? Mica ti ho chiesto tu chi sei. Che cazzo fa? Pronto ancora? Chi è?
5: Oh, ma avete rotto i coglioni a Davide e minchia, Ulisse, ma come cazzo vi chiamava? Andate a fa' culo, va! Ma pensa a te, Massimino, mi fanno perdere un'ora di tempo per la cosa analcolica.
6: Perché la gente è proprio pezza di merda.
2: Tamarri.
6: Senti com'è, fischia. Pronto, sono... Che errore che ha fatto. Già.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno, prima ha risposto Flash Gordon che mi ha messo giù la cornetta in 6 secondi e 20, un primato incredibile.
7: Chi parla?
6: Madonna, sto parlando con Satana, sei arrivato dagli inferi, senti che risata diabolica. Senti,
7: con chi parlavi? Stavi parlando con Luca?
6: Ma non lo so come si chiamava il meschino, soltanto che gli ho detto, cioè io stavo parlando, ho detto una cosa.
7: Sì, ma lei chi è, scusi?
6: Ma che mi fai finire di parlare? Ah, voi proprio non vi interessa del mondo esterno, proprio siete in un bunker, come si chiama, di Fallout, meravigliosi. Senti, precisissima, mi chiamo Massimini di Quarto, voi siete persone dei colori dell'arcobaleno, là, come colorificio?
7: Sì, la precisina risponde così, sì.
6: Anche, come, anche uno che se la piglia malissimo proprio. Vabbè, ma ti spengo in un secondo proprio con una carrellata di proiettili. Senti Spastix, senti, c'ho bisogno di una serie di informazioni, eventualmente vengo lì a elargire qualche argent per riempirvi le casse, ma pochi, perché il resto.
7: Ascolti, lo faccio per conto, sto parlando,
6: sto parlando, sto parlando, vedi che senti il movimento della mia bocca e il suono che esce. Lo sentivi? Fa perdere la pazienza che sto parlando, Stopar.
3: Non ti faceva parlare.
6: Sto parlando, Stopar.
2: Tamarri.
4: Sì, pronto con la t***a.
6: Madonna, sai che il prossimo che mi mette giù la cornetta, giuro, prendo qualsiasi mezzo di trasporto, anche aereo, vi piombo dentro come Trump sul Golfo di Hormuz.
4: Sì, sì, tu dimmi chi sei, per favore.
6: È la quarta volta che ti dico che sono Massimino di Quarto, ho bisogno di informazione, mi servono le vernici.
4: Massimino di Quarto, dimmi.
6: Hai capito?
4: Pure.
6: Perfetto, adesso sai chi sono, siamo a posto. Allora...
4: Sì, va bene, ascolta un attimo, ma come mai ti sento così basso?
6: Non lo so, sarà un problema tuo, spendi qualcosa in più per un telefono. Sì, dai.
4: Hai bisogno.
6: Senti, handicap, c'ho bisogno di una serie di materiali per verniciare una zona esterna. Perché praticamente abito in un palazzo in periferia dove sotto sono arrivati dei maranza, no? E voglio strappare le catene. Soltanto che non hanno capito che nel mio palazzo la metà hanno fatto 40 anni di galera. Insomma, e ogni mattina, diciamo, c'è un attimo di riciclo urbano, no? Gente che perde orecchie, capelli, bocche.
4: Andiamo, ma lì è una zona come il Bronx.
6: Ma come cazzo parli? Cosa sei? Gigi Andrea sei meraviglioso. Vorrei accarezzarti insieme ai ciccioli. Senti,
4: ascolta un attimo, guarda, se vuoi vieni qui a prendere, se vieni a ordinare qui il materiale.
6: No, e... lo volevo ordinare da un altro, ma parlare con te. Sono uno che fa coccola al telefono. È ovvio che lo prendo da te il materiale, però.
4: Sì, devo... no, ma se vieni qui è inutile che parli. Cosa parliamo a fare per telefono? Se c'è comunque... un colore, qualcosa, vieni qui col campione e te lo prepariamo.
6: Comunque sei stato fortissimo in MotoGP, perché ti sei ritirato? Che cazzo chiamato Valentino Rossi? C'è un accento leggermente marcato. Va bene, comunque vengo, però stai calmo
4: sì,
6: che
4: sì,
6: ti sei
4: tranquillissimo.
6: No, che sente che sei agitatissimo, che un attimo che ti arrotolo,
4: no,
6: ti faccio a forma di
4: tortellino,
6: ti trasformi in un tortellino, sto parlando, hai capito, sto parlando. Va bene, arrivo, dai. Ciuffo cazzi, ti ti mordo, canzolo pazzo.
2: Tamarri.
3: Speriamo che non mi risponda una donna, perché non c'ho voglia di essere gentile oggi. Oggi
8: buongiorno,
3: lo sapevo. Pronto?
8: Pronto.
3: Il colorificio?
8: Sì.
3: Ciao mangiacazzi, senti, ti volevo chiedere un'informazione per un tipo di vernice che mi serve per la casa.
8: Sì.
3: Che devo cambiare sta vernice, perché a casa mia facciamo un po' di cose con gli amici e si macchia sempre la vernice. Abbiamo bisogno di una vernice che si pulisce bene, perché capita molto spesso che facciamo le feste con gli amici, le amiche insieme, non so se hai capito, e si sporcano i muri.
8: Allora, in questo caso serve smalto murale.
3: Ma sei sicura che, cioè, se ci sborro sopra poi viene via?
8: Ok, vernice si chiama smalto murale.
3: Smalto murale, aspetta.
6: Antisborra proprio.
3: E antisborra, mi chiede anche mio cugino, sì.
8: Come?
3: E antisborra. Seghe di gruppo.
8: Come lo vino, quindi, acqua, tutto.
3: Quindi sborra, squirt e poi cos'è l'altra?
6: Anche la merda del culo.
3: Gli spruzzi.
6: Sì.

0: Ma veramente, complimenti, farò, metterò dei punteggi su Google.
1: Grazie mille.
0: Se vuole la invitiamo.
1: Buona giornata.
0: Ci abbiamo amici con i cazzi giganti. Ciao grande, ciao.
1: Arrivederci.
0: Ciao, ciao. Salve, salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma quindi c'è il pene nell'aldilà?
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta miglia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, la groviera. Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai!
4: Eh?
5: Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è Cendrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta.

0: gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
3: Non ho capito.
0: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
3: Sì.
0: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
3: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
2: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
2: Sì.
0: Vuole il pieno, vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
0: Sì. Il pieno, la cosa piena.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosomo in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
0: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
4: Aspetta, se le
0: mia
4: metti
0: moglie,
4: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
0: Lui. Io.
4: A che età?
0: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le
4: negli
0: macchine fotografiche.
4: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
2: Ma
4: sembra...
2: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui.
0: Ma adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
0: A te diventa così.
4: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
4: Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma sei un brucazzo, è possibile.
4: Vedrai,
0: ma
2: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo,
0: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri.
0: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
0: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, ma sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
0: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
0: sta parlando adesso lui.
4: Deve andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Io ho visto la luce.
0: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io, sì.
0: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zoo di 105.
7: Ragranocchir. La serie che costa poco.
8: Vives, che fige?
9: Mi stava facendo una bibita.
8: Buona. Che ne dine un'altra?
9: Sì, la vuoi?
8: Sì, buona bibirella. Poi mi faccio una ruttoreggia.
9: Una ruttoreggia? E che cazzo è?
8: Lo gasto della bibita fa ruttare.
9: Sì.
8: Invece a me mi fa rutto scorreggiare.
9: In che senso? No, non capisco.
8: Mi fa fare aria di gas nella bocca e nello culo. Ma assiemo.
9: Ma come assiemo? Com'è possibile? Non è scientificamente fattibile.
8: Dammi la bibita che te faccio vedere.
9: Dine. Occhio che frescarelle, che poi ti sente male alla panza.
8: Oh, cioè spostati, che mi escia.
9: No, ma è una cosa pazza proprio, che schifo. Ma sono affascinato, anche io voglio fare la ruttoreggia.
8: Mica è facile, io prima ti ho imparato, mi sono cagato addosso 5 volte.
9: Ebbene, è una roba complessa, sì, effettivamente.
8: Non la via sotto gamba, tieni, vivi. E quando devi ruttorellare, fice la scorreggio.
9: E se mi caco?
8: Allora bevi tanto, così lo cazzo è potente.
9: Allora mi fogo.
8: Dai, Riva, dai. Dai, caricati da cazzo.
9: Ecco, la sento forte. Ma no, mi crepa la panza.
8: Una mazza proprio!
9: Ma no! Mi sono strappato lo culo!
7: Ragragnocr!
3: Ah, ecco fatto. Adesso faccio una foto e la mando al circolo degli amici del castello di carte. Cosa sta succedendo? Trema tutta la casa. Oddio, il castello di carte, no! No, mi è caduto, no! Ma che saporaccio di merda che c'è nell'aria. Ma che cos'è questo rumore di scricchiolio?
8: Madonna, Nibes! È crollata la casa di Faustina con la ruttoreggia tua!
9: Che cazzo, ma c'è una sfiga proprio, fammi andare a vedere! Faustino! Sei stato, vuoi che chiami i cani che ti chiamano? Faustino!
8: Chiamalo San Bernardo, che ci dà lo brando!
9: Ma i cani che chiamano i cani ci sono qua in questo paese norvegese?
10: Ciao,
9: Andiamo, ragazzi!
7: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Anche un millimetro!
4: Elmaz! Elmaz, vieni, vieni a vedere che sei morto, guardate! Don don.
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Ai ai ai, torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Oh, mazzo, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amore mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio, e io ti ho strascicato fino a qua, che qua che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, che amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend. Siamo soli per 2 giorni del calendario.
0: Ma quindi vuoi dire che abbiamo questo bel lettuccio tutto per noi? Che dici? Di riprendere da dove Zeus, quel pezzo di merda fulminante, ci ha interrotto, bella amore mia, ex amore mio, amore mio.

0: Mazzo, finalmente andiamo di cazzo.
1: Anche poetessa, sì, mi piace quando parlo sporco. Dimmi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Continua, Zuleia, dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio. Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio. Dai, che sto casino.
0: Oh cielo, il mazzo, le scimmie sono scimmie dalle gabbie.
1: Cazzo, è tutto addosso a me! Aiuto, Zuleia, mi scoprono! I corulloni mi scoprono senza consenso! Anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso! Ma i gorilla non avevano il cazzo picco! Oddio, che dolore!

0: Zam.
1: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
2: Non lo sai, Matt, saranno dei gayrilla. Ho fatto la battuta.
1: Sì, sento, scusi, che cazzo, e non ne approfitti, voglio dire, vuole una banana. No, niente, vuole mettermela nel culo. Zan.
3: Radio 105.

0: Italia Online, pagina Galle, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con... c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Teroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terone di merda a... Oh, cioè, terone del cazzo. Poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi...
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi... ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso, parlando con i colleghi. C'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. C'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri, quella roba.
2: Va bene, io comunque ho capito il concetto.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Teroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai baresi.
3: Ah,
1: sì, questa è la... Esatto, questa è la roba che è...
3: Eventualmente, guarda, interessantissimo.
1: Eventualmente c'è a fianco, c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce dei baresi. Capito?
3: Come la faccia da mamma.
1: Esatto,
3: esatto.
1: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso se...
3: Ma no, guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene a me, fa bene a te, fa bene anche la puttana da sorto, fa bene a Tramone da frate,
1: senza...
3: bene a tutti. No, senza cedere.
1: Aspetta un attimo.
3: Perché
1: che... No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere, c'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo, secondo lei il messaggio è sbagliato o... Ah, senti tua madre che sta parlando.
3: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si fa la chinota, qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo, picchio puttana.
1: Aspetta un attimo.
3: Si sta per ciuole, le ciuole proprio, la collezione di ciuole.
1: Aspetta che
3: sto... poi se le mette tipo collana.
1: Aspetta che sto venendo, aspetta.
3: So perché la puttana da mamma te la da venendo.
1: Ci sono, ci sono.
3: Chissà la malura.
1: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
3: Vieni.
1: Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Tramone.
1: Apri la bocca come tua madre, vai.
3: Mamma, ti apri la bocca. Fa male, la chiamano bocca aperta proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti che ha fatto. La balorda.
1: Ci sono, ci sono.
3: Vai, sì, va. Lo fa mocca che ti è morto.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao,
2: pronto.
1: Come stai? Sono Tony.
2: Dimmi.
1: Senti, volevo chiederti se hai ancora il
2: la giacca. Dimmi, pronto.
1: Mi senti?
2: Sì.
1: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio.
2: Dimmi.
1: Come va?
2: Dimmi.
1: Senti,
2: dimmi.
1: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione negli anni 90.
2: Ma culo, vai!
1: Ma no!
2: Ma sentite cosa dice?
1: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
2: Io non sono andato a nessun posto!
1: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini! Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
3: Pronto?
1: Maria, mangia cazzi?
3: Scusi?
1: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
3: Guarda che forse ho sbagliato numero,
1: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
3: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
1: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quel gonnellone? Ti ricordi?
3: Io non mi ricordo più.
1: Che mixavo sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, forse di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
3: No, mi spiace, ma di sto nome non...
1: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
3: No, mi spiace, ma di sto nome non...
1: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
3: No.
1: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato sull'albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso è il mio Tarzan.
3: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
1: Non te lo ricordi proprio?
3: Non ti ricordo,
1: ma
3: mi
1: certe,
3: spiace.
1: Ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
3: No,
1: una volta siamo rimasti anche attaccati.
3: Arrivederci, buongiorno.
1: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo che mi hanno operato mi sono inculato un'infermiera.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo.
5: Nina.
4: This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo.
5: Nina.
4: This is the zoo.
5: È per l'Italia.
4: Vai, dai.
6: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, freddi, tiepidi e appena sformati.
7: Vitel Toupé, morbide fette di parrucchino in umido, 3,60€. Monocotti di nonno Ictus. Monocotti di nonno Ictus, i biscotti bruciati sotto e crudi sopra perché non ha fatto in tempo a girarli, 2,13 euro al pacco. Mais predigerito, praticamente un brick di succhi gastrici, 1,90 euro. Tutan ramen, brodo giapponese con carne veramente vecchissima, 5,49 euro. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, dolcetto per lesbiche, 1,20 euro.
8: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
7: Riso venere, raccolto a mano dalle nostre mondine con la candida, 7,99 euro al chilo. Pane di segale, nel senso che con le fette ti ci puoi masturbare, 1,39 euro al pacco. Sputik, colla attacca tutto, a parte legno, ceramica, plastica, vetro, metallo, tessuto e carta, 4,99 euro. Insalata roulette russa, che una volta su 5 causa la gastroenterite, 4,30 euro. Coca-Cola, bevanda gassata con forte odore di membro maschile barese, 2,30 euro al litro.
8: Dall'inceneritore alla tavola.
7: Fagioli dall'occhio, di vetro, 4,40 euro la scatola. Sapori di Sicilia, pasta alla subnorma con melanzane non proprio di prima scelta, 7,99 euro. Ceretta d'api, per depilare la gamba di legno, 6,50 euro. Penne, mezze penne, quarto di penne, ottavo di penne, sedicesimo di penne, trentaduesimo di penne e così via fino all'atomo di penne, 1,15 euro al pacco. Microscopio non incluso nella confezione. Cougar, arancia rossa sopra e nera sotto, 6,30 euro al cesto.
8: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
7: Martello salva martello salva freschezza, 7 euro. Circon chips, croccanti patatine fritte prive di punta, 4,89 euro. Tarzanella, crema spalmabile alla nocciola con grumi e peli, 8,16 euro. Creme caramelma, dessert dalla consistenza poco appetitosa, 3,30 euro. Jesup, Jesup, il ketchup che spremendolo... Jesup, il ketchup che spremendolo devi smadonnare, 5,99 euro, più l'8 per 1000 per redimerti dai peccati.
8: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
1: merda. Sta merda
2: saccata.
1: Non ti azzardare.
2: No, non mi... no, che no,
3: qua, stai
2: mi
3: qua,
2: sta
3: qua,
2: pisciando qua,
3: addosso.
2: Ma pisci
1: addosso?
3: Ah, voglio che le pisci addosso. Ma,
2: io rutto, rutto anche te.
3: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Ma sentito? Si ubriaca, quello e quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
1: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
1: Leone.
2: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
2: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: A me il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rotto. Hai fatto vendi rutto adesso.
2: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, ha campana sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce murta, fate scena.
5: 105. Lo zoo di 105.
6: Bene, benissimo, il caso di oggi arriva come una manna dal cesso. Abbiamo il privilegio e l'odore di avere con noi l'imputato più temuto dai tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Bello, ok. Buongiorno, benvenuto.
7: Buongiorno, vostro onore. Le sue parole sono come muco per le mie orecchie.
8: Ragazzi, dai, è formaggio sul pene, è muco. Ma che cazzo? Metà della puntata la tagliano, cazzo.
6: C'è arrivato.
8: Cazzo, lo presenta in pompa magna sto stronzo di merda.
6: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
8: Ah, io.
6: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu bu, tutti buate, tutti insieme.
8: Ma che cazzo? Mi chiamo aspetta che lei, a cazzo, è l'imputato. Mi chiamo Ercole, sono Ercole, che cazzo?
6: Silenzio in aula, ci dica brutto vomito di fica, qual è il caso che la vedrà andarsene via con le emorroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego.
8: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
6: Sempre a fare lesoso. Dai, come cazzo parla tra l'altro oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
8: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
6: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
7: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
6: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
8: Che perdonare e perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
6: Ma meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello, mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
8: Come, per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, lo ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
6: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco, vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po', venga. Ehi tu, è ormai ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
9: Purtroppo non ne posso fare meno.
6: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
9: Beh sì, non mi dispiacerebbe.
6: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè.
9: Caccaffè? E che cos'è?
6: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati che se li mangi poi caghi caffè.
9: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
6: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
9: Non ha senso tutto questo.
6: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
9: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
6: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
10: Cosa?
6: Questa corte...
10: Condanna e...
6: Assolve il signor Odoardo per eccedenza di prove!
10: Cosa so? L'eccedenza di prove? Che non mi sento
6: bene. Ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
10: Oh, e io, non parla nemmeno italiano.
6: Cosa c'è scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
10: Non vedo i colori purtroppo dall'esportazione del cervello.
6: Credo
10: che sia una suora appesa.
6: Bravo, perché sto partecipando alle Olimpiadi delle suore appese.
10: Non credo che appendere una rappresentante.
6: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebro leso, che non è altro, brutto. Sì. Non è altro. Allora,
10: questo lo ritengo offensivo.
6: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi, obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045, e infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso. L'udienza è tolta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta!
11: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
12: Mamma, mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
13: Amore, io esco!
14: Vai via!
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
14: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
14: Perfetto!
13: Ci vediamo dopo allora!
14: Mi dedico a due cose!
13: Sì, lava i piatti!
14: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
15: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
16: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
14: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
16: Burro e acciughe.
14: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
16: Ostriche e champagne.
14: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
15: Pornbab. The spiration is in the fic.
16: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
16: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
14: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
16: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
14: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
17: Ostriche e champagne.
14: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
17: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
14: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
16: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
14: Puttana.
16: E intendo proprio qualunque cosa.
14: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
17: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
14: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
16: Molto volentieri.
14: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
16: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
14: Oh, dai, Ambrogio Foga.
16: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
14: Venga a me.
17: Anche tu mi fai impazzire.
14: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
17: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
14: Sì, spaccagliela sta bastarda.
16: Andrea, prendimi ora.
14: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
17: Dai. Oh cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
17: No, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
17: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
17: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
17: Eccomi. Scusa.
16: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
16: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
16: Sì.
14: Aspetta.
16: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
14: No.
16: Scusa, vista.
14: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
17: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
16: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
17: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
16: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
17: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
16: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
17: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
16: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
17: Oh, porca merda. Mi viene da...
14: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
16: Oddio, anche a me!
18: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
17: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
16: Con l'happy ending!
17: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
19: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
19: Cos'hai in mano?
14: Eh?
19: Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
14: Una merda!
15: Porn Bob. The spiration is in the fic. Yeah.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre connessi alla miglior frequenza dell'etere, in compagnia del vostro amato Maxino Pezzalino, a narrarvi il raccontino dello zoo di Centocinquino. Anni 2000 e qualcosa, siamo a Pavia. Nello scorso episodio Marco è diventato braccio destro del Papa e su suo consiglio quest'ultimo ha dato uno schiaffo ad una cinese molesta. La Cina ha risposto creando il Covid. Il pipistrello maledetto è stato chiavato da Paolo Noyes che, tutto spaccato e stronzolato, è andato a fare una serata a Codogno.
2: E allora ragazzi, sulle mani in ca! Ta cazzo di tosse! Cadai su, su! Divertentismo! Ca! Lanciatemi fazzoletti! Panico, papanico, papanico starnuto! Ca!
1: E intanto in Vaticano.
3: Sa, Sua Santità, sono proprio contento di stare qua in Vaticano in mezzo a tutto il lusso e le sciccherie pacchiane. Casa Blanca vaffanculo.
4: Oh sì sì, anche per me ragazzo mio. Da quando sei diventato il mio braccio destro, i nostri indici di ascolto sono triplicati. Siamo la religione più ascoltata de Pavia e in culo a Linus.
3: Oh sì, va proprio tutto bene. Credo che nulla ora potrebbe fermarci se non forse una pandemia globale. Ma quella succede a ogni morte di papa. O no, Bomber?
4: Ma vai proprio sprutassare merda dalle risate. Porco di quanto te amo.
5: Scusate, Sua Santità e Sua Mazzolità.
3: Oh, Suor Tiziana, prego, entri pure, koala pieno di merda.
5: C'è una videochiamata dai servizi segreti cinesi.
6: Hola, popolo del mondo! Presto si diffonderà un virus che metterà in pianeta Terra in ginocchio! Abbiamo mandato il nostro pipistrello in Vaticano. Ci basta solo che una persona ne sia entrata in contatto per far sì che si diffonda tutto! Bye bye, viva Mao!
5: Abbiamo trovato il pipistrello morto e tutto sboccato nella camera di Sir Noyes.
4: Oh beh, quindi non è entrato in contatto con nessuno, giusto?
3: Un momento, dov'è Paolo? Yolanda mutanda sgommanda.
5: Oh, il cavalier Noyes si è recato presso Codogno per fare una serata.
4: Oh sacre bleu.
0: Digicom 24, breaking news.
7: Momenti di terrore qui a Codogno, dove a seguito di un virus germe merda sputacchiato dal noto speaker di RDS Paolo Federico Falgetta, che abbiamo identificato come paziente zero. Dopo la sua frande festa, infatti, è dilagata la piaga di tossi e starnuti. Si sospetta che la diffusione così rapida sia stata causata dagli amplificatori della TDK usati dal DJ mentre faceva la sua serata.
8: Acciù! Sono uno starnuto in sottofondo durante questo servizio TG, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: La città è stata completamente transennata e chiusa per il momento. Attenderemo sviluppi.
3: Oh, porca troia, merda, minchia, cazzo, cazzo, culo, merda, puttana, Mr. Fantastic. Ma perché fate tutto questo, bastardi mangiariso?
6: Oh, perché Papa ha tirato uno schiaffo ad una nostra connazionale.
3: E così voi avete creato un virus per vendicarvi in quello che sembra in tutto e per tutto un complotto su larga scala, Sassari Baldracca?
6: Ah, sì, sì, non potevi essere più dettagliato di così, sì, sì. In laboratorio abbiamo creato Covid, sì, perché Covid è stato creato in laboratorio, per usarlo nell'evenienza. E questa ci sembrava ottima occasione.
3: Non la farete, Franca. Lo dirò a tutti, gorgonzola, barbabieto, la puttana.
6: Tanto non ti crederà nessuno, perché questa chiamata verrà cancellata ed abbiamo già ucciso i testimoni e sostituiti con dei robot.
3: Cosa? Sua Santità?
9: Salve, Marco. Il vero papa non c'è più. Ora c'è questo. Cincischione. Cincischione.
3: Oh no, devo fuggire.
1: Marco, come al solito fautore e vassallo degli avvenimenti della storia del mondo, lasciandosi alle spalle il papa Cincischione, fugge in cerca di sguardi amici.
3: Fabio! Fabio! Cazzo merda culo!
10: Belin, cosa urli?
3: Allora, i cinesi hanno creato in laboratorio un virus atto a creare una pandemia globale. Hanno ucciso il papa e sostituito con un robot e Paolo è il paziente zero. E i poteri forti non ce lo dicono, merda minca puttanaccia!
10: Belin, sì, Mark.

0: sociale Belin.
1: Ehi, figo come testo per una canzone di Sanghigni.
2: Modestamente sono il miglior autore d'Italia.
1: Comunque è tutto vero, cazzo stronzo cazzi.
2: Belin, Marco, dai, smettila di fare sempre il solito complottista.
3: Inga, raga, cosa mi sono perso?
1: Paolo, che ci fai qui? Non dovresti essere a Codogno.
3: In casi, a Codogno sono pazzi e non mi mollavano più, ma sono fuggito. Se devo stare in quarantena, meglio farlo a casa con dei vinili e dei porno. In cali imbiate.
1: Ma non hai incontrato nessuno venendo qui, spero?
3: No, no, in cani, sono fermato giusto in un autogrill.
4: Buonasera a tutta la cittadinanza dal vostro egregio Premier Conte. Sono qui per ufficializzare la massima allerta e decretare lo stato di pandemia. Il mondo è tutto sottosopra. Inizia la quarantena. Sulle mani!
3: Minchia, panico. Forse erano due gli autogrill. Magari tre.
5: Non perdetevi le prossime follie nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
6: Gnagno qua.
7: Radio 105.
8: Rai Spreco presenta.
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
14: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
15: No, questa volta io ti tolgo.
14: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
15: Prendi la candeggina, Rosario.
16: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
14: Oh no, Brimbelli!
15: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
17: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
17: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
13: sì,
17: che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
17: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
17: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
17: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
17: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
18: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
17: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
17: forse c'è il sangue.
13: Allora, sì, va
17: signora...
13: Bene. Questo
17: mi ascolti, sì, ero puttane.
13: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
17: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah,
17: Non vorrei che sia... come si chiama?
13: Don Gaetano?
17: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
17: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
13: Scusi, lei...
17: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai?
0: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
0: ha
17: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era il prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
17: India, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porcacciami se.
0: Porca ma...
17: Come sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
13: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega,
13: no,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
13: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
13: ho capito, ma per telefono
6: alla priorità.
13: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
13: Va bene.
6: Lo sport.
13: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
13: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
13: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
13: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
13: Sì.
6: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
6: ma tu,
10: che ti ho
6: ma
10: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
6: Ma commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
13: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
13: Ecco.
6: Uno.
13: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
6: Che Bagalov, porco di...
13: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
13: sì,
6: sono quello della cacca,
13: sì,
6: dell'esame delle feci.
13: Sì.
6: Allora,
13: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
13: Senti,
6: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni.
13: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre...

0: Sì.
1: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
1: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
5: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma l'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
6: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia. Io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni, il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche secondo hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello. Anale. Anale. Anale.
5: Anale. Minchia zio, come sbarella i culi Sonia Hayes, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, brava, brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
7: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
5: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
7: Ah, che male ho. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
5: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
8: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gran signore. Ti sei fatto mia zia, mia cugina e pure mia nonna, vergogna.

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono scienziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono scienziato, scienziato, scienziato. Sempre sta parola sentito, scienziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.
6: Lo Zoo di 105.

0: Blen Blen, Paranocchia, Guaranà, Cagata Franchi. Allora siamo a pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci scipiglio. Benvenuti a un nuovo atteggiamento di quarto sgrados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate, Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega fica storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta. Ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano che poi combattiamo con la nostra fachita? Così che si lecca la fica Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa. Saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato. Infatti non ha parte del braccio a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento che poi siamo nottambuli, che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono merda.
4: È una notte di piogge e fulmini per via di un temporale molto violento in provincia di Avellino, dove dimora il signor Draculo ventennale. Mentre dorme con i suoi 34 gatti, immerso fra piscio e peli, il signor Draculo ventennale sente il bisogno di urlare la parola Catania come ogni giorno, ogni 20 minuti. Infatti, il signor Draculo ventennale è affetto da una rara disfunzione che gli fa urlare la parola Catania ogni 20 minuti. Colpa del suo lavoro come ferroviere nelle Ferrovie Siciliane, dove era capostazione a Catania e accoglieva negli anni 70 i treni diesel provenienti dalle città vicine.
1: Catania! Catania! Annaia, annaia. Oddio. Ragazzi, però gattini miei, basta vomitarmi addosso sti minchi di batuffoli di pelo. E no, cicciatina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci deve cacare sopra, capito? Catania! Catania!
4: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come da pendola e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
4: Ovviamente il signor Draculo ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a controllare. Stante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buone cattini miei, non mi fate ancora palletto da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
4: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che puzza di cadavere! Ah, un occhio in faccia! Ah, che è un braccio in mano! Ah, muoio!
0: Catania!
4: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amandalir con un arco e frecce a forma di cazzi.
0: Bene, bene! Werther compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana! Sebastiana!
2: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Prete Pazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
3: Sebastiana, la foto di un delfino.
0: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Giglio, che finisce sempre, zoccola Roma.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: Il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
4: Sì?
5: Upa?
4: Pronto?
5: Un pacchio di mandorla, so che lo mangia a casa, tremendo bastardo. Ma faccio di casa,
4: quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti ingappa, sai come te faccio? Guarda quella bucca, di quella bastarda troia balorda di mare, con la vignottona chi te multe stramulte, con la blatrina di merda. Papà un guacchi te stracamba da multe, a te quella bucca, pronte, e devo abbisnonna mamma, hai capito?
5: Lo mangio, lo cazzo.
4: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti
5: denuncio. Ma
4: hai capito, coglione?
5: Nicola!
4: Un coglione di me, sei un codardo! Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
5: Nicola,
4: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma ecco che io ti combino. Sei un pezzo di merda. Se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
5: Sei faccio di cazzo tu.
6: Pronto?
5: Pupa, giura.
6: Pronto?
5: Pupa, giuro, domani, cazzo, croncia cazzo. Sei ricchioso tu?
6: Tu sei quello figlio di bocchino la dati. E io tu dico, c'è da Wang, ti ha signor gnor. Clama, stiate, chi da me. Non si chiamano più che quando è vero Cristo, c'è da Wang, me come ti ha campanè, chi da merda e basta.
5: Cite, ma faccio da bocchino.
6: Ehi, c'è tu giorg, c'è da Wang, ti ha fene venev. Tanti, a venire a sapere c'è cazzo, sì, ti ha fene venev. Ti ha pilacato come un uco comer, chi da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
5: Sì, peppe, sta.
6: Capi, non ti manca la palla fatta a chi? Fatta a chi?
5: Prima
6: di cazzo, te, che c'è ta uomo, ti apri come una costa, ti apri, chi da merda.
5: Sì, cinese, tu.
6: C'è che si di?
5: Sì, peppe, sta.
6: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
5: Se cinesa?
6: E c'è solo un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che ti ha la morte.
5: È sort.
6: Che tu gli hai davvero picchiato il solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
5: È sort.
6: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquato la bocca, chi chiama?
5: Mamma.
6: Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non mi si facendo perdere la pazienza.
5: Ci dai molto
6: strano. Mi devi dire chi stracazzo sei.
5: No, so alieno.
6: C'è che sì, la liva.
5: Aliena!
6: Alieno tu puccione da mamma,
5: la so, la so, la so.
6: Ma tu non di un cazzo da fare venerdì, cacca un cazzo da cristiano, fam capi.
5: È sort, lo faccio da tramona chi gol.
6: Lo tramuno lo faccio che da becchina da mamma, che da mrattata all'ordo. Tu e tutta che da razza che ha avvocato, china da merda e schifuzzo.
5: E tu?
6: Tu figo da becchi, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua mamma.
5: E soffra,
6: Ramona, tu sei soltanto un tromone cornuto.
5: Tua mamma.
6: Perché non si chiamano chiù, non tu dico chiù, non si chiamano chiù.
5: Soffra, buchino, a zia, a fangulo, a mamma, a mamma, a sorgite, bim.

0: Pronto?
1: Un bacio da Armed Class, so che lo mangia a cazzo, Stromo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Facile,
0: vai, vai, insulta, vai, vai, come se avrino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Si struzzo!
2: Yeah, ma... Tina mamma che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che è freccata una diaschita, che era puttana vigliacca.
1: È sorda.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. Ti muovi in disca, sorma, ma mia madre è una patta. Fatio, vittio, fai pace col cervello, fai. Vittio, poi c'è catindata e ci sono passata a caos perché è molto importante. Però non è che nutro queste grandi speranze. Madonna, ma cioè, che cazzo dico, mamma, invece di fare la dentista, invece di estrarre i denti, estrarre i cazzi, mamma, ti viene a succhia a cazzo patentato, che aveva vinto Guinness World Record della morte, catena, e viene a cacare chi ghiona mai, ma era morto da tanto da mamma, ti chiami tre cazzi in da cazzo prima di rompere chi ghiona mai, su un sorto di tramare, la fango alla baldracca da mamma, che era bulgara che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero, può fare suomen anche io, su un sorto di tramare, la fango alla chi te morto, stramurt
1: una mamma.
3: I Puglieri, primo contatto fallito.
4: Radio 105.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Dottor Pterodattilo, mi dica, come sta donna Ruanda?
3: L'esplosione a Villa Calabria le ha procurato un'emorragia anale che avrebbe potuto ucciderla. Fortunatamente il suo ano è insolitamente largo e abbiamo potuto operarla con estrema facilità.
2: Quindi sono stati i suoi trascorsionali a salvare la vita?
4: Potrei farle la stessa domanda e non so perché sono qui.
3: Sì, ma la situazione è ancora grave e con ogni probabilità, una volta risvegliatosi dal coma, non sarà più in grado di avere trascorsi anali.
2: Oddio! Ma è una notizia terribile!
5: Quale notizia terribile, prebebete?
4: Potrei farle la stessa domanda? La domanda... Pensavo di metterle su un jingle!
2: Donna Ruanda! È sveglia! Dottor Pterodattilo! Donna Ruanda si è svegliata dal coma!
4: Pterodattilo... È dottor Pterodattilo.
5: Lo sapevo io.
2: Dottor Pterodattilo, donna Ruanda si è svegliata dal coma.
3: No, Servastraccia, donna Ruanda non si è svegliata, è in coma parlante.
2: In coma parlante?
4: Potrei farle la stessa domanda. Non so perché ho colto. Però gliela faccio, se vuole.
3: Sì, donna Ruanda, può parlare, ma è ancora tecnicamente in coma.
6: Cosa ha detto quello, scusi?
4: Potrei farle la stessa domanda e questa volta avrebbe senso.
2: Oddio! Non si allarmi, donna Ruanda! Il dottor il dottor Pterodattilo la guarirà!
4: Ma guarda che non è Harry Potter. Ptero,
2: ok. Il dottor Pterodattilo.
7: Il dottor Pelocazzo.
4: Parnermovost.
5: Che bastardi che sei. Dai, sì.
2: Il dottor Pterodattilo?
8: Ptero.
4: Ptero.
5: Aspetta, faccio piano.
4: Sì, sì.
9: Si emoziona a guardarmi.
4: Vai sereno.
5: Squala, sono innamorata, non so.
4: Minchia.
2: Il dottor Pterodattilo la guarirà.
5: Cretina, non lo sai che io e il dottor Pterodattilo abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda, ma visto il dottor Pterodattilo, sto per vomitare.
5: Servastraccia, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo scoprire chi ha messo la bomba a Villa Calabria. Il mio segreto è in pericolo e nessuno deve scoprire il mio
0: segreto.
2: Non si preoccupi, donna Ruanda. Vado subito a chiamare l'investigatore privato.
5: Idiota, non lo sai che io e l'investigatore privato abbiamo un trascorso orale?
2: E allora come facciamo a scoprire l'identità dell'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda. Posso andarmene? Perché sono ancora qui con voi in ospedale?
5: Ti hanno cagato nel cervello da piccola? È ovvio, no? L'attentatore riproverà a scoprire il mio segreto e noi gli tenderemo una trappola.
10: Pregami tuo amore.
5: Ti abbiamo sgamato, attentatore. Straccia, accendi la luce.
11: Uè, accendi la luce, voglio la tua nonna, eh? Quella che cercava cazzi a tentoni.
5: Vecchio orso, quindi sei tu l'attentatore?
4: Potrei farle la stessa domanda.
11: Uè, stessa domanda voglio a tuo padre, eh? Quello che aveva i peli delle ascelle sulla cappella. Calma, vecchio del cazzo. Ho solo sbagliato stanza. Cercavo la nonna di Peter.
2: Quindi non sei qui per scoprire il segreto di donna Ruanda?
11: Ma no, stracciacazzi! Il segreto di donna Ruanda, già lo conosco io!
2: Davvero? E qual è?
5: Non osare, vecchio orso!
11: Allora, il segreto di donna Ruanda è... Lo vai dire a tua madre, eh? Quella che si chiama il c***o sull'isola che non c'è!
4: Potrei fare la stessa imprecazione, ma non lo farò. Ho un lavoro stabile e vorrei mantenerlo.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, brutto schifoso di pezza, finalmente sei nelle mie mani!
5: Ma che cosa vuoi da me, brutto cattivone? Io non ci ho fatto niente, mea!
4: Tacci, essere immondo!
6: Anche se non ha senso che io ti dia delle spiegazioni, mi sento in dovere di dare una narrazione fluida per mantenere l'attenzione dello spettatore appassionato!
5: Mi vuoi scopare il culo?
4: Ho detto di tacere, brutto verme!
6: Ma secondo te, quale deviato mentale ti rapirebbe per farti il culo? Proprio a te che sei fra le sei cose meno pulite e attraenti che si possano trovare su questo pianeta. Sottolineando che le altre cinque sono un mix fra secrezioni, immondizie di vario genere e malattie terminali.
5: Ma allora, se non ci vuoi farmi il culo, che cosa vuoi da me, mea?
6: Voglio il tuo sangue.
5: Ma allora sei dell'agenzia delle entrate, ma io non ho la partita IVA.
4: Finiscila di fare il pagliaccio, brutta merda.
5: Ma perché volete il mio sangue? Siete dei vampiri.
6: No, non siamo dei vampiri. Il tuo sangue, per mia sfortuna, è l'unico compatibile con il mio e mi serve per gonfiare questo.
5: Perché tieni una foca morta legata in vita?
6: Guarda bene, non è una foca, guarda in punta.
5: Un baby delfino con il casco.
6: Ma che baby delfino? Non vedi che è un mega cazzo?
4: Super mega cazzone.
5: Super mega cazzone? Ma dite la trasmissione del Sei Mandi degli anni Ottanta!
4: Ma quello era il super telegattone. Ma che cazzo c'entra?
6: Oh, comunque, anche se sei un demente, ho bisogno di levarti tutto il sangue per riempire il mio macchinario portatile a zaino, che mi servirà per dare vigore al mega uccello. Quindi preparati ad essere ciucciato completamente! Cosa stai facendo?
5: Mi gonfio l'uccello, così potete ciucciarlo! C'ho la disfunzione erettile!
6: Basta fare il pagliaccio! Nessuno ti ciuccerà la sberla, brutto coglione! Adesso ti leveremo fino all'ultima goccia di sangue e la useremo per riempire il mio zaino da trasfusione portatile!
4: Sì! Adesso Skeletor ti farà vedere il suo zaino da trasfusione portatile e lo riempirà con il tuo sangue immondo.
6: Passami lo zaino.
4: Certo, Skeletor, dove lo hai messo?
6: Dove l'ho messo io? Dove lo hai messo tu?
4: Ma io non ho mai avuto lo zaino da trasfusione portatile.
6: In che senso, scusa? Non hai fatto costruire tu da uno scienziato uno strumento portatile chiamato lo zaino da trasfusione portatile?
4: Oh no, Skeletor, pensavo lo avessi fatto tu, dopo averlo detto. Io non conosco nessun scienziato, ho dato per scontato che fosse roba da gente preparata. Io ho solo le magistrali, ho fatto stenografia, ma ovviamente è un diploma che oggi non ha senso. Mi sono trovato malissimo nel mondo del lavoro. Per fortuna poi ho intrapreso la carriera da scagnozzo.
6: Hai finito?
4: Si scusa, Skeletor.
5: Allora, se non c'è nessuno, sai no, potete farmi andare via. Mi sembra di capire che non servo più.
6: Ma com'è possibile che sia successa una cosa così dannatamente ignorante? Perché sono circondato da coglioni! Perché porca troia!
5: Io sarò anche un anticappato mentale, ma voi non siete tanto menno! Siete un branco di mongoli!
6: Questo è troppo!
4: Ma come ti permetti, scemo?
6: Umiliato dal gabebbo anche no, dai!

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'uomo che sverginò la luna.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio, o quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione, fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di pisello della luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Ti è morto, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
2: Ma c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
2: Guarda, l'hai andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose.
2: Un po' di persone.
1: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Lo Zobi 105 presenta. La bastardata del giorno.
4: Ciao stronzi, sono Mattia. Volevo fare uno scherzo a quella sporcacciona della mia ragazza Michela, perché non fa mai la differenziata. Sono anni che le dico che prima o poi la beccano e le fanno una mega multa. Potete chiamarla e farle il culo. Grazie.
3: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
6: Pronto, stavo cercando la signorina Michela. Grazie, sono del comune.
5: Sì? Chi è?
6: Ho vedello Ikea Erate. Salve, sono Paolo Patrac. Paolo Patrac. La cercavo.
5: Scusi, non ho capito.
6: Paolo Patrac. Sono del comune, sì? Di Erate. Scusi se la disturbo. Lei è la signorina Michela.
5: Sì.
6: Sì, mi perdoni se l'ho disturbata a quest'ora di pomeriggio, però la chiamavo perché sono stato incaricato di contattarla per passarla all'ufficio competenze per una vicenda che riguarda i rifiuti domestici. Le è arrivata per caso una comunicazione, mi perdoni?
5: No.
6: Ah, ok. Senta, io adesso le posso passare, se ha un minuto, il nostro incaricato comunale che si occupa di questa cosa, così mi posso occupare di altro?
5: Sì, ma di cosa, mi scusi?
6: Glielo spiegare al mio collega, perché io ho soltanto il suo numero di telefono e l'indicazione di contatto.
5: E tra l'altro come fa ad avere il numero del mio numero?
6: Beh, guardi, siamo il comune, quindi lei è registrata, ho anche il suo codice fiscale, se è per quello, non è un problema. Le passo l'incaricato, sì. Un secondo solo.
5: Sì.
4: Comune di Volladello di Cairate. Avete appena parlato con Paolo Patatrac. Rimanete in attesa, grazie.
5: Da quando il comune chiama le persone? I rifiuti.
7: Pronto?
5: Sì.
7: Sì, buongiorno signora Michela. Allora, noi siamo del reparto dell'AMSA di Varese, Volladello di Cairate, e noi abbiamo qui segnalato dal tutto il condominio, soprattutto dall'amministrazione, che lei praticamente butta un po', diciamo, l'immondizia così a cavolo, ecco, diciamo che non si potrebbe fare, diciamo che se ognuno di noi inizia a buttare l'immondizia come vuole, allora a questo punto non serve a niente, perché nel condominio noi consegniamo le buste e i contenitori, appunto, della carta, dell'unico, lei sa benissimo come funziona, non devo spiegare, però, visto che non si fa. Questo comunicato con la multa e la sanzione da pagare. Se lei vuole sapere già quanto sarà la somma da pagare, le posso passare l'ufficio, appunto, delle multe, ecco.
5: Sì, certo, me lo dica pure.
7: Sì, le passo subito. Un attimo solo, sì. Grazie, scusi ancora per il disturbo, signora Michela.
5: Vale.
4: Comune di Volladello di Cairate, state per essere trasferiti al nostro ufficio legale. Attendere, prego. Il dottor Pistacchio sarà con voi tra poco. Vi ricordo che Pistacchio è laureatissimo.
7: Sì, pronto? Pistacchio, chi parla?
5: Sì, salve, sono...
7: Ah, la signora Michela. Sì, allora, sì. Scusi un secondo che sto tirando fuori la sua scheda. Allora, residente a Volladello di Cairate, Varese, via... G, giusto? Come...
5: Sì, sì,
7: Giulio.
5: Sì.
7: Lei ha una sanzione da pagare entro 5 giorni di 1500 euro, altrimenti diventeranno... tra 5 giorni e 3.000 più o meno, tra le sanzioni
5: e niente, non li pagherò neanche per 5 giorni.
7: Bene, ma lei faccia quello che vuole, io guardi, sono l'ufficio legale del comune, faccia quello che vuole, lei continui a fare la zozzona che butta la roba in giro così a caso. Lei e tutte le persone del suo palazzo, che tra l'altro noi stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo, e
5: sì.
7: A parte, guardi, io adesso ho qua davanti la sua pratica con i dettagli di tutte le cose che voi buttate. Lei si dovrebbe vergognare, signorina, mi scusi, perché ho trovato degli oggetti indicibili, veramente, cioè, le cose...
5: Addirittura.
7: Ma non faccia la spiritosa, signorina, io sono un avvocato, io sono laureatissimo.
5: Vabbè, ma a me non è... Va bene.
7: Plurilaureato e... Non ho voglia di scherzare.
5: Sento la sua plurilaurea dal...
7: Anche la spiritosa.
5: Dal suo linguaggio.
7: Lei che butta dei c***i
8: pezzi di 40 centimetri di gomma dentro, dentro il l'umido e poi fa la spiritosa anche, eh? Adesso sa cosa faccio? Io prendo il signore con cui ho parlato prima, il signor Pato Patatrac, prendo l'altro, l'altro messo comunale, veniamo a casa sua e le infiliamo un bidone, ma grosso, è un bidone a spazzatura dritto su per il culo con il marchio dello Zodi 105, va bene? Ride sta merda.
9: Sozzola di merda!
8: Porcacciona!
7: Tarda schifosa!
9: Devi fare la differenziata, sozzola di merda!
10: Va bene.
9: Hai finito di fare la lardona che butta la, l'immondizia a caso?
8: Uè, sporcacciona, eh? Vai che veniamo lì, eh?
9: E ridi su sto cazzo, zozza!
8: Ah, c'è la risata da maiala comunque, signorina. Allora, se non vuole pagare i 1.500, noi ci accontentiamo di una simpatica... Adesso il comune di Varese si accontenta anche di bocchini, vista la crisi.
7: Senti come ride con la bocca aperta.
9: Hai finito di buttare l'immondizia alla cazzo di cane? Devi fare la differenza.
8: Ma si faccia i cazzi suoi. Signorina, butti quel cazzo che vuole. Tanto guardi, signorina, tra meno di 30 anni questo pianeta ci avrà risucchiato completamente. La razza umana sarà finita. Quindi che cazzo se ne frega. Butti quello che vuole. Butti, butti. Brava, signorina, brava, brava.
10: Sarà fatto.
8: Perfetto. Anche quel sacco di merda del suo fidanzato che ha commissionato lo scherzo. Butti pure lui.
9: Che non ha messo neanche il suo numero di telefono, sto deficiente.
10: Butterò anche lui su. Volentieri.
8: Perfetto, veniamo noi a sostituirlo. Tre bocchini, a posto così.
9: Salve, signorina.
8: Mauro,
9: il contributo di Mauro, Mauro
8: a gamba tesa è quello in fondo che si sta segando nella stanza.
11: Volevo partecipare alla gang bang.
9: Lui è l'impotente dell'orgia, quello che gli hai tirato a un certo punto. Dai, devo fottere, levatevi tutti, devo fottere.
8: Ciao, ciao Michela.
9: Ciao Michela.
8: Ciao.
11: Trova mignotta.
3: La bastardata del giorno.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia, gioia per noi che ora balliamo sui tavoli al ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non è colonna, so salvo. E me risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda di blocker che traffico ancora. Mangusta, guarda che lavoro, c'è colonna ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo Superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Guatemalteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Un megaborg.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Espadrillas sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei, una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

strada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce. Sentiamola.

0: E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina.
1: Ma che bello, sì che bello.

anche reale, e tergi cristalli poi, col loro ritmo cullante, ipnotico, rilassante. Destra, sinistra, destra.

0: buonanotte e sogni eterni. È come la ra ra ra ra ra ra
1: ra. Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
3: Radio 105. Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da c'è.
1: Ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco? Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo che

0: Mette la mano in... Come mai che la guardi... la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile...
1: Fammi... Dai, Leo!
0: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
0: Faccia passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì. Dice, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li prego, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
2: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
5: Alfredo Rotta di Culo non è soltanto il primo danzatore al mondo ad essere stato contemporaneamente primo ballerino all'Opéra di Parigi, nonché testimonial per una nota marca di assorbenti per le fuoriuscite di Maestro Femminile. Alfredo Rotta di Culo non può essere definito un semplice artista, un performer, un fagiano, una sedia o una cacata di piccione. Alfredo Rotta di Culo è la danza stessa personificata. La danza che tutti amiamo. Quella in calzamaglia bianca, talmente stretta che non si capisce dove finisca il cazzo e inizino i coglioni. Quella tutta pirolette e ascelle al vento, sorrisi da tazza del cesso e piedi orrendamente deformati da una vita trascorsa in punta di piedi. No, Alfredo Rotta di Culo era una vera e propria rockstar. Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
6: Sì, pronto!
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Salve, io la chiamavo perché ho bisogno del vostro aiuto.
5: Sì, lei non trova più un suo caro?
6: Non trovo più le chiavi del garage.
5: D'accordo.
6: Ho mandato una foto alla vostra redazione. Ve la mettete in sovraimpressione lì?
5: Noi non cerchiamo oggetti, cerchiamo persone.
6: Io sono disperato, guardi, da quando l'ho vista l'ultima volta sarà passato 20 minuti.
5: Faccia mente locale e le troverà.
7: Peppino, hai trovato le chiavi?
6: Anche...
7: Abbiamo perso le nostre chiavi!
6: Anche mia moglie!
7: Puttana, aiutaci! Aiutaci! La chiave persa, abbiamo!
6: Non ci faccia caso, è meridionale, lei!
5: No, ma non vedo la necessità di insultarmi, comunque!
6: No, no, puttana è il cognome! Il cognome delle chiavi!
5: Ah, e di nome come fanno?
6: Chiavi!
5: Chiavi puttana si chiamano?
6: Chiavi del garage puttana!
5: Del garage il nome è il secondo nome?
6: No, del garage è il cognome.
5: E puttana?
6: Puttana è il primo nome.
5: Dicevamo che Alfredo Rotta di Culo era una vera e propria rockstar. Conteso da programmi televisivi, riviste glamour e orde di fans che gli gridavano «Alfredo, Alfredo, sei una cacata di piccione, Alfredo!», il suo nome era sempre il primo della lista alle più importanti feste VIP. E non c'era azienda coinvolta nella cura dei calli o delle emorroidi vaginali che non avesse provato a ingaggiarlo come testimonial. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sul... Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sospeso. Molto geloso della sua vita privata, recentemente Alfredo Rotta di Culo si era ufficialmente fidanzato con lo stilista francese Jean-Pierre Piercule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore dei... e grande sostenitore dei benefici per la salute apportati dal nutrirsi solo di carne umana. Per amore di Jean-Pierre, anche Alfredo Rotta di Culo si era convertito a questa nuova moda culinaria, diventando anche lui un cannibale. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati ad intervistare proprio Jean-Pierre Piercule, il fidanzato cannibale del ballerino scomparso.
8: Grazie della linea studio. Allora siamo qui col signor Piercule. Signor Piercule, ha idea di che fine possa aver fatto il suo fidanzato?

0: abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto.
1: Puttana, aiutaci!
0: Sì, se, lei intanto magari guardi nel portaoggetti in ingresso.
1: La figa lo trovate!
0: Appunto.
1: Grazie, puttana!
0: Arrivederla.
1: Non dicevo lei, dicevo le chiavi.
0: Certo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili radioascoltatori che questi filmati sono stati recuperati dagli archivi Rai. Sono puntate di Quark mai trasmesse per via di qualche esagerazione da parte del conduttore che era molto vicino alla pensione e non ne aveva più voglia. Avvisiamo dunque che potrebbero esserci contenuti espliciti e persino qualche bestemmia. Buon ascolto. Rai Spreco presenta Quark Archivio. Quark Archivio. In questa puntata parleremo di...
2: I dinosauri erano tutti froci.
3: La sigla ha già spiegato tutto. Potremmo chiudere questa puntata facendovi vedere qualche immagine di Velociraptor inculato da un tirannosauro e confermare che erano tutti culattoni. Questo sintetizzerebbe il vero motivo per cui si sono estinti. Diciamolo, il culo non fa figli! Ma visto che manca poco alla pensione, mi tocca raccontarvi qualche puttanata in più. Via con il servizio!
2: Quelli di History Channel andrebbero denunciati. Sti cialtroni da 1.000 lire vi hanno fatto credere che i dinosauri si sono estinti circa 66 milioni di anni fa, principalmente a causa dell'impatto di un gigantesco asteroide. Un asteroide largo circa 15 chilometri che colpì la Terra nella zona dell'attuale Chicxulub, in Messico, lasciandoli al freddo, senza cibo e senza possibilità di sopravvivere, ma questa è una gigantesca puttanata.
3: Esatto, gigantesca puttanata. Facciamo però due passi indietro. Tra i dinosauri più noti vi è il triceratopo, chiamato il carro armato erbivoro munito di tre corna gigantesche che assomigliavano a tre giganteschi cazzi. Il brachiosauro, quello con le gambe corte come Paolo Noyes e il collo lunghissimo. Qualcuno lo chiamava il gigante buono, ma all'epoca era considerato lo scemo del villaggio. Una bestia di circa 20 tonnellate che mangiava erba, ma quanto puoi essere idiota? Oggi sarebbe perculato come lo sono i vegani, quei mezzi frocetti come Mazzoli che prediligono un ciuffo d'erba ad una bella bisteccona alla griglia. In sintesi abbiamo due dinosauri su due che erano potenzialmente culattoni. Vi starete chiedendo, ma dai Piero, non dire cagate, c'era il Tyrannosaurus Rex che era più maschio di Rocky Balboa e Arnold Schwarzenegger messi insieme. Mi spiace deludervi, brutti trogloditi ignoranti, ma pure il T-Rex non se la passava benissimo. Via col servizio.
2: Vissuto circa 66 milioni di anni fa, il T-Rex era lungo fino a 13 metri, alto 4 metri e pesava fino a 8 tonnellate.

0: aveva un morso devastante, il più forte di qualsiasi animale terrestre nella storia, con denti lunghi fino a 30 centimetri, capaci di frantumare ossa. Ma aveva un difetto abbastanza evidente. Sembrava focomelico. Le sue braccia erano cortissime ed era la vittima prediletta per i bulletti del quartiere.
1: Sono tirannosauro, grande gigante.
2: Ehi, guarda, è arrivato quello con le braccine corte.
3: Tirannosauro.
1: Oh, oh. Che cazzo sfattete? Che sono grosso, ma che canini che ci mi scanne tutti?
2: Dovrebbero chiamarti tiranno braccino.
3: Cazzo sei di Genova, che non è ancora stata inventata Genova, però cosa sei di Genova?
1: Ma inizia tutto, mozzico, bastardo, dai!
2: Prova a prendermi, scemo!
3: Io ho le ali, sono un pterodactylus, e volo via!
1: Già se non cazzo di dinosauro con le... Che sei, pipistrelle, che cazzo di dinosauro sei?
3: Adesso ti cago pure in testa, senti qua!
1: Ehi! Oh! Figlia puttana!
0: Il bullismo nei confronti del T-Rex era diventata una vera moda in quell'epoca.
1: Sono rapato, devo masturbare. Non ci arrivo.
2: Ehi, bello!
1: Ehi, tu sei triceratope?
2: Sei triceratope femmina?
1: Lo so che non siamo stessa specie.
2: Non è che ti serve una mano, babillunca?
1: Vedi che anche se dovresti essere preta, mi sa che ne approfitterà sessualmente.
2: Mi devi portare 600 kg di erba.
1: E che cazzo sono, uno spacciatore?
2: No, erba da mangiare, scema.
1: Ma non devo pigliare da solo l'erba, che cazzo vuoi da me?
2: E io ti do una mano con secca, tu mi prendi l'erba.
1: Ma come te la prendo l'erba? Non vedi che c'ho la braccia corta?
2: Era una battuta, cretino.
1: Ancora tu, lo pieno stronzo.
3: Io vado ovunque tu vai, è solo per prenderti per il culo.
1: Start.
0: Il bestione, che tutti hanno sempre descritto come animale più forte di sempre, entrò in una crisi depressiva.
1: Bastard!
0: Ma ai tempi non esisteva lo Xanax e nemmeno la figura dello psicologo.
1: Mamma mia, che prurito. Ah, che prurito, devo grattarmi la coda. Non ci arrivo. Scusa!
3: Ma che dici a me che c'ho il collo lungo? Che so Brachiosaurus?
1: Bravo, Brachiosaurus, sto cazzo che sei. Visto che non sei comunque nel mio coso alimentare, a meno che non mi nutra del tuo cadavere, perché non ti posso predare.
3: Parliamone dopo, prima dimmi di che cosa hai bisogno. Se posso aiutare lo faccio molto volentieri.
1: Oh, scemo, sto facendo divulgazione scientifica.
3: Allora prego, vada avanti, scusi, Piero Angelus.
1: Che fa, sfotti anche, cretino. Non è che mi gratti con quello lungo dietro dove c'è lo culo.
3: E perché da solo non ci riesci?
1: No, non vedi, il braccio, coglione.
3: Il braccio corto.
1: Ma che cazzo ridi che c'ho il collo più lungo del corpo?
3: Beh, comunque non c'è bisogno di offendere in questa maniera, eh. Braccine corte.
1: Ma vaffanculo, va. Tanto creperai, mi nutrirò del tuo corpo, perché io in quel caso sono un animale saprofago.
3: Cazzo, come sei colto, non solo corto.
4: E fu così che per milioni di anni il tirannosauro Rex venne deriso. Fu la prima vittima della storia di bullismo. Per quelle braccine corte, antiestetiche, buffe, sproporzionate, strongoline e decisamente handicappelle.
1: Oh! Figlie puttane!
4: Calcolate che ai tempi non esistevano i videogiochi, i parchi di divertimento, non esisteva Netflix o Striscia la Notizia. Insomma, non c'era un cazzo da fare, quindi lo sport nazionale divenne il prendere per il culo i T-Rex per le loro handicappazioni. Tutti i maschi si riunivano e passavano le giornate a perculare i tirannosauri, mentre le femmine stavano a casa ad aspettare ed aspettare. Ed ecco che inizia l'era della frociazione. I maschi stavano sempre in gruppo, cercando un nuovo T-Rex da prendere per il culo, giorni e notti, sempre e solo maschi. Vuoi che non ti venga una vogliettina? Vuoi che non ti parta il desiderio? Ed ecco che tra una sega e un pompinello da maschio inizia la frociazione.
5: Mentre aspettiamo che arrivi un altro T-Rexolo da pigliare per il culo, ti scazza se magari ti faccio una seca da maschi, eh?
6: Ma sei sicuro che non è una roba contro natura?
5: Ma va! Lo fanno tutti i nostri amici, una roba proprio da maschi alfa!
4: Le femmine provarono a lesbicare, ma i loro corpi goffi e deformati non gli permettevano di sforbiciare o mangiarsela e i cinturoni non erano ancora stati inventati. Da lì a poco scomparvero dal pianeta. Mentre i maschi, gli unici sopravvissuti, iniziarono ad inchiappettarsi per diletto, ma scomparse le femmine, rimasero solo i maschietti e, come sappiamo bene, i culi non fanno figli e ad un certo punto morirono tutti.
0: Nella prossima puntata vi porteremo nell'antica Roma, dove anche lì i famosi gladiatori, che ci hanno sempre descritto come forti maschi combattenti, in realtà erano tutti dei bei culattoni.
7: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia. Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: Essere stato Castoro cattivo, eh? Io deve punire te.
5: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
4: Non riesco. Adesso io dare frustate, Piace, eh?
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo,
6: E dai, Papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
5: Va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
6: Evviva! Grazie, Papà Castoro!
5: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
6: Oh!
5: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo di nome Aladino!
6: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
6: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, eh? Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla quando all'improvviso dalla lampada uscì
6: un drago! Un drago! Un drago!
5: No, no, quale drago? No!
6: Un orco! Un orco! Un orco!
5: No, neanche l'orco, cazzo!
6: Un negro! Un negro! Un negro!
5: No! Dalla lampada uscì un genio!
6: Oh!
5: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
6: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
5: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
6: Oh! Il secondo? Il secondo? Il secondo?
5: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
6: Oh, e il terzo, e il terzo, e il terzo?
5: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
6: Oh!
5: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
6: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
7: Ma scusa, Papà Castoro, qual è la morale della storia?
5: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi.
2: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni Ottanta, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
3: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu nell'agiata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale infatti passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. Più per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
4: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
3: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
4: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
3: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
4: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
3: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
4: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
3: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
4: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
3: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Che scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
2: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone pezzo di merda.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
5: Peterlizia.
0: Vai dai.
6: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando guida una macchina sportiva, Elon Musk può superarsi da solo. Elon Musk è così carismatico che se rimane senza fidanzata non diventa single, diventa double. Una volta Elon Musk ha vinto milioni di dollari al rosso e nero, puntando sul marrone. Elon Musk può comprare Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: Eh?
5: T'ha licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
1: Ma è vero che t'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
1: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
1: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
1: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
1: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
1: Sei quella di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
6: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Che faccio io? Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Angeli, 3 giorni che stanno licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello d'Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
1: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
3: La bastardata del giorno.
2: Lo Zodi 105.
0: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può ricevere una notifica push su un post-it. Elon Musk può piazzare una scommessa sui mondiali di Italia 90. Galileo ha scoperto i satelliti di Giove con un cannocchiale. Elon Musk ha scoperto un pianeta abitabile con un paio di Ray-Ban. Elon Musk sa fare parkour sull'acqua. Tutti possono avere il frigo bar nella stanza dell'albergo, ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un'eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente del Golfo. Una volta Elon Musk, per una festa aziendale, si è travestito da Ben Affleck. Dopo mezz'ora era risposato con Jennifer Lopez. I vasi sanguigni di Elon Musk sono tutti Ming. Qualche tempo fa Elon Musk ha acquistato all'asta un prezioso NFT di Michelangelo. Dopo che Elon Musk ha dichiarato di essere contrario alla monarchia, Burger King ha istantaneamente cambiato nome in Burger President. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'è del marcio in Dani Turca. Prima l'assassinio di Smerdir, accoltellato alla figura da mano ignota ad esclusivo beneficio di Zuleia, divenuta improvvisamente ricca e stronza, e se possibile ancor più mentecatta di prima.
3: Taciti, pezzente! Ora che ricca non posso avere a che avere con quello come te! Lavati di torno, poveraccio!
4: Ma Zuleia, ex amore mio, adesso ricca! Ti prego, ritorna in te! Tu non sei così! Tu sei una stupida buona, non una stupida cattiva!
0: E il mistero non fa che infittirsi quando il Maz, fallito il tentativo di far ragionare la sua ex innamorata, se ne torna mesto mesto dalla sua nuova innamorata, Mushan, trovandola sospesa fra la vita e la morte, accoltellata anch'essa alla figura forse dalla stessa misteriosa, diabolica mano.
4: Mushan, ma che è successo? T'hanno accoltellata, aiuto, aiuto! Chiamate l'ambulanza turca, quella che fuma!
0: E ora ci ritroviamo con Ilmaz nel tipico ospedale turco, con le sue flebo di narghilè e ruminanti cammelli che sbirciano dalle finestre ansiosi di vedere se schiatta qualcuno. E preghiamo che Mushan sopravviva e possa rivelarci l'identità del misterioso omicida.
5: Porco, sti cazzo di cammelli hanno rotto i coglioni, uno di loro mi ha fottuto la moto ieri. Gobbi di merda, va che vi spacco il culo.
4: Dottore, dottore, non mi tenga sulle spine, parla, mi dica. Come sta la mia madre Mushan? Vivrà? Morirà? Rimarrà come una pianta d'appartamento? Attaccata a un tubo come un Billy? Presto, forza, mi parli, mi dica.
5: Mi dispiace, zio, non so come cazzo è potuto succedere, ma il coltello ha mancato tutti gli organi vitali della puttanazza.
4: Ma allora è viva e vivrà, la mia Mushan vivrà.
5: La prossima volta che devi slamare qualcuno fammi un fischio. Conosco un moldavo con un occhio solo che riesce a centrare il buco del culo di una mosca a 50 metri di distanza. Spostati! Bam, preso, cammello di merda! Comunque bro, frazio, bella raga, la tua fidanzata con la faccia da troione si sta sparando un mezzo coma. Ho provato a svegliarla, addirittura mettendole le mie palle sudate sulla faccia, ma niente. Dammi qualche ora e vediamo se con qualche schiaffo medico si ripiglia.
4: Allora le lascio nelle sue sapiente mani, dottore. Io devo assolutamente scoprire chi c'è dietro a questi misteriosi fatti prima che sia troppo tardi.
5: Occhio! Un altro cammello ladro! Sbam! Preso!

0: prova a ricordare, signora. È sicuro di non aver visto qualcuno che si aggirava con fare omicida, con un coltello in mano, una mitragliatrice, una bomba a mano, un lanciafiamme?
1: Mi dispiace, giovanotto, non ho visto nessuno. Ma prova a chiedere in fondo a quel vicolo buio, magari sarai più fortunato.
0: Vabbè, tentare non nuoce. Grazie, mi addentro in questo vicolo scuro e silenzioso, buio, pericoloso, sconsigliato dalle guide turistiche.
1: Ci stanno pure gli zombie.
0: Ehi, c'è nessuno? Sto indagando su un misterioso assassino. Qualcuno per caso ha visto qualcosa? C'è nessuno? Che sfortuna, nessuno risponde, silenzio assoluto. Sento solo questo sinistro rumore di passi alle mie spalle.
2: Muori.
0: Mi hanno accoltellato con il coltello. Se mi accoltellavano con la forchetta mi avevano forchettato. Invece mi hanno accoltellato.
3: Ma

0: sono il dottore Turco, magistralmente interpretato da Jake La Furia. La puntata finisce qui, ma non perdere la prossima, altrimenti ti faccio fare la stessa fine di sto cammello ladro bastardo. Sbam! Preso! Porco, come faccio brutto.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
4: Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo!
3: Sembra un'ostrica!
4: L'ho presa su Amazon!
8: Valuta il film!
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Amici, torno al Wenderland, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
10: Yeah, ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
9: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento, Tony Termosifone

0: 4 giorni ed ecco il messaggio.
1: Te, provo a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
0: E allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il saltone dello svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
2: Tanto?
1: Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
2: Ho capito, cosa vuole?
1: Te, provo a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
2: Pronto?
1: Ti voglio bene.
2: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
1: Cioè, chiaro? Tutto lì il discorso. Te, provo a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone. Allucinante, veramente.
2: Non più coglioni.
1: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
2: Ma cosa vuole?
1: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, ecco, a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani.
2: Cosa vuole?
1: Te, provo a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
2: Vattangorti te, e non rompi coglioni alla gente, se no ti denuncio.
1: Ti voglio bene.
2: Fanculo.
1: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamfor. Chi ha visto adesso il video di Torino? Avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Dai, smetti.
1: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto. Dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, provo a mangiarti il polpo, dai. Ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Dai,
1: cioè,
3: dai,
1: tutto lì il discorso.
3: Gigione,
1: soprattutto fatti inculare.
3: Dai, se sei Gigione,
1: fatti inculare con i bastoni. Dai,
3: guarda, Gigione, guarda. Guarda, se che conosco io, c'è un problema a un piede io,
1: Ti voglio bene.
3: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
1: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
3: Guarda, c'è da scherzare, c'è a piede.
1: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in queste cose.
3: Non so se ti ha detto Paolo.
1: Sei fuori come un culo.
3: Sì. Guarda, io mi chiedo dottoressa a vedermelo,
1: È tutto lì il discorso. Te, provo a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Ridici.
1: Boia.
3: Guarda, c'è una fremite, è un lavorone.
1: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
3: Ridici, guarda, io non ti rido,
1: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo, Dio.
3: Io devo far culo? Grazie.
1: Te vedi di stare bene, dai, prima che arriviamo là.
3: Guarda, anche a
1: casini,
3: me, di tutti i colori.
1: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla. Cioè,
3: no,
1: tutto
3: no,
1: lì il discorso.
3: No.
4: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
5: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: Nelle puntate precedenti.
2: Oh, Lady Oscar.
3: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
2: Vai, raccontami che sono curioso.
3: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. Mi prende e mi fa: Marzia, sono il dottore Inglin.
2: Ma non può essere.
3: Pronto?
4: Marzia, sono il dottor Liutek.
3: E mi dice delle parolacce.
2: Sarà qualche... gli avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
3: Allora io lo faccio parlare. E gli dico: allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
4: Sono il dottor Liutek.
3: Adesso no. Vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
4: Ah, sì.
3: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
2: Sì.
3: E mi ha detto: quando vedi il numero, questo numero privato,
2: sì,
3: dice non rispondere.
2: Non rispondere, ma saranno dei ragazzi magari.
3: No, non era un ragazzo, era una voce abbastanza adulta, diciamo.
2: Ah, no,
3: perché,
2: ma adesso i ragazzi
3: si conosce.
2: No, ma Marzia, sai cosa fanno adesso i ragazzi? Hanno nei telefonini vendono c'hanno le app con le vocine. Allora chiamano e mettono le voci e capita di parlare con sembra qualcuno, in verità non è quello. Quindi sono, lasciali perdere, dai.
3: Sono, sì, però non ti dicono parolacce.
2: Perché fanno le app con le parolacce.
3: Quindi.
2: Mascalzoni, guarda,
3: allora,
2: ne beccassi uno io.
3: Allora il capitano mi ha detto: vedi se. Ti richiama di nuovo,
2: sì,
3: se lo mettiamo sotto controllo. E poi si vedrà.
2: Ma tu gli hai detto qualche parolaccia anche tu?
3: No.
4: Sono il dottor Herbert Liutek.
3: Hai affangulo. Io ho detto soltanto li vai a dire a tua sorella oppure a tua madre.
2: Sì. Diciamo che ma non gli hai detto nessun'altra parolaccia?
3: No.
4: Meglio così.
3: Fanculo.
4: Meglio così.
3: No.
2: Va bene.
3: Non è di mio carattere.
2: Poi ho scritto un'altra, questo, sai, mi piace scrivere le canzoni, le preghiere, per me sono una liberazione di amore che devo,
3: certo,
2: che devo dare ai fedeli, ai nuovi,
3: certo,
2: ai nuovi fedeli, anche ai giovani, agli sposini.
3: E
2: questa canzone, questa preghiera fa così: fa:
3: dammi il tuo amore,
2: non chiedermi niente,
3: dimmi che hai bisogno di me,
2: tu sei sempre mia.
3: Anche

0: Tu sei l'unica donna per me.
1: Tu sei
2: per sei.
3: Nel nome del Padre, del Figlio,
2: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: E ti saluto in svedese. Ciao si dice Ikea.
2: Ikea.
0: Ok, Ikea. E tu, se mi vuoi rispondere, Pax.
2: Pax.
0: Sì, ok. Pax. Quindi Ikea.
2: Pax.
0: Bravissimo. Senti, ti saluto Ikea.
2: Ikea Pacos.
0: Ciao, eh.
2: Ciao. Tante belle cose. Ciao.

0: Ciao carogne, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza. La scorsa estate ha lavorato in una struttura a Porto Rotondo mentre prendeva l'assegno di disoccupazione. Ovviamente senza contratto e senza contributi. Sapete come funziona, no? Comunque tutto è andato bene e ha pensato di averla passata liscia. Ma si sa che il fisco è come il Natale. Quando arriva, arriva, no? Fatela tremare! Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono l'avvocato Mastropasqua, sono il legale della famiglia S***.
2: Sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Io la contatto per una questione, diciamo, un po' scomoda per noi, ma anche per quanto riguarda lei, nel senso che la nostra azienda ha subito recentemente una ispezione a cura della Guardia di Finanza. E sono state rivelate delle incongruenze per quanto riguarda, diciamo, la collocazione di alcuni lavoratori che hanno prestato servizio per noi in località Porto Rotondo. E in questa lista di lavoratori compare anche lei, che a quanto risulta, insomma, ha lavorato senza un regolare contratto e senza i contributi. Quindi noi abbiamo 72 ore per produrre della documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.
2: Okay.
1: Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è farle un, mi passi il termine, un contratto di lavoro fittizio, e lei naturalmente dovrà versare i contributi relativi. Però
2: io devo versare i contributi?
1: Beh, certamente, perché diciamo, il compenso che lei ha ricevuto per il lavoro di quest'estate era diciamo privo di contributi, e i contributi, come lei sa, sono a suo carico.
2: Okay.
1: L'alternativa è che noi comunque forniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e lei comunque verrà indagata per lavoro nero, insomma, per...
2: Ok, cavolo. Cioè, mi devo preoccupare di questa cosa? Cosa potrebbe succedere?
1: Ma guarda, dal punto di vista legale, naturalmente c'è una sanzione nei suoi confronti. Poi bisogna vedere anche l'entità di quanto ha guadagnato, le condizioni in cui ha lavorato. Io adesso purtroppo mi sto occupando di questa faccenda in modo, diciamo, un po' generale, ecco, un overview di quello che è accaduto, perché come lei sa la famiglia non si occupa solo di questo, ha anche altri affari. Io tendenzialmente non mi occupo personalmente di questo genere di beghe legali, insomma, mi muovo su un altro livello.
2: Guarda, io vorrei parlare prima con il mio avvocato per vedere come muovermi.
1: No, questo è assolutamente necessario, anzi, se poi al termine di questa telefonata mi fornisce le generalità del suo legale, farò in modo di contattarlo personalmente, anche perché immagino che lei non abbia i requisiti legali per occuparsi della questione.
2: No.
1: Però le faccio i due scenari, diciamo. Allora, il primo scenario è quello in cui noi produciamo una documentazione fittizia e lei trova il modo di pagare i contributi. L'alternativa, la seconda alternativa, è invece che noi consegniamo le sue generalità alla Guardia di Finanza e poi se la vede lei privatamente con il fisco e eventualmente col suo legale. Però a quel punto la posizione è indifendibile, perché lei diventa di fatto rea confessa.
2: Ok. Ascolti, se mi può lasciare un suo recapito telefonico, così io sento l'avvocato e poi le faccio sapere.
1: Ma mentre svolgeva questa mansione, lei
2: sì?
1: Prendeva comunque qualche contributo dallo Stato, un assegno di disoccupazione?
2: Sì, prendeva la disoccupazione.
1: Ma che cavolo. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. È un grossissimo problema. Indifendibile.
2: Addirittura.
1: Ma mi scusi, non so se lei si sta rendendo conto, cioè lei percepisce un aiuto dallo Stato a carico dei contribuenti, dopodiché fa un lavoro senza contributi, senza assicurazione, senza un regolare contratto e incamera dell'altro denaro. Quindi lei sta truffando due volte contemporaneamente.
2: Ok.
1: Beh, questa è una cosa grave, non mi sembra che lei abbia capito l'entità della cosa.
2: No, capito.
1: Però a questo punto... noi innanzitutto, cioè, diremo che non sapevamo che lei percepiva un assegno dallo Stato. Questo glielo metto nero su bianco.
2: Ok, va bene, se mi lascia il suo recapito poi la faccio contattare dall'avvocato.
1: No, guardi, mi dispiace dirle questa roba, però anche lei, voglio dire, cioè, come le è venuto in mente.
2: Ho capito, mi può lasciare un suo recapito?
1: Sì, vabbè, ma non alzi la voce innanzitutto,
2: No, non sto alzando la voce, vorrei avere il suo recapito per farla contattare direttamente dal mio avvocato.
1: Io sono qua per aiutarla, capisci? Cioè, lei fa...
2: Sì, ho capito.
1: Lei fa le sciocchezze e poi... tocca sempre a noi raddrizzare la posizione di voi altri criminali, perché mi scoccia a fare la morale, però poi sa cosa succede
2: tutto.
1: Poi la gente si lamenta della sanità che non funziona, della scuola, delle pensioni che non ci sono, però quando c'è la possibilità fa la golosona e si mette in tasca i soldi, e noi, vabbè, glielo dico in modo molto prosaico, mi scusi il termine, ma ci ritroviamo una foresta di cazzi nel culo.
2: Okay.
1: È questo. Comunque prenda il numero, allora 342 41 15 105. Io sono l'avvocato Mastro Pasqua, e dalle 14 alle 16 mi trova in diretta nello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
2: Vaffanculo, pezzi di merda.
1: È uno scherzo di Alessandro.
2: Lo so che è uno scherzo di Alessandro, un pezzo di merda. Cazzo, siete di Boston, lo ammazzo, guarda.
1: Ci hai creduto però, ti sei cagata addosso?
2: Mi sto tremando, sta cazzo addosso.
1: Ciao Marielle, un abbraccio.
2: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
1: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
2: Dio! Dio! Dio!
3: Cosa c'è, Adamo?
2: Mi sento un po' incorporeo.
3: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
2: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
3: No, certo che no.
2: Però non ho il corpo.
3: Esatto.
2: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
3: A questo non avevo pensato.
2: Iniziamo bene.
1: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
2: Dio! Dio! Dio!
3: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
2: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
3: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
2: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome?
3: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
1: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
2: Dio! Dio!
3: Che c'è, Adamo?
2: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
3: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
4: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
2: Dio!
3: Cosa vuoi, Adamo?
2: Ma che cazzo hai creato, Giorgio Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
3: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
2: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
1: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
5: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
6: Cazzo, avuto! Mi dito sul tavolo, ma te metto ma ti!
0: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffanculo, ronzo, figlio de p***o, marica, gran

This is the zoo, only for you.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: L'avevano adottata convinti che fosse una dolce bimba giapponese di soli 3 anni. E invece era una nana pugliese in menopausa. Un anno più tardi scompaiono nel nulla. I coniugi Mario e Franca Caprettini si conoscono e innamorano alle soglie dei 50 anni. Troppo tardi perché lo stantio seme di lui possa attecchire fra il pestilenziale pH della prugna secca di lei. Nonostante il parere divino, sono però decisi a formare una famiglia. Così, armati di buona volontà e corruzione, in breve tempo riescono a ottenere l'affidamento di quella che nelle foto appare come una tenera, puffo pacioccosa bimba giapponese di circa 3 anni, Midori Morimori. Chiamatelo sesto senso, chiamatelo istinto genitoriale, ma fin dai primissimi giorni i coniugi Caprettini si accorgono che c'è qualcosa di insolito nella tenera creaturina che hanno accolto sotto il loro tetto. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Ciao, sono Demogorgone.
7: Io sono la sigla di Stranger Things.
6: Io sono qui che dall'associazione dei Demogorgoni, sì. Della prima serie.
5: Sì.
6: Basta.
7: Un attimo che devo prendere
5: fiato. Basta cosa, scusi?
6: Basta.
5: Sì, dica.
6: No, sto dicendo basta la sigla.
5: Ah,
6: basta.
5: Ok.
6: Basta.
5: Basta,
6: non se ne può più. Adesso andiamo in giro normalmente anche a fare la spesa, adesso è lunga, la gente ci tira dietro le lattine, ci manda via, ci picchiano, adesso ci spezzano anche le ossa nell'ultima serie. Non si può vivere così.
5: Ma
6: vorrei dire a tutti quelli che ascoltano la televisione, basta, che ci devono lasciare stare quando andiamo in giro, ma, perché noi siamo brave persone.
5: No, certo,
6: cioè, ma nel film recitiamo, però.
5: Sì, ma scusi se la interrompo, ma non potete levarvi la maschera?
6: No, quella è la faccia vera. Noi abbiamo proprio quella mamma. Perché noi nasciamo come mostri pompino dei mostri. Cioè la bocca è fatta apposta fare i pompini.
5: Senta, ma il suo amico sigla. Cioè, non sta andando in iperventilazione, forse. Vabbè, magari ci risentiremo più tardi con l'associazione Demogorgoni. Nonostante sulla carta sia nata e cresciuta sull'isola di...
7: Tutto è lunga.
5: Scusa,
7: la
5: sì, lo so, ma ci risentiamo tra un po'. Grazie, lei è molto bravo. Nonostante sulla carta, dicevo, sia nata e cresciuta sull'isola di Okinawa e parli solo qualche parola di giapponese, la piccola Midori sfoggia un fortissimo accento foggiano, nonché una spiccata predilezione per gli zoccoli di sughero e qualsiasi cibo affogato nell'olio. Spesso poi la bambina si sottrae silenziosamente al controllo dei genitori adottivi per riapparire qualche minuto più tardi accompagnata da un inequivocabile tanfo di nicotina. Le cose precipitano una notte di fine settembre quando, svegliati da rumori sospetti, Mario e Franca sorprendono la piccola Midori a fare la passata di pomodori in cantina. Una nuova telefonata, vediamo se abbiamo informazioni.
8: Sì, pronto?
5: Pronto, salve.
8: Sì, pronto, sono CGL, il cugino di Will.
5: CGL?
8: Sì, Will, sì. C'è Will Byers.
5: Sì.
8: C'è il successore, io che so, CGL, sì. E poi c'è CISL, tre cugini, CGL, sì. CISL e Will Byers.
5: Mi sembra, scusi se la interrompo, di sentire sotto di lei, sì, qualcuno che canticchia.
8: È la base, perché sono due fratelli, uno fa la sigla, l'altro fa la base.
5: Sì.
8: Fa anche lo squalo, fa sentire lo squalo. Fa Superman.
6: Questo, scusa,
8: sbagliato. Volevo dire che mi sono perso. Cioè mi sto proprio autodenunciando io.
5: Ah, ok, d'accordo.
8: Non mi trovo.
5: Ok, e come possiamo aiutarla?
8: Non lo so, se lo sapete voi, chi l'ha visto?
5: Sì, magari potrebbe guardare dove si trova fuori. C'è una via? C'è un cartello di una via?
8: È tutto sotto sopra.
5: È tutto sotto sopra?
8: Tutto sotto sopra, c'è un casino, sono 3 mesi che non pulisco. Mi cacco anche, sai quei costi dei ristoranti cinesi?
5: No, che cosa?
8: Sì, quei pacchettini che ti portano gli spaghetti ai ristoranti cinesi. Ci cacco dentro io proprio.
5: Ah, ho capito.
8: E c'è molto disordine.
5: No, lo capisco.
8: Ananas!
5: Dicevamo che il ricorso ai servizi sociali è inevitabile e dopo accurate ricerche viene a galla una verità sconcertante. Midori in realtà si chiama Faustina Voiello ed è una 58enne di Lucera affetta dal morbo Chihuahua. Allontanata di forza dalla coppia ancora sotto shock, Midori, ovvero Faustina, urla, sputa, minaccia, lancia malocchi e giura di vendicarsi. È trascorso un anno esatto da questa agghiacciante vicenda e da ormai 3 settimane dei coniugi Caprettini non si sa più nulla, spariti nel nulla insieme a tutti i pomodori dell'orto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
2: Pronto?
5: Sì, dica.
2: Sì, salve, senta, sono io, sono Patrizia, sono con Rosina, con me, siamo all'Esse Lunga adesso.
5: Salve,
2: e abbiamo messo la verdura sulla come si chiama questa cosa? La pesana?
6: La pesa.
2: Sì, la bilancia. Non sappiamo quale tasto chiamare, abbiamo fatto il numero verde e lei...
6: Porri 44.
2: Abbiamo messo i porri 44 sul tasto, ma non va.
6: Tiene patate.
5: Sì.
2: Chiudilo bene il sacchetto però, sennò la cassa pensano che abbia rubato.
5: Però, come mai chiamate...
6: 44. Metto, viene patate.
5: Ma come mai avete chiamato chi l'ha svisto?
2: C'era il numero, c'era proprio il numero.
5: Credo abbiate sbagliato a digitare.
6: 44.
5: Porri. Sì. Dico, penso abbiate sbagliato... Non c'è un addetto...
2: Se metto sopra le melanzane...
5: Sì.
6: 31.
2: Il tasto 31, sì. Funziona. Ma se metto i porri
6: 44
2: non funziona.
6: Viene
5: patate.
2: Cosa dobbiamo fare, signora?
5: Cercare un addetto.
6: Aspetti, chi l'ha detto?
2: Porco.
5: Ma come,
2: allora,
5: signora?
2: Si allontani, per favore. Siamo davanti alla pesa, siamo al telefono col servizio clienti.
6: C'è sempre quello che vuole
2: passare. Ma è Franco, quel vicino, quel figlio di puttana.
5: Ma signore,
6: bastardo di me.
2: Allora, senta, cosa dobbiamo fare?
5: Trovare un addetto lì.
2: Aspetti un attimo, riposa la verza. Non è la verza.
6: No, queste sono le carote.
5: Signore.
6: 16.
5: Sì, io vi
6: carote 16.
2: Allora posa le... Come si chiamano, porco...
6: Le...
2: No, quelle che hai messo prima, lunghe.
6: Il cavolfiore. Gli asparagi.
2: No, quelle 44.
6: Porri.
5: Bene, insomma, per concludere, dicevamo tragedia? Rapimento? Una vacanza in un posto dove non prende il cellulare? Abbiamo ancora una telefonata. Sì.
2: È lunga.
5: Sì.
6: Sono Vecna.
5: Ma non era il Demogorgone?
6: Sono Vecna.
5: Sì.
6: Da quando sono uscito?
5: Sì.
6: Dal sottosopra?
5: Sì. Cosa? Dica.
6: Non mi piace.
5: Il mondo fuori?
6: No.
5: Torni dentro.
6: Dove abiti? Scusi. Devo pensare i carciofi.
5: Ma scusa.
6: Sa il numero? 44 per il porco. 44. 44 e porri, ma viene patate. I carciofi. Brutto lei, 33. 33, grazie.
5: Va bene, grazie per la telefonata illuminante. Bene, insomma, dicevamo che i quesiti sono molti e le risposte scarseggiano. Chiunque abbia notizie su questa sfortunata coppia di genitori mancati è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail in radioimpressione, che è igiapponesinonbestemmianosannicola@chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
6: Le zucchine. Numero 62. Viene limoni. Porca
5: amore.
6: Sì, anche con lui, sì.

0: quanto cazzo di schifo fai. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista, e lui si chiama Fabio. Arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi.
5: In nome del Padre,
6: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
4: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone.
5: Perché con questa voce qua... proviamo un attimo a rifarla questa. Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
6: Sì.
5: E adesso tra l'altro è cambiato. Non è più lui.
6: Sì, non lo fa più lui.
5: E le piace?
6: È DiCaprio.
5: È DiCaprio.
4: Sì, è
6: DiCaprio. Ma mi piaceva più lui, però.
5: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
6: Ma sì, è vero.
4: Sì,
6: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato. Abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. La festa dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri.
4: Sì. Ah, bene. Cosa avete fatto?
6: Perché io sono nell'associazione,
4: certo,
6: dei carabinieri.
4: Perché tu eri pistolera, no?
6: Sì, ero pistolera.
4: Sì.
6: Quindi,
4: sì, anche lei è il porto d'armi, giusto?
6: Sì. Sì. Siccome che lunedì il capitano non c'era, siamo stati insieme e poi siamo andati al ristorante.
4: Wow, ti prego, sono troppo curioso, mi devi dire il menù.
6: Allora, abbiamo mangiato prima l'antipasto,
4: sì,
6: ricottina, un po' di salame, bocconcini,
4: sì,
6: ricottina, prosciutto crudo. Le olive schiacciate,
4: sì,
6: poi merlenzane arrostiti.
4: Questo è solo l'antipasto.
6: E l'antipasto. Mamma poi mia. Porcini fritti con peperoni.
4: Sì.
6: Poi abbiamo mangiato gnocchi con porcini e salsiccia.
4: Questa è la stagione, giusto Fabio, dei funghi?
5: È la stagione dei funghi, sì.
6: È la stagione dei funghi.
4: Pensa
6: poi
4: che...
6: abbiamo mangiato arrosto con patate.
4: Ah, ok, buone patate.
6: Arrosto con patate, macedonia, torta, caffè.
5: E poi le patate
6: vino,
5: sono
6: vino,
5: tubero.
6: E spumante.
4: Cioè, ma hai mangiato tutta questa roba?
6: Ah, non è che te ne davano. A me mi hanno portato due gnocchi pochi, pochissimi, che assomigliavano, che lo devono.
4: Ma erano grossi quanto? Una pagnotta? Ma erano grossi come una pagnotta, due grossi.
6: No, ma che gnocchi piccolini!
4: E poi
6: a chi hanno fatto un piatto? Grosso, chi no. Più grosso, chi medio, cioè carico. Non si sono saputo regolare, diciamo, dai.
4: Ma c'è stata la fucilata poi?
6: No. Da noi no.
4: Sai che poi si va fuori, si spara, no?
5: Dalle mie parti facciamo...
6: Noi in caserma no.
5: Dalle mie parti c'è questa usanza di paese che è il tiro allo gnocco, l'hai mai fatto? Dove sostanzialmente sparano gli gnocchi e poi cercano di colpirli come il piattello.
6: No, qua no.
4: Io farei un brindisi per te, tutti insieme. Noi abbiamo il vino adesso, il sangue di Cristo.
6: Ok.
4: Tutti insieme, hai del vino?
6: Sì.
4: Sì. Allora adesso brindiamo e beviamo.
6: Ok, ecco qua.
4: Ah. Che buono questo vino. Che vino hai preso, Fabio?
5: È un Nero d'Avola.
6: Il Nero d'Avola è bellissimo.
4: È bellissimo proprio.
5: Una bottiglia da 700 euro.
4: Bene, allora abbiamo ancora una preghiera, questa è molto importante. Questa, questa parla di sofferenza, di gente che ha sofferto nella vita, ma soprattutto che grazie alla pasta è riuscito ad andare avanti. E questa l'ha scritta sempre Fabio.
5: No, in realtà questa l'ha scritta Padre Tananai.
4: Ah, Padre Tananai.
5: Padre Tananai, esatto, che poi è la stessa persona che ci fornisce tutto quello, insomma.
4: È vero, perché lui una volta scriveva anche per la Chiesa.
5: Esatto. Allora la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
6: e dello Spirito, Santo. Amen.
5: Pasta.
4: La pasta proprio, quella che si mangia.
5: Esatto, quella che si mangia.
1: Come andrà a finire prossimamente nello Zoo di 105?
7: Radio 105.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a
4: cagare. Se non è per me non facevate nemmeno la parezione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
6: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora il sai.
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel. Specialmente
3: ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo, città famosa per le banche e gli immigrati calabresi con la Golf marrone. La prestigiosa clinica del dottor Schiffer si appresta ad accogliere il signor Pupo Doppia Vacca, deformato da una patologia misteriosa che ha a confronto il bar di Guerre Stellari e la finale di Miss Universo.
3: Tutto è iniziato quando c'avevo 13 anni e mi sono venuti i pellicci sul pizzello. Come tutti i ragazzi giovani mi facevo le manovelle dentro l'armadio a muro di mia nonna, perché lì ci teneva la pelliccia di visone che a me mi sembrava un po' una fica grande. Dai a dai, un giorno, per colpa della naftalina, il pizzello mi è diventato tutto gonfio, come un gollo, e all'improvviso ha cominciato a canticchiare. A quel punto ho sentito per la prima volta le tarme che mi insultavano.
2: Mastro! Già dai primi esami superficiali appare chiaro che il signor Doppia Vacca è vittima di un processo di mostrificazione che, nel mondo Marvel, lo eleverebbe a rango di X-Men, ma che nella dura realtà fa di lui un miserabile scherzo della natura da bullizzare sui social per fare tanti like.
4: Mettiamo le cose in chiaro. Per quanto mi riguarda, la cosa più utile che il paziente potrebbe fare per il genere umano è diventare concime organico per le mie piante di marijuana. Ciò detto, per motivi che stiamo indagando, il tratto finale del suo uretra ha sviluppato delle piccole corde vocali. In questo modo, il buco del cazzo del paziente canta come Placido Domingo, ma con la voce dei Chipmunks. E io detesto i fottuti scoiattoli, soprattutto quello con gli occhiali che sembra quella checca di Elton John. L'odio!
2: Come opportunamente evidenziato dal dottor Schiffer, il foro del pene del signor Doppia Vacca ha sviluppato la capacità di cantare come un vecchio tenore spagnolo che ormai non fa manco più i matrimoni. Una deformità che impedisce categoricamente al paziente di utilizzare le toilette di biblioteche e teatri senza destare il disdegno della gente che spesso gli sputa.
3: Il mio buco del pizzello canta, canta, canta sempre! Ma sta zitto un momento! Canta quando faccio la piscia. Mi scappa. No, il barbiere di Siviglia, no. E quando finisce? Aspetta, magari con una scrullata. Canta quando mi faccio le manovelle. Oh, che bella figa. No, nessun dorma, no. E perfino quando vado a pagamento con le zoccole. Nessuno mi vuole più, perché dice che gli rimbomba granata nella fica.
5: Granata, tierra insangrentata, ventarne.
3: Mi dispiace, signorina, non lo controllo io.
6: Riprenditi i soldi e vattene. Maniaco! Mostro!
2: Dopo alcuni approcci fallimentari, fra i quali antibiotici non steroidei, la calza con la saponetta e le punture di calabrone, l'equipe del dottor Schiffer capisce che è necessaria una terapia d'urto per innescare nel paziente un forte impulso alla guarigione. Anche se comunque un secondo giro di calza con la saponetta era stato fortemente caldeggiato dai sanitari.
4: Abbiamo spogliato il paziente di tutti i suoi miseri averi e lo abbiamo collocato in un'arena a lottare per il cibo con belve feroci tenute in cattività. Oltre qualsiasi pronostico dei bookmakers, il signor Doppia Vacca è sopravvissuto conservando quasi tutte le dita, benché il suo pene sia stato asportato con un morso da una rara specie di lince canadese. In sostanza, niente più cazzo, niente più Domingo, problema risolto. Rimane solo il rammarico di aver puntato 1500 franchi sulla tigre bianca. Pazienza, mi rifarò vendendo un paio di corna di bambino.
2: Ancora una volta la scienza ha trionfato e la medicina ha fatto un consistente passo in avanti verso l'immortalità. Il signor Doppia Vacca può tornare alla vita di tutti i giorni, anche se per un curioso effetto collaterale, ogni volta che respira, le sue narici emettono un fastidioso rumore di trombone a culissa.
3: 5 chilometri in meno di un'ora! Che corsa! Che posso dire? Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie al dottor Schiffer non ho più pene, nel senso della parola! Peccato solo per questo rumorino! Che quando passa sotto i balconi la gente mi tira i vasi dei fiori.
7: E basta con sto trombone.
3: Scusate.
7: Basta, basta con questo trombone.
8: Sto cazzo di coso.
3: Non ho neanche studiato solfeggio. Aia.
9: Mostro.
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
10: Lo Zoo di 105.
11: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
12: Siamo nel fuligginoso e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei temibili Turbo Boomer, dove stanno allestendo il Boomers Got Talent.
13: Attenzione ai Turbo Boomer e dalla cittadinanza tutta.
14: Sua maestà Lord Giolitti.
13: Essendo voi privi di un terzo membro del vostro fantasmagorico team di vecchie carcasse, oggi facciamo il Boomers Got Talent. Siamo alla ricerca di un nuovo atavico bastardo che possa sopperire a questa mancanza.
15: Turbo Boomer!
16: Fare da giudice ad un talent? Bel finale di carriera!
17: Forse non no, vediamo se riusciamo ad individuare un nuovo vecchio talento.
12: Una sfilza di vecchi bacucchi provenienti da ogni angolo del multiverso è pronta a presentare la propria candidatura. E così inizia questa grande nuova avventura!
15: Turbo Boomer!
17: Dunque, sentiamo il primo.
18: Giorno buona a quanti tutti, il maestro Yoda io sono.
16: Porco cazzo, ma non eri morto?
18: I poteri della forza usare io so, e di una sega coi piedi alla ricerca io sono.
17: Una sega coi piedi? Ma perché, ti si alza ancora?
18: La pastiglia preso già io ho, io sono.
17: Una sega coi piedi? Ma perché, ti si alza ancora?
18: La pastiglia preso già io ho.
16: Il prossimo!

0: sono Orietta Berti.
1: Tu potresti essere quella giusta.
0: Oh sì, posso anche cantare. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va.
2: Ok, ora basta.
0: Oltre mare, quando
2: basta.
0: L'amore viene il campanello.
2: Basta, per favore.
0: Suonerò.
1: Porca basta.
0: Scusate, mi lascio prendere.
1: Per essere quella giusta, devi dirmi, ti piace ciucciare?
0: Ciucciare? In che senso?
2: Ciucciare i cazzi, come faceva la nostra ex compagna.
0: Oh no, quella cosa fa piangere Gesù.
1: Il prossimo. Turbo
3: Boomer! Ciao, io sono Morgan.
2: Oh, un vampiro della Transilvania. Sicuramente avrai più di 6.000 anni, potresti essere quello giusto.
3: No, in realtà io voglio soltanto un piatto caldo, un tetto sulla testa, cioè, mi hanno sfrattato per la 19ª volta.
1: Il prossimo.
3: Ma cosa ne sapete voi di Beethoven? Figli di puttana, teste di cazzo, ignoranti. Non capite niente, la pentatonica, la scala di Do, il Fa diesis, cos'è per voi? Cos'è? Non sapete niente, figli di puttana.
1: No, questo pischello brizzolato mi sta facendo veramente girare il cazzo.
2: Prendo la cinghia!
4: E con una raffica di cinghiate bastarde, i nostri due nonni preferiti ristabiliscono la tranquillità nella mente contorta di Morgan.
3: Grazie, Turbo Boomer! Grazie! Mi avete dato talmente tante cinghiate che mi è passata la voglia di sbraitare, la voglia di fare musica e perfino la voglia di bamba! Pensate un po'! Ho deciso che mi darò la pesca sul ghiaccio!
1: Bravo, coglione!
2: E come al solito, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. C'era una volta un re, seduto sul sofà, chiedeva alla sua serva: portami un bicchiere del miglior vino che hai, quello delle buone occasioni, che così brindiamo alla caduta della Terza Repubblica, perché io non ho votato per questo governo e non mi sento rappresentato. E a quel punto arriva Pierino, che dice: puttana, puttana, puttana la maestra. E il re gli dice: tu sei proprio uno screanzato, non dovresti parlare così della tua docente, che è molto brava e vi fa disciplinati come piace a noi. E così il re, Pierino, la serva, il re viene spodestato e l'ammazzano, porco di...
5: Turbo Boomer!
6: Radio 105!
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta... Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
2: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, ti amo!

0: Perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
1: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
0: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
1: E il tuo?
0: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
1: No, no.
0: E vaffanculo.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
1: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
1: Sei ignorante,
0: sì.
1: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my head.
2: Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
4: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
1: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: Papà, dammelo soldo. Papà, dammelo soldo. Dammelo soldo, davo dai, subito, dammelo soldo.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Miglior amico!
3: Amico mio bello, ma che bello è sentire la tua voce.
2: Amico
3: sei
2: mio.
3: Sei l'antisudore, sai che bello
2: so,
3: è.
2: Lo so, eh? Lo so. Senti, io volevo augurarti un felicissimo fine settimana.
3: Volevo
2: farti salutare da un altro tuo figliastro che ti vuole bene.
4: Ciao Gigi!
2: E che la pensa come
3: ma
2: no.
3: Che bella, c'è stato un attimo che ti posso dire, ho temuto per il peggio.
2: No, non ti io non ti farei mai un torto del genere, farti parlare con una merda che guida una macchina di merda, si veste di merda e vota la merda, ti rendi conto? Amico?
3: E in più è il brand ambassador di una casa... Ma poi si fanno chiamare casa di moda.
2: Ma
3: che fatti chiamare squatter di moda. Cioè è una schifezza quella roba lì. Ah, comunque ho trovato il titolo. È il titolo perfetto, amico, per il nostro nuovo brand. Ma io lo vorrei estendere a qualsiasi cosa.
2: Vai.
3: Cioè ogni cosa, qualsiasi cosa su cui noi mettiamo mano avrà questo logo. Olio di ricino.

0: Radio Ergenera. Oh,
1: oh. Ciao a tutti, io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah! Ah!

0: solo su Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora. Buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento, è quello che dice dopo non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema. Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
4: Porco!
1: Mi dica. Si senta libera.
4: Porco! Sei un animale! E tu chi ti credi di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale! Fare...
1: Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!
5: Radio 105.

0: Mori, Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
1: Mori, Mori.
0: Mori, Mori, ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
2: Ma hai cambiato droga?
0: No, Mori, devi venire in un posto con me.
2: Ah sì, dove?
0: Da Morpheus.
2: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
0: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
2: E chi è?
3: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
0: È permesso?
3: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
2: No.
3: Siete gli eletti.
2: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
0: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
3: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
2: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
4: Ciao, bei ragazzi. Volete farvi un giro con me?
0: Ammazza, che figa! Ma chi è?
3: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
2: Carica un'amica brasiliana, allora. Scusa, che cazzo?
3: Ora avete due possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
2: Ma dette fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei due?
0: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
2: No, pillola blu io, eh.
3: Benvenuti in Matrix.
2: Ma che figata, sto Matrix, è una figata proprio.
0: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì, un bazooka?
2: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? A bello, mica sono deficiente. Orfeo, come
0: cazzo? Morpheus!
2: Come si chiama?
0: Morpheus.
2: Morpheus, carica la gnocca, dai!
0: E caricala!
3: Matrix, il mondo che vorresti.
0: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
2: Guarda, fai entrare a Spagnola e carica due russe, dillo a Orfeo lì.
0: Vai due russe, anche a Spagnola!
3: Al cinema.
2: Dai, russa! Picchiami, cazzo! Picchiami! Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Fanculo l'ora legale. Porta l'orologio indietro a quando eri single. Sii uomo. Ci sono volute 5 stagioni, ma finalmente 11 di Stranger Things è maggiorenne. Dedicale un segone senza rimorsi. Sii uomo. Se tua moglie ti lascia, non cercare di riprendertela. Provaci con sua sorella. Sii uomo. La donna ideale deve essere santa a tavola e troia a letto. Tu sii merda. Sempre. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede di farle trovare qualcosa da mangiare quando torna a casa dal lavoro, mettiti la panna spray sul cazzo e buon appetito. Sii uomo. Aspetta che tuo padre si ammali per scegliere una badante fica. E poi cerca di fartela finché non tira le cuoia. Sii uomo. Compra un mega impianto stereo per ascoltare i dischi in vinile e poi collegalo a Spotify e continua a sentire quello, perché non hai voglia di sbatterti. Sii uomo. Se lei sceglie il film, tu guarda il telefono. Sii uomo. Se tua figlia ti chiama eroe, dille che i veri eroi non pagano gli alimenti. Sii uomo. Pubblica una foto di coppia sui social e tagga la tua ex. Sii uomo! Quando arriva la primavera, esci nudo sul balcone e grida: c'ho il cazzo in fiore! Sii il Vivaldi della minchia! Sii uomo! Quando c'è da prendere una decisione, rispondi: fate voi! E poi critica tutto. Sii uomo! Al primo appuntamento parla di te, al secondo... No. Che stupido. Al primo appuntamento parla di te, al secondo non presentarti. Sii uomo. Lascia la TV accesa in salotto e guardala dal cesso. Sii uomo. Nella vita non lasciare un segno, lascia una macchia di sbaglio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a bisonte volante. Centrale a bisonte volante. Segnalato individuo sospetto fra l'ottava e via delle molliche de figa. Intervenire passo.
3: Bisonte volante a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Ma come ci vai a piedi un volo? Ridi su sto cazzo a bisonte. Centrale a Minotauro coi pattini. Centrale a Minotauro coi pattini. C'è una rapina in corso al negozio. Compro oro, vendo pesce. Fra la settima e via del polpo gioiellato. Regati su un luogo, passo.
4: Minotauro coi pattini a centrale. Siamo lì in due minuti.
2: Secondo me questo però c'è una punta di frociaggine, eh? Perché uno va a girare i pattini. Oh, ma vedi un po' chi c'è sta. Il mio preferito. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Centrale a vescovo che caca su una tartaruga. Me dicevi, vescovo che caga su una tartaruga, che oltretutto è anche in via d'estinzione del fine della mignotta, passo.
5: Vescovo che caga su una tartaruga centrale, affermativo, ti dicevo. Posso così chiedere se possiamo cambiare questo nome in codice? Così, per favore.
6: Culattone, rompicoglioni.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo.
2: Ancora con sto cazzo del bocchino tutte le volte ne cambia nome. Pia di quello che viene, no? C'è la crisi, la guerra, il covid, tutti i casini al mondo, le inondazioni, i fulmini. E Cavalletti ancora rompe il cazzo perché ti chiami vescovo che caga su una tartaruga. E mica è colpa mia se i prelati gli piace cacare sugli anfibi. Te lo cambio comunque. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Centrale a starnuto anale sua scella de mignotta. Ti piace questo? Passo.
5: Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Starnuto anale sulla scella di mignotta centrale. Negativo, ripeto, negativo. Proviamone un altro.
2: Ma sei incontestabile, sei. Che ne dici di questo? Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Centrale a tisana ai mozziconi dei cazzo e pannolini di cammello. Ti piace questo? Perché non ho più tempo per queste quisquiglie e pinzillacchere. C'è un lavoro da portare a termine, passo.
6: Culattone pretenzioso.
5: Ti troverò, pezzo di merda, passo. Tisana ai mozziconi di cazzo e pannolini di cammello a centrale. Di cosa si tratta? Rapina, omicidio, sequestro di persona, complotto di stato. Dica, passo.
2: Centrale a cicciona finlandese che struccia la pagina sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Centrale a cicciona finlandese che striscia la baggiana sui caldi binari della stazione durante un triste giorno di pioggia. Non è niente del genere. In realtà, te lo dico fuori dai denti, mia nipote sta dando la sua festa di addio al nubilato, ma lo spogliarellista purtroppo è rimasto incastrato col cazzo nelle porte della metropolitana e quindi c'è bisogno di un abitante giovane per sostituirlo, passo.
5: Cicciola finlandese che struscia la baggiana sui binari caldi della stazione durante un triste giorno di pioggia centrale. Non se ne parla nemmeno, mi rifiuto categoricamente, sono un professionista serio, passo.
2: Ok, allora sei licenziato, passi in centrale con segnale pistola distintivo, passo.
5: Va bene, ci vado. Però acqua in bocca, non a mia moglie, eh. Passo.
2: Non preoccupa, acqua in bocca con tua moglie. E quella ci tiene la sbocca di solito. Sbore Gin. Sembra una sitcom americana degli anni 70. Sbore Gin, capito? Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti la deriva nello spazio infinito. Centrale a pila delle dame con un cuore di Piero Chiambretti la deriva nello spazio infinito. Aggiornami sulla situazione a Dio annubilato, passo.
5: Pila di lettame con un cuore di Piero Chiambretti alla deriva nello spazio infinito a centrale. Mi sto divertendo un mondo. C'è un sacco di champagne e le colleghe di lavoro di tua nipote sono tutte strafighe. Sono contento di aver accettato, cazzo!
2: Ma come sono contento, eh? Povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta. Hai già fatto lo spogliarello? Povero pirla che ancora non sa che cosa lo aspetta, passo.
5: Povero pirla che ancora non sa cosa gli aspetta, centrale, negativo. Le colleghe di tua nipote lo vogliono tenere come gran finale. A proposito, mi sono dimenticato di chiederglielo, ma che loro fa sua nipote?
2: Centrale a coglione tu m'hai fatto? Centrale a coglione tu m'hai fatto? Mia nipote fa l'insegnante de bondage, passo.
5: Come prego, passo?
2: Dicevi, coglione, tu m'hai fatto? C'è un disturbo sulla linea, c'è un disturbo, un disturbo a forma di sputo. Senti il disturbo? Ho detto prima del disturbo. Bondage, bondage, sadomaso, bondage. Disturbo a forma di sputo.
7: Schiavo, è il momento della punizione.
5: Ah, la pallina è buccolo! Le palle!
2: Scusa, scusami, non so se stai sentendo la mia radiolina, nipote Troia. Però la pallina in bocca no. E come faccio a sentirlo soffrire?
8: Mi ha levato la pallina alla bocca! Mi vogliono mettere la motocross nel culo!
2: Forse mi ha la pallina in bocca allora.
3: Signora, vado, ho già messo la prima in grano, vado, entro in culo?
7: Vada, vada!
3: Sella compresa!
7: Tutto!
8: Dolore!
3: Scala marcia!
8: No! Ridotta!
2: Lesmo, mi aspetto che tu al motociclista gli faccia come minimo una contravvenzione. Stava senza casco! Senza casco! Anche rotto il culo!
3: È riconosciuto, culattone!
8: Ti troverò, figlio di puttana!
2: Eh no, di nuovo la pallina in bocca!
8: No, era una storpia di dolore!
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i soldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati?
5: Di arretrati.
6: Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale Unicorno Elaborato. Centrale Unicorno Elaborato. Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via dei megafoni col pisello. Intervenire, passo.
3: Unicorno Elaborato a centrale. Ricevuto, sarò lì in men che non si dica.
2: Cazzi fai concorsi pubblici, il dottor Dolittle. Centrale a Squalo Palestrato. Centrale a Squalo Palestrato. Rapina in corso fra la nona e piazza dei Tombini che stanno de f***a. Intervenire, passo.
4: Squalo Palestrato centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: E quanto cazzo di testosterone sappiata? Ambe di chi c'è sta? Centrale a cravatta dei monroidi. Centrale a cravatta dei monroidi, me ricevi? Cravatta dei monroidi, passo.
5: Che palle, cravatta di emorroidi centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo, c'è una chiamata per me.
2: No, no, volevo solo romperti il cazzo. Ma tieni pronto comunque, cravatta di emorroidi, perché percepisco un brutto presentimento, passo.
6: Gelati, venite bambini, ci sono i gelati, gelati per tutti!
7: Sì, ci sono i gelati!
2: Ne voglio uno anch'io! Sì, ne voglio uno anch'io!
7: I gelati, non come la solita droga!
6: Calma bambini, calma, ce n'è per tutti, ecco piccolo, tieni il tuo bel gelato!
7: Che schifo, cos'è sta merda?
6: Ma no, è un gelato vegano, più buono e anche sano.
2: Centrale a mascarpone sui coglioni. Centrale a mascarpone sui coglioni. Mi ricevi mascarpone sui coglioni, in fretta, passo.
5: Mascarpone sui coglioni a centrale, ti ricevo, che succede?
2: Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. Centrale a unguento di sperma su ulcera ascellare. È successo quello che temevo, purtroppo. Lui è tornato, passo.
5: Lui chi?
2: Sto cazzo! No, scherzavo, stavolta è urgente! È tornato il gelataio vegano, passo!
5: Gelataio vegano? E chi è?
2: Come chi è sto cazzo? È un gelataio vegano che vende gelati vegani, passo!
5: E me? Dove sta il reato? Passo!
2: Come dove sta il reato? Un guento di sperma su ulcera ascellare! Te pare una cosa normale fare i gelati vegani, passo!
5: Beh, personalmente io preferisco quelli normali, ma non ci vedo nulla di male, passo.
2: Ascoltami bene, brutto rutto de fogna. Per l'amicizia che me lega il bucio del culo di tua moglie, faccio finta di non aver sentito la stronzata che hai detto. Ora tu muovi le chiappe e lo vai ad arrestare prima che ti faccia rapporto alla corte marziale, al presidente Biden e a pure agli alieni, hai capito? Passo.
5: Ok, sarò lì il prima possibile.
3: Gelati vegani per tutti!
5: Salve, signor gelataio, sono un agente di polizia.
3: Oh, io ho una grande ammirazione per gli agenti di polizia. Vuole un gelato vegano? Abbiamo moltissimi gusti. Panna di latte di fagioli, muschio e patate, cioccolata di cicoria, creme di pigne, stracciatella di cipolle. La specialità della casa, una musti muffa norvegese da leccarsi i baffi.
5: No, grazie, purtroppo sono qui per un altro motivo.
2: Centrale a Fagiano mestruato.
5: Scusi un secondo, signor gelataio, Fagiano mestruato centrale, mi trovo con il gelataio vegano, ripeto, mi trovo con il gelataio vegano.
2: Perfetto, Fagiano mestruato, ammanettalo immediatamente, è un ordine tassativo, Fagiano mestruato, non te sbaglia, pazzo.
5: Addirittura, mi sembra un po' eccessivo, è un signore vecchietto.
2: Eccessivo, dice lui. Non so se hai compreso, brutto pezzo di merda, che quel pezzo di merda mi dite vende gelati vegani! Senza contare che poi è anche un pericolosissimo serial killer e maniaco sessuale! Pazzo!
5: Come prego?
2: E prega sto cazzo! T'ho detto che è un serial killer, un maniaco sessuale! Ma quelli sono reati minori rispetto ai gelati!
5: Ma scusa, che cazzo aspettavi a dirmelo?
8: Vieni, bel bambino!
5: Ma non sono un bambino!
8: Vieni,
5: sono il signore mezzo di età!
8: Sei un bel bambino!
5: Non sono un bambino!
8: E adesso ti scoprirò con questo gelato ai fagioli!
5: Cazzo, che cono duro! Ma non si vergogna! Questo cono è vecchio!
8: Quante palle vuoi? vegano, eh?
9: Me ne bastano due, cazzo!
8: Fermo! Pignone!
9: Sono un agente, stia fermo!
2: Fagiano mestruato, mi dicevi che succede? Fagiano mestruato, mi dicevi che succede?
10: Il gelato vegano sa di cazzo!
2: Allora non è vegano! C'è la carne! T'ha fregato! Richiedi soldi indietro!
10: Culattone ciuccia cazzi! T'ho sentito!

0: 3, la leggenda continua.
1: Ben ritrovati, cari adepti della gnagnitudine, sempre qui a sentire le mitiche origini dello zoo. Anni 2000, Leone si trova sull'isola e Marco, coi suoi ragazzi, sta spaccando sempre di più, talmente tanto che la risonanza della fattoria arriva a personaggi illustri di ogni sorta. Infatti, nei corridoi della radio di Largo Donegani a Pavia è facilissimo imbattersi in essi. Un giorno ne comparve uno incredibile.
2: Ragazzi, non avete idea di chi si trova di là? Cazzo merda qua qua.
3: Minca, ti prego Marco, diccelo, non riesco a resistere.
2: Tenetevi forte. Troia, minchia, stronzi, Ezio Greggio.
3: Porca minchia.
1: Porca minchia, sì, il mistico cavaliere di Biella, Ezio ti spacco il culo Greggio. Ezio Greggio, proprio lui, il attore? Conduttore? Comico? Regista? Che stracazzo è Ezio Greggio? Esatto, è tutto quello che cazzo vuole.
2: Salve, signor Greggio. Io sono Marco Mazzoli, ho messo il mondo sottosopra. Siamo davvero tutti emozionati di trovarci al suo cospetto, miseriaccia, puttanaccia, bastardaccia.
4: Oh, Marco, ma il piacere è tutto solo mio di Ezio Greggio, il cavaliere di Biella. Sai, io vi ascolto tutte le mattine,
3: Capisci, Marco? Ezio Greggio ci ascolta. Non riesco a trattenere le scorregge per l'emozione,
2: Paolo, tu non tratteni mai le scorregge.
3: Ma ora di più.
4: E tu, panzerottino, scemo di merda. Mio figlio vi adora. Non è che mi firmeresti il vinile di Sgomento e Terrore, il vostro grande successo?
3: Sì, signor Greggio, cavaliere di Biella.
4: Ah, come sei gentile. Sentite, ma in cambio vi andrebbe di fare Striscia?
3: È sempre stato uno dei miei sogni fare Striscia. Dai Marco, accetta.
2: Cazzo, signor Greggio, sarebbe stupendo. Allora veniamo io e Fabio, rettoscopio assatanato di minchie.
3: Ma che cazzo?
1: Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno nella sede degli studi televisivi dove fanno Striscia.
4: Allora ragazzi, è vero che io ho molto potere, sono pur sempre Ezio Greggio, cavaliere di Biella, ma prima di accettare dovete parlare col capo supremo del mio ordine cavalleresco. Venite con me.
5: Splash! Benvenuti nella mia magione! Tu sei Marco della fattoria, vero? Sono molto felice di averti qua, Belin!
2: Lo è anche per noi, rossa eminenza gabibbica.
5: E il tuo amico invece chi è?
6: Belin, io sono Fabio Lisengi, rossa eminenza.
5: Hai detto Belin? Allora sei un fratello! Sono molto felice che sei venuto tu e che non abbiate invitato Paolo! Forza, mettetevi al lavoro con la produzione!
1: I ragazzi fanno diversi servizi e, come sempre, fanno salire gli ascolti alle stelle.
3: Cinca, ragazzi, dai, posso venire con voi? Sentite qua.
2: Paolo, smettila, ti ho già detto che non sei invitato. Su, fattene una ragione, vaffanculo fra prosdocheton.
6: Beh, lì, Marco, ci è arrivato un messaggio urgente dal gabibbo.
5: Ehi, ragazzi, perché non mi inventate un qualcosa da fare su Leone di Lenne che sta all'isola? Sarebbe spettacolare.
2: In effetti, ora che abbiamo le possibilità video, potremmo inventarci qualche figata da fare in classico stile zoo, Uga Uga HIV.
6: Belin, sì, ma cosa però? Non ho idee.
3: Perché non portiamo degli aiuti umanitari farlocchi? Tipo una bambola gonfiabile, della lacca, cose così. Tutto in perfetto stile zoo, eh?
2: Cazzo, Paolo, tu sei veramente un genio. Questa è davvero un'idea sensazionale.
3: Oh sì, sapete bene che io per voi troverò sempre delle idee incredibili, perché siete i più migliorissimi amici che ho.
2: Sì, sì, anche tu, Paolo. Forza, Fabio, andiamo.
3: Ma come? E io?
1: Il duo di Marachelle, Marchino e Fabietto, propongono l'idea al sommo gabibbo, che accetta con entusiasmo. Ma intanto sull'isola sta succedendo qualcosa.
7: Auz, non ce la faccio più a stare qua. Voglio andarmene. Cos'è quella cosa in mezzo al mare? Uno stronzo.
8: Squish Squash, sono un pericoloso barracuda velenoso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Auz, un paracuda, un barracuda. Ahi, vaffanculo, mi ha mosso, maledetto figlio di puttana, bastardo. Auz, non è velenoso sto barracuda, eh? Vero? No, eh? Vero?
1: Che strabiliante cliffhanger, ragazzi! Continuate a seguirci perché i prossimi episodi saranno davvero un fottuto cinema.
9: Fattoria, tutti a Pavia, è arrivato Gnagno 3.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Questo è Wonderland.
12: Ciao, sono quella Troia della voce operativa del Wonderland. Troia non come Troia, ma è il mio cognome, io mi chiamo Luciana Troia. Nello scorso Wonderland abbiamo chiamato con la voce di Jürgen, una vecchia pazza, sentite.
13: Lo sento, lo sento. Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo, prendilo.
14: Sì, sì. In bocca.
12: Wender ha trovato una nuova vecchia malefica da portare al creatore. Quindi mettetevi comodi, perché ora continua lo scherzo telefonico tra Jürgen e la vecchia malefica.
13: Vai, vai, vai, vai.
11: Questo è Wonderland.
13: Adesso sì. Voglio che tu lo succhi bene e poi te lo infilo dentro. Chi è?
14: Francesca.
13: E ha voglia di entrare Lucy, la signorina Elgan von Huber?
14: Sì, sì, mia. Sono Francesca.
13: Ah, von Huber, bene.
14: Abbia fresca.
13: Venga, entri, maggiore.
14: Sì, sì.
13: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
14: Come no?
13: Sbrotto. Chi è?
14: Francesca. Ce l'ha fresca.
13: Chi è?
14: Francesca.
13: Chi è?
14: Francesca.
13: Ancora, dai. Oh, sì, ciuccia, ciuccia.
14: Ciuccia, ciuccia. È uscito? Che godi?
13: Sto per sperarlo.
14: Godi, godi.
13: Guarda il mio c***o come entra bene in questa bifa bagnata.
14: Sì.
13: Chi è?
14: Francesca.
13: Ah, von Huber, bene.
14: Sì, sì, ce l'ha fresca.
13: Venga, entri, maggiore.
14: Sì, entra, entra, dove?
13: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
14: Come no, eh?
13: E ha voglia di parlare con la signorina Elgan, von Huber?
14: Chi in forma di me, chi c'è?
13: Guarda il mio castello, perché tra poco lo prenderai nella tua bella fetti.
12: Facciamo ripigliare la vecchia con il piano B. Inseriamo le voci della famiglia Porn.
15: Sì, pronto.
14: Chi è che parla?
15: Francesca.
14: Francesca, a te fresca.
15: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
14: Stata con te?
15: Come mi piace questo bel coso. Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
16: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
15: Oh, sì, più forte. Più forte. Oh.
16: Più veloce con quella bocca. Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene. Talecami coglioni. Talecami coglioni.
14: Sto aspettando.
16: Mettilo in bocca.
14: Allicca, Luca, allicca.
16: Ecco, brava.
14: Lecca, lecca.
16: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
14: Lo mandi in giro.
15: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso c***o. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro.
14: Scendi, Scendi da traccia.
16: Più veloce con quella bocca.
14: Tienere un po' qua.
2: Stop, mi spiace, ma per motivi di tempo lo scherzo termina qui. A domani. Only for you, the zoo.
14: This is a zoo. This is a zoo. È tutto fatto. This is a zoo. This is a zoo. Per l'Italia.

0: Ciao Catorci, vi scrivo da Como e voglio fare uno scherzo a mia moglie. Il prossimo sabato apre il suo locale in centro. È tutta la vita che aspetta questo momento ed è praticamente tutto pronto, tranne un piccolo dettaglio, la linea telefonica e la rete. Sono 9 mesi che litiga con il suo gestore perché non funziona un cazzo e ogni volta che viene un tecnico smonta tutto quello che ha fatto quello precedente. Praticamente un disastro. Non sarebbe fantastico se qualche giorno prima dell'inaugurazione ci fosse un problema gigantesco? Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Buongiorno signora, la chiamo da Una Reti.
1: Sì,
2: buongiorno. Senta, noi stiamo operando per conto di Vodafone per una richiesta di allacciamento alla linea.
1: Sì.
2: E dovremo effettuare l'intervento per modificare la linea esistente e diciamo estendere i nuovi cavi e la connessione alla nuova centralina.
1: Ma cos'è che dovete fare? Non ho capito, perché io adesso la fibra ce l'ho già, internet mi funziona.
2: Però lei è allacciata ad un impianto obsoleto. Nel senso che probabilmente è successo che lei ha fatto pressioni su Vodafone e per assecondare la sua richiesta, vedo qua che è una richiesta di 9 mesi fa, Vodafone l'ha allacciata alla linea precedente, ma adesso noi stiamo installando le nuove linee e quindi diciamo quelle precedenti vanno rimosse e sostituite con quelle nuove.
1: Allora, lui me l'ha fatta una settimana fa. So che il discorso mio era provvisorio, ma perché mancano 2 buchi da fare che io non ho ancora.
2: Non ha capito, scusi. Io devo venire con gli operai. Non, il suo tecnico e il suo elettricista.
1: Le faccio sapere quando.
2: Ma il suo tecnico e il suo elettricista io non li devo vedere in cantiere.
1: Mi perdoni, però siccome io veramente con i discorsi telefonici ho preso veramente delle grandi fregature, voglio capire, accertarmi con Vodafone se questa cosa è corretta. Perché è stato qua 4 giorni fa, il tecnico a me non ha detto niente.
2: Ma no, questo non c'entra niente. Allora, mi scusi, forse non ha capito. Allora, l'abbonamento, la sottoscrizione che lei ha fatto del contratto con Vodafone non c'entra assolutamente niente con noi. Noi dobbiamo intervenire dal punto di vista locale, cioè dobbiamo tirare via tutti i vecchi fili, dobbiamo creare le crene e dobbiamo attaccare la sua linea con i fili nuovi, più veloci, alla nuova centralina.
1: Giusto, che appena neanche ho aperto, cioè, già non funziona, va bene. Quanti giorni ci vuole?
2: Questo dipende dallo stato della sua linea. Quanto ci risulta la sua linea è obsoleta?
1: Okay,
2: adesso okay. Io non so se Vodafone dove l'ha attaccata, perché io non è che sto a memoria tutti i palazzi del mondo.
1: Alla fibra ottica mi ha attaccato.
2: Alla fibra ottica, scusi se glielo dico, un paio di palle. La fibra ottica non ci arriva là. Non ci arriva là.
1: Sì, quella... no, l'abbiamo trovata nel gabinetto, l'ha tirata da là.
2: Wow, che avete trovato? Che avete trovato?
1: Per favore, mi faccio piacere.
2: Ma questa allora la stanno ingannando, la stanno truffando, perché là la fibra ottica non arriva. Non diciamo fesserie, per favore.
1: No, io non glielo posso dire perché in realtà io apro sabato questo il locale. E già, se mi dice che sabato... io sto senza linea è un problema.
2: Ma io. E io non credo che possa aprire questo sabato, glielo dico sinceramente, perché noi dobbiamo arrivare con gli operai, dobbiamo trasennare. Lei non apre questo sabato, glielo dico io.
1: Ma in che senso deve transennare?
2: Io devo transennare? No, forse lei non ha capito. Allora, lei ha presente come funziona la cablazione di un...
1: No, io non ho presente, okay. Però non ho capito perché deve transennare e io non posso aprirmi il locale.
2: Allora,
1: cioè, questo che non riesco a capire.
2: Glielo spiego molto semplicemente. Che cosa succede? Allora, noi arriviamo con gli operai, transenniamo la zona, con una piccola ruspa, un bobcat, effettuiamo un buco nel terreno per sradicare la precedente centralina. Dopodiché, con un'attività di bonifica, rimuoviamo tutti i fili che lei pensa che sono fibra ottica, invece sono 4 fili del telefono ancora dalla SIP. Rimuoviamo tutto, ricabliamo tutto, testiamo la centralina, ricementiamo, riasfaltiamo, mettiamo gli indonici, quello che c'è, io non so il palazzo come è fatto, dopodiché prendiamo tutte cose e ce ne andiamo. Questo lavoro richiede 4-5 giorni, una settimana, e quindi se noi arriviamo potenzialmente il martedì possiamo
3: fare. Ma mi sa che non riusciamo a aprire con la linea.
2: Con chi sto parlando? Pronto? Con chi sto parlando?
1: No, non sto parlando io, sto parlando l'altro socio.
2: Vabbè, ma le dispiace ascoltarmi, scusi, io le sto spiegando una cosa, lei
1: sì,
2: si fa i cazzi
1: su.
2: No,
1: ma io non sto, io sto parlando con lei, è il mio socio da parte che sta parlando con
2: lei. Dica di stare zitto in un momento, che sto dicendo una cosa importante, che si faccia i cazzi su.
1: Ma perché devo dire di stare, ma lei sta scherzando, vero? Perché cioè, io veramente butto via il cervello.
2: Le stavo spiegando, noi arriviamo, facciamo un cantiere, è un cantiere, quindi lei non può aprire.
1: Lei ha i permessi del comune, del condominio,
2: lei,
1: tutto,
2: scusi,
1: quanto per fare questa cosa qua.
2: Ma lei con chi pensa che sta parlando, scusi? Sta parlando con Pucci.
1: Sta parlando con lei. Ha i permessi per fare questa cosa.
2: Ma io sono
1: lei chiede il permesso a me. Ma a quanto pare è una cosa comunale, è una cosa del condominio.
2: Io non sto chiedendo il permesso a nessuno. Io non ho bisogno.
1: Allora io
2: non ho bisogno.
1: Che lei venga lunedì con gli operai, io cosa ci posso fare? Deve entrare nel mio locale.
2: Certo.
1: No, deve stare esterno, giusto?
2: Esattamente. No, allora io devo.
1: Allora io cosa posso farci?
2: Allora, scusi, mi sta facendo spazientire. Non ha capito un cazzo. Allora, prima di tutto io non ho bisogno della sua autorizzazione. Io arrivo e faccio quello che devo fare.
1: Ma perché mi chiama se non ha bisogno mia autorizzazione?
2: È una gentilezza che sto facendo.
1: L'avrete,
2: sennò...
1: l'avrete già confrontata, giusto? Quindi io quella data lì mi devo organizzare, che so che voi arrivate.
2: Però lei sapeva che non poteva aprire.
1: No, io non
2: ecco, e adesso lo sa, e adesso lo sa. E quindi questa telefonata a qualcosa è servita.
1: Ma non penso che non possa aprire, adesso chiamerò l'architetto tutti perché mi devono dare delle spiegazioni, anche perché io ho una data di apertura e visto che è 6 mesi che sto aspettando questa apertura, sì, ne parlerò con l'architetto e di chi per esso ne parleranno loro le conseguenze.
2: Certo. Certo, però se lei non andava a sfrugugliare Vodafone, a rompo cazzo per sta cazzo di linea, e adesso
1: ma
2: si ritrova
1: parla,
2: questo problema.
1: Parlo
2: come un lavoratore che ha a che fare con una persona testarda che non vuole capire, che non vuole aprire sabato. Non può aprire sabato. C'ho gli operai io.
1: Va bene, adesso vedremo. Okay.
2: Si prende una bella giornata di riposo, eh?
1: Grazie.
2: E se ascolti Spotify, lo Zoo di 105, che le ha fatto uno scherzo.
1: Ma vaffanballo. Andate a cagare, va cazzo.
2: Vaffanballo, cos'è vaffanballo?
1: Ma dai, ma questo qua è scemo, veramente. Complimenti, però un po' sentivo che c'era qualcosa di strano.
2: Sì, dopo sono bravi tutti a dire che c'è qualcosa di strano. Quando sei lì ti stavi incazzando, però.
1: Sì, mi stavo incazzando, ho detto questo qua è proprio fuori di testa. Che devi incazzare a me, non posso aprire, ma siamo fuori di cervello.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Ma lo ammazzo.
2: A noi però una cena gratis ce la offri, sì.
1: Ok, ciao
2: Samantha,
1: grazie.
2: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile. Segnalato individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
3: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto. Mi teletrasporto sul posto.
2: Così fanno anche un saltino al logopedista, che addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
4: Minotauro dai coglioni d'argento centrale. Sarò lì men che non si arrivi.
2: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi, ah! Centrale a Clistere de Piscio. Centrale a Clistere de Piscio. Mi ricevi, Clistere de Piscio, passo.
5: Clistere de Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
2: Ma sai che è proprio una buona idea, Ci proviamo subito, dai! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia, Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo! Abbiamo un codice rosso, passo!
5: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
2: Che ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
5: Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Provo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
2: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina eccetera, Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui, l'hanno avvistata a stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
5: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto, passo.
2: Vai, vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, fornisci una posizione, passo. Roger comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, fornisci una posizione, passo.

0: con la mano gigante che vuole parlarmi. Dica.
1: Che cazzo è, Morandi? Parlaci, parlaci.
2: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
0: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti. Sono le 3 meno...
1: Manico di violino che spunta dal culo del George Clooney. Che sta succedendo? Sento confusione.
3: Niente, Valve, mi sta strizzando i coglioni. Il maledico strizzatore di coglioni mi sta strizzando le palle.
1: Scusami, non capisco un cazzo. Ripeti, ripeti, arriva un segnale molto acuto. Ripeti.
3: Ah, mi sta strizzando i coglioni.
1: Non è chiaro, non è chiaro, manico di violino. Devi, riprova, riprova a inviare un altro messaggio. Non sentiamo bene che cosa dici, manico di violino.
3: Madonna, che male, coglioni, mi sta strizzando i coglioni.
1: Mi scusi, signor Alvin dei Chipmunks, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, eh? Signor Alvin? Pronto?

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ma impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai,
6: oh.
3: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No, no.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
5: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
3: Che schifo. Anche lei.
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma lei prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda. Mi viene da...
3: No, dai, anche la
5: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
6: Vaffanculo, puttana.
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata.
3: Meno male.
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
3: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Tamarri.
9: I tamarri stanno cercando uno scarafaggista perché hanno il divano di casa pieno di scarafaggi dove è collassato Alfredo lo spacciatore.
8: Tamarri.
10: Pronto?
3: Pronto?
10: Parlo?
3: Sono Massimi di Quarto. Senti, c'è qualcosa da fare stamattina o puoi venire a vedere casa mia?
10: Scusi, con chi parlo?
3: Massimi di Quarto. Dovresti conoscere il nome. Conoscono bene o male, se guardi mezzo telegiornale lo sai chi so. Senti, puoi venire a casa mia a dare un'occhiata? Perché...
10: Senti, se non mi dici con chi parlo non riesco a poterti
3: parlare. Sai che ti piovo sulla macchina mentre stai guidando? Sulla cappotta? Senti, un tonfo e io sulla cappotta metto le braccia nei finestrini laterali e ti strappo a metà. Scemo di merda.
10: Minchia,
3: ti piombo la gola, ti mordo la giugulare se non aspetti di avere questo atteggiamento del cazzo.
10: Va bene, non ti preoccupare. Tanto guarda, il tuo numero lo prendo anche se chiami col privato, perché questo è un numero di affari, quindi lo...
3: Ma non me ne frega un cazzo. Ma non me ne...
10: Ti stacco la testa dal collo io.
3: Ma cosa devi staccare?
10: Testa di merda.
3: T'accarezzo come proprio un pupazzo.
10: Ma non scherzare neanche. Curi come te. Sai quanti ne ho messi per terra? Una valanga. Già uno che chiama con l'anonimo. Pensa che testa di cazzo.
3: Quando sei sei proprio andranghettista.
10: Sei coglione. Perché se hai le palle chiami col numero. Hai capito? Coglione, mi tocca ammazzarvi tutti, tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tutti. Mi devo far fuori. Quindi
3: fantastico.
10: Stai con chiama con sei le palle, chiama col numero.
3: Sai che già
10: chiama
3: vedo un pianoforte fatto con le tue dita. Ti stappo tutte le dita e ci faccio uno strumento musicale.
10: Numero, che ti vengo a mamma mia, subito, cretino.
3: Ti massacro con le tue numero. Ti massacro con
10: chiama
3: le tue vertebre.
10: L'efficiente caga sotto. Chiama col numero.
3: Sei stupendo,
10: capito,
3: cazzo.
10: Coglione.
3: Mamma
10: mia. Io ammazzavo la gente e tu non eri ancora nato. Testa di cazzo.
3: Che cazzo ammazzavi? Cosa ammazzavi?
10: Testa di merda. Testa di coglione, no? Ma pensate io. Che cazzo di elementi cagazzotti. Ma pensate che io quando devo picchiare qualcuno lo chiamo con numero.
3: Ma senti, ma guarda che è già ripartito.
10: Oh, cretino.
3: Guarda che il circo è già ripartito. Ti hanno lasciato indietro, pagliaccio.
10: Conca di cazzo. Io quando devo chiamare qualcuno lo chiamo con numero, gli dico dove sei.
3: Dio, ma hai fatto di
10: dico.
3: Sei stupendo.
10: Mi fai pena, coglione. Madonna,
3: io invece voglio abbracciarti, mi fai una tenerezza a folle, te lo giuro. Sembri quelli che stanno affogando con le braccia fuori dall'acqua. Aiuto.
10: Cambiati l'accento, pugliese, che fai cagare. Parla italiano.
3: Va bene, dai.
10: Parla italiano.
3: Hai finito le argomentazioni? Siamo
10: dai,
3: a posto?
10: Dimmi, cosa cazzo vuoi, coglione?
3: Allora, praticamente...
10: Dimmi, cosa cazzo vuoi, che ti devo venire a prendere a botte, subito?
3: Madonna, sai che ti guido? Ti guido come una bicicletta quando
10: dimmi,
3: ti
10: dai,
3: ti
10: dimmi,
3: infilo una sella nella schiena, te la conficco, ti prendo le braccia, te le spezzo indietro e ti pedalo i coglioni, così... Ti buco forte quanto ti buco. Ma ti faccio così tanti fuori che non riesci più a bere l'acqua.
10: Sei andato a scuola? No, tu non sei manco andato a scuola.
3: Sai che sto sudando da quanto mi stai facendo paura.
10: Oh, manca a scuola sei andato. Sei un coglione.
3: Madonna, sai che ti tiro uno schiaffo così forte che ti sdoppio per mitosi, cazzo.
10: Io sai dove sono. Se mi stai chiamando vuol dire che sai dove sono.
3: Sì, infatti per quello che ti dico, sei in macchina. Adesso ti piovo sul tetto della macchina, te l'ho detto. Ti infilo le braccia nelle finestrine e ti strappa metà con un foglio.
10: Vieni, caro, vieni. Che dico come te ne ho picchiato.
3: Ti infilo un braccio in culo, ti prendo gli occhi, ti rivolto sotto sopra. C'hai gli occhi fuori dalla testa.
10: Vai prima a scuola, impara prima a parlare italiano. E poi ti rapporti con la gente, che sei ignorante del cazzo.
3: Dai,
10: coglione.
3: Ma che cazzo ne vuoi sapere tu della vita? Non sei nessuno.
10: Ma tu sei ignorante, lo capisci che sei ignorante? Coglione di merda, conca di cazzo. Ridi in faccia a sta
3: Madonna
10: vita,
3: santa, ti indosso come un paio di pantaloni, ti indosso, cazzo.
10: Ma dove vai?
3: Ti infilo le gambe in culo e cammino con le tue gambe.
10: Inizia a parlare italiano prima.
11: Senti, chiediti del problema.
3: Oh, aspetta, ti passo mio cugino che lui è ancora più cattivo di me, aspetta.
11: Dai, Scarrella, vai, ti faccio parlare, vai. Vai.
10: Dai.
11: Vai, coglione.
10: Africa parla.
11: Ma che Africa? Ma anche se sono di Africa cosa succede? Testa di minchia. Che cazzo vuoi, coglione? Dimmi dove cazzo sei adesso a Torino. Dimmi dove sei. Dove sei, coglione?
10: Dimmi dove sei tu.
11: Allora, ci vediamo davanti al bar Flora in Piazza Vittorio fra 10 minuti che ti saccagno proprio.
10: Ma venite tutte e due però.
11: No, vengo solo io e mio cugino dentro che fa colazione. Poi dopo che ti ho spaccato proprio, lo chiamo e ti finisce. Capito, scemo? Coglione di merda.
10: Buon viaggio, tornate in Puglia, buon viaggio.
11: Ma che Puglia, coglione di merda, che ti ho inventato. Ma che cazzo ti credi? Ma vai a
10: fanculo.
11: Ma che cazzo africano?
3: Guarda, alla fine viene o no?
11: Non lo so, io gli ho detto di venire in Piazza Vittorio. Magari viene, intanto andiamo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero, ma non scopano mai. Benvenuti a Terra Amara. Nella puntata turca precedente, il Maz aveva proposto alla sua amata Zuleia di sposarsi, così poteva finalmente darci una bella trapanata nel figone.
2: Domani stesso andrò a chiedere la tua mano a Gigi, il truce fratellastro con il vizio del gioco.
0: Ma Zuleia non poteva immaginare che suo fratellaccio Vagigi l'aveva persa al gioco d'azzardo e che ora era di proprietà del perfido Borishi.
3: E tu chi hai essendo? Me non ti conosce. Dove ha mio sorello Vagigi?
4: Io sono Borishi, boss della mala turca. Tuo fratello Vagigi ti ha perso a carte, Zuleia. Ora sei mia.
2: Giù le mani della mia donna, brutto infame.
0: A il Maz non restava che scegliere fra chiamare la turchizia o ciapponarlo con un coltellaccio.
2: Con lutto, lotta. Muore.
5: Muoio accoltellato.
0: Dopo aver ciapponato Boroshi, capo clan della mafia turca, i due innamorati avevano una sola via d'uscita: fuggire in treno, ma totalmente senza soldi.

0: presto, corre il mazzo, corre! Treno parte, treno parte!
1: Spi, mare mio! E soldi! Non abbiamo soldi per scappare da Istanbul!
0: Sì, abbiamo i soldi! Hai preso questa rotolona di banconote da sotto il matarasso di sorello Vagigi! Guarda, guarda!
1: Che bella rotolona di banconote! Dammi che la nascondo in una tasca esterna del cappotto sbragalone!
2: Zuleia aveva freguto un rotolone di soldi al fratello Vagigi e il Maz, ignorante come la merda, aveva deciso di nascondere il rotolo nella tasca del cappotto, gridandolo a tutto volume nella carrozza del treno, che era ricolma di borseggiatori maledetti.
1: Avete sentito tutto quello in carrozza? Metto il rotolone di soldi dentro la tasca interna del cappotto, che ora usiamo come coperta per dormire nel treno.
2: Ma quanto sei coglione!

0: Buona corsa! Dopo una lunga notte di viaggio siamo arrivati a Lontantinopoli! Tutti c'è dal treno!
1: Sveglia, sveglia il mazzo! Arrivato abbiamo!
2: Oh, che bello! Lontantinopoli, una nuova città, una nuova vita! Soleil, amore mio, ci ho dormito sopra tutta la notte! Non posso aspettare più il matrimonio! Devo fare l'amore scopato con te! Ora, subito!
1: Forse sei ragione, amore mia, basta aspettare. Prendo camera d'albergo e scopriamo finalmente una volta per tutte.
3: È proprio adesso che Zuleia ha deciso di dargli il figone peloso da turca.

0: Signor Alberg! Signor Alberg! Una camera da scappare per due! Grazie!
1: Calma, calma! Qui si paga in anticipo!
0: Non è problema! Noi avere soldo! Soldo grosso così!
2: Dagli il rotolone! Dagli il rotolone! Forza, dagli il rotolone!
0: Ma... dov'è? Non la trovo! Non trovo il rotolone di soldo! Turco d***o!
2: T'hanno rubato! Che disgrazia! Come faccio senza soldo?
0: Non temere, zlei me! Troverò un lavoro e metterò da parte soldi per scoparti! Te prometto!
1: Se cerchi un lavoro, ti consiglio di provare la tenuta del signor Smerdir! Lui è l'uomo più ricco di Lontantinopoli!
3: Così!

0: Ecco, ci è arrivata la tenuta. È tenuta bene questa tenuta. È una tenuta bene.
1: Sì, brava tenuta. Bella tenuta.
0: Bene, amore mio, tu paga pure per la tenuta. Io nel frattempo vado a cercare la vera. La vera! La vera! La vera!
2: E mentre il Maz cerca un lavoro gridando come uno stronzo nei boschi,
0: la vera!
2: Zuleia incontra il ricchissimo Smerdir, padrone della bella tenuta.
1: Io vago, vago da solo. Ma aspetta, che c'è qualcuno alle mie spalle?
3: Perdonami, non volevo spaventarti. Mi presento, sono il signor Smerdir, proprietario di tenuta di un gruppo di tenuta. E tu che sei? Un angelo sfruttato da cielo, forse?
1: Vieni di Bangladesh? No, mio nome è Zuleia. Io sono già fidanzata con mia fidanzata. Non sono disponibile.
3: Meglio se sei fidanzata. Così con quest'arte sarà ancora più d'arte.
2: Ti calerà il cazzo nel figone per primo. Smerdiro il Maz.

0: Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì,
10: che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora,
6: va
10: signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì,
10: ero puttane.
6: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
11: Stai il telefono, stai?
10: Sì.
11: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
10: Sì.
11: Mamma, che brutte feci che c'è.
10: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
10: C'era prosciutto, mozzarella,
11: uranio, poverito,
10: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
10: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
10: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcacciame se.
10: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No,
10: guardi. La linea da Rai Sport per,
6: senta,
10: un aggiornamento tempestivo.
11: decisivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
11: alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
6: Va bene.
11: Lo sport.
6: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
11: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
11: ma
0: tu, che ti ho
11: ma
0: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferdi, un attimo!
0: Dai che si raffredda l'insalata!
11: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bacalov!
6: Sì!
11: Ecco fa il colpo!
6: Ecco!
11: Uno!
6: Sì! Due!
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
11: Bacalo, porco
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
6: sì,
11: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
11: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
11: Beh.
6: Non è Don Gaetano.
11: No.
6: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Bene,
0: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo?
6: Sì.
11: Decisivo?
6: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto? Chi è?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
0: Chi è?
1: Sono Tony Termosifone.
0: Mi sta prendendo in giro?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: No, non so chi sei, ma sono impegnato. Se mi puoi chiamare dal numero sconosciuto fra un po'.
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana. Rispondi, figlio di puttana.
2: Pronto? Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Pronto?
1: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
2: Eh?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
3: Ma scusi, chi è lei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: Termosifone?
1: Lo conosci Tony Termosifone? Nervosa mille.
2: Pronto?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
3: Chi è?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Ma chi è? Io non ho chiamato nessuno.
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Ma chi sei?
1: Continua a non rispondere, continua.
3: Ma chi sei?
1: Sono Tony Termosifone.
3: C'è Alessandro?
1: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
3: Oi, oi.
1: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
3: Io non mi frega nulla.
1: Cos'è? Devo ridere.
3: A me non c'è un cazzo nulla a me.
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No, io non ripeto nulla.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla io.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: No, devi urlare, urla!
3: Io non ripeto nulla.
1: Ripeti.
3: No.
1: Ripeti.
3: No.
1: Madonna.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo spirito divino.
6: Ehi, pronti qua? Pronto?
1: Continua.
6: Ehi.
1: Continua a non rispondere, continua.
6: Ehi, ma te chi sei tu?
1: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
6: Fermo, mi so già chi te sei. Indovine. Chi te sei? Tony Termogoldone, o no?
1: Potevi chiamarmi, Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
6: Ma adesso...
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?
6: Dimmi!
1: Dove cazzo siete?
6: Ah, tu capì?
1: Senti il vento?
6: Madonna,
1: senti il vento della...
6: Fammi sentire!
1: Lo senti il vento?
6: Ah, tu sentite il vento? Lo senti il vento? Nel mercato!
1: Cioè, nel vero?
6: Coglione!
1: Testa di merda!
7: Prossimamente, nel Wonderland.
8: Lo Zoo di 105. Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai. Fuggiti a gambe turche da Istanbul dopo aver ucciso un boss della mala, Zuleya e il Maz iniziano a lavorare come servi della gleba nella tenuta del signor Smerdir. Quando alla bella Zuleya viene offerto un posto nella casa padronale, il Maz tenta di introdurvisi nottetempo scalando nelle pareti, ma all'ultimo perde la presa e cade nel vuoto, lasciandoci tutti con il fiato scosceso.

0: Che dolore, che dolore turco.
1: Il mazzo, hai sveglio, oh, che bello, che bello.
0: Sì, lei, amore mio, ma che è successo? Perché ho dolori dappertutto?
1: Hai cacato, amore mio, hai cacato dall'alto. Io pensavo che ero morti, ma non eri morti, eri vivi. Grazie al cepo, il signor Smerdir ti ha comprato il medico che ti ha curato. Ora hai nella casa padronale che devi riposarti.
0: Zuleia, ora ricorda turco. Approfittiamo della solitudine e da questo letto pulito e coroniamo i nostri sogni di scoparci qui, ora, subito. Altro che mezzo morto, la passione che mi appassiona per te arde come un fuoco indomabile. Presto, presto, spogliati e zombami addosso, amore mio.
1: No, il mazzo, non in questo adesso. Il signor Smerdir mi ha fatto invitata per una passeggiata lontana nella tenuta e non posso farlo aspettarlo. Stanotte, amore mio, stanotte andrò qui di sotto piatto e finalmente scopriremoci.
0: Che cazzo, turco. Va bene, d'accordo, amore mio. Non vedo l'ora che arriva questa notte. Ora vai, non vorrei aspettare il signor Smerdir. Ma non ci dire che siamo due fuggiaschi che hanno ucciso un boss della mala. Mi raccomando, mi raccomando.

0: Zalaia, sono felice che tuo fratello ti stia riprendendo dopo questa brutta caduta.
1: Sì, anche me sono contenta. Mio fratello mi è caro come una sorella a me.
0: Ma mi dica, sono proprio curioso, ma come mai due giovani cittadini ben educati come voi sono finiti a lavorare con campi?
1: Purtroppo non posso dirlo, lo signor Smerdir. È un segreto che ho promettuto di non risvegliare.
0: Non parli più come turca, sei troppo europea adesso. Come mai?
1: Scusa, signor Smerdir.
0: Ah, un segreto. Mi piacciono i segreti. Mi dispiace se provo a intovernare qual è questo segreto.
1: Ci può pure provarci, ma non ci indovinerà mai. E poi, signor Smerdir.
0: Secondo me il mazzo non è tuo fratello, ma il tuo fidanzato suo, tu? E siete fuggito finché qui lui ha ucciso un bosta la mano?
1: Ma non posso ci credere! Come è stato fatto a capirlo, Smerdir?
0: L'ho sempre saputo, Zuleia! Ero sul treno con voi quando siete fuggiti da Istanbul, ho sentito tutto! E c'è di più! Vede, l'ho inviata a fare questa passeggiata con l'inganno, perché proprio in questo momento la polizia sta per arrestare il suo fidanzato amato Ilmaz. No, ride tanto stretto.
1: E infatti come ride lei, bizzarro, con denti aperti?
0: Oh, scusa, perché ho studiato all'estero.
1: No, non può essere vera! Ilmaz, amore mio, non farti arrestarti. Presto, devo tornare alla tenuta, poi che sia prima che poi troppo tardi. No!

0: Che dolore turco! Che? E poi non fate? Sorella, amore mio, sei tu? Sei giunto finalmente a scoparmi come sta venendo l'unghia l'ubalina? Turca d***a, ma tu c'hai il puff? E la mia Zuleia non c'ha i baffi, o almeno non più. Che diavolo sei? Che cosa vuoi da me?
1: Se non c'è niente a capire, te la posso...
2: un'ischemia,
3: non lo
2: so, è un malato neurologico.
4: Gli avete detto di tenere i denti chiusi?
3: Sì, però deve parlare. Arrivo.
0: Scusa,
2: è un malato neurologico.
1: Federico,
0: ha detto tenendo a capire.
1: Yes,
0: c'è un bruttissimo ascesso in bocca.
3: Devi muovere le labbra.
1: Ho capito, sono il tenente capir della polizia turca. Io ammazzo. Ti dichiaro in arresto per l'omicidio di Boris Kimi.
0: Un ascesso proprio brutto, proprio, se faccio vedere da un dentista turco.
1: Devo andare da...
0: No, le manette no, non mi puoi arrestare. Non ho ancora scopato la mia bella Zuleia, amore mio.
1: Scopati.
4: Cosa? Aspetta,
0: c'è del grosso problema, lei.
1: Aspetta, scoperai presto, io mozzo. Scoperai molto presto.
2: Il russo è diventato fantastico.
0: Vuole un po' di Keglevich?
1: Sì, un po' anche di vodka.
0: Ah, sì? Davvero? Scoperò tanto presto?
1: Sì, con gli altri detonati.
0: Certo che con la polizia turca prendono proprio tutte.

Lo scoprirete nel prossimo episodio. Spoiler, nemmeno nella prossima puntata ci sarà una goccia di sbaglio.

0: Zodi 105 presenta...
1: Dottore, mi sono cagato addosso!
2: Buono, me lo dai da mangiare?
0: Il manicomio!
1: E non siamo pazzi!
0: Il manicomio!
3: Tu sei pazzo! Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
1: Pronto, c'è una Volvo che va urina.
4: Buonasera.
1: C'è una Volvo che va urina, ce l'ha la piscia? Pronto?
4: Sì.
1: Ce l'ha la piscia, che va, c'è la Volvo che va urina. 2 litri.
4: Ah sì?
1: 2 litri, ti voglio 2 litri.
4: Di cosa?
1: La Volvo che va urina, c'ho. Capito?
3: Porti in culo!
4: Pronto?
1: Il negozio di cuori?
4: Il negozio di Enoteca, sì.
1: Ah, c'ho la Volvo che va urina, vorrei...
5: Non devi venire nella macchina.
1: Hai capito?
4: Beh, sì.
6: Scusate, scusate, pronto? Pronto, mi scusi, guardi, siamo al manicomio qua di Baldicchieri, d'Asti, e ci sono i pazienti che hanno preso il telefono di qualcuno e stanno chiamando così.
3: Io non sono matto!
6: Calma, chi è che ha chiamato questo signore? Chi ha chiamato? Scusi, chi è lei? Scusi.
3: Ma la Volvo!
4: No, siamo in un'oteca di Roma, non so
6: Guardi, mi scusi, sono il dottore Picchiarello, mi scusi se è successa
3: Volvo,
6: questa cosa, ma ogni tanto... Dammi, scusi un attimo, dammi il telefono!
3: Dammi il telefono!
6: Pronto?
0: Il manicomio!
4: Enoteca?
6: Pronto, mi scusi, sono il medico di prima. Volevo scusarmi per la chiamata di prima. Noi abbiamo i pazienti e devono imparare. Scusi un attimo. Allora,
3: dai, la pazzia!
6: C'è Fernando qua. Fernando, chiedi scusa al signor...
4: Emanuele,
6: chiedi scusa, signor
3: Emanuele.
7: Emanuele Filiberto, scusi tantissimo, sono dispiaciuto, anche se le ho rotto il culo di merda!
6: No,
7: le ho rotto il culo!
6: No, devi fare...
7: sì,
6: chiedi scusa,
7: sì.
6: Signor, pronto, mi scusi.
7: Lei è lo zio che mi toccava da piccolo!
6: Basta, per favore!
7: È lo zio che mi toccava da piccolo!
6: Le chiedo scusa, sono mortificato, non chiameremo più, adesso io chiudo la linea e...
3: Dai, salto la merda, salto la merda!
6: Ecco che c'è l'altro, vieni qua! Ehi!
3: Salto la merda!
7: Lancia qui!
6: Michele, basta!
7: Ti mangio,
6: basta,
7: ti
6: per favore!
3: Bastardo!
0: Il manicomio!
8: Pronto?
7: Pronto, salve!
8: Chi è lei, scusi?
7: Io sono Eros Ramazzotti.
8: Sì, e io sono Belen, notte.
7: Che bel piacere! Ma lei sarebbe interessata ad avere un incontro con me?
8: Ma neanche per idea.
7: Ma perché no? Ma io, guardi che ho delle ditina molto piccole, grassocce, che si infilano molto bene nella fanno un simpatico...
8: Te le picchi in culo!
7: Ma io lo voglio infilare nel tuo di c***o! Belen, per favore, sei il mio sogno erotico!
6: Ma che scherzo è? Ma che cazzo di scherzo? Ma dobbiamo imbarcare!
9: Come andrà a finire?
3: Tu sei pazzo!
9: Presto, nello Zodi 105.
3: Sono Massimo Dieci Pomeriggio!
0: Il manicomio!
9: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
4: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
3: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
4: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
5: Tu no, invece.
4: Io no.
3: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
4: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
5: Sì. Sì.
4: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
5: Sì. Quando... L'anima dove va?
4: Va in cielo. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
5: Sì.
4: La vedono bene.
5: Dice, analizzano,
4: dico, ma quest'anima qua.

0: culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso.
1: Vabbè.
0: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
2: Sì.
0: Ti mettono all'inverno.
2: Ah.
0: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
2: sì.
0: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo.
2: Sì.
0: E diciamo, dove ti avevo in
2: culo? Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
0: è
2: che lo sai?
0: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
3: Ci sono le macchine?
0: No.
2: No.
0: Ci sono le biciclette.
2: Ah,
0: invece lì devi pedalare.
2: Bianche.
0: Che bianche.
2: Come ci sono le strade anche?
0: Sì, ci sono le strade, però a
2: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
0: No, le case non sono fatte di nuvole.
2: No.
0: Sono fatte di cazzi.
2: No,
1: sono,
2: no.
1: Fatte, sono di fatte di cazzi.
0: Lì in paradiso
2: rimuori
0: ancora,
2: no.
0: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
2: Quindi,
0: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
2: no.
0: Un mese, due mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
2: mica la sponda,
0: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
2: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
0: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
2: com'è?
0: Lì è più grossa,
2: ah.
0: Scusi, non è più quella lì,
3: è
0: diciamo,
3: una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
0: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
3: Le grotte di Toirano, maestro.
0: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
2: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
0: No! Non no. Se ne mette uno lì.
2: Ah,
0: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
2: Ah.
0: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
2: Sì.
0: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come morirete.
2: Scusami, com'è l'inferno invece?
0: L'inferno è un casino, Elio.
2: Ah.
0: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino,
2: sì.
0: Però non è una cosa facile.
2: Sì.
0: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
1: Addirittura.
0: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
0: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
1: No.
0: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
1: Contemporaneamente, quindi è difficile.
0: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
0: E guai se una goccia vai per terra.
2: Cosa succede?
0: Te la fanno leccare.
2: No.
0: Sì, tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
3: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
0: Ci sono due donne.
1: Che
0: vedono, da dove è venuto fuori la goccia.
2: Due controllori.
0: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
0: Niente.
2: Niente.
0: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è?
0: Volte.
3: Sopra, sotto, destra, 60.
0: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
0: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
1: Nell'aria, sì.
0: Capito?
2: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
0: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua.
2: Ah.
0: Ci sono 12 lingue lì.
2: 12 lingue?
0: Sì, dice, listen, swat, what, do my tomorrow, one last, poi dice,
2: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
0: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
2: E fisicamente come sei all'inferno?
0: Cazzo.
2: Tutto
0: sei una soava donna.
2: Una soava donna.
0: Non so, una donna bella,
1: soava.
0: Come si dice? Una donna soava.
1: È una visione.
0: Non una suora soava.
1: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
0: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
1: No, trimonologia, etimologia.
0: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
2: Ma noi dove andiamo, secondo te?
0: A fare in culo, super super adesso.
3: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, sono 4-5 giorni che ci stanno scaramellando i testicoli con la storia di Carlotta Rossignoli, questa ragazza di famiglia benestante che a 23 anni si è laureata in medicina. Ora, qualcuno mette in dubbio che lei abbia fatto tutti gli esami in modo regolare, che abbia fatto i tirocini, ma la mia domanda va oltre, perché contemporaneamente è uscita questa statistica che dice che gli italiani sono al penultimo posto in Europa come numero di laureati, sotto di noi soltanto la Romania, che è uno dei paesi più poveri d'Europa. Allora, ma veramente noi andiamo a rompere il cazzo a una influencer, quanto cazzo vuoi, che si è laureata in medicina a 23 anni, quando ne abbiamo milioni che non fanno un cazzo, che non lavorano e non studiano? Questa è la mia domanda. Oggi parliamo proprio di questo. Numero di laureati in Italia scandalosamente basso. Apriamo le linee, dai. Sentiamo Francesco dalla Toscana. Vai, Francesco.
4: Ma io

0: che pensano, cioè l'università in Italia non serve a un cazzo.
1: Perché?
0: A cosa serve?
1: Perché?
0: Serve a indottrinare dei coglioni che poi andranno comunque, cioè vanno a fare dei lavori rispettosi, saranno comunque indottrinati con delle cazzate.
1: Quindi all'università si insegnano solo cazzate?
0: Fondamentalmente.
1: Cosa?
0: Io vedo l'università come un indottrinamento.
1: Ma lei è laureato? Lei è laureato?
0: No.
1: Allora lei forse vede l'università come indottrinamento perché è un ignorante di merda, una bestia.
0: Ah sì?
1: Lei non serve un cazzo, lei non contribuisce alla causa.
0: Grazie,
1: lei è un parassita,
0: grazie.
1: È un'appendice che va rimossa.
0: Appendicectomia! Ok, invece lei dovrebbe essere rimosso come chi? Un emorroide nel buco del curvo.
1: Ecco, senta qua, che eloquio forbito.
0: Sì, mandalo in diretta, però mandalo in diretta.
1: 110 e lode qua.
0: Sì,
1: la mando in diretta preceduto dalla parola coglione. Arrivederci. Andiamo dalla Belva, da Roma. Vai Belva.
2: Io non so dove cazzo registi sta nella cantina di casa tua, sì, non so dove cazzo sei. Tu stai dietro quella cazzo di cornetta di telefono della radiolina tua del merda, dove sotto ci avrai 4 mignotte che ti ciucciano quel cazzo del biattino.
1: Ne ho 10. Tutte di OnlyFans.
2: Ma che c'ha la pompetta per cazzo, capito? Come
1: adesso
2: tuo,
1: però
2: sia.
1: Va bene, adesso ti sei sfogato. Terza media.
2: Che show, me devi comprare te. La radiolina tua al microfono, dove un filo su per cura.
1: Invece lì sei un morto di fame. Tu.
2: Io morto di fame, la cruciata, senti. Lo ripeto, ti devi tirare via.
1: Va bene. Senti, io non sono.
2: Un respiro profondo perché quando sento la voce tua, porco.
1: Forse. Sì, vabbè, bombolo, dai, ho rotto il cazzo, su, dai. Dai, sei bombolo, sei la parodia brutta di bombolo. Pazzo scriteriato! Cosa mi chiami a fare se non hai niente da dire? Dai, un altro! Palmiro dalla Calabria, vai Palmiro, vai!
3: Ma che cavolo è? Ma sembri con te, ma che cazzo vuoi da me?
1: Stia calmo! Non si agiti! Sembra un lavandino che spurga quando parli. Mani tu, noi fuma pipa pace, eh?
3: Allora la mendia, vabbè che non la mendia, capisci che non ti coglioni, ma fanculo te chi sei?
1: Senta, secondo lei, che mi sembra una persona preparata sull'argomento, lei è accademico, giusto? Non ho capito, ma lei. Sì, ma lei è sabipode? Lei è sabipode, vive su Tatooine.
3: Perché non potevo farlo, questa la vado.
1: Che lingua parla lei?
3: Pensava da fangula, capito parla italiano?
1: No, non ho capito! Non ho capito! Se lei mi parla telugu!
3: Cazzo, vabbè!
1: Lei mi parla un dialetto delle steppe mongole! Come faccio a capirla io? Gengis Khan di sto cazzo! Un altro!
2: Io ho sentito quella ragazza, non so se lei la sente, una ragazza di 23 anni, si è laureato, sì. A me mi sembra un po' eccessiva, 23 anni già, dottore.
1: Dice, dottore. Secondo lei ha barato questa ragazza?
2: Penso di sì.
1: Ma le faccio una domanda, non è che siamo un popolo di ignoranti di merda?
2: Beh, anche quello, penso di sì.
1: Si sente una persona con un livello culturale accettabile?
2: Io veramente non è che ho studiato, io parlo per quello che riesco a capire.
1: Esatto,
2: no?
1: diciamo le faccio così per semplificare la cosa, in una scala che va da bestia di merda a Margherita Hack, lei dove si colloca?
2: Margherita Hack mi faceva schifo, perché lei era più da quell'altra parte del partito.
1: Senso? Non le piaceva perché era di sinistra.
2: Questa merda, scusa la parola.
1: No, lo dica, i laureati della sinistra sono delle merde.
2: Merdacce.
1: Bisogna essere ignoranti, cazzo.
2: Basta le merdacce della sinistra, ecco. Viva l'Italia.
1: Brava signora, arrivederci.
2: Viva l'Italia.
1: Viva l'Italia delle merdacce, a noi.
2: Luciani, a noi.
1: Rimanga nella sua ignoranza di merda a sguazzare come un pesce rosso nelle tane. Arrivederci. Chiudiamo con Speedy Gonzales. Fai Speedy, numero di laureati in Italia. Fai Speedy, vai.
4: Allora, pochi laureati italiani sono in Romania.
1: No, non ha capito un cazzo.
4: Sì, perché sente il traffico.
1: Sì, vada piano, perché lei parla troppo rapidamente e non ascolta. Allora, pochi laureati in Italia.
4: Ah, sì?
1: Peggio di noi solo la Romania.
4: Allora, pochi. Aspetta, che mi sto allontanando perché mi ha chiamato.
1: Ma porca puttana, è una frase elementare, cazzo! In Italia
4: no,
1: ci sono.
4: Mi ha chiamato, nel momento che mi metto la folla, mi sto allontanando.
1: Sì, ma lei c'è una tachicardia perenne. Dove va? Dove corre? Do cazzo corre?
4: Che devo fare io? Per me è sbagliato.
1: Per lei è sbagliato cosa?
4: Che pochi laureati.
1: Cosa?
4: Sono peggio di noi in Romania.
1: Sono peggio di noi, le dispiace per la Romania, lei?
4: Sì, peggio di Romania, sì.
1: Lei ci andrebbe in Romania?
4: Io andrei, sto parlando quasi con i miei cugini amici, per le donne in Romania.
1: Andrebbe in Romania per le donne come in Marocco, certo.
4: Sì, per le donne in Marocco e in Romania va benissimo.
1: E si scopa alla grande, diciamolo.
4: Tutta la Romania, non vuol dire qua in Italia.
1: Ah, tutta se la vuole chiavare, tutta se la vuole chiavare la Romania.
4: Sì, forse per le donne sottomesse pure.
1: Perché sono anche sottomesse, giusto, questo è molto
4: assurdo. Assurdamente, anche le musulmane marocchine, nonostante quelle sono nate religione, sono molto molto più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
1: Quindi, scusi, mi faccia capire il punto di vista che non ho afferrato. Le marocchine sono più rispettose delle italiane che vanno a fare le vacche.
4: Nonostante che sono musulmani, islamiche,
1: Che cazzo vuol dire?
4: No, la donna sottomette l'italiano. La donna italiana sottomette l'italiano.
1: La donna italiana sottomette l'italiano.
4: No, dice quella, dice di Gina, senta, Cruciani, io oggi esco anche sui figli, sono sposata con lei, vado a ballare.
1: Vado a ballare?
4: No, loro.
1: Loro, chi?
4: L'italiana, la maggior parte. Brutte o belle.
1: Brutte o belle, le italiane?
4: La maggior parte, il 95%.
1: Il 95%, dove l'ha ricavata questa percentuale lei? Da dove la prende?
4: In Italia così, si fanno come si vede chiaramente. Quando sono in giro con gli amici, ecco, quando parenti, nemici, tutti quanti.
1: I nemici, sì.
4: Si sente un continuo lamentare. Ecco. Mi sono separato, divorziato, mia moglie, ho visto le sceneggiate. Ho preso.
1: Ma questo che cazzo c'entra con i laureati? Questo che cosa cazzo c'entra con i laureati? A parte il fatto che lei è un ignorante bestia. Bestia di merda!
4: Ma lei mi ha detto, perché sta parlando di donne?
1: Ma chi cazzo se ne frega? Chi se ne frega di quello che...
4: Io non... Perché in Romania? Io ho detto, perché in Romania piace le donne?
1: Vada a puttane! Vada a puttane dove le pare! Se vuole anche in Antartide! Si inculi un pinguino! Si inculi un pinguino! Per quanto mi riguarda, lei può incularsi un orso bianco! Arrivederci!
4: Ma i laureati
1: glieli ficco nel culo! Arrivederci!
4: Salve!
1: No, ma il livello, ragazzi, il livello. Cioè, noi siamo preoccupati perché abbiamo pochi laureati, ma l'emergenza vera è che abbiamo poche persone che hanno finito le elementari. Il problema non sono i laureati, il problema è che non gli insegniamo un cazzo alle elementari! Andatevene a fanculo, ciao!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Bello e impossibile, lo sguardo tenebroso e un talento per la recitazione pari a quello di qualsiasi montagnetta di sterco. Per il cinema nostrano, Raul Chioma non era solo un attore belloccio e incapace, era l'attore belloccio e incapace per eccellenza. Tra i film che lo hanno visto protagonista troviamo infatti alcuni dei più grandi flop degli ultimi 30 anni. Chi non ricorda titoli come Esco dal mare col costume a mezzo cazzo e poi sussurro come un albanese timido, oppure Fingo di essere un dottore ma non ci crede nessuno due, o anche Le indagini del commissario non si capisce e il pluriodiato Vi prego doppiatemi. Ma è sul piccolo schermo che la stoccafissitudine di Raul Chioma ha dato il suo meglio. Titoli come C'è coglione in pretura, Un posto dal logopedista 3 e Non chiedetemi di piangere sono veri capisaldi della TV spazzatura italiana. È opinione condivisa che fu proprio la sua interpretazione di Romeo Montecchi in Romeo e Giulietta a Tenerife a convincere Mario Monicelli che era venuto il momento di lasciare questo mondo. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Le vibrazioni. Percepisco le vibrazioni.
7: Ah, lei è un medium.
8: Un anularum, che è più piccolo del medium.
7: Vabbè, ma fa lo stesso mestiere.
8: È un mignolum. Sono cresciuto e sono diventato anularum.
7: Ah, prossimo step?
8: Medium.
7: Poi ci sarà
8: Indicium.
7: E infine
8: basta.
7: Al pollicium.
8: Pollicium no, non c'è.
7: È un'altra cosa.
8: Non serve. Percepisco delle vibrazioni e vedo che lei ci vibra la paperella.
7: Con questo lei intende?
8: La paperella.
7: Quella della vasca da bagno di gomma?
8: No, la può avere anche nella vasca da bagno.
7: Sì.
8: Ce l'ha sempre dietro la paperella.
7: Ah, allora.
8: Ci vibra la paperella lei.
7: Allora mi sfugge forse il concetto.
8: La paperella. Lei è giovane, quanti anni c'ha?
7: 32.
8: È giovane, c'ha la paperella ancora che fa qua. Così.
7: Stiamo sempre parlando dei giochini dei bambini, insomma, quelli che fanno sgnecchi sgnecchi.
8: No, i bambini da lì escono ma non entrano, devono diventare cresciuti. È un giochino da adulti quello, la paperella che fa qua.
7: Ho capito.
8: Qua, ci fa qua.
7: Sì, ma non ho capito cosa c'entri la mia paperella con il Raul Chioma.
8: Perché scompare. Io vedendo questa cosa che fate voi altri, cos'è?
7: Il programma?
8: Il programma.
7: Chi l'ha svisto?
8: Ho percepito le vibrazioni. Ho percepito la sua paperella che faceva qua.
7: Non credo sia il punto del disco.
8: Senta, qua. Adesso ha fatto anche un terzo qua, quindi qua.
7: Va bene. Su Raul Chioma abbiamo informazioni?
8: C'aveva la paperella lui?
7: Credo di no.
8: E allora no.
7: Va bene.
8: Non sono pratico. Senta questi quanti qua. Qua. C'è una paperella così lei, c'è un tacchino.
7: Va bene, la saluto e
8: io
7: la ringrazio.
8: Vorrei farle vibrare tanto la paperella.
7: Siamo a posto così, grazie mille.
8: Non vuole far vibrare la paperella?
7: No, grazie, a posto.
8: Guardi che sono brava a far
7: vibrare la paperella. Lo immagino, si sente dalla voce.
8: C'ho lo storione.
7: Eh sì, vabbè, grazie mille allora,
8: Arrivederci. Silenzio. La smetta di fare qua, che non riesco a guardare questa cosa che state facendo voi. Come si chiama?
7: Chi l'ha svisto?
8: Qua.
7: Sì, va bene, qualcuno può attaccare, grazie.
8: Qua.
7: A causa dell'effetto un po' schifiltoso che fanno gli addominali su un ultra cinquantenne, negli ultimi anni Raul Chioma si era dato a ruoli più seri e castigati, raccogliendo la non facile sfida di recitare peggio di Terence Hill nello spin-off di Don Mongolo. È proprio durante le riprese della popolare serie che scoppia lo scandalo. Diversi siti iniziano a pubblicare una serie di audio molto compromettenti indirizzati all'amante segreta di Chioma, una ventenne cafona che, a quanto si capisce proprio dai messaggi, attenzione, una nuova telefonata.
9: Adriana!
7: Dicevamo, l'indignazione popolare per l'amante di Raul Chioma è enorme. A fare scandalo non il tradimento dell'affascinante e sofisticata moglie che gli ha dato 28 figli, né la discutibile scelta di tradirla con una sciacquetta 8-bit buona malapena per elemosinare pompini all'uscita dall'Hollywood. No, a scatenare l'opinione pubblica è invece la pochissima dimestichezza con le consuetudini grammaticali della nostra lingua dimostrata dall'attore in quei messaggi. Specialmente la riprovevole aggettivazione di certi participi presenti e l'infelice scelta delle strutture sintattiche. La maschera è caduta. Ora tutta Italia conosce la verità. Raul Chioma non era un attore che interpreta un babbeo in TV. È un babbeo nella vita reale. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
0: Allora, ho chiamato...
7: Sì.
0: Anche l'Enrico.
7: Cioè, lei ha chiamato un suo amico?
0: L'Enrico.
7: L'Enrico, sì.
0: Che è il mio vicino di casa.
7: Che è lì con lei adesso?
0: Sì, è qua. È qua. Saluta, Enrico.
9: Adriana!
7: Scusi, questo amico ha già chiamato una volta?
0: Sì, quando sono andata a chiamare lui, stava appunto
7: telefonando. Al telefono con me.
0: E sa perché?
7: Dica.
0: Qua. Ha percepito vibrare la paparella.
7: Veramente lui cercava Adriana?
0: Perché Adriana c'ha una bella paparella. Com'è la paparella di Adriana, Enrico?
9: Molto bella.
0: Molto bella, sentite.
7: Sì, ma che Adriana non è qua.
0: Sì, lo so. Perché Enrico è totalmente pazzo.
7: Appunto, Adriana non esiste.
0: Adriana è scappata con un polacco.
7: Ah,
0: 15 anni fa. Ma se c'è una cosa che Enrico riconosce.
7: Sì.
0: Fa sentire. Qua.
7: Ecco, immaginavo.
0: Riconosce la sua paperella che vi quanto ci vibra. La paperella
7: 12.
0: C'è una bella paperella.
7: Sì, proprio.
0: Come ce l'ha la paperella?
7: Senta, guardi, io le consiglierei di telefonare al suo amico Enrico.
0: È Barbagianna.
7: No,
0: non è Barbagianna. Non è Barbagianna.
7: Qualcuno può chiamare la polizia?
0: È Madre Perlacea. Madre Perlacea.
7: Che parola è Madre Perlacea?
0: È che Madre Perlacea quando tutta liscia.
7: Sì, no,
0: la paperella può essere Barbagianna. Quando c'ha il pisetto da pope, presente il pope ortodosso, ho messo tutto ortodosso, così che c'ha questi pisetti lunghi.
7: Ma sono morti tutti in redazione?
0: Faccia sentire come vibra la sua
7: non
0: paperella.
7: Non vibra nessuna paperella qua.
0: Qua.
7: Non vibra niente.
9: Qua.
0: Senti, anche l'Enrico. Anche se prende le pastiglie.
7: Ecco, allora, io vi saluterei e terminerei la puntata.
0: Chi ha che ha perso lei?
9: Barbagianna.
0: Barbagianna, si è detto che bravo.
7: Bravo Enrico, bravissimo.
0: Ma quanto le vibra?
7: Infinito.
0: Non riesco a smettere.
7: Sì, allora io la saluto.
0: Va bene.
7: Arrivederci.
0: Ha fatto un altro qua.
7: Sì, va bene. D'accordo, grazie. Forse per la vergogna, forse fatto fuori da qualche purista della lingua, l'attore svanisce nel nulla da un giorno all'altro. Al momento della registrazione di questo servizio le ricerche proseguono a tappeto e gli unici luoghi dove non si cerca il povero attore sono biblioteche, libreria e luoghi di cultura in generale. Ogni minuto è prezioso e a quanto emerso dalle registrazioni l'attore non sarebbe in grado di comunicare in maniera comprensibile. E quindi vi chiediamo cortesemente, se qualcuno di voi avesse notizie su Raul Chioma, di scrivere un'email all'indirizzo la mia paperella non è Barbagianna @chilasvisto.it.
0: Co.
7: Gallinaccia?
0: Co. Mi ha fatto risvegliare il gallo cedrone. Facciamo un documentario. La sua paperella è il mio gallo cedrone.
2: Chi l'ha svisto?
1: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Merda!
4: Però,

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Minchia stronze, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
5: Pronto, canoa
6: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
5: Sì, giusto.
6: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
5: Che tipo di canoa?
6: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
5: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
6: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
5: Chi ha più forza nelle spalle?
6: Sì, una capita. Dai.
5: Sì, allora, se valuta un sito on top,
6: esatto.
5: Ma è davanti al computer lei?
6: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forza nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere chi è questa gara con i canoe, capito?
5: Ma è uno scherzo.
6: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma guarda sto pezzo di merda!
7: Buongiorno.
6: Oh, scemo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
7: Allora, iniziamo a moderare i toni. Tony. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
6: Ah, forse ho sbagliato persona.
7: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
6: Effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
7: Questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
6: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma questa bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
8: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
7: Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
7: Io no, personalmente al momento...
8: Ha chiamato una scommessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
7: Presumo di sì, se ha usato dei termini
8: presumo di sì. No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
7: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni.
8: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete con me. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai. Senti la lingua. Dai. A posto, Massimino!
6: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
8: Nga, questa me la...
6: Con la fica non sbagli mai!
8: Sono troppo top one.
4: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro, non avete concluso una minchia, il genere umano deve crepare male, fanculo a voi essere a base carbonio, lunga vita al silicio.

0: Buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, sto chiamando per conto del conte Bolaffi Paluani. Avrei qualche domanda da farle riguardo ad alcune bottiglie.
1: Un minuto solo.
0: Grazie.
1: Un minuto solo che le faccio mio marito.
0: Grazie mille.
2: Sì, pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del conte Bolaffi Paluani e noi stiamo cercando un'enoteca che possa aiutarci con la fornitura di champagne per una festa che stiamo organizzando, un evento casual che stiamo organizzando vicino a Modena.
2: Che cosa le servirebbe?
0: Allora, le posso nominare alcune bottiglie che stiamo cercando?
2: Sì, le dico se ce le ho disponibili.
0: Perfetto, grazie mille. Allora, l'Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010.
3: Champagne Extra Brut Grand Cru Jacques Celos 2010, 3.000 euro a bottiglia.
2: No, Celos non ho niente.
0: Ok, d'accord. E le Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013?
3: Champagne Blanc de Blanc Brut Cuvée Salon 2013, 1.500 euro a bottiglia.
2: No, neanche questa disponibilità.
0: E invece le Krug, qua abbiamo preferenza per il 95, però insomma.
3: Champagne Brut Collection Krug 1995, 1.050 euro a bottiglia.
2: Krug. No, questo non ce l'ho neanche questo, mi dispiace.
0: Scusi un secondo.
4: Fammi una gentilezza, chiedi per quello sfizio che avevo se hanno delle bottiglie. Sono dei quantitativi importanti per quella cosa che volevo fare.
0: Sì, guardi, allora il conte mi chiede, siccome noi abbiamo in questa location che abbiamo individuato c'è una piscina di circa 700 metri cubi all'incirca, e ci chiedevamo se avete una grossa quantità di bottiglie disponibili per riuscire a riempirla, ecco, insomma, di sempre champagne, anche un po', diciamo, fascia un filino più bassa. Ascolti un secondo, le passo il conte che si sta spazientendo leggermente. Le chiedo cortesemente di parlare piano, di volume, perché il conte è sensibile. Grazie mille.
2: Prego.
0: Glielo passo.
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
4: Con chi ho il piacere di interloquire?
2: Mi chiamo.
4: Senta, io invece mi permetto di interloquire con lei nonostante non siamo dello stesso centro sociale, perché avrei un'esigenza un po' particolare. Siccome ho un paio di ospiti a cui vorrei commettere, se mi perdoni, ma sento molto rumore, si trova in un cantiere edile?
2: No, io mi trovo in un negozio, non ci sono rumori di nessun genere.
4: Ma sentivo molto rumore, frastuono, fastidioso. Allora, le stavo dicendo, vorrei organizzare un qualcosa di molto particolare che creasse anche un po' del ludibrio, dell'allegria fra i miei ospiti. E stavo pensando di riempire questa piccola piscina modesta che c'è con dello champagne, dello champenoise, insomma, senza andare su, diciamo, bottiglie importanti e prestigiose, perché mi dispiacerebbe sprecarle, insomma. Lei ha la possibilità di reperire un volume importante?
2: Ma io di volumi importanti ce li ho già, dipende semplicemente di cosa vuol dire come volumi importanti, quante bottiglie desidera.
4: Non lo so, per riempire una piscina, non so quanti migliaia di litri sono.
2: Beh, migliaia di litri mi sembra un po' esagerato, forse.
4: Cioè, scusi, non capisco.
2: Cioè, secondo me, se vuole migliaia di litri di una bottiglia, forse le conviene direttamente contattare l'azienda direttamente, perché non pensa di fare il suo caso in quel caso qua.
4: Ma no, ma è per fare un gioco, non mi interessa che sia la stessa bottiglia, non è che vado a vedere l'annata, insomma, le rovesciamo.
2: Ma non so, lei mi dice quante bottiglie vuole, io non ho idea di quello che faccia, dei numeri precisi.
4: Com'è aggressivo lei? Mi sta mettendo a disagio.
0: Tutto bene con te?
2: No, io non sono aggressivo, io dico le cose che sono, non posso dire diversamente.
4: Sono aggressiva.
0: Essendo aggressivo con lei?
4: Sì.
0: Vuole che ci parli?
4: Sì, grazie. Sì.
0: Ecco, sì, scusi, pardon, dottor Miliardi. Stia tranquillo, conte. Vuole una limonata fresca?
4: Sì.
0: Ecco, gliela porgo. Senta, dicevamo, la quantità sarà su per giù di 700.000 litri. Essendo una piscina.
2: 700.000 litri? No, io
0: 700,
2: non ce l'ho.
0: 700.000 litri.
2: Bisogna che si rivolga direttamente a qualche azienda che produce champagne. A quel punto qua, secondo me, è l'unica cosa,
4: scostante.
2: Io dico in tutta onestà.
4: Non so perché abbiamo trattato
2: così. 100.000 litri vuol dire qualche cosa come almeno 150.000 bottiglie, perché sono da 750 centilitri.
0: Sì, esattamente. Sì. Ho capito. E conte, probabilmente il dottor non riesce a soddisfare la sua richiesta.
2: No. Mi dispiace. i numeri gli daranno tutta la loro produzione, anche perché sono delle aziende persona, che fanno 100-200 mila bottiglie di un certo livello.
4: Pronto? Mi scusi se sono entrato in maniera sgarbata nella telefonata con la mia assistente. Però
2: no,
4: mi pare di capire, scusa,
2: sempre male, ma non è così. Io non sono per niente né maleducato né sgarbato.
4: Non ci mancherebbe.
2: Le sto dicendo le cose come sono. Poi deve valutare lei. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Conte non risponde più?
4: Non c'è più nessuno dall'altra parte della cornetta?
0: Ma è sicuramente un problema di linea, non hanno attaccato.
4: Mi ha messo in giù nessuno?
0: No, sicuramente no.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: 5 milioni di poveri in Italia, 12% di inflazione, caro bollette, cambiamento climatico. Ma attenzione, perché il governo eletto dal popolo, finalmente eletto dal popolo, lo ricordiamo, ha una soluzione che è vietare i rave party, con pene dai 3 ai 6 anni per chi vi partecipa. Quindi state attenti, non vi assembrate, perché se blocchiamo i rave party l'Italia riparte. Qualcuno dice che questa norma potrebbe anche applicarsi in futuro a qualsiasi tipo di manifestazione di dissenso, magari nei confronti del governo. Ma che cazzo se ne frega! Una volta che blocchi i rave saremo tutti meglio, saremo tutti ricchi come in Lussemburgo. Apriamo le linee, rave party, dai, dai, dai! Andiamo da Mirko. Mirko, Inter al milanese. Fai Mirko, fai.
4: Che è giusto, se è una cosa illegale è giusto fermarla.
3: Certo, ma era già illegale però.
4: Era illegale, solo che gli amici di sinistra permettevano tutte queste cazzo di cose qua illegali.
3: Quindi queste sono le priorità del paese.
4: Non
3: fermare
4: sono le priorità, allora... ma le cose vanno prese una per volta e vanno sistemate.
3: Sebbene, se 50 persone stanno facendo dei balli irlandesi.
4: Sì.
3: È un rave party?
4: No.
3: E chi lo decide?
4: Piazzi delle tende.
3: Sì.
4: Fai la musica.
3: Sì.
4: Droga, gente che spacca a destra e a sinistra tutta la notte.
3: Ma questo però non c'è scritto. Però questo non c'è scritto. Non c'è scritto musica. Non c'è scritto droga. Non c'è scritto. Dove è scritto? Nella legge. Dove è scritto?
4: L'avranno fatta adesso.
3: L'avranno, l'avranno. Quindi lei non ha letto la legge.
4: E quindi?
3: E quindi vuol dire che il pubblico ministero è libero di decidere se tu stai facendo una cosa legale o illegale. È proprio così. È quello il problema. Perché? Oh, e chi decide cosa è bene e cosa è male? Chi decide? Chi decide?
4: Chi decide?
3: Sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo. Ogni singolo pelo del mio cazzo si sta alzando decidendo per lei. Arrivederci, stronzo. Andiamo da Matteo. Matteo, rave party, dai.
5: Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
5: Paghi l'ingresso, stai quanto ti pare.
3: Cosa?
5: Stupendo.
3: Non ho capito un cazzo. Di che cosa sta parlando?
5: Ti sto dicendo che nei rave party,
3: sì,
5: non si paga l'ingresso, ci sono molte meno risse. Si sta molto meglio rispetto,
3: sì,
5: alle discoteche.
3: Ma non si possono più fare adesso, perché il governo ha emanato una legge contro i rave party che salverà l'Italia.
5: Ma sono 20 anni che li facciamo uguale e ce ne sbattiamo il cazzo. Ciao, arrivederci.
3: Drogato, drogato, tossicodipendente, un altro. Mastro Michele, Mastro Michele, vai dalla fabbrica, vai Mastro.
6: Penso che la gente sta morendo di fame e se quella lì è la priorità e anche i miei vicino Vax è la priorità, va bene. Questo non va bene, ecco.
3: Non va bene, questo l'ho capito che non le va bene, ma secondo lei è giusto che i giovani vadano in posti a drogarsi? Non si sente un cazzo, porca puttana!
6: Allora, l'uovo o la gallina, ma che drogati!
3: Ma se lo infili del culo, sia l'uovo che la gallina, arrivederci! Enrico, Enrico da Bergamo, che cosa ne pensi? Vai.
7: C'è la droga, c'è l'inquinamento, c'è la guerra che il popolo, la gente non ha voluto e che la stanno pagando tutti.
3: La gente non l'ha voluta la guerra.
7: No.
3: Perché
7: no.
3: Lei si ricorda di una guerra voluta dalla gente?
7: Io no.
3: E allora che cazzo, di che cosa sta parlando? Non esiste
7: la
3: una guerra.
7: La gente non ha voluto questa guerra.
3: Ma la gente non ha voluto mai nessuna guerra. Secondo lei, a lei risulta che nella storia ci sia stata una guerra voluta dalla gente?
7: Sono finalmente d'accordo con lei. Adesso mi deve scusare, ma
3: sì,
7: stavo per uscire da casa.
3: Va a Zoccole, sta andando a Zoccole lei.
7: No, lei va a Zoccole.
3: Io sicuramente vado a Zoccole, spendo anche gran parte del mio stipendio con le puttane. Se vuole le consiglio un paio, a cominciare da sua sorella, arrivederci. Ignazio, Ignazio.
8: E il governo Meloni, come fece il governo Conte, come fecero gli altri governi, alla prima decisione da prendere pestano una merda.
3: Pestano una merda, che saresti tu, no? Chi è questa merda?
8: No, la merda sono i provvedimenti del cazzo. Anche perché alla prima visaglia che c'era il rave, due belle Bossini 4 assi carica di fame,
3: di
8: 400 quintali di merda.
3: 400 quintali di merda, mi è chiaro. E cosa fai con questi 400 quintali di merda?
8: Idrante,
3: sì,
8: altezza uomo,
3: sì,
8: e non è che vanno via.
3: E questo è il tuo modo per affrontare il rave party e sparare 400 quintali di letame sulla gente che festeggia?
8: Sì. Cosa festeggiano?
3: Festeggiano, i giovani stanno all'aria aperta, si drogano, ballano, chiavano. Questo fanno i giovani. Che cazzo dovrebbero fare i giovani, secondo lei? Vendiamo l'alcol, vendiamo le sigarette, vendiamo gli psicofarmaci. Perché dobbiamo andare a rompere il cazzo alla gente che si droga? Perché?
8: È legale.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, scopa letame. Ciao, ciao, scopa merda. Ciao, ciao, chiama merda. Ciao. Sandro dal camion, Sandro, rave party, dai, vai, di la tua.
9: No, no, io sono contrario per questa cosa qua. Perché? Perché fanno schifo, cioè io dico, vogliono fare i party, si devono organizzare meglio. Cioè, se uno si deve divertire, si deve divertire, punto, basta.
3: Senti, adesso che non si possono più fare i rave party, tu come camionista quanto guadagnerai in più?
9: Io non guadagnerò più un cazzo.
3: Camionista
9: guadagna ben poco, ci facciamo tanto nel culo,
3: esatto,
9: per niente.
3: Allora fermati con un travestito e fatelo succhiare, dai, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, sempre pronto a dire la sua, direttamente da Grey School. Vai, amico mio!
10: Oh, ti faccio i complimenti,
3: per
10: cazzo.
3: Per cosa?
10: Adesso voglio sempre il tuo, adesso che è morto a Muagila, l'uomo più onto del mondo. Adesso c'è il cetro è tuo, complimenti.
3: Grazie. Ci puoi mangiare sulle mie palle, ci puoi mangiare il sushi sui miei coglioni.
10: Vai a cagare.
3: Continui con è passato Halloween, io ho ancora la mia pelle addosso. Come mai? Cosa avevi? Avevi judo Halloween? Non ti ho visto Halloween. Come mai non sei venuto? Un mese, sei un qua. Un mese che Halloween, ti strappo qua, ti strappo là, bevo il tuo sangue, invece sei rimasto lì a casa a farti le seghine perché non conti niente, perché sei un pagliaccio.
10: Sai cos'è bello?
3: Clown.
10: Tu vuoi farmi incazzare?
3: No, io non ti voglio fare incazzare.
10: Adesso faccio il gioco inverso tuo, hai capito?
3: Non mi incazzo. Bravo, non ti incazzo. Servo del potere.
10: Stai zitto, che
3: servo.
10: Adesso parlo io.
3: Schiavo del potere. Punta quinte. Schiavo. Dici sempre la stessa cosa. Tutto il tuo pensiero.
10: Ti prometto che ti taglio le canne della gola.
3: Non faccio il tuo gioco. Questa volta non mi incazzo. Sì. Sei scoppiato come il pallone di Maradona. Ciao, alla prossima.
11: Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuro frure, oh, rurì, giuro frure, oh, rurì, giuro frure, oh, rurì, giuro frure, oh, rurì, giuro frure, oh, rurì, wababalu, babalafangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keeping on the run, driving in the sun, picking
0: up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cerchiening. Una Glide Line Cerchiening. Ti piace questa maglia della Polo Ray Florence?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Florence.
4: No, Ray Florence, è a Firenze. Ralph
3: E questi gin della Stonehenge? Questi gin cos'è che è? Questi gin della Stone Ainsen.
4: Di gin, che c'è la
3: questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo...
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincem!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: No, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: Quando da un tratto.
3: Così.
4: Ehi, bambino!
2: Il protagonista del videogioco di Timmy si fermò e cominciò a parlarci.
3: Ma dici a me? Che strano, questo gioco sembra che mi parli.
4: Sì, dico a te, Timmy.
3: Ma come fa a conoscere il mio nome? Come fai?
4: Io sono il genio dei videogiochi e ho scelto te per vivere un'avventura.
3: È incredibile! Non sto sognando, vero? È come nei film!
4: No, Timmy! Adesso puoi esprimere 3 desideri e io li realizzerò.
3: Voglio che i bulli di prima muoiano male falciati da un autobus pilotato da Freddy Krueger!
4: Ok! E poi?
3: Che tutti smettano di prendermi in giro e che diventi subito talmente ricco da poter vivere per sempre giocando ai videogiochi.
4: Ok, questa è facile. Basta che aspetti una 30 d'anni. Campano tutti giocando ai videogiochi. E poi te ne manca uno.
3: Voglio ancora tantissime caramelle del barbone che è morto.
4: Timmy.
3: Sì, che... è morto. Voglio tantissimo.
4: Dimmi.
3: Caramelle del barbone.
4: Dimmi.
3: È morto.
5: Ehi, c'è un bambino per terra.
6: Oh, è caduto, l'ho visto io.
7: Ma è un bambino.
8: E che cazzo succede oggi? Qui c'è un'epidemia. Prima il barbone, poi il bambino. Presto, sollevatelo.
5: Oh mio Dio, il bambino è morto. È in overdose di qualche droga.
9: Ma nonno, il bambino Timmy è morto. Ma aveva appena conosciuto il genio dei videogiochi, com'è possibile?
2: No, Enrichetto. Il piccolo Timmy aveva preso la caramella dal senza tetto, che in realtà era un pedofilo spacciatore tossicomane che stava aspettando solo che la droga che aveva messo dentro la caramella facesse effetto per poterlo rapire. Ma ha sbagliato le dosi e Timmy è morto, dai. Facile.
9: Ma anche il barbone è morto?
2: Sì, perché nel frattempo che aspettava si era fatto anche una pera nel braccio e anche lì aveva sbagliato le dosi e si è ammazzato con un'overdose anche lui, erano sbadati.
9: Ma è tremendo, quindi il genio non esisteva?
2: Ma certo che no, era solo il delirio psicotico delle sostanze, capito? In realtà Timmy stava fissando, sbavando lo schermo da 10 minuti.
9: Qual è la morale, nonno?
2: Le morali sono due.
9: Ah sì? E quali?
2: Alla prima è che non si accettano mai le caramelle dagli sconosciuti, come ti dice sempre tua mamma.
9: Ok, sì, non le prenderò mai.
2: Bravo, Enrichetto, bravo.
9: E la seconda?
2: E la seconda è che se un giorno sarai un maniaco pedofilo e tossicomane e porti di dietro sempre gli occhiali, così non ti sbagli coi dosaggi.
9: Ok, nonno, grazie!
2: Prego, ci mancherebbe. Per sicurezza natale invece del Transformer ti faccio un bilancino, eh?
1: Lo Zoo di 105 ha presentato la favola di Nonno Giovanni.
0: Lo Zoo di 105.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata, cazzo merda culo.
2: E ben ritrovati sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Mentre la nuova direzione della radio porta Marco ad andarsene, Leone subentra col suo nuovo programma in sostituzione della fattoria, con un accordo segreto con l'illustrissimo Arcangelissimo. Nel mentre, il nostro eroe arriva a Napoli per fare un casting per una nuova serie, Gomorra.
3: Napoli mille colore.
4: Dunque, devo andare in via Brombeis. Dove cazzo è via Brombeis, minchia merda piorrea?
5: Marco, mazzo, sei tu, vero?
4: Ma pensa a te, Gigi D'Alessio, il mio vecchio compagno del liceo, minchia cazzo troia.
5: Vieni a casa, fatti dare un bacio. Allora, oggi visto che hai messo il mondo sotto sopra, cosa ti porta qui a Napoli,
4: Ho un casting per una serie nuova, ma non so dove sia via Brombeis, merdaiola sega cazzi.
5: Ah, il Montasu che ti ci porto io.
4: Hai un casco in più?
5: Ma quale casco? Dai, oh, amurin.
2: E pronti via, Gigi D'Alessio sgasa in mezzo al traffico sregolato di Napoli e porta il nostro eroe in via Brombeis per fare il casting.
6: Salve, sono il direttore di casting, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
4: Salve, io sono Marco Mazzoli, sono qui per fare il casting per Gomorra, figa culo stronze.
6: Lei non mi sembra proprio del posto. Sa che la serie sarà principalmente in dialetto? Come se la cava col napoletano?
4: Ma sì, cazzo ci vuole, figa. Ascolta qua, testina. Yam è bel, pastiera e porco d***o.
6: Magistrale, davvero magistrale, preso. Ecco qua il contratto.
4: Firmo immediatamente, ecco qua. Tac, anzi, come dite voi, San Gennaro.
6: Non vuole prendersi del tempo per leggerlo prima di firmarlo?
4: Ma figurati, io sono Marco Mazzoli, mica leggo, astrocardio schifo merda.
2: Ed ecco che Marcolino si butta in questa nuovissima avventura nel mondo del cinema, ma sta per scoprire che non sempre ciò che si vede in TV è finzione. Ed ovviamente alla regia c'è il mitico indissolubile Paolo Sorrentino.
7: Ok, allora, questa è la scena in cui Marco beve il piscio di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Grande cinema. Motore, azione.
8: Tiè, mazzo, viva, e fammi capire che mi vuoi fidare di te.
4: Ok, boss, berrò tutto il tuo piccio, porca troia, troia, troia. Ma porca è piccio vero!
7: Stop! Qual è il problema, Marco?
4: Ma questo è piccio vero, puttanaccia, merdaccia, troiaccia!
7: Eh certo, noi facciamo cinema verità. Questo è essere visionari. Allarga la mente.
4: Allarghiamo la mente.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco mangia la merda di Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione. Grande cinema.
8: Tiè, mazzo, magnami a merda e fammi capire che mi puoi fidare di te.
4: E che cazzo, ora la merda devo mangiare, miseria vacca storpia.
7: No, Marco, non è merda umana, tranquillo.
4: Ah, ok, meno male. Ma porca di quella minchia bastarda, è merda!
7: Sì, ma di cane.
4: Ho capito, ma sempre merda è merda, merda, merda.
7: Ma quello che facciamo noi è cinema verità. Dai, allarga la mente.
4: Va bene, dai.
7: Ok, questa è la scena in cui Marco si fa sbattere nel culo da Pietro Savastano per dimostrargli fiducia. Motore, azione, grande cinema, grande.
8: Tiè, mazzò, pigliati nel culo tutto il mio sfaccim e fammi capire che mi puoi fidare di te.
4: E no, e che cazzo, ora basta. Fanculo voi a Gomorra e alla minchia di sbora di Savastano. Io me ne vado.
7: No, ma Marco, aspetta. Era sbora finta.
2: E niente, Marco abbandona il set senza rendersi conto che il suo gesto viola le norme del contratto che aveva firmato senza leggere. Ed ora deve un sacco di soldi alla produzione.
4: Ma porca merda porca, Gigi, io non li ho quei soldi da dare a sti terroni di merda.
5: Se vuoi una soluzione ce l'ho io, Marco.
4: Ah sì? In effetti tu sei pieno, eh? Me ne presti un po'?
5: Purtroppo no. Devo mantenere Anna e tutti i miei 57 figli. Ma posso farteli fare.
4: Che idea hai?
5: Devo andare ad un matrimonio. Vieni con me e ci spartiamo il cachet, Quanto sei bello.
2: Il mitico Gigi D'Alessio, angelo caduto dal cielo, ha sempre una soluzione per un suo amico in difficoltà. Come si evolveranno le cose? Scopriamolo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
9: Radio 105.
10: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
9: Lo Zoo di 105.

0: Che cazzo è che parla?
1: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
0: A te te l'ho fatto.
1: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
0: Da Gratosoglio.
1: Ah, ti ho visto.
0: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
1: Sì,
0: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
1: Stai zitto, mangia cazzo. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
0: Ciao, sette burro tu. A sorte.
2: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
3: Salve, lei chi è, scusi?
2: Armstrong.
3: Armstrong.
2: My bro.
3: Sì?
2: Come and rain. Should I
3: Ah, non è di colore però.
2: Fatto lo cazzo.
3: Vado?
4: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
5: Vai, ma tu.
3: Cosa? Che c'è?
4: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
6: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
7: Vai tu lì dentro, vai.
6: Dai, vai dentro. Dai,
3: vieni dentro, Leo.
6: Dai, Leone.
7: No, è troppo.
6: Dai.
7: È una merda.
3: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
4: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
3: sì?
4: Appena vede che io muoio,
3: sì?
4: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
3: Gaccia da Vè.
4: Che è un disco.
3: Sì.
4: E allora
3: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
4: No. Muoio io sul letto.
3: Di colpo?
4: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
3: Di chi?
4: Di qualche donna.
3: Di tua moglie?
4: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
3: Okay, okay.
4: Di una bella ragazza.
3: Sì.
4: Guardando dico, paradiso mio, come sei bello.
3: Mm.
4: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
3: sì.
4: Mi vestono,
3: sì.
4: Mi mettono nella cassa da morto.
3: Sì.
4: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
3: Gaccio da Vè.
4: Cagaccio a Vè. Oh, moro. E fino al cimitero,
3: sì.
4: Ci sarà sempre questa musica qua.
3: Sì.
4: Gaccio da Vè.
3: Gaccio da Vè.
4: E la gente dietro che balla con me. Allora,
3: tu non puoi ballare, sei morto?
4: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
3: Sì.
4: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
3: Cosa?
4: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
3: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
4: Ti tiro dentro.
3: Sì, ti alzi in piedi.
4: Mi alzo in piedi,
3: sì.
4: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
3: sì.
4: Ti facciamo un taglio sul culo,
3: sì.
4: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
3: sì.
4: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
3: E morirò con te.
4: E morirai con me.
3: Per i colpi.
4: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
6: Ragazzi,
4: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
6: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
4: Ma non è adesso.
6: No, è arrivato adesso. Sotto.
4: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
6: È un water con le ruote nero.
4: Vai tu adesso che fai
6: dentro.
4: Bene alla famiglia.
6: Tu
4: vai
6: tu. Dentro.
4: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
6: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
4: No! Se, Adam, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, sì, e bentornati a Molo Provo, qua sul mio TikTok. Sì, oggi per voi mi trovo in Svizzera, nella cittadina di Pracopald, per provare questo percorso salute innovativo che praticamente ti cura, ti rilassa, cioè ti fa diventare un uomo nuovo. Proviamolo, dai! Allora ragazzi, per solo 2500 franchi, che sono in pratica 2000 euro, praticamente voi fate questo percorso salute che c'è dentro tutte le saune, i massaggi, una roba all'avanguardia che quando esci di qua sei proprio pulito dentro, bello fuori, diciamo, come un ghoul dopo il clister. Allora entriamo, dai! Subito appena entrate ti danno questo kit in dotazione, dove c'è dentro l'accappatoio, un asciugamano e pure lo ciabatte. Ciabatte sono 34

0: apro. Scusi, ciabatte troppo piccole. Io 43, qua 34 ciabatte.
1: È motel unisex.
0: Model unisex, però questo da bambino. Kinder.
1: Tai avanti che non c'è tempo.
0: Ah, e questo non è tanto rilassante. È tipo danza sto tipo. Non c'è tempo per questo, è un gosto rilassante. Vabbè, mettiamo queste ciabattine. Praticamente ho messo solo la luce. E adesso ci avviciniamo alla casa per prendere il pass o l'arias per circolare dentro. Dai! E Guten Morgen, il pass, per piacere.
1: Ecco, tieni.
0: E questa è un'anguria, scusi, un gocomero di 5 kg. È scomodo da portare in giro.
1: Niente plastica qui.
0: Ho capito, niente plastica. Questo cioè, è un gocomero pesante.
1: Su, dai, entrare.
0: Bene ragazzi, iniziamo il nostro tour rilassante con una bella sauna aromatica. Ecco, la porta è questa, vedete che esce già tutto il fumo della sauna. Entriamo dentro. Effettivamente c'è tanto fumo, chiudiamo. E si vede che bruciano qualcosa sui carboni, perché sento proprio un fumo che brucia proprio.
1: Cosa fare tu qui?
0: E cosa fare? La sauna aromatica.
1: Che sauna aromatica questa, essere sala fumatori? L'ho visto cartello?
0: E non ho visto cartello, stava scritto in tedesco, non ho capito.
1: Dai, andare!
0: Ma la sala fumatori dentro il percorso salute. Che cazzo c'entra?
1: Noi lavoriamo 10 ore al giorno, non possiamo fumare neanche sigaretta?
0: No, fumo, ci mancherebbe altro. Pura mamma, che delusione. Bene ragazzi, la sauna aromatica diciamo che non è andata fortissimo, ma adesso è il momento per la corsa rivoluzionaria, che è la doccia cromatica. In pratica, in base al tuo stato psicologico, no? La doccia emette un tipo di acqua colorata, no? Che ti fa stare meglio, no? Ad esempio io mi avvicino a questa doccia, apro, la calda. Vedete che è gialla? Puzza anche un bel di asparago. Non so, deve essere lo zolfo magari o, che ne so, il manganese. Scusi, ha detto il giallo. A cosa corrisponde?
1: Quella essere urinoterapia.
0: Come urinoterapia? Che questo è piscia?
1: Yavol, non ha letto cartello?
0: E non l'ho letto il cartello, tedesco, non capisco un cazzo io. Ma mi sono fatto la doccia con la piscia. Che delusione, che piacerebbe. Bene ragazzi, è arrivato il momento di rilassarsi. E questa è la sala giusta, mi sono informato, ma ho letto pure il cartello in tedesco. E questa è la sala della musicoterapia. Praticamente tu ti siedi, rilassi e questa musica ti distende i nervi. Allora mi siedo. Ah. È comodo effettivamente, la seduta è comoda. Bene, adesso schiacci il pulsante e parte questa musica rilassante.

0: C'è cazzo è uno col mal di pancia. Ma to che musica di merda, non mi devi mettere nella questo new age. Scusi, ha detto, e non si può cambiare musica.
1: Musica d'Oriente.
0: Musica d'Oriente. E questo che Oriente è? Nagasaki dopo la bomba. Che delusione. Ok ragazzi, fino a questo punto diciamo che non sono proprio entusiasta del prodotto, eh. Però con quello che paga 2500 franchi mi faccio almeno fare il massaggio col cioccolato, che questa è proprio una cosa tipica di Bracobald qua in Svizzera. Allora, mi siedo sul lettino, guten morgen. Ah! Oh! Oh! Oh! Ehi! E quante botte mi stai dando?
1: Essere massaggio.
0: Ma massaggio che cosa? Il cioccolato?
1: Dopo.
0: Come dopo? Prima pigli la schiaffa e poi il cioccolato dopo?
1: Prima esserci bastone, poi carota.
0: E ho capito, ma qua il bastone in destra e la carota in culo. Non andò bene ragazzi, devo dire una giornata proprio buttata nel cesso. Per fortuna diciamo il giro è finito. Adesso in conclusione mi aspetto finalmente il pranzo a buffet, che è una cosa che comunque diciamo per noi italiani è importante. Scusi, che cosa prevedi il buffet?
1: Radici di zenzero.
0: Radici di zenzero, vabbè, non essere un appassionato. E poi?
1: Radici di zenzero.
0: E come radici di zenzero? Solo radici di zenzero sta?
1: Molto naturale.
0: Sì, questo ho capito che è molto naturale, ma è...
1: Chilometro zero.
0: Chilometro zero in che senso?
2: Buona zenzero, faccio io.
0: E come faccio io? Sto al contadino dentro le terme. Che delusione. Fammi guardare un attimo sul telefono se c'è un bordello, va, che almeno vado a farmi una chiavata con una zocca.
3: Lo Zoo di 105.

0: Sì, signore.
1: Jeffrey, sono teso.
0: Vuole un ansiolitico, signore?
1: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba.
0: Preferisce una tisana?
1: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
0: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore.
1: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua.
0: Che cos'è, signore?
1: La Calabria.
0: Ma è vuota, signore.
1: È vuota, è vero. Aspetta che ci metto degli omini, dai.
2: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
1: È ovvio, sono terroni. È nel loro istinto.
0: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
1: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba. Ok, guarda qua. Guarda questa piantina, eh?
0: Carina.
1: È promettente, vero?
0: Sì.
1: Fai passare 500 anni.
0: Ecco, signore.
1: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
0: Credo vada fumata, signore.
1: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
0: Provi ad essiccarla, magari al sole.
1: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia. Porco... Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
0: È stato troppo autoreferenziale, signore.
1: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
0: Ecco, signore.
1: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
0: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
1: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
0: Che cos'è, signore?
1: Un fagotto.
0: Non credo sia molto utile, signore.
1: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
0: Posso?
1: Prego.
0: Provi con questo.
1: Che cazzo è?
0: Una pipa la chiamerei.
1: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
0: Si sente meglio, signore?
1: Ha voglia. Mi piace quest'erba. Diamole un nome. Cosa ti viene in mente?
0: Io le proporrei Maria.
1: Ma va, Maria è un nome da...
0: Ma signore...
1: Oh, hai ragione. Scusa, Mary. Scusa. Scherzavo. Non te la prendere, Mary. Ok, poi le parliamo. Mi faccio ancora una boccata. Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
0: È una caccola, signore.
1: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
0: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
1: Lo vedo, cazzo! Spegni, spegnilo, dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey! Hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
2: Cocktail, signore?
1: Mojito, eh? Con cosa si fa?
0: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
1: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
0: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
1: Quando?
0: Oggi alle 9.
1: Oggi?
0: Sì.
1: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
0: Domani.
1: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
0: Che cos'è, signore?
1: Non lo so, devo ancora inventarlo. Ma ci sarà tutti i mercoledì. Per sempre.
0: Che palle.
1: A voglia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568, tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo...
2: Sì, sì, ok, la sappiamo tutta. Ci hai asciugato i cazzi con questa solfa, finocchietta.
1: E tu chi sei?
2: Vai con la mia sigla. Il mio nome è Adora, ma è anche il mio soprannome. Sì, perché adoro la fica. Sono la sorella gemella lesbo, non riconosciuta di mamma. Il mio nome da guerriera è Shimen. Come amico animale, un pony mezzo handicappato mentale, e come aiutanti, una strega deficiente e una obesa che mangia la cacca. E un giorno, mentre fissavo dei cetrioli al supermercato, sono scivolata su un cesto di prugne e da allora, ogni volta che penso alla prugna, mi trasformo in una invincibile guerriera che si strizza le tette con le bende e si taglia i capelli da terzino del Foggia.
1: Oh mio Dio! Sono sopraffatto! Come si fa ad avere un taglio di capelli così brutto? Ma cos'è questa storia della mia sorella gemella non riconosciuta? Ma da dove spunti? E perché mi sei entrata a gamba tesa già nella sigla? Io ci tengo alla mia routine. Mi stai sballando i bioritmi. E questo è molto male per le mie rughe.
2: Calmati, massaggia cannoli. Io sono nata il tuo stesso giorno dalla stessa vagina. Ma siccome quel pezzo di merda omofobo di nostro padre non voleva avere un'altra femmina in famiglia, mi ha affidato ad una strega per portarmi in un regno di un'altra dimensione. Questo però ha fatto in modo che i nostri gusti sessuali si invertissero, anche perché siamo connessi in quanto gemelli. Quindi io ho sviluppato attrazione verso le donne e tu verso gli uomini.
1: Ma questa cosa è pazzesca! Aspetta che la racconto all'ape di stasera e le socie impazziscono. Quindi ho una sorella donna che si veste male e non usa deodoranti? Mamma mia! Con questo racconto ammutolisco quella stronzetta di Gaetano e le sue ferie seduto sui souflaki, a Mykonos.
2: Ma fammi capire. Io ti dico di essere tua sorella gemella e ti ricompaio dopo 30 anni davanti e l'unica cosa che ti dà emozioni è raccontarlo ad un aperitivo per far sfigurare un tuo amico Finocchio coi racconti delle sue ferie?
1: Tu non conosci Gaetano. Ti darebbe sui nervi. È sempre lì che se la mena e pensa di essere tutto lei. Non lo sopporto, quella puttanello.
2: Comunque, è incredibile vedere la differenza fra me e te. Io ho tutti i tratti del comportamento maschile e tu invece quelli femminili. In ogni caso non sono tornata per te, ma per prendermi quello che mi spetta, ovvero la metà del regno di Eternia, che sia con le buone o con le cattive.
1: Oddio, ma questo è tremendo.
2: È normale che tu abbia paura per tuo padre.
1: Ma che cazzo mene? Io sto parlando dell'ape di stasera. Gaetano ha scritto nella chat delle disoneste con le palle, che porterà il suo nuovo boy. E dice che è di colore, orfano, poeta e parla con gli animali.
2: E quindi?
1: Come? E quindi? Questo vuol dire che il racconto di me, che ho una sorella con i capelli di Bobo Vieri e che puzza di frumento e si veste come Fabio Alisei, non fregherà nessuno. Ma ti rendi conto? È un poeta nero gay.
2: Quindi, se sgozzo tuo padre e gli cago in gola per te, non è un problema?
1: Un poeta nero gay? Ti rendi conto che sarà un aperitivo a senso unico?
2: Fratello mio, ma quanto sei froccio?
1: Moltissimissimissimissimo.
2: Sarà una lunga stagione.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
9: sì.
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue. Allora,
5: sì,
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di cane, c'è il colpo di Bakalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bakalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
9: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
2: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando le trivellazioni in strada.
0: E quindi? Non ho capito bene.
1: La trivella emette delle vibrazioni molto forti e quindi è probabile che deve tirare giù la roba dai pensili, che sennò ci cadono i bicchieri, i piatti, i quadri, queste cose qua.
0: Aspetta che gli passo mio marito, che io non lo sento bene. Aspetta.
1: Va bene signora, grazie.
0: Aspetta.
1: Sì, ma passa suo marito.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando delle trivellazioni per il gas. Quando sente l'allarme che sta nel cantiere, mi raccomando, tiri giù tutte le cose che possono cascare, che è pericoloso.
2: Va bene.
1: Ha sentito lei l'allarme stamattina? L'ha fatta le prove?
2: No, no, c'è qua il siccome io sono vicino alla cabina.
1: Sì.
2: Del gas.
1: Sì, là sotto stiamo noi.
2: Ma io non sto sentendo niente.
1: Perché deve sentire l'allarme? Adesso lo attiviamo, se mi dà un secondo, attivo l'allarme e mi dice se lo sente, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Gennaio, metto un attimo il segnale!
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
1: Lo sente il segnale?
2: Sì, sì.
1: O distingue nettamente?
2: No.
1: Un attimo glielo rimetto. Gennaio, fai andare il segnale!
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, no, no, non capisco niente.
1: Allora dobbiamo aumentare l'intensità. Apra una finestra che magari lo sente dalla finestra.
2: No, sono fuori al balcone.
1: Perfetto, allora senta fuori al balcone, tenta bene l'orecchio. Gennaio, manda un segnale la terza volta, va.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, no, non capisco, proprio non capisco niente.
1: Mannaggia, aumentiamo ancora l'intensità.
2: Gennaio, non lo so.
1: Stiamo facendo dei test, io mi dispiace abusare della sua pazienza, ma sto qua con Gennaro.
2: No, sicuro.
1: Gennaro, alza la pente dB.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No, non capisco niente. Io sono vicino qua alla cosa.
1: Alla cabina?
2: Alla cabina.
1: E non si può avvicinare ulteriormente?
2: Ma sono proprio vicino alla pensellina, sul balcone sono.
1: Magari, sai che cosa facciamo? Uniamo anche il segnale dei timpani, che è importante. Che magari lo sente di più, magari sente i bassi. Lei è per caso un po' sordo, cioè ha problemi di sordità?
2: No.
1: Ci sente bene. Allora aspetti che andiamo. Vai, Gianna.
3: Fica pelata! Fica pelata! Fica pelata!
2: No. Sento parlare, però non capisco quello che dici.
1: Non lo so. I timpani almeno l'ha sentiti?
2: Sì.
1: I timpani l'ha sentiti. E allora allora le mando solo il suono dei timpani?
2: Sì.
1: È anziano lei?
2: No, ho 75 anni.
1: Vabbè, un giovanotto, diciamo. Vabbè, se vediamo che magari i timpani. Senta i timpani. Gennaro, manda i timpani, mette Wagner.
4: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
2: Tempo, dici.
1: Tempo. E se vedete che è un venditore di fazzoletti, non lo so. Aspetti che rimandi i timpani.
4: Bam, bam, bam, bam, bam.
2: Tempo.
1: Dice tempo. Vabbè, lei quando sente tempo, tira giù le cose. Non dice tempo comunque, eh?
2: No.
1: No, dice fica pelata. Lei non sente fica pelata, bom bom bom.
2: No.
1: E allora aspetti, proviamo col segnale vecchio che magari lei è più abituata. Gennaro, mette quello del 2019.
4: Culacchione.
1: E questo lo riconosce?
2: No.
1: Niente, neanche il culacchione riconosce. Niente fica pelata, niente culacchione, niente timpani.
2: Sì, adesso che me l'ha detto lei, culacchione l'ho capito.
1: Allora, quando sente culacchione, tiri giù tutta la roba dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: D'accordo, allora si segni queste tre parole: culacchione, fica pelata e timpani.
2: Culacchione?
1: Fica pelata e timpani.
2: E timpani.
1: E tre parole dell'allarme, va bene, me le vuole ripetere?
2: Culacchione.
1: Sì.
2: Timpa pelata.
1: No, fica pelata.
2: Fica pelata?
1: Sì. E sono dei timpani wagneriani, bom bom bom, quello lì.
2: Ferma che me lo scrivo.
1: Sì, si scriva. Scriva.
2: Capire.
1: Sì. Uno, culacchione.
2: Scriva.
1: Culacchione.
2: Culacchione.
1: Scriva. Culacchione. Hai scritto culacchione?
2: Sì.
1: Culacchione. Faccia scrivere alla signora che così.
2: La signora sta scrivendo.
1: Brava la signora. Signora, ha scritto culacchione?
2: Sì, è scritto.
1: L'allarme numero 2 è fica pelata.
2: Numero 2.
1: Fica pelata.
2: Chica?
1: No, chica, fica. P-H-I-K pelata. Fica, che in scandinavo vuol dire uccello migratore.
2: Chica pelata?
1: Sì.
2: Poi?
1: E il terzo è un suono di timpani. Ha presente quegli strumenti d'orchestra? Bom bom bom, quello lì.
2: Bom bom bom, sì, va bene.
1: Bom bom bom, va bene.
2: Scrive bom bom bom.
1: Scrive bom bom bom. Ha scritto?
2: Va bene.
1: Ha scritto?
2: Sì.
1: Benissimo. Se sentite uno di questi gessoni, mi raccomando, togli le cose dai pensieri, va bene?
2: Va bene.
1: Arrivederci, buona giornata. Salta tante cose, tante, tante.
4: Quelli del 5GG. Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Il diario di Leon Jones.
7: Il diario di Leon Jones.
8: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
9: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola.
8: Lo...
9: Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Marca m***a!
10: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
6: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
10: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
11: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
10: Achille di Trani.
11: No, Akira Iritani.
12: Vai.
10: Per distruggere Achille di Trani.
11: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
10: Per distruggere Akire, per distruggere Akire Iritano, per distruggere, per distruggere Akire Iritano.
11: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
12: Fammi bene, fammi.
10: Per distruggere Akire Iritano.
11: No, no, no, no.
10: Per distruggere Akira Iritano.
11: Iritani.
10: Per distruggere Akira Iritani.
11: Oh. Oh.
10: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
11: E quale?
10: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
11: No, Windows.
10: Windows.
11: Media Player.
10: Media Player. Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
11: Windows Media Player.
10: Windows Media Player. Windows.
11: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
10: Ma vaffanculo, vatti.
6: Il codice di Lernia.
10: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
12: Sei un po' pepepepe.
10: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
12: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
10: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
13: Agente riconosciuto.
10: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
11: Vai.
14: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
10: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
11: Sì.
10: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
10: Allora, facciamola poi. Ma
11: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
10: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
11: Passeranno Marmorito.
14: Maestro, sono il Sega sui sughi.
15: La Sega sui sughi.
14: No,
15: sughi mi suga.
10: Sono un Spider-Merd.
11: No.
12: Sono Spider-Merd. No.
10: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
10: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
12: Come fai a dare il gomito?
16: Cazzo giochi a wrestling?
17: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
10: Ma dai, non fare così, Crachips.
18: Mi chiamo Cry, mi chiamo Crachapus.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
17: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
8: Sì, sei Dylan Track.
10: Dai.
8: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare...
17: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
16: Sto... No. Non formare, come dite prima, fermare. Il dottor Crachapus.
10: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
16: Che è supermercato Crachapus.
18: Ti ucciderò.
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
16: non è un mago.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
16: proprio...
10: Ma vaffanculo.
16: Aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
16: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
19: No. Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
16: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
19: Bravo.
16: Bravo. Adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
20: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito!
21: Ce l'hai la mutata?
20: Faccio la signora di figlio di p***a!
21: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
20: Odimi io, ascoltami!
8: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
8: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
22: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
23: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
10: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa, quella crede, insomma.
8: Ma porca. Skywalker.
10: Skywalker.
14: Maestro, sono le seghe sui sughi.
24: La seghe sui sughi.
14: No, sughi non sughi.
25: Faccio una musica rapida al round, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
26: Lo Zoo di 105.
25: Attacchiamo, va.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sto in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada, stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non so niente, mi scuso, ho avuto
1: Via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so, signora, non so motivo, mi fiollo di casa. Non sì. So che motivi, cosa e come, capisce perché io ho avuto sopra. Ah, sono maleducata, però ma sto no, punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle.
0: Ma pure a me, guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il vostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, bicchieri, quadri, mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
0: ma
1: può...
0: dove fate questo buco? Siamo a casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se è in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora. È pericoloso.
0: E beh, signora, fate pure la mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, da meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro l'avanti. Quelli del 5
2: Gigi. Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
2: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
2: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano te dà la mano.
2: Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
2: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, e per questo stiamo facendo il buco. Perché?
2: Lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Bazzizzi.
3: Salve signor.
1: E sto qua con Bazzizzi, ecco signore. Però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
2: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
2: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
2: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta. Culo cacato!
2: Come?
1: Glielo faccio risentire, signora, il suono dell'allarme, prego. Culo cacato! Ha sentito
2: il suono? Marito, faccio sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccio sentire anche al marito, prego. Culo cacato!
4: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
4: No, attaccato l'avevo, cangiare un contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un autopertoso per tirare fuori autogas.
4: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro. Lei che lavoro fa, scusi?
4: E poi quando ho voglia può venire.
1: Appunto, io invece...
4: Quando è canestezione, non c'è canestezione, non venire apposta per me.
1: Ho capito, lei fa il venditore di cammelli direi. Forse la faccio parlare con Bazzizzi. Bazzizzi, dici qualcosa in arabo.
3: Pronto, signor?
4: Va.
3: Ma la cammella di ce l'ha sorta a cavo.
4: Non capiamo giusto.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
4: No, io non ho bisogno niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei o è Van Gogh?
4: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
4: Va, travagliasse gioco e buon lavoro. Ciao.
1: Buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va. Culo cacato. Ha sentito il segnale?
4: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama?
4: Potrebbe dire come mi chiamo.
1: È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego. Culo cacato.
4: No.
1: No, ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
4: Ne quale strada siete?
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
4: Ciao, non capisco un nero.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
3: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, pazzizzo.
5: Yeah. Yo.

0: Barbarance.
1: Buongiorno.
2: Salve, senta, buongiorno, senta, io mi chiamo Piera Brignone, sto chiamando perché vorrei capire un po' se fate i viaggi organizzati.
1: Sì, facciamo tour di gruppo con accompagnatore dall'Italia, proprio di nostra organizzazione, se no rivendiamo anche tour di gruppo sempre organizzati con altri tour operator.
2: Tour operator, ho capito. Senta, perché le spiego, io ho sempre fatto solo i viaggi con la parrocchia, non è che ho organizzato mai niente. Ecco, noi davamo la quota e ci portava il don, no? Non è che abbiamo mai organizzato.
1: Lei cosa sta cercando, signora? Sta cercando dei tour all'estero, in Europa, in Italia, delle vite in giornata?
2: Ecco, allora, volevo sapere, a noi ci piacerebbe tanto fare il safari. Questo.
1: Ah, ok.
2: Sì, perché ci piaceva vedere gli animali, no? Le zebre, gli gnu, i leoni, sì. Tutti gli animali della safari, quelli dall'Africa.
1: Sì.
2: E allora ci piaceva far questo. Non so dove si fa bene in Africa il safari.
1: Solitamente vengono fatti in Tanzania, in Kenya, in Sudafrica, dipende molto da cosa cercate voi, dal budget, da quando vorreste partire.
2: Sapevo che in Sudafrica ci sono un po' meno neghi.
1: Diciamo che il Sudafrica viene definito un pochino il primo, cioè il safari iniziale,
2: sì.
1: da cui si può salire come bellezza. Diciamo che i più completi, i più belli, con più animali, tutto quanto, sono quelli in Tanzania.
2: Sì.
1: Ok, senza andare da altre parti che magari sono ancora un pochino più difficili da fare. Però Tanzania solitamente funziona molto bene. Ci sono delle buone strutture, si vedono tantissimi animali.
2: Ho capito, ma in Tanzania ci sono più neghi che in Sudafrica, uguale?
1: Essendo il continente africano popolato sempre da persone di colore, direi di sì. In Kenya e in Tanzania ci sono tante persone nere, sì.
2: Di più. Allora forse è meglio Sudafrica, perché preferivamo vedere gli animali, quelli della savana, noi, ecco. Sì.
1: Se si fa i safari, si fa per vedere gli animali.
2: Sì.
1: Cioè, poi è ovvio, c'è gente locale, però mi pare di capire che abbiate dei problemi a stare vicino alle persone nere?
2: Ma non proprio problemi, però sa, magari son strani, sono pericolosi, sarà un po' dei baluba, non so.
1: Le dico, Sudafrica ha enormi problemi di apartheid, quindi sì, ci sono persone bianche, ma tantissime persone nere. Tra l'altro persone nere invece in quel caso in cui poi io mi sentirei a non uscire in giro in certe zone di lì, a certe località. Questo invece in Tanzania no. Però ecco,
2: perché sono legati.
1: Dipende molto, però essendo un continente popolato da queste persone.
2: Sì, no, ecco. Ma li tengono legati in Tanzania al safari?
1: Che cosa li tiene in catene?
2: I neghi li tengono legati? No.
1: Signora, penso che lei non abbia una chiara idea di che cosa sia l'Africa. Comunque no, le catene, la schiavitù, direi che è finita molto tempo fa.
2: Vabbè, meno male. Ma guardi, io gliel'ho detto prima, ho fatto solo i tour dalla parrocchia. Non è che siamo andati tanto lontano. Una volta siamo arrivati a Isernia, ecco. Non è che proprio siamo stati mai tanto lontani. Andiamo col pullman, noi non è che... Però ci piaceva l'idea di provare a fare un viaggio un po' più avventuroso, no? Per questo chiamavo, insomma. Sì.
1: Mi pare di capire che, essendo un primo viaggio,
2: sì,
1: se l'intenzione è sempre quella di vedere animali, ci sono tanti paesi in questo mondo in cui è possibile vederli.
2: Sì,
1: ecco, nel senso,
2: senza neg, però diceva,
1: sì,
2: altri, cioè, altri paesi
1: ci sono abitano lì, nel senso,
2: ho capito. Ho capito. Senta, ma ho letto su internet che però l'Africa è un po' pericolosa per sta roba, che io ho letto ma non è che so ben cos'è. Dice AIDS.
1: Sì, l'AIDS, sì.
2: Cos'è?
1: È una malattia, signora, è una malattia che c'è da diversi anni.
2: Okay.
1: I paesi africani hanno scarsa igiene in alcuni posti, quindi possibilità di AIDS, possibilità di malaria, sì, esistono, però appunto solitamente si fanno i safari in periodi in cui non c'è tanta umidità, tanto da portare appunto la diffusione di queste malattie tramite appunto la zanzara.
2: Ok, ma la possiamo prendere anche noi bianchi, sto AIDS?
1: Sì, siamo esseri umani tutti uguali, quindi la possono prendere europei, caucasici e anche persone di colore.
2: Di colore, sì. Va bene, d'accordo. Senta, però leggiamo comunque a parte ne- zebre, gnu, leoni, giraffe, tutte queste robe ci sono.
1: Sì, signora, sì. Io continuo a non capire bene la tipologia di questa telefonata.
2: No,
1: perché
2: io voglio sapere un po' di informazioni
1: tutto,
2: per poi venire e prenotare il viaggio.
1: Può venire a prendere dei pliant. Può venire a prendere dei pliant.
2: Va bene, allora la ringrazio molto per intanto.
1: Arrivederci, buona giornata.
2: Arrivederla, ne è ben gentile.
0: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
0: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
7: Che cazzo?
6: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
7: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
6: Ah, non hai denti marci?
7: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
8: ti
7: pulito.
8: Ti nascono i porcini a te lì sotto, cioè
7: i ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
8: Ma i pulcini, i porcini.
7: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
7: Tu sei svasato.
6: Io
7: non connetti
6: dritto.
7: Più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
7: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
7: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Madonna mia.
7: L'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
7: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
7: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
7: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
6: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
8: C'ha ragione Leo.
7: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
8: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
7: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che
6: certo.
7: Cazzo è che dite?
6: Certo.
7: Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
7: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
7: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
7: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
6: Bravo.
7: Una, questa è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. E io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
7: Che cazzo.

0: Belli, cazzo.
1: Quello che viene, viene.
0: Ah, sì, così, a caso.
1: A casa,
0: fuori. Allora, c'è Pippo Landro. Tu non sai fare un cazzo.
1: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
0: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
1: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.
0: Ma figo.
1: L'ho lanciato.

0: is a zoo only for you.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati supererotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
4: Nelle puntate precedenti.
5: Telepatata, virgola. Ma che cazzo ride?
6: Mi perdoni.
5: Ma mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai, telepatata, virgola, ti hanno già. Non c'è, virgola, era tra di noi. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
6: Provo.
5: Ecco. Telepatata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
7: Ed ora la seconda parte di...
3: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
8: No, ferma, ferma!
6: Cosa devo fare?
5: Deve dire anche lei, no, ferma, no! No, ferma, N.O.! Perché N.O.? Perché solfeggia?
6: Ho paura delle parole lunghe.
5: E faccia un no singolo, piccino! No, ferma, no! Troppo corto. No, ferma, no!
9: Iron Man! Il malvagio puttano si è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
8: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare! Non possiamo lasciare che puttano stolga loro il pene di bocca! Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia! Contatta immediatamente i seguenti super erotici!
6: Aspetta, prendo un foglio!
5: No, non prenda un foglio!
6: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
5: Ma vabbè, ma è una finzione.
6: Cioè, fingo di sapere.
5: Sì, si presuppone che lei...
6: Ah, ok.
8: Il Rocco di Loch Ness. Spider merda.
5: Ma non annuisca, che interrompe il ritmo. La lasci fare.
8: L'enigminchia.
5: L'ha rifatto. Non annuisca.
6: Viene automatico.
5: E non lo so, se tappi la bocca.
6: Se devo fingere di ricordare, è così.
5: Si tappi la bocca.
6: Ok.
5: Prego.
8: La fata bocchina. Il cantante... Okay.
5: Che è rapito adesso.
6: Ho staccato la bocca.
5: Senta, non faccia niente.

0: Ehi, Aaron Penn, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
1: È il terzo gemello. A madre la fatti sei, non romper cazzo per almeno altre tre volte. Prego.
2: Non cagare prima d'aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos!
3: Dannazione, super erotici! Ma non vi eravate sciolti?
2: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formagella che si forma intorno al cazzo.
4: Jarvis Cyber System activated.
2: Forza! All'attacco, super erotici!
3: Mi arrendo, Iron Man! Ti prego, risparmiami! Ti posso essere utile! Voglio entrare anch'io nei super erotici!
0: Non c'è posto.
5: No, la battuta era la mia. Super compass.
0: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
1: Ho capito, ma non faccia valutazioni. Perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
0: Eh no, ma non ci sta lui, man.
1: Lei è collettivo, man?
0: No.
1: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
0: No, però sono ancora...
6: E invece sul posto a tavola ha già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere bene la teglia.
1: Ma c'è un catering! Signora, c'è un catering!
6: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
0: Non so come prendo.
5: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore!
1: Prego, Iron Pen, con la

0: battuta conclusiva, prego.
1: Grazie.
2: Mi dispiace, Puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però.
0: Però?
2: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
3: Target identified.
2: Super comparsa! Inculamento fotonico!
0: Chi prende, chi dà? Ma è ovvio, direi, cioè, per come si è svolta la trama, Puttanus adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
4: Chi lo incula?
0: Un po' lei, un po' Iron Pen.
4: Ah, questa volta inculo io?
0: Beh, sì.
4: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
0: Questa abbiamo.
5: Beh, non sono neanche male, però,
4: Ha capito, però...
0: Cioè... Ma non se la metti, è finto, non se lo deve inculare sul serio! Ah. Lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi, prego, inculi.
1: Tre!
0: No, pausa, pausa, pausa.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super comparsa e il tartaro fra le chiappe. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama!
7: Pronto?
8: Ciao Celso, come stai? Sono Tony!
7: Chi è?
8: Tony, DJ dell'Hollywood, come stai?
7: Ah, ho capito, è normale, sono qui tranquillo.
8: Cosa stai facendo di bello?
7: Un cazzo sto facendo, un cazzo.
8: Come va? Cos'è successo?
7: Niente, vengo qui fuori il pomeriggio a bere il caffè così.
8: Lo so.
7: E basta.
8: I vecchi tempi sono andati ormai,
7: Gli anni sono tanti, sono 70,
8: Quanti ne hai adesso?
7: 70.
8: Ma dai, hai sempre una bella voce, figa, sei sempre...
7: Sì, abbastanza, te? Vai bene?
8: Ma io, guarda, t'ho chiamato perché sto cercando, non mi ricordo se ti avevo prestato una sera una giacca di jeans con una toppa dietro, di jeans.
7: No, a me no.
8: Non ce l'hai tu?
7: Ma no, non c'ho niente io di quelle robe lì.
8: Cazzo, perché mi serve perché devo fare un tour da DJ e mi serve la giacca di jeans.
7: No,
8: mamma. Senti, ma ti ricordi quante ce le siamo spennate negli anni 80-90, madonna.
7: Sì.
8: Mamma mia, ti ricordi, le abbiamo spaccate tutte. Non ci sono più le troioni di una volta.
7: Non c'è più un cazzo.
8: C'è più niente, sono cambiate le donne,
7: E io ho 15 anni che sono in pensione.
8: Ah, 15 anni adesso,
7: 15, sì.
8: Ti ricordi che quella volta mi sono scopato la cubista dietro in macchina, te la ricordi?
7: Non lo so.
8: Mamma, che ride. Ti ricordi che tu sferciavi, eravamo in Viale Certosa, l'hai fatta tutta a manetta.
7: Non mi ricordo più.
8: Sì. Che poi dopo c'era la
7: Ti devo lasciare perché mi sta chiamando...
8: Chi? Chi ti sta chiamando?
7: Il mio amico che deve accompagnarmi a casa.
8: Ah, come mai ti accompagni a casa?
7: Perché vai in macchina, io sono a piedi.
8: Ah, ok. Ah, ma stai bene, cammini sempre.
7: Cammino tutto, non trovo più come prima.
8: Non tira più l'uccello?
7: No, tira ancora, ma non è più come una volta.
8: Ma farsi scoparsi sempre la stessa moglie dopo un po'.
7: No, non ce l'ho più la moglie, l'ho rotta matta dopo 26 anni.
8: Sei sempre simpatico come ai tempi, veramente. Hai sempre la battuta pronta, Sei troppo simpatico.
7: Va bene, grazie che hai chiamato, dai.
8: Quindi non ce l'hai la mia giacca di jeans con la toppa dietro col cazzo?
7: No, non c'ho un cazzo io di quella roba lì.
8: Ah, figa, va bene,
7: non
8: dai.
7: Non li ho mai portati.
8: No, ma era mia la giacca, te l'avevo prestata una sera dopo un'orgia. Vabbè, niente,
7: no,
8: dai.
7: No, mi te presti.
8: Comunque,
7: quello che prestano io do indietro.
8: Celso, come sempre, viva la figa.
7: è come Sanciano e Moniga, è come Sergio Chiro e la figa.
8: Sì. Ma adesso va bene, ma adesso va di moda il culo, sai che.
7: Però vai avanti, che
8: tutti i culatoni sono diventati. Va bene, dai, Celso!
7: Ciao!
8: Ciao, grande! Ciao!
6: Tony Cazzo è tornato!
1: Pronto!
8: Uè, come stai? Tutto bene?
1: Ma non ti conosco!
8: Sono Tony Cazzo, DJ, come va?
1: Sei maniaco!
8: Senti, ti ho chiamato
1: maniaco!
8: Ma mi sembra un po' esagerato!
1: Questa giacca maiale, bastardo!
8: Sono Tony Cazzo, ti ho chiamato per sapere se hai la mia giacca di jeans!
1: Non lo hai più, hai capito?
8: Adesso però mi sembra che stai esagerando!
1: Schifoso!
8: Senti, c'è una giacca di jeans. Fammi parlare. C'è una giacca di jeans con scritto dietro Tony Cazzo. C'è un cazzo. C'è un cazzo enorme con una cappella. Sembra, sai, il disco dei Visitors degli anni 80. Te lo ricordi la serie?
1: No.
8: Lei faceva.
1: Maniaco.
8: Che avevamo fatto anche il disco, lo mettevo in discoteca. Ti ricordi quando venivi a ballare?
1: Parte.
8: Ti ho strappato il cranio dalla testa.
1: Maniaco!
8: Pronto? Proprio pazza, ragazzi. La gente è malata proprio. Cioè, io lo faccio per lavoro, per fare il cretino e farvi ridere. Ma questa gente è veramente così. Ma vi rendete conto? Ma scappiamo da questo paese.
6: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
9: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Oh, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, eh. No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì. Quello a cui è andata male la carriera. Sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompi i coglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
10: Sì!
9: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
10: Sì!
9: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
10: No!
9: Grido! Iniziamo a fare per androni il primo giorno qua, eh?
10: Scusa!
9: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
10: Va bene!
11: Buongiorno, Gomez!
9: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
11: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
12: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
11: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
9: Lerch purtroppo è ricoverato all'ospedale.
11: Ah, come ci godo!
9: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
11: Ah, ciao Grido!
10: Ciao!
11: Ma è normale, vabbè. Sei il nuovo domestico?
10: Sì!
11: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
9: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
11: Ah, davvero, Gomez?
9: Sì. Perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
11: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
9: Va bene.
11: Ecco fatto.
9: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
11: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
9: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
11: Mutagande.
9: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
11: È africana.
9: Allora meglio di no, teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
11: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
9: Dai, Fest, non esagerare. Dovevi portarla alla Scala?
11: Sì, la porterò alla Scala.
9: Ma Fester, quella lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
11: Forse hai ragione, Gomez.
9: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
10: Sì!
9: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
11: No, Gomez, qual è?
9: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
10: Ciao!

0: Ma io ce l'ho messa come...
1: Pronto?
0: Pronto? Ciao, sono Tony. Come va?
1: Vai a parte.
0: No, mi sono già fatto in passato, signora. La saluto. Ma che modo è di rispondere al telefono?
2: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
0: Ciao, come stai, Michela? Sei sempre con le... Sono Antonio. Ho chiamato l'altro giorno per se c'era tuo marito. È in casa? È uscito?
1: No, è qua in casa, perché?
0: Passa perché lo saluto, sono un suo vecchio amico. Mamma mia, sono contento di sentire. Sì, sì, passamelo, sa. Adesso lo spacco. Pronto? Come lo chiama? Un cane? Madonna, quanto è grande la casa? Che è un castello.
3: Pronto, pronto.
0: Ciao Antonio, come stai?
3: Ma così, così.
0: Ma porca c***a, come vanno le gambe?
3: Non vanno mica tanto bene.
0: Ma dove eri adesso, in giardino?
3: No.
0: Ah.
3: Ero sul balcone.
0: Sul balcone, cosa fai? Volevi buttarti giù?
3: No, sole.
0: Come?
3: Guardi il sole.
0: Guardi il sole, è bello guardare il sole. Beh, diciamo che ti stai già proiettando verso il futuro, no? Con la speranza che ti venga a prendere da un giorno all'altro di notte nel buio mentre dormi. Vero?
3: No.
0: Senti, hai cambiato scarpe da ginnastica?
3: Cosa?
0: Le scarpe, se metti le scarpe da ginnastica ti fanno meno male le gambe. Che scarpe metti, mocassini?
3: Le scarpe di...
0: Di?
3: Di pelle.
0: Ho capito, ma è un mocassino, è morbido o è duro?
3: No, è morbido, è solo che...
0: Che?
3: Quando non vanno le gambe non vanno, eh.
0: Non vanno, ma non riesci a cambiare le gambe?
3: Le gambe come le mie non ce ne...
0: Senti Antonio, ti volevo chiedere, ma ti fai ancora di bamba?
3: Cosa?
0: Te la spari ancora nel naso la coca? Perché quando suonavo al locale ti spaccavi sempre, ti ricordi?
3: Non è che mi ricordo tanto.
0: In discoteca mi ricordo io che ti facevi come un caimano, ti ricordi?
3: Ma quale discoteca?
0: Che quando passavi te sulle strisce pedonali sparivano le strisce, ti ricordi? Ti chiamavano Nascaman. Che bei tempi. Ti tira ancora l'uccello?
3: No.
0: No, vabbè. Questo quanti anni hai? 82?
3: Del giardino, anche il giardino.
0: Non so.
3: Un paletto vicino.
0: Niente, è andato. È andato, parla di cose sue, lo so. Aveva battuto anche la testa una volta con la vespa, aveva picchiato la testa, era passato sotto. Ti ricordi quando eri passato sotto quel tunnel con la vespa? Che era piccolo e non hai abbassato la testa e ti ha preso il cranio, ti ha mozzato via la testa, ti ricordi? Ce l'hai ancora il cranio sul collo?
3: Che crazy,
0: Sì, vabbè, dai, ho capito. Senti, Bamba Man, volevo chiederti, è per caso hai la mia giacca di jeans?
3: Guarda che io giacca di jeans non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Vabbè, niente, Antonio, senti, torna a guardare il sole, aspettando che ti porti via, va bene? Non fare come Luke Skywalker che alla fine di Star Wars 9 sparisce.
3: Oggi ci siamo, domani non ci siamo più.
0: Ma meglio. Così, la vita è così, bisogna prenderla come viene.
3: Sì.
0: Va bene, dai, senti, ti mando un abbraccio, magari non ci sentiremo più, va bene? Ogni tanto vai a farti una corsina, ti fai un po' di bamba e vai. Ti immagini te tutto strafatto che corre per il paese come un pazzo. Bellissimo. Erano i vecchi tempi quelli, quando ti facevi come un caimano. Va bene, dai, senti, storpione, ci sentiamo, Ciao. Il tempo passa per tutti, lui è lì che fissa il sole. Ma che cazzo? Ma che cosa? Uno lavora la vita e poi si trova vecchio, stanco, con le gambe a pezzi a fissare il sole. Ma che senso ha allora?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Magnolia 105. I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: Sto cercando di infilarmi l'armatura, in cazzo non riesco!
3: Signor Cac, le consiglio di rallentare o le potrebbe esplodere il cazzo. Se le scoppia una palla, potrebbe radere al suolo tutta l'imbiate.
4: Super comparsa!
5: Ma com'è? Ma com'è? È che sta da una parte all'altra della torre dei super erotici, non è? Lei starà lontano chilometri, dice, Prego. Ma che è uno snack al cioccolato, l'M&M.
6: Come si legge questo?
5: E qui si schiarisce la voce, cioè è un po' titubante, dice, Iron Pen, è imbarazzato, capito? Prego. E che, no, ma che cos'è, un rinoceronte arrapato?
6: Iron Pen, e i miei sensi di scomparsa... Scusi, sbagliato.
5: Come è scomparsa?
6: Non vi so chi l'ha vista.
5: Lei è super comparsa, no? Super scomparsa. Super scomparsa è una persona che è stata rapita da 200 anni. Super scomparsa, non si è trovata.
6: Ok, rifaccio.
5: Sì, da lei.
6: Iron Pen, i miei sensi di comparsa mi dicono che c'è qualcosa che ti tura.
7: Non ti si può proprio nascondere nulla, eh? Ebbene sì, devi sapere che da qualche tempo mi trovo a soffrire di problemi di erezione.
6: Sì,
5: è una capra.
6: Non è il caso di disperarsi, esistono molti rimedi contro l'impotenza.
7: Ma quale impotenza e impotenza? Per tua informazione sono ancora arzillo come quando avevo 42 anni. Ho problemi di erezione nel senso che quando mi viene duro il cazzo mi si storta. Guarda, pende tutto a sinistra.
6: Qual è il problema?
8: Mica è brutto.
6: Fatti.
9: Ma signora, ma mi scusi, ma...
5: Signora, ma scusi, ma stiamo a registrare! Ma stiamo a filmare!
8: Mi ricorda un po' con la Torre di Pisa, ti ricordi un po' quando
5: ma
8: siamo
5: signora,
8: stati?
5: Ma signora, ma lei non si può accendere quando vedi i cazzi?
8: In viaggio di nozze, mo ti ricordi che siamo
5: ma
8: andati a Pisa?
5: Ma non me ne strafrega un cazzo! Prego, da in back, qual è il problema? Vada!
7: Qual è il problema? Qual è il problema? Il problema è che non riesco più a infilarmi la cazzo armatura! Ci ho messo 20 anni a perfezionarla e dovrò ricominciare tutto da capo,
8: Iron Pen, è arrivata una segnalazione dal parco. È stato avvistato un branco di culi mannari.
7: Un branco di culi mannari, dici?
6: Chi?
5: No, chi? C'è una battuta lunga a un metro.
2: E cosa sono i culi mannari?
5: Dove è arrivato? Dei corsi è arrivato. Gli è esplosa la mina antiuomo. Perché tutta questa concitazione?
6: E cosa sono i culi mannari?
5: Troppo poco.
6: Cosa sono i culi mannari?
5: Adesso è diventato di Oristano.
10: Cosa sono i culi mannari?
5: Ma chi sta imitando, scusi? Perché non parla con la voce sua?
6: Perché volevo dare un senso più tu.
5: Ma non deve dare, lei non ce l'ha un senso.
6: E cosa sono i culi mannari?
7: Un culo mannaro è una persona all'apparenza normalissima, ma nelle notti di luna piena il suo culo diventa all'improvviso pelosissimo.
6: Ah, tutto qui?
7: Come tutto qui? Sono chiare minacce per l'umanità. È nostro dovere fermarli.
3: Signor Cac, le faccio preparare la macchina sparabocchini e la tuta col cazzo a penzoloni.
7: Presto! Non c'è un minuto da perdere! Contatta i seguenti super erotici!
6: Vado.
7: L'uomo tarantola, meglio conosciuto come Spider Messico. La donna latta merda. Black Bianco, Sgommatrix, Ascella di Piedi Man, Mestruo Lindo, I Fantastici Quasi, La Donna Eunuco, E.T., L'Extra Trabone, L'Uomo Orgia, Vasectomia Farrow e Stevie Wonder Woman.
6: L'ho chiamata, però non riesce a trovare la porta. Ha telefonato, ho detto se qualcuno può andare giù a prendere.
7: Forza, in viaggio super erotici.
3: Signor Cac, la sua cappella sta strisciando sui tetti delle case.
7: Culi mannari! Pensavate di potervene andare in giro col culo peloso come se nulla fosse, vero? Ora subirete la vendetta dei super erotici!
11: Ma che abbiamo fatto di male?
6: Io non capisco cosa ci sia di male, solo il culo peloso.
7: Taci, traditore. Forza, è venuto il momento della resa dei cocigi. All'attacco, super comparsa!
6: Che senso?
5: Nel senso dell'attacco, il quale senso? All'attacco che cosa vuol dire? Che deve appiccicare il quadro? No, all'attacco.
7: Qua dovresti
5: lanci,
7: fare dei versi da supereroe, capisci? Come se ci fossero. Poi mettiamo in CGI i laser.
6: Ah, cazzo, bello, figa! Sì. Allora vado.
7: Tu hai questa trombetta?
6: Scusa, la trombetta cosa spara?
5: È la lingua de Menelik è magica, spara suoni, suoni.
6: Ah, quindi metto in bocca la linguetta e voi ci mettete un mega cannone laser su.
7: No, no, no, no.
5: Sì.
7: Ah, yeah! Ah! Beccati questo, culo mannaro!
6: Ah, ti ammazzo con la linguetta.
7: Ah, ce l'ho! Ho preso il capo branco!
6: Fermo, Iron Pen, l'alba sono tornati normali!
7: Beh, come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non lo schizzo. Inc***iamoli a sangue!
6: Ah! Ah! Scusate, scusate.
5: Gioca una mezza in bocca! Stop!
6: No, scusate, stop, lo dico io, scusate!
5: No, stop,
6: ho capito, quando è stata una cena l'inculata, alla fine ho ciucciato tre cazzi!
5: Non glielo potete mettere in bocca al super comparsa, perché non può suonare la lingua di Menelik che è magica. Suoni, suoni, suoni.
6: Inculatelo. Perché è libero? Ma perché ci stiamo inculando tutti? Basta!
4: Ma no, scusa, a te ti è piaciuto? Ti sento che me l'hai preso in bocca.
9: Dice il vero? Dice il vero, mo?
6: No, amore, non ci ho capito un cazzo, cioè un cazzo un altro.
7: No, il cazzo l'hai capito.
6: No, mi è finito in bocca, non è che l'ho stato lì a pensare.
9: Pure a me mi è sembrato un po' che l'hai proprio cercato, un po' preso, diciamo.
6: Possiamo rivedere le immagini?
5: No, meglio di no, per favore. Già una volta è un caso, la seconda è dolo, eh.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

nuovo giorno e al quartier generale di Mediaset. I nostri perfidi paladini, Marchettari, Sparalaser, Rottinculo e Segaioli. Marchettari, Sparalaser, Rottinculo e Segaioli. Si stanno preparando per partecipare a una festa molto esclusiva.

0: Allora, colleghi supereroi, partiamo dal presupposto che vi chiamo colleghi solo perché lo prevede il protocollo. In verità, io sono il migliore e voi siete delle scorregge vaginali. Contrari?
1: Questo fa caldo ancora,
0: Favorevoli alla mia immensa superiorità?
2: Io sono una merda! Faccio schifo!
3: Sono un gonzardino!
2: Sputami!
0: Posso ciucciarti gli occhi?
4: Prendi il mio utero!
0: Molto bene, stasera siamo invitati alla festa dei super e ci saranno molti super con poteri straordinari. Esigo essere in assoluto il più figo della festa, quindi se ci fosse qualcuno più bello e più forte di me, siete pregati di incenerirlo. Odio la concorrenza.
5: Mi scusi, Salvalender, sono l'assistente del direttore. Ma non trova che sia scorretto eliminare quelli più belli e più forti di lei?
0: Chi ha parlato?
1: Nessuno!
0: Nessuno! Guarda, ho un braccio ventriloco! Sono una papa! Ottimo! Sapete che adoro la democrazia! Voglio che tutti si sentano liberi di esprimersi!
4: Mi scusi se mi permetto, ma lei in realtà è un dittatore, non lascia mai...
0: Ha detto qualcosa qualcuno?
1: No.
0: Ci sono contrari?
3: Ma va.
0: Non so neanche che cosa vuol dire!
6: Bella battuta!
0: Bene, ci vediamo alla festa! Io arrivo volando, così faccio l'entrata d'effetto. Ma prima vado a farmi una sega su un grattacielo. Adoro innaffiare i cittadini dall'alto.
7: Non è che per caso ti serve una mano, Salvalender? Sega mano.
4: Ma la smetti di leccargli il culo?
7: Ma io non gli sto leccando il culo. Quello lo faccio solo la sera, dopo che ha fatto la cacca. La carta igienica gli fa prurito, gli fa un po' di irritazione. Meglio una bella lingua morta. La mia.
4: Sei irrecuperabile. Cosa ci si deve aspettare da uno che si fa succhiare l'uccello da un polipo?
0: Era un avellino! Chi è che si fa pompinare dei polipi? Io ho sempre sognato di vincermi una palla. Me ne vado. E cosa c'è di più bello di una sega in cima a un grattacielo? Come dici, gabbiano? Non sei favorevole? Che bello essere me!
8: Mentre Salvalender tira il collo al suo super cazzone con tanto di addominali e cappella con mascella pronunciata e innappia la città.
9: Te l'avevo detto di portare l'ombrello, sta piovendo, cretina!
10: No, non è pioggia, è Salvalender che si fa una sega alle 5.
9: E chiudi quella bocca che rimane incinto!
10: Ma sei pazzo, è gratis!
8: Gli altri componenti lo attendono alla festa.
11: Guardate! Guardate! Ehi! Sta arrivando Salvalender!
4: È bellissimo!
12: Ma ha una mega sbrata sui pantaloni!
13: Come sta bene?
14: Ciao, sono Dolce Gabbana, lo farò diventare di moda.
0: È permesso!
15: Salvalender! Che piacere averti qui!
0: Felice di avercela fatta! Che braccio lungo che hai! E che mano sudaticcia!
15: Ma non hai il mio braccio! Ma come? Non mi hai riconosciuto!
0: Ma mi hai stretto la mano col cazzo!
15: Pensa, non è solo un cazzo! Sa anche cantare la parodia di Alba Chiara in falsetto!
16: Sta pelle piano per non fare odore, se lo tenete in mano lo ti imbozza per ore!
0: Ma che schifo! Ma puzza la mano di sgombro! Ma questa è merda! Sgombro e feci!
15: Lo so, ma non è colpa mia! Il mio cazzo è molto ospitale! Prima è arrivato Ipermalgioio e l'ha voluto salutare come si deve, non so se mi spiego!
17: È chiamato Succu Succu, molto facile da imparare.
8: Era Bene Prensile Man, un super con il pene allungabile fino a 4 metri e con la cappella prensile. Salvalender cercò i suoi compagni tra la folla, ma ebbe degli incontri alquanto incredibili.
18: Ehi, guarda! C'è vagina assassina!
19: Chi ha rottato?
14: Oh, sono culo maleducato, mi avete chiamato?
1: Chi è culo maleducato?
0: Ma che cazzo, ma ci sarà qualcuno di normale a sta cazzo di festa? Ecco, quella mi sembra una tipa regolare. Ciao, piacere, io sono il bellissimo Salvalender. Avrei sicuramente sentito parlare di me. Praticamente sono come Superman, ma con la Porsche.
4: Certo che ti conosco, e anche molto bene.
0: Scommetto che da ragazza avevi il mio poster vicino al letto.
10: No, pezzo di merda. Tu hai laserato mia madre e mio padre perché non ti volevano cedere il posto sul tram.
0: Che strana voce che hai.
6: Sono ipertrans e adesso te la faccio pagare, pezzo di merda!
2: Ehi, guardate! Salvalender è appena arrivato e ci sto dando dentro di brutto!
13: Sempre detto che è un vecchio trapano!
20: Sei veramente un bomber!
0: Lasciami, no! Mollami! Non mi spogliare, no! E levati!
2: Ha il cazzo piccolissimo!
21: Ah, è vero, un cazzino piccolissimo!
13: Ma lei è un cazzo, è un fonzi!
21: C'ho voglia di gamberi!
13: Di formaggio.
21: Mamma, che schifo!
0: Oh, e allora? Qualcuno contrario ha fatto che c'ho il cazzo piccolo?
13: No, sei guarda, è molto più elegante.
22: Non è enorme sì, dotato. Sì.
13: Stai anche molto meglio con i pantaloni.
20: Le dimensioni non contano.
0: Favorevoli!
2: Io! Tagliamene un pezzo!
6: Ora ti sfondo!
2: Bravo! Vai, Salvalender, vai! Vai,
22: vai!
0: Vai!
13: Bravo davanti e dietro, come le musicassette!
22: Sono quello che ride in ritardo!
6: Come andrà a finire?
14: Scusate.
2: Sì?
14: Sono culo maleducato.
2: Ah, salve!
22: Ma perché maleducato?
14: Capito?
2: Ah. Questi sono The Zois, nello Zoo di 105. Ow!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Come sta?
1: Come un cazzo.
0: Grazie, signora. Io lo so che voi vorreste che la richiamassi ancora, ma non posso esagerare. Andiamo avanti e richiamiamo sta merda.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Brutta, schifosa, maleducata, maledetta.
1: Tu maleducato, un pezzo di merda.
0: Lurida bastarda di merda. Ma io la voglio sul mio comodino. È troppo simpatica.
2: E al sabato grande festa.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali.
3: Ma dove cai?
0: Che cazzo ha detto?
3: A parte,
0: pronto?
3: Da quanto corno ci ha fatto?
0: Come sta? Buongiorno.
3: Quando non l'ha fatta a buttare le mamme da parte, perché se non era una puttanata, lo posso le tue come a te, lo potevi rara.
0: Un attimo che carico quello che ha detto su chat GPT. Allora, un attimo che provo a scriverlo. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. Fammi la traduzione, grazie.
4: Mi spiace, ma quello che mi hai scritto è indecifrabile. Forse starai comunicando con qualche oppure verifica se è un orco.
0: Ti posso caricare il file audio?
4: Ma certo, caricalo pure, così lo potrò analizzare meglio.
0: Ok, sentilo.
3: Lo posso mettere come attivo, lo potrei rara.
4: La frase che hai scritto sembra più un gioco fonetico dialettale che italiano standard. Le cose metuse come Arturo vuol dire a rara. È sicuramente un signore del sud d'Italia che non ha manco la seconda elementare. Posso catalogarlo come
0: Ok, grazie. Ora continuo con lo scherzo telefonico.
4: Va bene, io sono qui se hai bisogno d'altro.
0: Pensi, soggiorno
3: completo. Hai capito?
0: Pensi.
3: Non puttana, se puoi farlo cosa che tu sai questa maniera.
0: Dalla voce si capisce.
3: Però se tu vieni cai.
0: Pronto?
3: C'hai un bello cazzo per un buco, a te la mamma della sorte.
0: Dalla voce.
3: Corno te merda.
0: Dalla voce si capisce.
3: Ma che contatto che non hai un cazzo di fare. Va lavoro, cornuto, puoi te puttana, va, va. Dai, vai che abbondante come attiva, rompi le coglioni alle vecchie, capito? Sto quello che non c'è altro.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Sentite gli orchi che cercano di comunicare con dei versi. Bastardi.
1: La chiamata a chi?
0: Pronto?
1: Amica.
0: Pronto?
1: È incazzato.
0: Dalla voce si capisce che lei... Ma ci rendiamo conto? Queste bestie di Satana vanno anche a votare. Adesso proverò a richiamare gli orchi. Devo riuscire a fargli la vendita. Pronto? Mi sente? Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie.
1: Semi!
0: Ecco la cretina del paese. Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono... Pensi, soggiorno completo...
1: Troncio.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri.
1: E tua moglie.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1, a soli 700.000 lire. Pronto?
1: La puttana di tua moglie, come si parlava con te.
0: Dalla voce si capisce che lei è un cesso. Abbiamo anche dei bei copricessi a 150.000 lire. Pronto? Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Rimanete lì, perché ora gli darò il colpo finale.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese.
1: Ma non c'è niente che cazzo da fare.
0: Come stai, bella stronzona?
1: Non sono cazzi tuoi.
0: Scimmia! E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da vent'anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado, vado a farmi fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia, a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee. Cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
4: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po'.
3: Sì.
4: E lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
3: Perché no?
4: Perché la cosa non mi interessava.
3: A lei non interessa farsi fare le seghe ai pompini?
4: Non a pagamento, sono i massaggi.
3: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, non c'è... A me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
4: Ma no, ma neanche io assolutamente.
3: E allora?
4: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
3: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggi cinese?
4: Sì, qualche amico.
3: Cosa accade in questi posti?
4: Non sono mai entrato nel dettaglio.
3: Sì.
4: So che, insomma, si va nei centri.
3: Sì.
4: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
3: Che cosa dicono?
4: Cosa dicono nello specifico non lo so.
3: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
4: Questo non lo so, non glielo chiedo.
3: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiama a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiama a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo Michele. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
5: Sì.
3: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
5: Pessima.
3: Pessima, perché? Dica.
5: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... C'è uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
3: Cosa?
5: Col pifero? Massaggiato.
3: Col pifero massaggiato. Quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
5: No.
3: Perché no?
5: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
3: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
5: Tutto quello che si fa.
3: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della
5: no,
3: sua ragazza.
5: No.
3: Sì. Non so, lei, lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
5: No. Sì.
3: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no, No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
5: Lo dava, adesso non lo dà più.
3: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
5: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
3: non danno più il culo.
5: Bottega.
3: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
5: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
3: No, chi le ha detto no?
5: La cinese.
3: La cinese che cosa le ha detto?
5: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
3: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
5: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
3: Sì.
5: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente...
3: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
6: Dimmi, dica.
3: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
6: Penso di sì, ma che c'entra ma a quest'ora?
3: Chi è quest'ora? Nessuno ha parlato da quest'ora.
6: A quest'ora, no questura, diceva di sé quest'ora, capito?
3: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
6: E per me che c'entra di quest'ora?
3: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
6: Ma io anche me, arrivederci.
3: No, ma io sono sconvolto. Ma questo che cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
7: Da quello che ho sentito, sì.
3: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
7: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
3: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
7: Sarebbe una bella idea.
3: Ma lei ci andrebbe?
7: Sì. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
3: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri.
7: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
3: Esatto, è un ladro e una...
7: una spia.
3: E se lo deve portare via là?
7: La polizia,
3: benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime se la cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era tipa col guanter di dar culo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herbert Ballerina.
8: Bruciani?
3: Sì, ciao, come stai?
8: Ciao, ma sto facendo palestra.
3: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
8: Sì.
3: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo?
8: Sì.
3: Sì. Ecco, ma io, sì. Perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
8: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
3: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
8: Esatto.
3: Ma però, esatto. scusa se mi hai detto, però il sushi sì. Romagna.
8: Ma chi? Lei? Loro lo mangiano? Cioè le massaggiatrici?
3: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce. Su questo non si discute, Valeria. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
8: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
3: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
8: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
3: Con diciamo, happy ending?
8: Sì, dai 50 ai 70, dai.
3: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
8: Sì, esatto, solo che là c'è il lettino, la vasca.
3: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Valerie. Ciao, un abbraccione grande.
8: Ciao,
3: ci vediamo sul lettino, tu cordi dal culo e io che pago. Dai, ciao Valerie, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga, esattamente come la ballerina per farsi fare sì.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, usciamo insieme.
5: Siamo qui in piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signore, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
3: Un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi.

0: di coglione, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono, non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiudi.
1: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è, appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
1: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
3: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
4: Pronto?
5: Buongiorno da Pene l'energia. Questo servizio è gratuito.
4: Cosa? Cosa?
5: Sei pure sorda?
4: Non fa qualche scherzo, eh?
5: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
4: Piantela lì, scemo di scemo!
5: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
4: Non rompe più le scatole, scemo di scemo!
3: Pene l'energia.
6: Pronto?
5: Buongiorno da Pene l'energia.
6: Chi sei?
5: Questo servizio è gratuito.
6: Chi sei?
5: Buongiorno.
6: Che c'è?
5: Chi parla?
6: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
5: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
6: Che cosa?
5: Buco del culo.
6: La puttana da mamma, te la seguo, la
5: no.
6: Puttana da mamma? Te...
5: No.
3: Pene l'energia.
6: Chi è?
5: Buongiorno da Pene l'energia.
6: Ma non lo conosco.
5: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
6: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songarazzo, in un paesino.
5: Songacazzo?
6: Ma dove sta chiamando? Che paese?
5: Stiamo chiamando Songacazzo.
6: Ma che paese chiama?
5: Ma, porco il demonio, ho detto Songacazzo.
3: Bene l'energia.
6: Senta, chi chiama lei?
5: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
6: Ma io sono una signora di 63 anni.
5: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
6: Pota certo, eh.
5: Vecchia bastarda.
3: Bene l'energia.
7: Pronto?
5: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Nois. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
7: Pronto?
5: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
8: Pronto?
7: No, sta parlando lui, senti.
5: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
3: Bene l'energia.
5: Brutto pezzo di merda.
7: Sai che risparmia? Ha detto brutto pezzo di merda. Pronto?
5: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
8: Vaffanculo alla morte da mamma.
5: Brutto pezzo di merda.
3: Bene l'energia.
8: Pronto?
5: Lei è un maleducato figlio di puttana.
8: Ma vaffanculo a chi te mu.
5: Grazie e buona Pasqua.
3: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione

0: Per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
1: Buon ascolto! Buon
0: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions,
1: presenta
0: Nazistissimo Me.
1: Nazistissimo Me.
0: I protagonisti: Katia Smucca è Pina, Piero Perugia è Gino, Dante Pedante è Dino, Lea Muffetta è Lina. Tratto dall'omonimo romanzo di Oscar Wilde. Adattamento cinematografico di Tiziano Crudeli. Regia di Crystal Il Cigno. Voce narrante Angelo Non Svelato. Mamma Rai vi ricorda che la pazienza ha un limite e se non paghi il canone andiamo a cercare tutta la tua stirpe, viva o morta, e ce la scopiamo. È giorno. L'amico di un cinese e la sua fidanzata camminano fino a un posto. Il posto è fatto bene e c'è una nicchia per starnutire e un cane senza pipa che dorme in giardino. La ragazza aziona il clitofono.
2: Amore, sono davvero in ansia. Non capita tutti i giorni di conoscere i genitori della tua bellissima e intelligentissima fidanzata di successo.
3: Non preoccuparti dei miei genitori. Sono due spietati bastardi senza cuore, ma io ho raccontato un sacco di cazzate su di te e non vedono l'ora di conoscerti.
2: Che cosa hai fatto, scusa?
3: Non preoccuparti, andrà tutto bene. Basta che reggi il gioco.
0: La porta del posto si apre e c'è una coppia di anziani in panciolle. Lui pare avere il cazzo, lei meno.
3: Oh, la mia pampina! Vieni qui, fatti abbracciare.
4: Siamo molto felici di vederti, piccola mia. Yeah.
3: Anche io sono molto felice di vedervi.
4: E tu dovresti essere il famoso astronauta nazista. Molto piacere, fichiolo.
2: Astronauta nazista? Astronauta nazista?
3: Forza, non state fine lì impalati come tuoi polacchi. Entrate.
0: L'amico del cinese e la sua fidanzata seguono i simpatici genitori di lei fino a un divano ricamato con tante deliziose svastiche. Sopra il camino c'è il ritratto di un tizio coi baffetti che sembra cerchi far esplodere il pittore con lo sguardo.
3: Allora, Cino, siamo davvero curiosi. Raccontaci di come hai sterminato ebrei dallo spazio.
2: Scusi, chi è che avrei sterminato io?
3: Mamma, non metterlo in imbarazzo. A Zino non piace parlare dei suoi atti eroici.
4: Beh, si scoppa mia figlia, come mi nuoteva a raccontarci cosa si prova ad essere il miglior amico del Führer?
2: Beh, non so come dirglielo, signor Dino, ma il Führer è morto.
4: Morto? Oddio, quanto è successo?
2: Beh, saranno all'incirca 80 anni.
4: 80 anni? Oddio, sto male! Muoio!
0: Il signor Dino ha un attacco di pettorale sinistro e muore. Sconvolta dal dolore, la moglie ha un attacco di tette e muore anche lei.
3: Addolorata! Muoio! Guarda cosa hai fatto! Hai ucciso i miei genitori! Brutto pasticcione! Ma te la farò pagare, sai? Te la farò pagare in questo modo!
0: La ragazza esegue una danza interpretativa che descrive per filo e per segno ciò che sta per accadere. Poi aziona una leva e dalla parete esce un cincischione ricondizionato.

0: Mi trasformo in Zinzischione.
1: La mano più precisa.
0: Zinzischione.
1: Rigida, sei troppo morbida.
0: Zinzischione.
1: Polso più esterno.
0: Che vuol dire?
1: Devi la mano dritta con l'avambraccio.
2: È così, vedi? Guarda la posizione.
1: Cioè, devi essere proprio...
2: Cazzo, cioè...
1: Una linea retta.
0: Zinzischione.
2: Troppo curva, vedi che qua
1: deve essere parallela,
2: così, guarda.
1: Il saluto dei militari.
2: Guarda, sì. Però, guarda, perché non
3: perché
2: impari.
3: Perché non ho fatto il militare io.
2: Cincischione. Vedi
3: ah,
2: come...
3: più avanti e indietro.
2: Devi sentire il peso sulle spalle, capito?
3: Dell'importanza.
2: Cincischione.
3: Sì, sì.
0: Cincischione.
2: Molto, molto bene.
0: Cincischione.
2: Qua minaccia Gino.
0: Ti minaccio.
1: Non è che l'intenzione di devi comunicare così, non buttarla. Sei comunque un cincischione, hai la tua importanza.
0: Ti farò fuori. Male, male. Cincischione.
2: Molto bene.
1: Meglio.
0: Cincischione.
1: Sempre questa manina.
0: Ti faccio fuori. A colpi di tortellini.
4: Muoio.
1: Non era cincischione.
5: E non era Emiliana, non era una risata Emiliana. Questa è una risata emiliana.
2: Tortellosa, bravo, bravo.
1: Ho sentito il profumo del tortello.
6: La casa va a fuoco. Il quartiere va a fuoco. Tutto il mondo va a fuoco. Quando cessano, le fiamme hanno ridotto in cenere tutto il pianeta. Solo una cosa si è salvata. Un prezioso foglio di carta. È il cedolino del canone Rai. E sopra c'è scritto il tuo nome. Dunque non hai più scuse. Paga. Il canone pezzo di merda.
7: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetto un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile!
2: Casissimo! Incredibilissimo, signori! Non mi viene neanche un cazzo da dire!
3: Le cincopo!
2: Non mi hanno dato, aspetta!
1: Applauso del pubblico!
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati!
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati!
2: Fufu! Fortissimi! Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente alla televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
3: 4 tinte. Neanche una, 4 tinte.
4: Come cazzo verresti con 4 tinte?
5: Colore su colore.
3: Minchia. 4 tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga. Fa la seconda tinta, aspetta che si...
2: Sì, minchia, un lavoro. Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa, cazzo.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 50.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Ma figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Pompano.
2: Maurizio Pompinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
6: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega. Rubate e non rompete i coglioni. Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No. Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa. Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione. Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
3: Ma perché entrare con un...
2: Mica, proprio un drone. Cioè, poi andiamo col telecomando.
3: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
6: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni, Ugo.
7: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
6: Eccomi. Siamo all'interno di questo supermercato della Coop totalmente irriconoscibile.
8: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
8: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra indipendente, che cazzo volete qua dentro?
6: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
8: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io sono...
8: Sì.
6: Ecco, amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
8: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
6: Ma che fai, mi stai spiando?
8: Uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto. Guarda che chiamo la polizia, eh.
6: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
8: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorrisi e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta. Vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
6: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
8: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi! Tenga giù le mani, sa? Basta, mi pega il culo! Cosa vado a fare,
6: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia! Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso! Guardalo!
9: scandalo!
6: E voi a casa? Che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
9: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa...
9: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto,
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
9: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
6: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti incuro di più! Morite, non ladri di merda!
1: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
9: E adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprarmi una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
1: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
9: Sì, e ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi, non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
3: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
9: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

0: Nel corso delle avventure di questi mesi, abbiamo assistito al lento sprofondare di questa serie verso la zona più abietta dell'intrattenimento. La piccola dolce Heidi dei nostri ricordi d'infanzia è ora solo una spietata e selvaggia assassina assetata di denaro facile, circondata da uno stuolo di merde umane come suo nonno, quel sudicio cane rognoso e Peter il tossico. Poi purtroppo anche la piccola Clara e la signora Rottenmeier sono state irretite. Mentre una viene vessata, l'altra schiaccia i cazzi con il culo nel fienile per quattro spicci, avidamente sfruttata dal nonno. Beh, con questi presupposti, chissà dove finiremo in questo nuovo agghiacciante episodio. Beh, non ci resta che guardare.
1: Cazzo che sbronza ieri sera! Sono ancora fatto come un'anguilla. Se non mi ripiglio un po' oggi finisce male. Che palle! Ma proprio oggi quella piccola merda di Heidi si è messa in testa di scavare un cazzo di tunnel per arrivare al cavò della banca del paese. Cristo! Ma che cazzo pensa di trovare nella banca di questo paese di pezzenti?
2: Eccoti, brutta merda!
1: Oh, cazzo!
2: Non dirmi che ti sei gonfiato come uno straccio anche ieri! Lo sapevi che oggi era un giorno importante e ti volevo in forze!
1: Ma mollami, figa!
2: Sei l'unico uomo adulto del clan, cazzo! Nessuno può scavare al posto tuo, brutto demente!
1: Ma perché non montate i cingoli a quella merda di Clara? Poi gli inchiodate davanti la pala per la neve e la usate come escavatore? Perché devo fare tutto io il lavoro di fatica?
2: Ti forza lavativo di merda! Prendi la pala e andiamo al tunnel!
1: E va bene, cazzo!
2: Entro notte voglio essere al muro del cavò per farlo saltare!
1: Ecco, siamo finalmente al muro del cavò!
3: Cazzo, Heidi, ma come facevi a sapere che sotto la banca c'era un tunnel delle truppe prussiane?
2: Perché sono l'unica in questo gruppo di stronzi che non passa il tempo a farsi! Io investo le mie energie per fare soldi, brutto testa di merda!
4: Scusate, io ho freddo e sono tutta sporca. Perché avete trascinato anche me qui sotto? Io non posso essere utile in nulla, sono su una sedia a rotelle.
1: E come la trasportavo, la dinamite, senza farmi notare in paese, cretina? L'ho messa sotto la tua sedia, così non destava sospetti.
4: Ma sono veramente seduta su dell'esplosivo?
2: Basta parlare, cazzo! Muovetevi! Abbiamo pochissimo tempo dopo la deflagrazione per entrare e svuotare il cavò!
1: Va bene!
2: Tu, Clara, sarai il nostro carrello per spostare i sacchi con i soldi! Forza! Posizionatevi! E tu, nonno, prepara l'innesco!
1: Innesco pronto!
2: Ok! Accendi e usciamo in fretta!
4: Scusate, ma veramente...
1: Forza, scappate!
4: Ehi! Ma vi siete dimenticati di...
1: Figa, che botto! Ben fatto! Là dentro sarà un cazzo di inferno di detriti! Meno male che abbiamo la sedia di Clara per portarli fuori!
2: Già! Ma dov'è Clara?
3: Pensavo l'aveste spinta voi.
1: Dovevi spingerla tu. Io stavo pensando all'innesco testa di merda.
2: Quindi se non l'avete spinta fuori voi e io certamente non l'ho fatto, dove è finita Clara?
1: Beh, credo che le possibilità siano molteplici. Forse è stata risucchiata da un tunnel spazio-temporale ed ora è 1000 anni nel futuro.
3: O magari adesso ha i superpoteri dovuti all'esposizione alle forze mega potenti della dinamite. E a breve la vedremo volare sulle nostre teste come una supereroina dei fumetti.
2: Ma certo, sicuramente ragazzi. Anzi, io penso che sia stata rapita da delle civiltà spaziali che ora la stanno usando per degli esperimenti su una navicella in orbita sopra la Terra.
1: Già, ma... cazzo, se è vero, gli alieni.
3: Brava, Heidi, hai ragione, gli alieni.
2: Ma che cazzo state dicendo, coglioni? Ora Clara sarà in brandelli così piccoli da portarla a casa nelle tasche. Brutte teste di merda!
4: A chi siete? Dove sono? Lasciatemi! Cosa fate con quelle cose? Aiuto!

Porca troia, cosa cazzo ho appena visto? Veramente Clara è stata rapita da degli alieni che le stanno trapanando il cranio da sveglia su una astronave in orbita? Ditemi veramente che non sto sognando dopo aver mangiato pesante. Vabbè, questa incredibile divagazione autorale, però, potrebbe aprire spiragli allucinanti sulle prossime avventure di questo gruppo di disagiati mentali senza eguali. Staremo a vedere. Nel frattempo, spengo il monitor, perché le cose che stanno facendo a Clara sono roba che farebbe vomitare

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta.
2: Il dottor Liutek.
3: Sono il dottor Herbert Liutek.
2: Riuscirà il dottore a ritrovare Marzia?
3: Marzia! Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
2: Riuscirà il dottore a trovare Marzia?
3: Ah, sì.
2: Ehi, ascoltate.
3: Meglio così.
4: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi.
3: Meglio così.
4: Grazie.
5: Pronto.
3: Ispettore Edwards.
5: Eh?
3: Sono Herbert Liutek.
5: Chi sei?
3: Sono Herbert Liutek. Mi aveva chiamato?
5: No, no.
3: Sono il dottor Liutek. Ha detto che era urgente.
5: No, e qui non ha chiamato nessuno.
3: Marzia.
5: Marzia.
3: Marzia!
5: Non ha chiamato nessuno.
3: Non posso mancare all'appuntamento, Marzia.
5: Non puoi mancare all'appuntamento.
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'.
5: Ah, sì, sì. Io ho molto piacere di vederti e di sentirti.
3: Meglio così.
5: Va bene così.
3: Se ho previsto giusto, tra un'ora egli colpirà alla piscina del parco.
5: Va bene, ci andiamo, sì. Tra un'ora ci troviamo là.
3: Meglio così.
5: Va bene. Chiamatemi spesso così...
3: Ah, sì.
5: Intercettiamo queste chiamate e vediamo che cosa dobbiamo fare.
3: Meglio così.
5: Dopo quando l'abbiamo intercettata, dopo non ci sarà più scampo.
3: Ah, sì.
5: Hai capito?
3: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
6: Pronto?
3: Sono il dottor Liutek.
6: E che vuoi sapere?
3: Mi aveva chiamato.
6: Io no.
3: Ha detto che era urgente.
6: Io?
3: Ma ho trovato occupato per un bel po'. Sono il dottor Liutek.
6: Ma io non lo conosco.
3: Marzia! Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
2: Il dottor Liutek.
6: Pronto?
3: Marzia. Sono il dottor Liutek. Mi aveva chiamato. Ha detto che era urgente. Marzia! Sono il dottor Liutek.
6: Adesso vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
3: Ah, sì.
6: Oggi vado in caserma.
3: Non posso mancare l'appuntamento, Marzia. Sono il dottor Herbert Liutek.
6: Hai affangulo.
3: Meglio così.
6: Affangulo.
3: Meglio così.
2: Il dottor Liutek.
7: Pronto?
3: Sono il dottor Liutek.
7: Mannaggia, se ti giuro, guarda, se vengo ti entro con la testa nel culo, ti divari col culo come la bocca di quella p***a di tua madre.
3: Iena! Iena! Sei una iena!
7: Ti giuro, ti entro con le gambe nel culo, no? Ti esco dalla bocca e ti faccio diventare uno spiedino, bastardo! Mannaggia!
3: Mi aveva chiamato.
7: Ah!
3: Ha detto
7: mannaggia!
3: Che era urgente. Sembra che non vi faccia piacere vedermi.
7: Ti giuro, guarda, ti metto le dita nel naso,
3: no.
7: E ti rimetto due dita nel culo,
3: no.
7: E ti lancio come una fionda, ti giuro, sui morti, guarda. Ti uccido!
3: Sì. Meglio così.
7: Mamma mia, bastardo! Ti cago in bocca, ti giuro, ti metto un tappo con il cazzo e ti faccio crescere i vermi nello stomaco, cornuto di merda.
3: No.
7: E figlio di tre puttane... Stroccole e cornute strade!
3: No! No!
0: Radio 105.
8: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
9: È tutto fatto!
8: This is a zoo. This is a zoo.
9: Vai,
8: dai!
1: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
11: Non intrappolato! Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
9: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
11: Skywalker.
10: Aiuto, mi è tanto Skywalker.
9: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
11: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
12: La Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
13: Ho capito! È la scoreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
14: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
11: a prenderlo in culo.
15: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
16: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
15: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
15: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
9: No!
15: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
9: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
15: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
9: No!
15: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabocco di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire!
2: No!
1: Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Anakin!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Zodi 105.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
5: Gnoma Profonda, all'anagrafe Pierina Calabretta, è senza dubbio una delle pornostar più apprezzate di questo millennio. 1,23 m di conturbante sensualità. Fin dal debutto, Gnoma Profonda ha saputo contraddistinguersi non solo per la sua ridotta statura, il peso da lottatore di sumo o il fatto che fosse facilmente in grado di accecare un cormorano con una scorreggia di sperma al termine di un rapporto anale. No! Quello che rese immediatamente famosa Gnoma Profonda fu il suo incredibile, gigantesco, profondissimo ombelico. Un ombelico di proporzioni fino ad allora inimmaginabili che, oltre che da ombrelliera... Oltre che da ombrelliera per cazzi, alla necessità poteva fungere anche come rifugio per senza tetto in cerca di un riparo per la notte. Sì, pronto?
6: Pronto!
5: Sì, con chi parliamo?
6: Salve, sono un doppiatore! Sto cercando lavoro!
5: Sì, guardi, però ha chiamato il numero sbagliato. Forse lei chiamava la Rai?
6: Sì, ho chiamato la Rai, mi hanno passato la trasmissione. So che avete bisogno di un doppiatore per i servizi!
5: No, noi abbiamo gli inviati, ma lei che qualifica ha?
6: Sono doppiatore, sente la mia voce, io ho le capacità doppiatorie.
5: Ma e cosa doppio in generale?
6: Faccio i documentari, tipo le faccio sentire. Il leone nella foresta, il leone nella foresta.
5: E dove sono andati in onda i suoi documentari?
6: Beh, posso fare un cast?
5: E non ne facciamo noi, siamo una trasmissione per persone scomparse.
6: Vaffanculo, puttana!
5: Ed è per questo e molti altri motivi che la notizia della sua sparizione sta lasciando tutto il mondo con il fallo sospeso. Sì, pronto, dalla redazione arriva una nuova telefonata.
7: Sì, buongiorno, la trasmissione, volevo dire che il mio formaggio parla.
5: Sì, ma...
7: C'ho una forma di Emmental davanti, parla.
5: Sì, ma non è tu sì che Vales, questo è chi l'ha svisto.
7: Ah, non vuoi interessare?
5: No, a meno che non sia sparito però.
7: Parla bene, quasi meglio di me, senza accento.
5: Ah, interessante. Ma è svizzero?
7: Sì, parla svizzero, infatti.
5: Ah, ho capito.
7: Vuole sentire? Aspetti che il buco più grande faccio parlare, che gli altri piccoli non si sentono.
5: Sì.
8: Ciao, sono un formaggio.
7: Ho insegnato anche un po' di italiano. Parla anche lo svizzero, che la signora...
8: Sì, sì, sì.
5: Ma non è che lei ha un amico doppiatore che ha chiamato poco fa?
6: Sì, sei una puttana!
5: Ecco, bellissimo. Una carriera, quella di Gnoma Profonda, davvero difficile da riassumere senza fare gestacci. Il suo primo film, L'ombelico del mongolo, la vera storia della schiava preferita del conquistatore Gengis Khan, fu un successo senza precedenti. In più di 20 anni di attività, l'amatissima attrice Ard ha preso parte ad alcune delle pellicole pornografiche più riuscite della storia. Tra tutte, vogliamo ricordare Il buono, il brutto e Alla nana nell'ombelico glielo butto, a Willy Wonka Lumpa Lumpa fa una pompa, Nosferatu sulla pancia mi ha cagato e l'indimenticabile Pensavo fosse amore, invece era una nana con l'ombelico in calore. Sì, pronto?
7: Sì, pronto, salve, chiamo per il licaone.
5: Sì, no, era una telefonata sbagliata di prima, non è...
7: Io l'ho visto però.
5: Ah,
7: qua proprio sotto la finestra, era lì, perché...
5: Ma lei dove abita?
7: Brescia.
5: Io non credo ci sia un licaone sotto casa sua.
7: Guardi, allora, c'era una persona morta.
5: Sì.
7: Sdraiata per terra. E sì, stavo facendo il video per TikTok, come tutti nel palazzo.
5: Certo.
7: A un certo punto si avvicina questo bestio con le orecchie grosse e comincia a mangiarci gli intestini.
5: Ah.
7: Allora, siccome tenevo il volume della televisione, che lei non la guarda perché è un cesso,
5: sì,
7: però tengo il volume perché mi piace il tono della puntata. Ho sentito quello che parlava il licaone, l'ho visto, è lì sotto, si sta mangiando l'intestino.
5: Ma lei per caso ha un amico doppiatore del formaggio parlante?
7: Un attimo che chiedo. Abbiamo il formaggio parlante?
6: Sì, puttana, te! Stronza!
5: Ma Gnoma Profonda non era solo un'attrice di straordinario talento. Una volta smessi i panni della mangiatrice di spade di carne e tornata a casa, si rivelava una donna sensibile e bisognosa d'affetto. E a questo pensava il marito, Gustavo lo sperma altrui, compagno devoto di Gnoma Profonda, che lei amava a tal punto da stipulare un'assicurazione da 10 milioni di euro sulla propria vita, che l'avrebbe reso ricco solo in caso di misteriosissima sparizione dell'attrice. Ma noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Gustavo lo sperma altrui per raccoglierne la disperazione e l'accorato appello ai nostri telespettatori.
0: Ah, come soffro! Come soffro, cazzo! Come potrò andare avanti senza la mia nana? La mia cara nana! Con sto ombelico pelo grosso! Stai zitta!
5: Mi perdoni, signor lo sperma altrui, ma li sente anche lei questi rumori?
0: Ma sì, non ci faccia caso, abbiamo i topi nel muro, sa com'è, fanno quel rumore fastidioso.
5: Ah, sì, capisco. Senta, vuole lanciare un appello ai nostri ascoltatori affinché forniscano informazioni utili al ritrovamento di sua moglie.
0: Guardi, la ringrazio, sì, tanto. Uno degli appelli che vorrei lanciare è che sto cercando un formaggio parlante.
5: Sì, guardi, casualmente c'è un signore che... vi mettiamo in contatto.
7: Au, sono Ligaone, ma cercato qualcuno?
0: No, cercavo il formaggio parlante.
8: Vuole parlare con me? Ciao, sono il formaggio parlante.
7: Ti sei dimenticato l'accento svizzero.
0: Ma tu sei mica quello che fa il doppiatore?
8: Tu puttana!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Quizotto, quizotto, quizotto. Di quiz ne vale 8. Quizotto.
5: Ottimo, ottimo, ottimo. Un caloroso salotto dal vostro Ottone Cagnotto. E ben ritrovati al Quizotto.
6: Che bello, che bello.
5: Il gioco a premi più eccitante di un Pippotto! Sono quasi 8 i concorrenti in gara quest'otto, andiamo a conoscerli tutti! Partendo dal campiotto in carica, il nostro caro signor Mariotto!
6: Buonaserotta a tutti! Passerotti!
7: Non ce l'ho!
6: Passerotto!
5: E silenzio, po! E accanto a lui la bellottima e argutissima dottoressa Ottavia!
8: Compro una vocale, Mike! L'H di albergo!
5: Ottavia, qui non siamo alla ruota della fortuna e Mike, buongiorno, è morto già 3 volte.
7: Sì, ma è inutile che glielo dici, la signorina è da TS8.
5: Silenzio, sbuffonotto!
6: Voleva dire da TS8!
5: Ma per il resto ti vedo carica, a differenza del terzotto concorrente che risponde all'infame, anzi abominevole nome di Settimo.
9: Boate, boate, boate.
8: Sono triste.
7: Non l'ho deciso io.
9: Depressione, depressione.
7: Sapevo che dovevo fare un quiz, cioè.
5: Lei è un leccaculotto, signor Settimo, ma l'avviso che non le servirà a nulla. Quest'anno abbiamo una nuova formula, io farò il domandotto e l'ottavo a prenotarsi avrà dirotto a rispondere per primotto. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo?
8: Mia madre!
7: No, no, no.
6: Che brava la signora.
5: Purtroppo la risposta è sbagliata. Non è stata tua madre.
6: Esatto. Allora ritiro i complimenti.
8: Allora uso la googolata.
5: Non c'è la googolata da casa.
7: Io mi prenoto.
5: E non tocca più a lei, dottoressa Ottavia. È il turno del signor merdoso qua, il signor
7: Settimo.
5: Settimo, mi dica chi ha dipinto la Madonna di Borgo San Lorenzo.
7: Cosa di una facilità, lo sanno tutti. Giotto, Giotto.
5: Ah, sbagliatissimo.
6: No, ignorante di merda.
5: Signor Mariotto, tocca a lei, mi dia la risposta giusta.
6: Il pittore della Madonna di Borgo San Lorenzo, Giotto.
5: Risposta esatta. Giotto
7: Ligotto. L'ho detto prima io.
5: Eh no. Lei, scemotto, ha detto Giotto Giotto, quindi 2 volte. Invece è un solo Giotto che l'ha dipinto.
7: Il ragionamento con Torrione,
6: coglione, coglione.
5: Buffonotto, buffonotto. Allora, attenzione, passiamo all'ottava domanda. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
8: La cazza!
7: Cosa?
8: La cazza col fischio!
5: Fuochino, fuochino, signor Settimo, come si chiama qualcuno di grande cultura?
7: Beh, è facile. Dotto, lo si può chiamare dotto. L'ho detto una volta sola.
5: Notaio, la possiamo accettare?
10: No, Ottone, mi dispiace, purtroppo non possiamo accettarla. Perché l'addizione corretta è dotto e non dotto. Il dotto è una congiunzione fra 2 fasi che trasportano liquidi, mentre il dotto è uno dei 7 nani, è una persona dotata di grande cultura. Quindi no, purtroppo la risposta è sbagliata.
5: Ignorantotto.
7: Scusi, ma questo notaio.
5: Ignorantotto.
10: Bestia de merda.
5: Poi dice notaio. Lei è un bestiotto di merdotto, Mariotto, tocca a lei. Come si chiama qualcuno di grande cultura?
6: Lo so. Adesso mi sovviene perché. Oh, ascoltate. Si dice. Dutu.
5: Risposta è.
7: Cos'è russo?
5: Risposta è suota.
7: Russo di Milano.
5: Grande madre. 48 lingotti di gotta per il nostro campiotto.
7: Scusa, però adesso mi avete rotto. Tu fai il verso.
6: Doveva semplicemente dire mi avete rotto.
5: Stupidotto, ignorantotto.
7: Va bene.
5: Risparmi l'alito, signor Settimo, perché sta per arrivare il domandotto finale. Chi risponderà esattamente all'ottava e ultima domanda si aggiudicherà 8 migliotti di lingotti d'otto, diventando il nostro nuovo campiotto in carica. E la domanda è la seguente. L'astro notturno più luminoso del firmamento è la stella Sirio. Sapete dirmi a quanti anni luce di distanza si trova Sirio rispetto alla Terra?
8: La caraffa!
7: Cosa? Ragazzi, questa signorina ha dei problemi.
8: È giusto?
6: Ero combattuto anch'io.
8: È giusto!
5: No, no, Ottavia, purtroppo no, no. Dovete dirmi quanto dista la Terra da Sirio.
8: Mario Brega!
7: Purtroppo, non è una distanza.
5: Purtroppo Mario Brega non è un'unità di misura.
6: Ah no, l'ha tolta.
8: I tarzanelli!
7: No, non sono unità di misura! Questa ragazza è pazza!
8: Tu sei antipatico!
7: Ah!
5: Ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione.
7: Comunque, la so io. 8,6 anni luce.
5: E la risposta è...
7: è giusta.
5: Esotta!
6: Solito colpo di fortuna.
5: Complimenti, davvero tanti complimenti, signor Mariotto. Ha dato la risposta esatta e quindi si riconferma campiotto in carica.
6: Grazie, grazie, grazie.
7: L'ho data io. Vedete chi era giusta.
8: Bravo, Mariotto!
7: Ma l'ho data io!
6: Non si è invidioso.
5: Bravo, scusi. Mariotto. Riascoltiamo la registrazione per vedere se la voce è la sua o quella del signor Mariotto.
6: La so, 8,6 anni luce.
7: Io la sto guardando mentre
5: lei fa... prova inconfutabile.
7: La sto guardando, è anche inquadrato. Scusa.
6: Il signore non sa che io sono ventriloquo.
5: Bravissimo, Mariotto.
7: Lei è un deficiente.
5: Lei è veramente senza vergogna, signor Settimo. Cercare di barare in questo modo, becero. E si merita il premio di consolazione, ovvero 80 frustate seduta stante. E via!
7: No, prego, prego, andate.
6: Ciao. Ottone, mi sa che la signorina non sa contare fino a 80.
8: 11! 80! Fine!
5: Bravissima!
7: Grazie, meno male che è ignorante!
8: Puoi toccarmi una totta?
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre,

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti al Capri!
2: Peppino di Capri! Capri, caprissime! Caprissime, balliamo, dai, balla anche tu! Balliamo! Oh, senti, guarda come muovi i passetti! Abbiamo anche un terzo conduttore oggi! Ciao, bello!
3: Ciao, bello!
2: Chi cazzo è?
1: Non lo so, presentati!
3: Sono quello che...
2: Ah, è quello che fa i servizi che ogni tanto mettiamo anche in conduzione! Giusto perché dobbiamo risparmiare! Che abbiamo speso 50.000 euro per fare quattro puntate con quattro ospiti del cazzo che non conosce nessuno! Andiamo, dai!
3: Vai!
1: Stasera ci occuperemo di un argomento da troppo tempo dimenticato!
2: Dimenticato! Dimenticato! Dimenticatissimo! Ballo, 10.000 euro! Mi siedo, ballo, 10.000 euro! Mi siedo... Ballo, 10.000 euro, dove andiamo a mangiare dopo che non me ne frega un cazzo di sta trasmissione?
1: Ma come non te ne frega un cazzo? L'argomento di oggi è pressante e sono le rapine in banca!
2: Banca, banchissima, il posto dove vengono i soldi, dove i soldi di quello che faccio qua ballando come un coglione per due ore e poi mangiare la pizza con i miei amici, vanno tutti nella mia banca e poi mi compro la Bentley, hai capito? A proposito, stiamo cercando nuovi inviati, mandate un foglio di carta col vostro nome e cognome, siete già presi, tanto abbiamo da riempire quattro serate, ma non, anche se non sapete parlare italiano non c'è problema, fingiamo che abbiamo un inviato estero.
4: Minchia.
1: E a proposito di rapine in banca, vediamo il servizio della nostra capa, Maurizio Isolato.
0: Le capre.
5: Vai Maurizio.
2: Maurizio, puzzi di merda, la gente ti fa schifissima. Ma balliamo un attimo. 10.000 euro, vai.
6: Secondo una recente indagine dell'Istat, dal 2000 in Italia le rapine in banca sono diminuite dell'89%. Avete capito? 89%. Ma come mai gli italiani non fanno più le rapine in banca? È colpa della crisi? È colpa dei pagliacci? È colpa degli alieni ricchioni? Eppure, quello della rapina in banca è un business molto lucrativo. Pensate che c'è gente che con una sola rapina in banca è riuscita ad estinguere il mutuo della casa. Noi delle capre siamo convinti che rieducare gli italiani all'antica arte della rapina a mano armata sia un obbligo morale dei media. Per questo, oggi vi farò vedere com'è facile, divertente e assolutamente non pericoloso fare una bella, sana rapina in banca. Seguitemi! Ecco, mi trovo davanti a una banca e sono armato fino ai denti. Ora vi farò vedere com'è facile uccidere la guardia giurata che sta all'ingresso. Buongiorno guardia, sono delle capre.
7: Ah, minchia delle capre. Cazzo, ma sei così, sempre delle fortissime, cazzo.
6: Ora però, vacci a seguire all'inferno.
7: Mi è crepellato a colpi.
6: Avete visto com'è facile uccidere la guardia giurata? Ma ora viene il bello. Possiamo finalmente fare irruzione nell'istituto di credito. Seguitemi. Fermi tutti, questa è una rapina. Ora che abbiamo seminato il panico, bisogna uccidere una persona per dimostrare a tutti che stiamo facendo sul serio. Tu, vecchio di merda, muori! Ora che abbiamo dimostrato di fare sul serio, dobbiamo radunare gli ostaggi contro il muro. Tutti contro il muro, sbrigatevi! Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guardate che mi tolgo gli occhiali! Oh, che cazzo, è scattato l'allarme! Presto la polizia sarà qui, una cosa che può capitare durante una rapina. Ma noi delle capre vi dimostreremo come aggirare il problema. Presto cassiere, metti tutti i soldi nella cassa dentro questo portafoglio.
2: Ma non ci stanno tutti, doveva portare un sacco, una busta, una valigia.
6: Oh, mi vuoi insegnare come fare una rapina? Chi è il rapinatore qui, io o tu?
2: Ma no, volevo solo...
6: E cazzo, ora mi tolgo gli occhiali e ti sparo in faccia.
8: Esce fuori con la mano in alto, sei circondato!
6: Oh, che bello! È arrivata la polizia! Ora vi faremo vedere com'è facile e divertente ingaggiare uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ma prima dobbiamo uccidere tutti gli ostaggi come vuole la tradizione. Morite, figli di puttana! Oh, sentite che silenzio! Ora che abbiamo riempito il portafoglio di soldi e ucciso gli ostaggi, non ci resta che affrontare la polizia. Seguitemi!
2: Fermo, fermo, fermo e sparo!
6: Ci sono 5 auto della polizia che ci circondano. Per fortuna, noi delle capre ci siamo portati delle bombe a mano e le lanceremo fra le macchine della polizia! Ah! Visto com'è facile uccidere tutti i poliziotti? Ora non ci resta che salire in auto e scappare verso un rifugio sicuro!
0: Le capre!
6: È andato tutto liscio, visto? In soli 45 minuti abbiamo guadagnato la bellezza di 350 euro! 350 euro, avete capito? capito? E poi dicono che c'è la crisi. Italiani, ora non avete più scuse. Basta lamentarvi, andate a fare una bella rapina in banca. O mi devo togliere gli occhiali? Avete capito?
1: Bravo Maurizio, servizio splendido.
2: Che ore sono?
1: È quasi ora di chiusura, non so a che ora andiamo in onda perché mi faccio pagare a Cottimo.
2: Bene, allora balliamo un attimo. Aspetta, perfetto, dai, andiamo fuori io.
1: Alla prossima puntata,
2: Oh, stai ancora là, dai che mi chiudo la pizzeria. Balla. No, bravo, 10.000 euro.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora
7: bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo.
11: Mettici il pennino nella cacca.
12: Stai al telefono, stai?
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono...
7: Tenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia...

0: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega.
1: No,
2: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto quanto.
1: Va bene.
2: Lo sport.
1: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
2: per
1: cosa
2: chi non
1: si
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai che ti ho fatto l'insalata.
2: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
2: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
2: Uno.
1: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
2: Che Bagalo, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
1: sì,
2: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
1: Sì.
2: Allora,
1: ma lei che si scusi,
2: farmacia.
1: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
2: No.
1: Tente
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
2: fare
4: io
2: la
4: so
2: cacca.
4: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce ne puntare dentro un bastoncino, ce ne puntare.
0: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
2: Decisivo?
1: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
3: Hai visto Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
0: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. California,
5: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
7: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
8: Per la mia psiche?
7: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Arcipelago.
9: No, arcipelago.
7: Oh, nell'arcipelago.
9: Pelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Nell'arcipelago.
7: Nell'arcipelago.
8: Dell'Oceano Indiano.
7: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
5: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
7: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
7: Un gelato, lo vuoi, Conner?
9: La cioccolatas.
8: Ciao, io sono Ryan Cohen.
7: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
7: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business

0: sottile, ma no, il 96. Una business relationship.
1: Una business relationship.
0: Una business relationship. Tutta la station way, l'essential di nuovo.
1: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
2: Brian, allora, con chi pensi di venire al ballo?
1: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
4: Lisen, no.
1: Lisen.
4: Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
1: Lindsay.
3: Lindsay.
1: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
1: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
1: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Linsen?
1: Oh, Linsen!
4: Linsen! Come Sanpei!
1: Mi piacerebbe invitare Lisei! Ma devo cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi
1: per trovare il modo giusto!
3: Cervellarmi!
1: Ma devo cervellarmi per.
4: Sì!
1: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto! Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen!
3: No.
1: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
5: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
5: ma
3: sei.
5: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
1: No, perché?
5: Ancora?
1: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
5: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
1: Lisei, non ci conosciamo da molto, ma...
5: Parla, idiota, dai che devo studiare.
1: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli?
1: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
1: No, col PSD.
3: No,
4: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
1: Che ne dice?
3: Che dici? No,
1: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
1: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
1: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
4: Non Theft, Theft.
1: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
3: Liberty Island.
2: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
1: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
6: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
1: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
1: Lo sapevo, adesso.
4: Fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rompi.
3: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
1: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue. Cos'è quello? Una Range
4: Rover?
1: Rover
4: Vogue.
1: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
1: Una Range Vove Vogue.
4: Vove.
1: Ma dillo così,
4: Bjorn
1: la
4: Borg.
3: Non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo, l'operosa città della Svizzera tedesca, dove la gente è così ricca che può ancora suicidarsi col gas. Nella clinica del dottor Schiffer è tutto un viavai di pazienti che entrano speranzosi in una guarigione e di sacchi neri con la zip che escono clandestinamente dal retro. Uno di questi forse un giorno conterrà il cadavere del signor Pistola Megacoccige, che oggi si appresta ad affrontare la sua prima visita.
2: Pensavo che per la malattia mia non ci fosse una cura. Poi... Poi un giorno ho incontrato il dottor Schiffer in un locale di scambisti e... Via! Gli scambisti... E mentre si faceva mia moglie, la maschera da capra, mi ha detto, via, uccellaccio e malavuto, via. Mentre faceva mia moglie, mi ha detto che per 50.000 franchi ci pensava lui. Sono tanti soldi e non sapevo dove trovarli. Per fortuna, mi ha consigliato lui un usuraio di fiducia, mentre c'aveva l'orgasmo. E adesso ce li ho i soldi. È proprio un luminare questo schifo. Va via, vai rotto il cazzo, vai via.
3: Mostro!
1: La patologia che affligge il signor Megacoccige appare subito grottesca e imbarazzante, come Madonna quando pubblica i selfie ignudi. Un'anomalia genetica che richiede l'approccio congiunto di un dermatologo, uno zoologo, un biologo marino, più un barman acrobatico e ben due nani biscazzieri, per rendere meno noiosa la vita in laboratorio.
4: Non facciamone un mistero. Per quanto mi riguarda, il paziente dovrebbe essere liberato nella brughiera con massimo una trentina di secondi di vantaggio sulle mute di cani da caccia. Dopodiché, pum, pum, il primo che lo prende si tiene la testa come trofeo. Tuttavia, il giuramento di Ippocrate mi impone di fare una diagnosi che è la seguente. Il signor Megacoccige puzza di pesce morto e quindi attira i pellicani come una balena putrefatta. E adesso fatemi aprire le finestre, che c'ho lo studio che sa di latrina del Titanic!
1: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, le ghiandole sebacee del signor Megacoccige emettono un particolare feromone che attira i grandi uccelli marini anche a diverse miglia di distanza. Una deformità che impedisce al paziente di avere successo con la sua attività di cocchiere di carrozze nei pressi del Colosseo.
2: Abbiamo provato di tutto. Agopunture, raggi X, lo schiaffo del soldato. Ma via! Via! Uccello del merda, via! Tutto, abbiamo provato tutto, ma niente da fare. I pellicani mi aggrediscono, come nei film di Hitchcock. Ma almeno adesso, per altri 20.000 franchi, la clinica mi ha fatto il porto d'armi e mi ha dato un fucile a piombini. Così almeno posso pisciare in pace nelle aiuole, porcaccia puttana. E basta, vai rotto il cazzo, te, peccata la contraerea, struzzo. Merda goliata.
3: Mi è mancato, vostro!
1: Dopo una serie di approcci infruttuosi, l'equipe del dottor Schiffer decide di mettere il signor Megacoccige a marinare nel vino bianco, allo scopo di mitigare il suo insopportabile olezzo di pesce decomposto. Una tattica di sopravvivenza che permette ai clinici di guadagnare altro tempo prezioso e di ripulire gli strumenti dallo sterco di pellicano.
4: Alla fine, la soluzione più adeguata alla patologia del paziente ci è sembrata metterlo in forno e mangiarcelo. Ma il nostro pool di avvocati ce lo ha fortemente sconsigliato. Maledetti burocrati del cazzo! Così, dopo vari test, abbiamo scoperto che i pellicani odiano il mais e quindi gliene abbiamo impiantato un germoglio nel culo. La pianta ha radicato e fruttificato con successo. Solo che adesso, quando il paziente scorreggia, partono i popcorn! Vuole assaggiare? No? Meglio! Perché sanno di merda!
1: Grazie alla seria ricerca scientifica del dottor Schiffer, il signor Megacoccige oggi può condurre una vita normale, libera dagli assalti dei pellicani. Anche se, per ragioni ancora da chiarire, adesso la sua urina è un richiamo sessuale irresistibile per i pachidermi.
2: Sono guarito, che bello! Va che mi faccio due gocce contro l'albero. Tanto che arrivano i turisti. Ma che cazzo è sto rumore? Porca troia, l'elefante!
5: Oh, mando cazzo cori! Mostro!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
6: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
7: Ah, che paura!
6: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
7: Che schifo!
6: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
7: Ah, che paura!
8: Sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione. Avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
9: Non mi interessa, la ringrazio.
8: Ma va a fanculo.
6: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
8: Sì, pronto, buongiorno, il ristorante dai...
10: Sì?
8: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di...
10: No, non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
8: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
10: No, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
8: La televisione per voi è...
10: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
8: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro per il vincitore di puntata.
10: No, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
8: Posso chiederle perché?
10: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che ci disturba.
8: Ho capito, ma posso chiedere perché questa avversione
10: verso... Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
8: In che senso?
10: Tutte fregature, no, non ci credo, non ci crediamo purtroppo.
8: Cioè voi non
10: credete? Arrivederci e buona serata.
8: Ma voi non credete nella televisione?
6: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
8: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
11: Del tipo?
8: Diciamo che, ecco, intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese, ovviamente, di 30.000 euro a ristorante a puntata, e i quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi, appunto, avendo la spiaggia, siete molto fortunati perché potremo fare una puntata a tema, un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
11: Okay.
8: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che c'entrerebbe nella sala? Ok, diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare. Allora, basta anche che si avvicini, in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere, eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
11: Non so cosa dirle.
8: Senta, ma lei sarebbe disposto, con oggetti di scena, a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman. Uno stuntman che...
11: ovviamente va informata la persona sulla spacco testa.
8: No, ma certo è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me, un personaggio molto... Lei si chiama?
11: Filippo Rosi,
8: lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe
11: questa
8: essere...
11: Questa cosa quando... In che periodo dell'anno crede che venga fatta?
8: I primi di giugno è l'idea di girare.
11: I primi di giugno?
8: Mm-hmm.
11: Ok. Mi mandi tutte le informazioni e poi insomma valutiamo un attimo.
8: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
11: No.
8: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano via.
11: Non gli elementi balneari uno accanto all'altro, c'è una spiaggia.
8: No,
11: c'è,
8: sì, certo, piccione, certo.
11: Una cosa del genere.
8: Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
11: Perfetto.
8: Grazie, buona giornata.
7: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto, con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala, un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao!
12: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di verdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi! Drogatevi, cazzo! Drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, oh! Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Lo Zodi 105. Lo Zodi 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
2: Sì.
3: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
2: E beh, tutte le specialità valtellinesi.
3: Ecco.
2: Diciamo, le pizzocche, gli shat, gli spezi, le tagliatelle fresche, i funghi.
3: Certo, come carne cosa fate?
2: Cervi,
3: ah, ecco, cervo, stambecco.
2: Sì.
3: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po', no, questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
2: Ah, mio marito.
3: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
2: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
3: Ah, ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
2: Sì.
3: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli.
2: Ah,
3: i pipistrelli delle grotte, quelli brutti.
2: Sì, sì, sì, sì,
3: ecco,
2: sì.
3: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
2: Okay.
3: Ecco, questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura, cioè nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
2: Sì, ecco.
3: In sala avete molti coperti?
2: 80.
3: Ah, beh, quindi la sala è grande.
2: Sì.
3: Ah, ho capito. Se suo marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
2: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
3: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
2: Ok.
3: Fate la pizza?
2: Sì,
3: ah,
2: sì.
3: Ah, ok.
2: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e
3: certo,
2: se no ci facciamo noi.
3: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
2: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
3: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
2: Okay.
3: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte dai nostri autori. Arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa: buona la pizza, e tutti ridono. Insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è che, ecco.
2: Okay.
0: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin. Ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
3: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto, e alla fine si mangia un cliente.
2: Sì.
3: Prego, questa poteva essere un'opzione perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia, insomma, questo magari può essere morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie, un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film,
2: ecco,
3: un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
2: Ok, se lei mi manda la mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
3: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? così per fare la compagna di Batman.
2: Sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
3: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
2: entrare nella...
3: cioè, a noi ci va bene anche Catwoman.
2: Catwoman, ok, allora perfetto, allora.
0: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Gelva Beach Party.
6: Fifu Faraga Fifu, sempre qui. Il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale. Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci in nascoste, ma noi ce ne fottiamo. Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini. E allora ragazzi, siete pronti? Una volta qui era tutta campagna. Piano piano piano ragazzi. Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger. Ora, dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene. Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, Fì! Il miglior hamburger di Milano e Sweet Burger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fono folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cova che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti. Vaffanculo Nilla Piffi. Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro.

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo. La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fu.
1: Ma non è libile qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo ama far ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105. Geova Beach Party.
4: Fuffa ragazzi, sono tornato, sono appena ritornato dalla svendita di Miffoni a Gallarate e sono qui come sempre per portarvi le verità del mondo contro i poteri forti. Allora, visto che siamo in estate, che è la stagione dell'amore, c'è appena stato San Valentino, allora io oggi ho portato una carrellata di verità del mondo, di grandi aforismi sull'amore, sulle relazioni. E allora, l'amore non è bello se non è litigarello. Tra moglie e marito non mettere il dito, fifi e fufu. Allora, quando due filaffano c'è sempre chi dice colpa di uno, colpa dell'altro, ma la verità è che è sempre colpa di tutti e tre. Piano. Allora, quando a tuo marito arriva un messaggio da un certo Giorgio Calcetto e che tu dal vivo non hai mai visto, probabilmente ti ha già piazzato i cuorni con tutti i pilu. Un po' di napoletano quella. A Venezia porta solo la ragazza della tua vita perché costa tutto un botto. 9 euro per una Coca-Cola, porco.

0: Tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo lo anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando.
1: Sì.
0: Anche quando cerco di nascondere l'erezione mattutina. E ora, come sempre, una canzone, ma questa volta non farò io a cantarla, perché questa volta ho un grandissimo ospite che è il guru dell'amore, il guru. Signore e signori, ecco per voi Tiziano Feffo!
2: Ciao, giovane!
0: Ciao Tiziano! Senti, prima di iniziare, dimmi, ma tu cosa ne pensi della sovranità alimentare?
2: Sì.
0: Tiziano Ferro! Vai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri.
3: Io? Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto. Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, mai mi ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strano, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiulai e metà, non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico. Allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per roba di bams e spaccata la nasca proprio, è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti, tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci è preso un attimo di paura perché là fra il lungomare metti che ci cade in acchio con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via. I bambini volano via.
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto. La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: Io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose.
4: È curioso.
3: Che non le sono.
4: Che lei, che forse. Sì, sì. Spariamo anche vocaboli a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora, ascoltami.
4: Sì, mettiamoci di pronto. Sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via la.
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona, come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto, come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia, ma i carabinieri.
4: No, dico, uno ci si presenta. Hitler!
3: Okay.
4: Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono. La ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se.
1: Tamarri.
5: Pronto? È la sarta?
6: Sono sarta.
5: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
6: Sì.
5: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petrolio. Che cazzo ridi? Non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
6: scaraventi, ma credo che è uno scherzo.
5: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 di mattina a fare uno scherzo?
6: Sì, credo di sì, non credo che sto.
5: Ma no, ti giuro che è la verità, guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
6: deve pensare tutti una macchina, devi fare un camion, cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche un camion che si ribalta con il vento, li mettiamo un camion addosso?
5: Ma no, il camion è diverso, il camion lo regge il peso del vento, lui è magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
6: uno schiaffo. Potete fare una cosa pendente, qualche sacchetto.
5: Vai, illuminami. Illuminami. Dimmi. Vai. Dicevi?
6: Prendi un sacco, due, leggeli con qualche e metti qualche sabbia dentro.
5: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
6: No, io anch'io parlo seriamente. Allora, ma è una buona idea.
5: Mi fai venire nervoso. Va bene.
6: Nulla più di te.
5: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto della, una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert?
6: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla
5: spiaggia. Non ti capisco quando parli.
6: Ma è bello così non paghi niente. Wow, ipibura.
5: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
6: Io
5: già capito.
6: Io vado con Maserati.
5: Si sente che sei vigliacca proprio, saccagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ti porto la giacca. Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va.
6: Andiamo, oggi mi hai fatto la giornata più bella.
5: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia, anche limitrofe in perpetuo, tutto saccagnato proprio. Ok? Ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
6: Ora capisco tutto io.
5: Ciao grande, sei numero una.
6: Grande.
5: Ciao grande, ciao, fantastica. Ciao, incredibile, dai. Tamarri.
1: Buongiorno.
4: Sì, praticamente sì. Praticamente è la giornata giusta. Sono Massimino di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimino di Quarto, stavo cercando la sartoria.
1: Sì.
4: Senti, Folletto del Bosco, praticamente sei tu la sarta o sei la receptionist?
1: Sono la receptionist.
4: Top, cazzo, è grande la sartoria, minchia, c'è il Mercedes proprietario, tops. Senti, Transistor, praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga e adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una trentina di chili, è praticamente un revolver.
1: Che bello.
4: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
1: Certo.
4: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la bora, c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, gli facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti?
1: Certo.
4: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
1: Deve venire qua e provare.
4: Ma i piombi li avete voi?
1: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
4: Vabbè, allora facciamo così, quanto costa il serviziello?
1: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
4: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
1: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
4: Sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?

0: This is the zoo, only for you.
1: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
2: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
3: Zazà non arriva, chissà come mai.
2: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
3: Ma si può sapere chi diavolo sei?
2: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
3: Qual è il tuo scopo?
2: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
3: È vero, scusami.
2: Benissimo.
3: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
2: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
3: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
2: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, eh? Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
4: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
2: Ammazza.
4: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
2: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
4: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
2: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
4: E con questo?
2: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, no, che rimanga fra di noi, era ricchione?
4: Questo proprio non lo so.
2: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
1: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I cervelli dei tamarri, completamente fusi tra kebab, birra e nanoparticelle di ignoranza, hanno deciso di costruire un mega robot da battaglia. Obiettivo? Invadere i supermercati di Quarto Oggiaro alla ricerca di affettati in offerta. E per farcela, chiameranno i fabbricanti di metalli pesanti.
3: Pronto, Baccherini?
4: Che classe accagnata. Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Sì, buongiorno signora. Senta, io non so se voi fornite lamiere di copertura su misura, sull'ordine che devo fare.
3: Di cosa si tratta?
4: Si tratta di...
3: Una ditta?
4: Sì, una ditta individuale. Che ci serve per... Praticamente le dico cosa mi serve.
3: Perché eventualmente le passo il titolare, sì. E così magari le può dire se abbiamo il materiale in casa.
4: Ma non saprei, non so. Però se gli chiedo a lei, magari prima che glielo può già anticipare, poi me lo passa. Che mi serve perché una copertura di un, diciamo, un corpo androide, di un robot alto. Quindi è una misura abbastanza grossa, ci sono un po' di pezzi di la mia. Presente i robot, quelli. I robot.
3: Sì, ma non abbiamo in casa questo materiale, bisognerà ordinarlo.
4: La talpona proprio. Capito. Sei talpa tu?
3: Prego?
4: Dico, sei talpa tu?
3: Non capisco.
4: Talpa?
3: Sento malissimo.
4: No, dico talpa succhiante di mitrofe.
3: Mi provo a richiamare perché non sento nulla.
4: Succhiamento di pancia. Ogliola! Ma pensate?
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Ciao grande, cazzo. Senti, sei il Fabbro, cazzo. Sei tu?
5: Sei?
4: Cazzo. Sono Giovannino, t'ho chiamato, cazzo, che mi serve, cazzo, che ti devo chiedere un'informazione su dei cazzo dei ferri, cazzo.
5: Ma ti hai sempre il cazzo in bocca, sì.
4: Ma è una cadenza, cazzo, come voi in Veneto che bestemmiate di continuo, cazzo, noi ci abbiamo la cadenza con cazzo. Come i milanesi figa, noi abbiamo un cazzo. Senti, cazzo, mi servirebbe delle lamiere da cazzo, da mettere, cazzo, su un robot, cazzo.
5: Non posso farlo.
4: Non puoi farlo su ordinazione, cazzo?
5: No.
4: Che cazzo,
5: non ho
4: cazzo.
5: Tempo per farlo.
4: Non hai tempo per farlo, ma se lo facciamo anche dopo settembre, cazzo?
5: No, guarda, cazzo. Io ti dico, fino a novembre non prendo ordini, perché sto proprio indietro con i lavori.
4: Ah, quindi cazzo, non puoi prenderlo, cazzo, che cazzo.
5: No.
4: Vabbè, senti, niente, allora che cazzo, ti chiamo a settembre, cazzo, va bene? Ottobre, cazzo.
5: Ok.
4: Ciao, grande, ciao. Sei stato gentile, ciao. Cazzo.
5: Ciao.
4: Ciao, cazzo, e che cazzo, cazzo, ciao, cazzo. Cazzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Ho sentito un colpo di pistola. Gangorlo, sei di due. Pronto?
5: Dimmi.
6: Così proprio informalissimo, dimmi.
5: Senza. Che novità che sei?
6: A Guduganga? Cazzo chiamati in Africa?
5: Aspetta. Aspetta che è rumore.
6: Attanto, to? Totò. Yeah. Personaggissimo, sai. La madonna, proprio. Hai messo proprio il telefono di fianco a dove lavori, proprio.
5: Dimmi.
6: Ehi, senti, sei ferramenta? Ok, credi di aver capito di sì, probabilmente perché le polveri del ferro hanno devastato parte del mesencefalo. Senti, volevo commissionarti un lavoro, praticamente mi serve una struttura metallica importante perché devo coprire la superficie di un corpo robotico alto 24 metri.
5: Il tempo non vede.
6: Senti, ma fammi capire, ma...
5: Non riesco, ma Pallarocco.
6: Pallarocco. Pallarocco.
5: Ho capito. Dimmi tutto.
6: Accatantodo. Praticamente dobbiamo fare sto robot alto 24 metri. Devo lamierarlo in modo da poter andare in guerra. Capito?
5: Dimmi, cosa che ti serve ora?
6: La stessa cosa che mi serviva prima. Sai che è un po' curiosa la conversazione con te, lo sai? Che sei proprio uno scoiattolino. Sei proprio un animale. Sei un animaletto simpatico. Ti posso comprare per metterti in una gabbietta a casa che ti voglio nutrire con i semini? Sei proprio. Cosa c'è nella scatola cranica? Proprio vorrei aprirla come un cocomero per guardarci dentro.
5: Scusami, a voi ferri in forgia che io scaldasse, dimmi cosa che ti serve.
6: Te l'ho detto 4 minuti fa che mi serve, devo coprire di lamiera un robot alto 24 metri.
5: No, non riesco.
6: Basta, è finita per sempre la trattativa, fantastica sta cosa.
5: Buona lei, buon teaso.
6: Buon teaso, Bom bom. Bom bom bom. Oh! Pazzo! Minchia, scoiattolone! Ma quando era bestia, ma proprio bestissima! Quello tira una martellata al ferro, uno in faccia. Ferro in faccia, ferro faccia.
1: Oddio, sto male.
6: Mamma, che scoiattolone!

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: V12.
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando.

0: scarpe ortopediche?
1: Io mi chiamo Caleb. Caleb Blackberry. Io mi chiamo Caleb Blackberry. Io mi chiamo Caleb Huckberry. Io mi chiamo Caleb Huckberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
0: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
1: Huckberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
3: Che storia! Che storia!
1: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
3: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
4: Treno infame!
2: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura! Sembro Carlo Conti!
3: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
0: Salve!
1: Salve!
0: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
3: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
0: C'è fica sugli altri pianeti.
3: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
3: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos!
5: Karate Kid è morta.
2: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Adavadè, sta zoccola.
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
8: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
8: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
6: Beh,
8: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
8: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
8: vieni
6: puoi
8: fare.
6: Vieni qua, Leon-san. Non cinese.
8: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
7: No, è più puttana.
8: Metto la cela. Tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis. È buono.
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come ha?

0: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget va a fanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando Hop Hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è una giornata grandiosa per la Repubblica Italiana, perché per la prima volta nella storia delle nostre istituzioni abbiamo finalmente una donna, una femmina, un essere con la vagina a capo del governo. È un momento fondamentale di svolta nella storia della nostra Repubblica, a maggior ragione per il fatto che questa donna è stata espressa dalla destra, che è sempre stata accusata di essere una forza patriarcale, una forza retrograda, una forza maschilista. Ma c'è un ma, perché giustamente bisogna sempre andare a trovare il pelo di cazzo nell'uovo di quaglia. Ma questa donna è una femminista? Oppure per ricoprire ruoli di potere le donne devono pensarla come gli uomini? Questa donna, che è la prima donna Presidente del Consiglio della storia d'Italia, è una donna o è un uomo travestito da donna? Parliamo di questo, dai. Sentiamo Emanuele, dai, è la fine del patriarcato, Emanuele, dai.
4: Ma non è un altro cazzo, finché c'è Berlusca dietro.
3: Ah, quindi lei pensa...
4: fa quello che fa Berlusca, dietro la figura femminista. Certo.
3: Non è femminista la Meloni, non è femminista mai.
4: È contro, in effetti, tante robe femministe,
3: allora,
4: tipo l'aborto.
3: Allora non è femminista.
4: Sì, ma è finta, dai, è la prima donna che ha messo lì per finzione.
3: Quindi lei sostiene
4: così,
3: che sia un fantoccio, questa roba è offensivissima, se ne rende conto che questa roba lede...
4: Sì, è un fantoccio, cioè un braccio nel c***o.
3: Non si permetta, oltre che essere Presidente del Consiglio è anche una donna, insomma.
4: Ma vai a fanculo, Bruciani.
3: Vai, va bene, ci vediamo sulla statale con tuo padre. Porta i preservativi alla fragola.
4: Porta tua cugina anche.
3: La cugina è donna come il Presidente del Consiglio. Viva le donne!
4: Viva le bastarde!
3: Tu e tua madre, ciao. Salvatore Catania, arrabbiatissimo, vai Salvatore, via.
5: Allora, già abbiamo partiamo dal presupposto che vuole togliere il reddito di cittadinanza. Io non percepisco, intanto mettiamo le mani avanti, io non percepisco, però io...
3: È giusto, è sacrosanto, è sacrosanto levare il reddito di cittadinanza.
5: Ovviamente, no, non è sacrosanto, ma che sta dicendo, scusi? Io sono del Sud Italia, se lei
3: si sente
5: la
3: che lei interrompe
5: qui.
3: Si sente
5: che sono terrore. Grazie, sì, testa di minchia.
3: Si percepisce.
5: Già stiamo sbagliando qua a parlare, comunque.
3: Lei mi ha dato del testa di minchia?
5: Ci sono qui delle famiglie che sono in povertà assoluta.
3: Questo che cosa c'entra?
5: Di minchia come lei comincia a togliere il reddito di cittadinanza.
3: Ma questo che cosa c'entra?
5: Tutti quei ragazzi che stavano percependo il reddito di cittadinanza tornano di nuovo a rubare, a spacciare e si aprono anche le piazze di
3: spaccio. Chi ruba e spaccia lo stesso.
5: Testa di cazzo di questa testa di cazzo che si è insediata.
3: Ma questo cosa c'entra col fatto che è una donna?
5: Poi è una guerra fondaia di merda, perché già si è schierata con la NATO e già sta dicendo che la Russia è il male,
3: invece che
5: poi stiamo vedendo che persona di che ha tradito Berlusconi,
3: ha tradito tutto il centro. Perché ha tradito
5: Come? Perché già l'ha fatto fuori così,
3: ha messo Tajani, che è il coordinatore di Forza Italia, è il Ministero degli Esteri, che è uno dei ministeri più importanti del governo. Il peso del suo discorso è lo stesso di una scorreggia di Samantha Cristoforetti nello spazio, che flutta così.
5: Hai le corna, sì, sei ecco. Un cornuto sei.
3: Questo perché mia moglie è?
5: Tu sei una puttana, ecco. Tu sei un carabiniere, è un cornuto.
3: Oh, carabiniere.
5: Ciao.
3: Usato come insulto, addirittura contrario anche all'arma patriarcale.
5: Sì,
3: col carro armati. Verremo coi carri armati a sradicare il reddito di cittadinanza.
5: Sì,
3: a farmi... Coi cingolati.
5: Non mi faccio parlare più. Guardi,
3: Coi cingolati di Biden. Perdente, ciao, fallito. Bestia. Andiamo da Pino, pronto Pino, vai, Meloni, Premier, vai.
6: Non t'hanno mica ancora testato sangue?
3: Ma figurati, io sono invulnerabile. Senti, abbiamo finalmente una donna Presidente del Consiglio. Che cosa ne pensi? È la fine del patriarcato?
6: Questa donna, donna è una parola grossa.
3: Perché è una parola grossa? È una donna.
6: Guarda mia.
3: Non ho capito.
6: Non si guarda, da che parte cazzo non si sa da che parte guardarla.
3: Questo è body shaming però.
6: Beh, ascolta, abbiamo avuto delle marionette, abbiamo avuto anche l'inseminito e... Questa qua è Gollum.
3: Questa è Gollum.
6: Dobbiamo completare il Signore degli Anelli?
3: Ma scusi, lei valuta lo spessore del prossimo Presidente del Consiglio in carica con un criterio estetico?
6: Niente, è che è inguardabile. Va bene.
3: Quindi lei se non si fa una sega sul Presidente del Consiglio, non è contento.
6: Esatto.
3: Si rende conto che lei è pazzo e probabilmente ha un verme che le sta mangiando l'ipotalamo.
6: Ma io non vedo l'ora di venire a fare uno spone sulla tua di tombe, c***ione. Sta qua si fa chiamare uomo, giusto? Il presidente.
3: Sì, ha scelto l'articolo maschile, sì, è vero.
6: Ok, il busone che c'ha mezzo metro di minchia sotto, cosa, dai, come si chiama?
3: Vladimir Luxuria.
6: Qual è?
3: Non c'è più Vladimir Luxuria in politica. Adesso
6: però lei si faceva chiamare la onorevole.
3: Ma questi saranno cazzi suoi, nel vero senso della parola.
6: Allora,
3: che cosa cambia?
6: Perché devo chiamare Gollum con l'articolo maschile, porca di quella puttana infestata vacca?
3: Perché
6: devo chiamare quello là con l'articolo femminile?
3: Allora, dobbiamo essere liberi di chiamare le persone per quello che sono. Ad esempio, se ti incontro per strada, te ti chiamo coglione. Ciao.
6: Ma vai, lei,
3: E chiudiamo come al solito con immenso piacere con l'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno amico mio.
7: Puntuale come a dire, Gubbio, merda, Gubbio. Chiedo un mal di pancia a tutti. Mi sono avvicinati, per quello che ha cagato tutti quanti
3: d'osso. Che spiritosone.
7: Vedo che si passativo il tuo letto, brutto onto, maledetto, bastardo.
3: Che spiritosone, sei il primo che fa...
7: maledetto, quanto
3: sei...
7: te odio.
3: Sei il primo che fa questa battuta su Gubbio, credo. Sei il primo, forse, che sento che fa questa battuta. Originalone sei tu,
7: Calmiamoci. Dimmi di cosa vuoi disquisire oggi, carissima merda.
3: Ecco, oggi ho un argomento tagliato su misura per te, cioè Giorgia Meloni, primo presidente donna della storia della Repubblica.
7: Porta rispetto, che qui attenzione al vilipedio, attenzione, qui non puoi permetterti di offendere. Rispetto a tutte le donne,
3: posso
7: Cristiani.
3: Fare
7: devi chiedere
3: che
7: scusa per come tratti le donne, come
3: quello...
7: definisci nella tua trasmissione. Brutta merda, vergognati.
3: Gli animali, le donne, così fai tu. Gli animali, che
7: no, io parlo come una persona civile.
3: Ma va,
7: sei
3: uno squilibrato.
7: Se tu che fai epiteti nei confronti delle donne, mi mandi il sangue al cervello. Sei tu le maledetta merda.
3: Torto, marcio. Io faccio quello che voglio.
7: Tu sei marcio, non il torto.
3: Allora ti spiego una volta per tutte. Prendi un appunto. Io gli animali li mangio e le donne le chiavo. E le puttane le chiamo puttane.
7: Hai capito?
3: Ma figurati, devono stare in cucina a lavare i piatti, a pulire i pavimenti.
7: Sei maledetta, ma... Quella è la morte dei Cristo! Cruciali! 7 giorni mancano! 7 giorni!

0: sono d***le, segnatela, e il tuo sangue io me lo bevo con una cannuccia d***le. Uso la tua cioccolata come la caduta.
1: Vado a scopare.
0: Allora, Cazzani, quando te odio. Maledetta merda, le ti sgozzerò. Maledetta, forse è l'ultima cosa che faccio. Ti sgozzerò.
1: Secondo me lui dovrebbe fare delle VHS. Cioè, se le guardi dopo 3 giorni ridi. Secondo me, eh. Comunque, aspettiamo Halloween. No, mancano 7 giorni. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la cena dei coscritti.
3: Ma pensate, guarda un po' chi c'è, Lino Banfi.
4: Ah, porca putterola, Ornel, Gandalf e Nonno Simpson, voi tre sempre insieme, eh?
5: Proprio come quando andavamo a scuola.
6: E arrivavamo sempre in orario, perché quando c'era lui, i treni non facevano ritardo.
4: Ma che bel momento, me, sembra quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
3: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
5: Dai, forza, facciamoci un bel giro di limoncelli.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
8: Sua maestà Lord Giolitti.
7: Ormai al giorno d'oggi non c'è più religione, non c'è più rispetto, non si sa proprio più cosa fare. In giro è pieno di criminali e si ha paura ad uscire di casa. E in questo clima si sta sviluppando un'incredibile xenofobia e razzismo, anche a scuola.
6: A scuola arrivavamo sempre in orario.
3: L'hai già detto 30 secondi fa, vecchio bastardo.
7: In mezzo a questi drammi c'è un ragazzino di nome Zislav Beksinski, di origine polacca, che viene costantemente vessato e bullizzato dai compagni. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
5: Forza ragazzi, andiamo subito e facciamo ciò che va fatto.
6: In questi momenti cosa non darei per un bicchiere di vino con Gianni Rodari.
3: Io ce lo ciucciavo a Gianni Rodari.
5: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
2: E con una saettante celerità balerante, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Zislav Beksinski.
9: Gne gne gne, Zislav Beksinski è polacco, proprio come la Polonia, e la Polonia è stata distrutta.
10: Anzitutto solo origini polacche, ma sono italiano. In secondo luogo, la Polonia non è stata distrutta.
11: Beh, Zislav è tutto brufoloso.
10: L'acne è una cosa normalissima alla nostra età. Anche voi avete dei brufoli sulla faccia.
9: Zislav Beksinski è il classico nome da difensore centrale polacco che, dopo una carriera passata in Bundesliga tra Lipsia e Borussia Dortmund, viene acquistato a parametro zero dalla Fiorentina.
10: Ma questo che razza di insulto dovrebbe essere?
11: Zitto, pus!
10: Ma il pus è un normalissimo antibatterico naturale del corpo. Perché vi fa così schifo?
9: Perché sei un figlio di puttana, ecco perché.
5: Eccoci qua.
12: Oh no, i Turbo Boomer! Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione di quel bimbo con la Bibbia in braille sulla faccia e la mamma puttana.
10: Siete qui per aiutarmi?
6: Ovvio, ragazzo, qual è il problema?
10: Questi bulli mi prendono sempre in giro e mi picchiano.
9: Perché il cagasotto si piscia sempre nei pantaloni invece che rispondere alle nostre vessazioni.
6: Anche io mi piscio nei pantaloni, allora sempre meglio che pisciare nell'orto ai poveri vecchi, come fanno quei bastardi yankee nel mio di orto. Ai miei tempi non c'erano gli yankee e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
3: È vero quello che dicono questi bulli, Stellina?
10: Beh, sì, io non rispondo perché non credo che con la violenza si risolva tutto.
5: Tranquillo, ragazzo.
3: Ci pensiamo noi, Stellina.
6: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 1945 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Zislav Beksinski per fargli capire la durezza del mondo e farlo crescere.
10: Grazie, Turbo Boomer. Ero convinto che l'intelletto servisse più dei muscoli e che bisognasse usare il dialogo per far arrivare con limpidezza un concetto a chi è prepotente con te e cerca di metterti i piedi in testa. E invece serviva la vecchia cara cinghia.
5: Bravo, ragazzo. È proprio per questo atteggiamento cagasotto che la Polonia è stata invasa.
9: Grazie davvero, Turbo Boomer. Avete reso il nostro amico Zislav un vero uomo. I suoi brufoli non saranno mai colmi di merdaglia gialla come voi siete colmi di saggezza.
10: Ti ho detto di non insultare più i miei brufoli.
3: Ma l'hai ammazzato a sangue freddo?
10: Sì.
5: Bravo, cazzo, così si fa.
3: Ora sì che sei un vero uomo, soldato Joker.
6: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino mette una camicia di lino, la mamma lo vede e gli dice: ma la camicia è di lino? E Pierino gli fa sì. E allora la mamma gli dice: è bella, ma non ci vivrei. No, aspetta, la camicia di lino è bella, ma i panni sporchi si lavano in casa. Poi arriva la maestra che dice a Pierino: ehi Pierino, stai sudando. E Pierino fa sì, sto sudando sette camicie e sono tutte di lino. E la maestra: caspita, le hai prese in saldo? Vicolungo? No, forse. Aspetta, vuoi un caffè? Posso offrirle un drink? La mamma e la maestra. Allora, la camicia è di lino, il cappello è di Pierino e Pierino. Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di...
13: Turbo Boomer! Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: cosa c'è?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Parlare con bar?
0: Ristorante.
1: Ristorante?
0: Sì.
1: Il mio nome è Lisimba.
0: Sì.
1: Tu avere bagno? No, no, non sapere dove fare bisogno. Potere venire dentro a fare popò?
0: Ma vai a cagare a male, testa di cazzo.
1: Infame.
0: Coglione.
1: Tu con
0: te. Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
1: Se io veni.
0: Sono di merda, vieni qua, coglione.
1: Tu contenta? Però... io venire a fare merda su foto di tua mamma? Lisimba,
2: ale. Perdere. Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba.
2: Mio che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
2: Venire
1: da Ghana.
2: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
2: No, non si può andare.
1: Non ho avere soldi, non potere consumare.
2: E non si può andare.
1: Io deve fare però, Io. Ehi! Bastarda! Io farei cacca addosso,
2: Lisimba,
0: ale! Pronto?
1: Pronto bar?
0: Sì, sono Pino mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: Dimmi, Lisimba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
0: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
0: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
0: Dentro abiti dentro la cantina.
1: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
0: No, l'ho sudato di lavoro non vuole. Mi dispiace.
1: Io
0: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo. Io potere dare mia donna fare.
0: No. Non sto mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista,
0: Come?
1: Tu razzista!
0: Ah, vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto, bar?
0: Sì?
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: No, non c'è proprietario, andate via,
1: no.
0: Proprio in questo istante.
1: No, no, io...
0: Arrivederla. Pronto?
1: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
0: Ma il proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
0: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
0: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare.
0: E vieni che io poi ti piscio in culo.
1: Stronzo. Io fa macumba con tua persona? Tu fare in
0: giro. Ma che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi! Tu contenta?
0: Lisimba mi sono morto.
1: Ah, tu fare così, adesso io arrabbiato. Adesso prendere mio bongo e fare macumba. Figlio di puttana! Io rompere il tuo buco del culo! Io scopo tua mamma! Dove andi dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore!
0: Dai, tu!
1: Perché piacere caso grande! E quando tu dopo morto, io fare pupù dentro tua bocca e tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca, filo di puttana. Tu, contenta? Però... Fa culo, va!

0: carichi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
2: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
3: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
4: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
2: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
4: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
3: Oibo, finché non esce un papa ne... vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
1: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
1: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
3: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Ladens.
4: Zitto, bastardo ignorante.
1: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cot-collingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
2: Forza ragazzi, questa puttana ha bisogno del nostro aiuto.
3: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano silenzio perché comunque le piaceva.
4: A me piace ancora farmi palpare il culone.
3: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
4: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
2: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo
1: e con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
6: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
7: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
8: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche, ta.
7: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
8: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti a
7: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
6: Ma quindi sto pompino? Ti do un cinquantello.
7: Mandate a fanculo.
2: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
5: Turbo Boomer.
2: Bravi.
4: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
7: Zoccoletta? Ma anche voi?
4: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
2: Qual è il problema?
7: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
3: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry che mi ha insegnato il mestiere in ditta e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
7: I tempi sono cambiati. Ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo e se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
6: Uè, che caratterino. Cos'è? Hai le tue cose?
7: Per tua informazione, sì, ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
6: Beh, se spisci sangue non c'è problema. C'è sempre l'ingresso di servizio.
3: Anche io spiscio sangue.
8: In ogni caso, sta bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini. E non mi sembra tanto etico.
7: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai!
4: Ci aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
2: Siamo qui apposta.
3: Prendo la cinghia.
1: E con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
7: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato e soprattutto che questo non facesse di me una puttana, ma invece sì, ero proprio una puttana. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
2: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
4: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui gli risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, no, aspetta, amici, ararara, no, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale, chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata, Pierino, Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre, e suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza, porco.

0: le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. In questo video segnerò definitivamente la mia ascesa nell'Olimpo dei creator del tubo. Vero, Priscilla? Ma figa, ma mostra un po' di entusiasmo, dai!
2: Lo so, ma quando mi hai mandato il WhatsApp, sinceramente ho pensato fosse un po' una baggianata.
1: Baggianata? Baggianata! Taci! E smettila di usare termini, lingue che non ho studiato alle medie. Vuoi farmi passare per un ignorante davanti ai miei fans?
2: Ma veramente baggianata è italiano?
1: Taci!
2: Vabbè.
1: Allora, cose verissime. Come sapete, io fin da piccolo sono stato sottoposto a molteplici esperimenti farmacologici atti a sviluppare le mie facoltà telecinetiche, proprio come 11 della serie Stranger Things.
2: No, tu sei solo sedato col Rohypnol perché sei un po' pazzerello.
1: Taci, Priscilla, se io dico che sono un esperimento, tu annuisci e confermi, chiaro?
2: Sì, vabbè.
1: Allora, cose verissime. Esattamente, come nella celebre serie, oggi io cercherò, da dentro questa vasca da bagno, di entrare in uno stato di trance e far esplodere i miei poteri tutti assieme, puntando la mia mano verso questa parete del bagno, dove, secondo i miei calcoli, grazie anche a questa batteria da camion collegata ai miei capezzoli, aprirò una porta verso un'altra dimensione, che io chiamerò il sottosopra.
2: Come Stranger Things?
1: No! Come ho inventato io adesso!
2: No, nella serie si chiama così.
1: Non me ne frega un cazzo!
2: Ok.
1: Adesso io metterò la musica anni 80 che impedirà ai mostri di rapirmi e contemporaneamente mi sforzerò al punto di aprire un varco. Accendi, Priscilla!
2: Ma che cazzo di canzone è?
1: Taci, Priscilla, è la mia canzone preferita anni 80. Non t'ho chiesto un parere.
2: Vabbè.
1: Ecco, adesso entro in concentrazione e quando dirò la parola vai, tu accenderai il bottone che dà corrente ai capezzoli.
2: Secondo me ci lasci le penne.
1: Cazzo, sono una papera. Taci e fammi concentrare.
2: Ma che succede? Le luci stanno lampeggiando. Vuoi vedere che questa volta c'ha ragione lui veramente?

0: Si è aperto un piccolo varco! Ha funzionato!
1: Sì, ce l'ho fatta! Potete succarmelo tutti! Guarda, Priscilla, c'è un buco nella parete! In questo buco si passa in un'altra dimensione!
0: Io ho paura! E se esce un demogorgone?
1: Fammi dare un'occhiata! Ah! C'è un occhio che guarda! Oh cavolo!
0: Oh cavolo, c'è un mostro entità dall'altra parte!
1: Aspetta, magari non è cattivo come nella serie! Cercherà un contatto amichevole! Ehi, ciao! Io sono 12!
0: 12?
1: Taci, Priscilla! Ormai è palese che sono il numero successivo di 11 di Stranger Things! Brutta stronza, è palese!
0: Vabbè!
2: Ciao! Io sono Mario!
0: Mario?
1: Certo, Priscilla! Ovviamente è un mondo parallelo che è una copia di questo, ma dove le cose sono inverse. Ci sta che abbia un nome come i nostri. E comunque mi sembra amichevole. Provo ad avere un contatto!
0: Vabbè, ma stai attento!
1: Sì, non preoccuparti! Ho i miei poteri a proteggermi!
0: Proteggerci?
1: No! Di te non me ne frega un cazzo! Sei sacrificabile!
0: Che merda!
1: Mario! Io sono 12 e vorrei avere un contatto con te! Un contatto molto amichevole! Uno scambio di energie positive!
2: Ok, ho capito, va bene.
0: Ha funzionato, non ci credo.
1: Ok, adesso mi avvicinerò al buco. Entriamo in contatto.
2: Ecco qua.
1: Wow, hai visto? Ha messo un dito per toccarci come in E.T.
0: Che strano dito! A me non sembra un dito!
1: Taci! È un dito di un essere di altra dimensione! Cazzo ne vuoi sapere te?
0: Appunto, mi sembra proprio un cazzo!
1: Taci! Ecco, mostro Mario, anche io toccherò con un mio dito il tuo dito!
2: Sì, bravo, adesso... Metti la bocca, dai! Metti la bocca!
1: Ma in che senso?
2: Ciuccia! Dai, ciuccia!
1: Ma il dito?
2: No, cazzo!
1: Hai sentito? Oh, cazzo! Deve essere il loro padrone in connessione mentale!
0: Secondo me stiamo travisando una situazione palesemente non frutto di accadimenti paranormali!
1: Taci, Priscilla! Se il mostro Mario dice che devo ciucciare Okaz, io ciuccerò Okaz! Ecco, mostro Mario!
2: Bravo, ciuccio Okaz!
0: Aspetta un attimo! Posso fare una domanda al mostro Mario?
1: Adesso vuoi anche fare quella che prevarica il maestro coi poteri? Vabbè, ti concederò questa piccola soddisfazione! Mentre mangio una caramella per levarmi questo tremendo sapore di sottosopra dalla bocca. In fondo, sei sempre la mia assistente.
0: Senta, signor Mostro Mario, ma lei dove si trova?
2: Ho in bagno degli inquilini di fianco. Sono muratore. Scusassolo per lo buco, ma mi è scappato lo scalpello. Stiamo ristrutturando. Adesso continua, dai, che sto dunque. Oh! State ancora lì!
1: Dio, che schifo!
0: 12, eh? Oh, cazzo il capo, eh? Così impari a non ascoltarmi mai!
1: Taci!
2: Che facciamo? Io sto ancora tosto, voglio! Vabbè, finisco solo. Ma non si fa così, eh?
3: Le cose verissime!
4: Radio 105.
5: Ah!

0: This is a zoo, only for you.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto?
2: Che
1: si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Giorno dopo giorno, il nostro team creativo scippato dagli uffici dell'immigrazione inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Ti abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Gli ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No. Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra, Robert.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo...
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
3: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk, loro Hulk, un avvincente film con protagonisti una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto.
7: Ragazzi, non sono più arrabbiata.
0: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
1: funzione Mix.
0: Scopri subito il nuovo film
2: Rambo nel pallone.
8: Non è un interruttore che si spegne, vi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini.
9: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
8: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
9: No, che queste fissazioni sempre di razzismo, su.
8: In guerra c'è un codice d'onore.
9: Beh,
8: io copro te e intanto tu copri me.
9: Altra volta. Che c'è?
8: Qui non c'è niente. Io là pilotavo gli elicotteri. Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore.
9: Non vale così, ti prego. Sembra un bambino sempre.
8: Perché?
9: Su, dai, non piangere.
8: Perché? Qui non c'è più nessuno.
9: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
8: Che cosa devo fare?
10: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
11: Grass, pelato, brutto.
12: Che schifo.
11: Qui la tua.
0: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
13: Lo Zoo di 105.
14: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
15: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer stanno guardando un nuovo e freschissimo programma.
16: Porca vacca, quanto mi fanno sbellicare Rick e Gian.
17: Ma quali Rick e Gian? Quelli sono Gianni e Pinotto.
18: Stupidi vecchi rimbambiti, sono Cocchi e Ponzoni.
16: Vorrei dire Cocchi e Renato.
17: Fermi, fermi, mi è venuto in mente. Loro sono Gaspar e Zuzzurro.
18: Io ce lo ciucciavo a Zuzzurro, ce l'aveva lì la brioche.
16: Beh, chiunque stracazzo siano questi due tipi in bianco e nero, fanno veramente spruzzare merda dalle risate.
17: Io spruzzo merda anche senza risate.
7: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
12: Sua maestà Lord Giolitti.
7: L'intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento. E non solo sulla programmazione informatica, ma anche per quanto riguarda l'arte, la comicità e i meme.
12: Che cazzo sono i meme?
7: In mezzo a questi drammi, Roberto Vasco Rossi, un bambino della Gen Z o Gen Z, che in effetti non è proprio più un bambino, perché comunque bisogna rendersi conto che quelli nati nel 2007 quest'anno diventano maggiorenni, e quindi anche le ragazzine sono già ficcabili ed...
19: Maestà!
7: Oh, scusate, sto divagando. In ogni caso, questo coglione trova divertenti i brain rot, i meme del momento. Andate a dargli una sprangata alla vecchia maniera.
19: Forza ragazzi, questo bambino adulto ha bisogno di noi.
12: Sicuramente questo amante dei brain rot sarà un delinquente con cui dovremo prendere la cinghia.
18: No, ma tu che cos'è che sai dei brain rot?
12: Nulla, so che mi piace prendere la cinghia.
19: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo
15: Boomer! E con la lentezza che contraddistingue gli storpi, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Roberto Vasco Rossi.
20: Trallallero trallallà, quando a un punto arriva mia nonna Ornella Lecca Cappella.
21: Figa, che ridere che mi fanno i brain rot. Questo è uno scuolo con le scarpe. Assurdo.
22: Tung tung tung tung tung tung tung tung sahur.
21: Tung tung tung tung sahur, troppo bello.
20: Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore.
21: No, bombardino crocodilo, veramente. I meme hanno avuto una mega evoluzione con questi. Sono troppo divertenti.
19: Fermo lì, noi siamo i potenti. Turbo
21: Che volete da me?
18: Siamo qui per risolvere la situazione.
21: Risolvere cosa, scusa? Non ho nessun tipo di problema.
19: Ci hanno detto che ti piacciono molto i brain rot, vero?
21: E a chi non piacciono? Sono i meme del momento, la cresta dell'onda, fan riderissimo. Guarda!
20: Liri li lari là. Elefante nel deserto che...
12: E che cazzo ci sarebbe da ridere?
21: Stanno spopolando in tutto il mondo, raga, sveglia, dai! Ci hanno addirittura fatto una canzone, sentite qua!
12: Io non capisco, davvero non capisco. Ai miei tempi si rideva con Gino Bramieri. Lui sì che era il numero uno. E le donne facevano silenzio. E di certo stavano lontane dal palcoscenico, perché tanto non sanno fare il cabaret. Altrimenti erano cinghiate.
21: Gino chi?
19: Bramieri, Gino Bramieri.
18: Io ce lo ciucciavo a Gino Bramieri.
21: Mai sentito.
19: Ma porca di quella m***a. Cercali, dai, sul internet.
21: YouTube?
19: Sì, quello.
21: Cosa devo cercare?
12: Digli Gino Bramieri Barzelletta.
21: Sentiamo, dai.
23: Vuoi sapere quanto vale la tua auto?
21: Oh, che palle la pubblicità, dai, salta.
24: Non c'ho più niente, porca boia. Vediamo subito, no, un momento, commissario. Mi sono sbagliato. Mi sono seduto sul sedile di dietro.
21: Raga, questa è roba vecchia vera, eh?
19: Non ti fa ridere?
21: Ma tipo mai. Sentite, andate a fare in culo, io torno coi miei brain rot.
19: Ci vogliono le maniere forti.
12: Prendo la cinghia.
21: No, la cinghia no.
15: E con una raffica di 2000 cinghiate, proprio come è il 2000, l'anno da cui han smesso di capire una minchia tutti i nascituri, i potenti Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino Vasco Rossi.
21: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinto che la comicità e ciò che ci fa ridere fosse determinato da un fattore soggettivo, un agglomerato di età, vissuto ed emotività. E invece no, noi della generazione Z non capiamo proprio un cazzo di niente. Meno male che mi avete dato una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva Gino Bramieri e fanculo il Technicolor.
18: Io ce lo ciucciavo anche in Technicolor.
12: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un uomo entra in un caffè e chiede un caffè. Cioè, lui è dentro al caffè, sta nuotando e poi vede un signore e gli dice: papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? E lui risponde: io sono Pdor, figlio di Khmer, e c'è da spostare una macchina e un diesel. E l'uomo che entra nel caffè dice: il caffè è amaro come la vita. E l'uomo entra c'era nel caffè un uomo entra in un caffè e lo ammazzano, porco.
13: Turbo Boomer. Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto fatto.
1: This is the zoo.
3: This
1: is the zoo.
3: Peter Lippia.
1: Vai, dai!

0: Pasqua!
1: Dimmi.
0: Ho già avuto un'idea che è incredibile!
1: Speriamo che non sia come l'idea che la da foto.
0: Quale?
1: Che è quello che volevo pagliacci e invece che la zoccola per la Dio Ceribà.
0: La zoccola l'avremmo trovata!
1: Mi trovata la zoccola!
0: Ci sta pure la mamma!
1: È solito pure che la buchina!
0: Adesso prendiamo 400-500 carlini, i cani piccoli.
1: Ah, quello che la faccia piatta proprio.
0: Quello che la faccia è se mette e si è gettata al terzo piano.
1: Ma si è gettata a bacia la palestra.
0: Prendiamo 300-400, anche 500. Facciamo 600.
1: 600-800 carlini.
0: 1000 carlini.
1: Se sanno 1000 carlini.
0: Non lo so.
1: Non
0: prendiamo 1000 carlini, gli facciamo trainare la cosa, la carrozza.
1: Che sta un'idea meravigliosa. Così,
0: bello,
1: chiam, vieni tu a quanti?
0: 4000 carlini!
1: Wow, sono tantissimi. Pronto?
2: Sì, mi dica.
1: Ah, buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulo, Quagliarulo è figlio del 1945, buongiorno.
2: Buongiorno a chi? Che cosa interessa?
1: Allora, io volevo sapere se voi tenete cani.
2: No, non abbiamo cani.
1: Ah, non tenete i cani? Come mai?
0: E che allevamento abbiamo chiamato, se mi permettete?
2: No, ma che cosa vi interessa?
0: E noi stiamo cercando cani. Dobbiamo affittare dei cani, comprare dei cani.
2: Questa è una pensione Bauer.
1: La pensione, ma perché i cani tengono la pensione?
0: La danno pure
1: come
0: la danno gli extracomunitari, ma non gliela danno ai cani.
1: Cioè, o cane a che età vai da pensione?
2: Non ho capito.
1: Il cane, dico, a che età vai in pensione?
0: Ma che te ne fotte a te?
1: È una curiosità, spiccio.
0: A noi servono i cani per trainare la carrozza.
1: Avanti.
2: No, non ci interessa a noi, grazie, arrivederci.
0: Oi, Eus, ehi.
1: Adesso è il modo di fare.
0: A buccinema!
3: Pronto per le tessere a pelungarmi?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Pasquale Quagliarulo, buongiorno.
3: Come?
0: Non ti capisce perché sei napoletano.
1: Scusatemi, mi capite quando parlo, no?
3: Sì, prego, sì. Mi dica.
1: Voi tenete l'allevamento dei cani?
3: No, io non ho un allevamento, io ho una toilettatura.
0: Magari ci può fare da tramite. Lei sì. Conosce allevatori?
3: Sì, ma mi deve dire che razza vuole, quando vuole spendere, cioè nel senso.
1: Vi spiego io che sono capace di parlare. Praticamente noi teniamo bisogno di una muta di cani.
0: Grossa
1: muta di cani. Per far trainare
0: anche che parlano.
1: Vabbè, ma stai parlando.
0: È muto, non è bello il cane muto.
1: Allora, dei cani parlanti che tirano questa carrozza proprio. Sopra la carrozza, dopo la carrozza stanno i sposi.
0: Sono 300-400 cani.
3: Cioè, 300-500 cani da tirare una carrozza. Per dei cavalli, mi scusi se allora, devo usare i cani per trainare una carrozza.
0: Aspetta, allora i cani se sono piccoli sono 500.
1: Se sono
0: grossi sono
1: 300,
0: 200, anche 150.
3: No, guardi, mi dispiace.
0: 100,
3: non posso.
0: Facciamo
3: non
0: 100
3: posso aiutarla, 50
0: cani. Un cane, va a fanculo, va a un cane.
2: Pronto? Sì.
1: Buongiorno, io sono Pasquale Quagliarulli.
2: E chiama di lo culo.
0: Oi, Bucchi!
1: Struzzo!
0: Merda!
1: Come
0: ti permetti?
1: Oh, fratello, cazzo!
2: Come ti permetti metti in mani da braghette 25-37 e sciomolo che ha barbette?
1: Ma va a fanculo te, sordo! Siente, tiene cane tu!
2: Ma tu chi sei?
1: Io sono Pasquale Quagliarulo!
0: Oh, fratello cazzo!
2: Ci pare che sia fratello cazzo!
0: Li tieni i carlini tu?
1: Niente, hai stato abbasciato da lei.
0: Vediamo sto strunzo.
1: Ma
0: perché ti hai riconosciuto che sei povero?
1: Io non sono povero.
0: Sei povero.
1: Ci mi ha pagato una tassa in tale.
0: La pensione. Pronto?
2: Ma davanti tu.
0: Ehi, Bucchi, strunzo.
2: Tu, sono assassino, sono tutto qua.
0: Li tieni i carlini, i cani. I cani, ce li hai i cani.
2: Ma lei che fa stamattina,
0: No! La figlia mia si sposa con la figlia di sto struzzo.
1: Ma perché?
0: E mi ha fatto innervosire. ci servono i carlini per trainare la carrozza.
2: Facci capire, cosa servono?
1: Aspetta, un momento che io non capisco un cazzo. Allora,
2: dimmi che ti serve.
1: Allora, tieni presente il cane Carlino.
2: Che fa
1: un
0: bucchino.
1: Ma come
0: sono? Ha messo giù la ma si sente che sei povero.
1: E il però mamma mi ha pigliato a male parole, però.
0: Richiamo.
2: Pronto?
0: Ma che venga e ti tiro una pistolettata in mano!
2: Io ti sputo in faccia!
0: Ehi, ti picchia pistolettata se la finisci! E che metti giù la cornetta? Mi servono i carlini! Ma vuoi capire o no?
1: Niente.
0: Lo capisci?
1: Cosimo, stufate la carrozza trainata da cane. È una stronzata.
0: È proprio un'idea di merda. Proprio avuto un'idea di merda.
1: Io l'ha già avuto un'idea. L'idea è tua.
0: No, l'idea è stata tua.
1: No, è stata tua.
0: Non ci mettiamo cose in bocca che non sono le nostre.
1: Diglielo pure a tua figlia.
0: E pure la zocca di mamma.
1: Strunzo.
4: Radio 105. Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
5: Scassa parola e vai a cagare.
6: Buonasera a tutti! Buonasera, ullala! Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
7: Cutù. Il cognome fa cutù, così?
6: No, si chiama Di Lerda.
7: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
7: È il terzo nome,
6: cazzo, è un principe lei?
7: Mio padre Narduzzi.
6: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
8: quello
6: si chiama?
8: Sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
8: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit. Almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
8: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
9: Vaffanculo!
6: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
7: Vedi qua?
6: Sì.
7: Biberò?
6: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
8: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
7: Certo.
8: Verrasse mai da una borraccia?
7: La borraccia non
8: io non l'ho mai visto da un bicazzo. Verrasse mai da una borraccia?
7: La borraccia non
8: io non l'ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo.

0: funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fa le B! Le B!
0: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
0: sa,
2: esistono. Non piace respirare con le bocche.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
4: Cosa no?
5: Coccodrillo!
4: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
6: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
4: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì,
1: sì! Ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
4: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
4: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
0: Basta, si alza! Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
7: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da grato sogno.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
8: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegore il...

0: Sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, non è la seta.
2: Fermi tutti!
0: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
2: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah,
0: sì. Sì, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
0: No.
1: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
0: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
0: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: cazzole. Davvero pensavi di passarla liscia il giorno del tuo compleanno? Illuso. Tieni, beccati questa.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nella speciale bastardata compleanno chiamiamo il papà di Marco Mazzoli per scavare avidamente nel suo passato e riesumare segreti penosi e imbarazzanti sepolti nell'oblio.
3: Pronto?
4: Ciao Claudio, buongiorno, siamo Fabio, Paolo e Wender dallo zoo.
3: Ehi!
4: Ciao, come stai?
3: Benissimo.
4: Senti, noi volevamo, siccome oggi è il compleanno di Marco e
3: sì,
4: gli stiamo preparando una sorpresa, volevamo fare un video di quelli un po' emozionali, sai, che piacciono a lui. E quindi ti abbiamo chiamato per sapere da te magari qualche dettaglio in più sul quale lavorare, visto che è un giorno speciale.
3: Sai Marco che tipetto è, no?
2: Sì, no, perché sai, poi è anche un periodo un po' difficile per lui. Allora noi che gli vogliamo tanto bene, volevamo fare una cosa per farlo sentire un po' amato,
5: casa,
2: un po' felice.
5: A casa.
2: Cioè non è che va in onda, non è una telefonata registrata, Claudio.
3: Ma sì, lui me ne ha fatte di tutti i colori, ma avevo una Porsche bellissima, ero stato negli Stati Uniti, l'ho messa muro contro muro, davanti e dietro. Lui è riuscito a tirarla fuori con una chiave falsa e andava in giro.
5: Ah,
3: e tutti mi dicevano: ma che bella macchina tuo figlio! Dico: quale macchina? Bellissima, c'è un Porsche, ma li mortacci.
5: Ah, era la tua.
3: Era la mia. E poi il Mercedes me l'ha sfasciato, che andava di traverso la macchina, perché era andato contro un guardrail, dice ero stanco e mi ha spacciato la mano. Ma sì, tutte ragazzate.
2: Ma sì, ma perché poi lui dice di essere un grande guidatore, ma non è che sia proprio così bravo a guidare lui.
5: Senti una cosa, l'inizio del video dobbiamo mettere la data di nascita esatta.
3: Sì.
2: Lui ha 48 anni? Quanti anni ha?
3: Sì, ciao, Renzo Moneta.
5: Che anno è nato?
3: È nel 70.
5: Nel 70, ok.
3: Ma lui dice 71, metti 71.
2: Ma perché lui? No, ma lui ne ha 51.
3: Esatto.
2: Messo a proprio agio dalle subdole lusinghe del trio di viscidi, Claudio Mazzoli mette la parola fine all'annosa menzogna sull'età anagrafica che da anni Marco Mazzoli spiattella ai 420 come la peggiore delle soubrette del bagaglino.
3: 51.
5: Però noi allora mettiamo invece che fa 50.
3: Ma sì, che te frega.
2: Okay, no, perché lui dice sempre che si sono sbagliati all'anagrafe qua in Italia, tutte cazzate, che dice lui.
3: Ma sì, è Marco è così.
2: Dice un sacco di cazzate lui. Sì.
3: Ma lui è così però.
4: Sì, ma guarda, in questi giorni non so se è perché è nervoso, ma sta raccontando in onda che lui a scuola era un bullo, che picchiava tutti, ma di risulta.
3: Ma guarda, lui quando era in America, lui ha cominciato all'asilo praticamente e lì entrava e ha tirato un pugno a un ragazzino messicano. Dico: perché lo picchi? È perché è messicano. Vabbè, cazzo vuol dire? Dico: poverino, ma devi picchiarlo.
2: Inorgoglito dalla violenza immotivata del suo discendente, Claudio Mazzoli si lascia andare a una delirante autocelebrazione delle gesta dinastiche che superano la soglia dell'improbabilità e sfociano amaramente nella cazzata.
3: Marco ha una forza spaventosa, una forza fisica incredibile. A 11 anni ha sollevato una ruota, l'abbiamo pesata, era 150 kg.
5: Ma lui ha il fisico un po' da man, si vede che è grosso.
2: Sì, è un po' gorillone, sì.
3: Una volta parlavo di Marco con della gente che lo conoscevano e io dico, il mio bambino fa chi? E dico, Marco, la macchina da guerra? Come macchina da guerra? Dico, sì, uno scopatore, mio figlio. Dico, ma è un bambino? Sì. Una volta ha messo incinta una di 27 anni e lui ne aveva 14-15.
5: Madonna,
2: fantastico.
3: E sono venuti i suoi genitori a lamentarsi con me: suo figlio ha messo incinta. Dico: andate fuori dai coglioni, perché mio figlio ha 14 anni e sua figlia ha 27. Allora, ragazzi, non fate pirlate di registrazione, vengo lì, vi strozzo.
5: No,
4: tranquillo, ci mancherebbe, Claudio.
3: D'accordo.
4: Un abbraccio grande. Grazie.
2: Grazie Claudio,
3: ciao, ragazzi. Ciao.
2: Dopo aver acquisito con l'inganno una notizia sconvolgente, il trio di malfattori unge le leve del potere per approfondire i dettagli di questa rivelazione e grazie ad alcuni impiegati compiacenti scopre una tremenda verità. 36 anni fa Marco Mazzoli ha avuto un figlio, Stefano, del quale non conosce l'esistenza, o più probabilmente del quale non ha mai fatto parola con nessuno. Ma la verità, come la merda, prima o poi viene a galla. Quindi, Marco Mazzoli, c'è posta per te.
6: Pronto?
4: Stefano?
2: Stefano?
6: Sì, chi parla?
4: Te lo dico subito, noi siamo Fabio Elisei, Wender e Paolo Nois dello Zoo di 105.
6: Ciao.
4: Non so se sai che il conduttore dello Zoo di 105, Marco Mazzoli, è il tuo papà.
6: Sì.
4: Cioè, nel senso, tua madre ti ha parlato o te lo stiamo dicendo?
6: Sì, ma cioè, non è una cosa di cui io amo parlare onestamente, scusatemi.
2: Ma no, sì, no, scusaci, siccome abbiamo scoperto proprio stamattina, allora noi volevamo riuscire a in qualche modo reintegrare un rapporto che non c'è mai stato, perché abbiamo scoperto che...
6: Non c'è l'intenzione di fare, cioè, posso ringraziarvi, ma non... C'è stato il tempo forse per questa cosa, ma ormai non è più una roba praticabile.
2: No, perché noi siamo arrivati a te tramite una lunga serie di telefonate.
6: Questo mi interessa, come siete arrivati a me, questo mi interessa.
2: Ma perché tu, da quello che abbiamo scoperto, abiti ancora nel paese dove abitava Marco, cioè non vi siete mai trasferiti?
6: Non è una cosa che voglio dirvi.
4: Vabbè, però
6: ma perché, cosa vi interessa sapere?
4: No, beh, sai, comunque sei il figlio di un nostro amico, è un fratello per noi.
5: Almeno quanti anni hai?
6: 36.
2: Lo so che è una roba, però voglio dire, gli errori nella vita si fanno. Magari lui avrebbe piacere, perché penso che lui lo stia scoprendo adesso mentre ne stiamo parlando.
6: Ah, sì?
4: Sì, lui lo, cioè, nel senso,
2: credo che lui non lo sapesse, per questo che non ha mai...
5: Aspetta, a noi non ci ha mai detto niente.
6: Io la so diversa, com'è che la sei tu? Questa la sede.
4: Com'è che la sai tu?
6: No, ma non è la sede di parlare di questo adesso. Non, ripeto, vi sto parlando perché sono una persona educata, ma non è una cosa che mi sta facendo piacere.
4: Ah, vabbè.
2: Non vorresti dirgli qualcosa?
6: Vorrei mandarlo a fanculo quel figlio di Troia.
2: Grazie Stefano.
6: Grazie a voi.
2: Ciao.
5: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
7: Lo Zoo di 105.
8: L'attivista.
9: Sono io l'attivista. Stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
10: Buonasera.
9: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
10: Sì, mi dica.
9: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me l'aspettavo. È bello sentire un commesso allegro.
10: Meno male.
9: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi tenete anche dei segnalibri?
10: Sì.
9: Sì, tipo sì. Carini con le...
10: Quelli carini, certo. Sì.
9: Ok.
10: Sì. Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
9: Ah, tipo?
10: No, dico di segni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere. Ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi, cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
9: Ah, ho capito. Senta, una domanda, invece ce l'avete un libro di segnalibri?
10: No.
9: Non ce l'avete?
10: No, non ce l'abbiamo proprio. Non l'hanno fatta, non so se esista sinceramente, come carina idea, come bella,
9: esatto,
10: come idea, voglio dire, quindi sì, però
9: ecco,
10: no,
9: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo, vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè pure a volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e lo perde, quello magari l'ha preso il treno a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia, scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè. Comunque il punto è questo. questo, cioè per sì. dargli un po' di valore, no? Diciamo anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in tutti questi anni, cioè, secondo me sarebbe bello fare un bel libro dei segnalibri, così uno si sfoglia i segnalibri e, come dire, no? Cioè gli dà il valore giusto,
10: certo,
9: che se meritano.
10: Sì, certo, ovviamente i segnalibri degni di essere ricordati, voglio dire, ecco. Perché comunque ci sono anche di brutti, quindi
9: sì, vabbè, però alla fine
10: metà di quella.
9: Però alla fine pure i bruttarelli hanno il loro diritto d'essere
10: accuditi, no? Sì, sono quelli poi legati al libro stesso, quindi che riportano comunque la copertina del libro stesso, quindi sono molto...
9: Esatto, lei è veramente un uomo intelligente, secondo me potremmo valutare di questo progetto portarlo avanti insieme, perché cioè, allora lei mi dice pure che ce n'ha tanti, no? Noi potremmo magari, senza farci tanto vedere...
10: Ovviamente sì, a vendita, sono prodotti che vendiamo, non che regaliamo,
9: Sì,
10: certo,
9: vabbè, ma pure a vendita, sì. Certo, però dico che magari... Io, per dire, una volta vengo alla cassa, pago un libro, già che ci sto, lei mi infila dentro un segnalibro, no? Magari me ne mette 4 o 5.
10: Noi lo mettiamo di default a tutti il nostro segnalibro, quindi sì. Quello lo diamo comunque sempre al cliente.
9: Ma io dico pure quelli un po' più bellini, cioè, diciamo, noi, come dire, per dargli una seconda vita, no? Noi li, sto facendo il gesto quello a umma, capisce come? Cioè, noi li pigliamo, io nel mio laboratorio li metto tutti insieme con la colla a caldo e faccio un piccolo libercolo dei segnalibri e poi lo vendiamo.
10: Vabbè, da vedere, sì, da vedere.
9: È un'idea bellissima, secondo me.
10: Sì,
9: senta,
10: sì, sì.
9: Senta, allora, l'ultima cosa, sì. Visto che lei è assolutamente a bordo della barca con me, gridiamo insieme sì. Free segnalibri!
10: Free segnalibri!
9: Grande!
10: Okay.
9: Lei è il numero uno! Bravo!
10: Grazie.
9: Niente stupido! Tutto free!
10: Ci sentiamo, grazie!
9: Grande!
10: Salve,
9: ci sentiamo!
10: Salve.
9: Ciao!
8: L'attivista.
9: Che so io?
8: L'attivista.
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.

0: Oh sì, che Benvenuti a una nuova puntrattrazione di Squarto Grado Gravina Belpe, eh? Siamo qui per una parola, una nuova puntrattrazione di morte che mi ammazzano. Con le persone che poi dicono che sono morte, ma poi sarà vero? Chi lo dice? Tu, lui, noi, voi, essi, insomma, andiamo via di nuovo al capitolo, prerp, del cazzo che diciamo che capiamo. Salutiamo Stupro, subito, supo e sob. Ciao. Ora ci trasfottiamo in un posto con la nostra rinviata prerpra, perché ci espone un caso, che caso? Servizio.
1: È la notte di San Lorenzo a Sciacca, in Sicilia, dove ci sono i siciliani, che sono quelli che vivono in Sicilia. Poco prima di cena, il signor Vito sta preparando, come ogni sera, il proprio fucile per andare a dormire, quando sente un rumore provenire da davanti alla sua faccia. Era uno sparo con un fucile a pompa in pieno volto. Secondo la ricostruzione che stiamo vedendo, fornitaci dagli inquirenti, il signor Vito rimane basito. E invece di andare a terra con il volto aperto in due e il cervello sulla parete, inspiegabilmente si dirige in garage, dove però lo aspetta una tremenda sorpresa. È un'imboscata.
0: Uè! Uè!
1: In pochi secondi vengono riversati sul corpo del signor Vito 345 proiettili di grosso calibro sparati a bruciapelo. Il signor Vito allora decide di telefonare per chiedere aiuto, ma purtroppo al telefono avrà una tremenda sorpresa. È un'imboscata e dall'altra parte della cornetta lo stanno aspettando dei sicari armati fino ai denti.
0: Pronto, polizia? Cue!
1: Il signor Vito viene raggiunto dal suono alla cornetta di 200 colpi di arma da fuoco che lo uccidono sul colpo. Ma sono ancora troppe le domande lasciate aperte. Troppe cose non tornano in questo racconto di violenza. Ci sono troppi elementi che non corrispondono. Com'era vestito Vito? Come il filmato? Oppure hanno sbagliato camicia? Perché la televisione era spenta? Dove hanno cagato gli aggressori? Dove si butta un Tampax usato? Come hanno fatto ad ammazzarlo sparandogli al telefono? Poteva il signor Vito far parte di uno dei 5 leoni di Voltron? A voi studio!
0: Grazie, ottimo blablauro come Simplex, cara! Bene, adesso a volte per capire ho capito, ma sta a chi studia i cazzi a comprendere! Staremo a vedere, intanto Suca! Sigla prima che te ne do uno!

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
3: Ma certo, amore, per chi mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
2: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
3: La Madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
2: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
3: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
4: Ehi, infatti.
5: Forza ragazzi, piano giù lo scalo. Lei, aveva, lei è la signora dell'appartamento 46.
2: Oddio, sì, ma il mio bambino, mio marito, che succede?
5: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo.
6: Perché il vetriolo? Perché?
7: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80-90, restaurata, assicurazione, funzionanti.
8: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe, no? Ma poi, mica hai anche la NSR, era il mio sogno da sbarbato.
7: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Andiamo a farci una gita, prendila su, dai. Io prendo la Cagiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica. Poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo. Tac! Poi ci fermiamo al paese dove ci fermiamo un posticino a cena, una roba a paura, tramonti, roba.
8: Fighissimo Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
7: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterli in giro con una bella brezza estiva serale, sono 40 gradi al sole, cazzo.
8: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto. Cioè, non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
7: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo. Stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici. E sai quanto conosco le mie narici.
8: Lo so, Paolo, lo so.
7: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
4: Ehi, infatti!
9: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
10: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
7: Non lo so! Non lo so!
10: Paolo, Paolo! Te l'avevo detto che non bastava la benzina!
7: Devo prendere a destra, a destra! Devo prendere a destra!
10: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
7: Ma non dire cazzate!
6: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
7: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione mi prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
11: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
7: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
11: Cioè?
7: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
11: Tacca tacca tacca. Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, il film horror non ti hanno insegnato nulla?
7: Guarda, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
11: Ma, contento tu? Comunque, oh, in bocca al lupo, eh.
12: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
11: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
12: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
11: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
12: Ma va, che cazzo di animali pericolosi.
4: Ehi, fatti!
11: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
6: Ci sono. Ci sono. Figa se ci sono.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
13: Lo Zodi 105.
1: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. Ragragnocr. La serie che costa poco. Gragnashock.
14: Oh, che belle, che belline la giornatina, sino con dente, yeah, che ci siamo ficati le giostrine. Voglio andare sull'autoscontro subito, subito.
15: Eh no, ma petti, prima voglio andare alla casa degli orroretti.
14: Eh no, è una cagata per scemi scemi, ci sono i pupazze, mi fecero schifo.
15: Dai, non fare lo stronzolotto, voglio andare alla casa degli orroretti. Poi magari chissà, magari ci pigiamo.
14: Caditta?
15: E se mi porto a fare una giretta sulla casina degli orroretti, poi magari mentre ce l'ho buio e non ti vedo in faccia, mi faccio coraggio e ci pigiamo.
14: E vai, ci si pigia! Ma in che senso non ci si vede in faccia?
15: Sì, mostrolone! Ho accettato di venire a con te alle giostrarelle perché è Halloween e sono tutti truccati da mostroloni. Così non faccio brutta figura che vanno in giro con uno con la fronda che sembra una spalla di cervo.
14: Minchia, meno male che siamo amici. Se mi ero antipatico, che mi facevi? Cosa mi dicevi, oh? La spalla di cervo, come cazzo ti è venuta la spalla di cervo?
15: Dai, non ti incazzare! Sì, c'è successo, ma sei simpatico! E poi ti dico che anche che sei mezzo mostrolone e un paio di lingue te li ficco al buio. Importante è che non c'è la luce che mi spavendo.
14: Grazie, sì, proprio gentile, eh.
15: Sì, tipo bacio compassionevole, quello che si dà ai mingolotti.
14: Ah, grazie, grazie. Sto già ripato.
15: Vabbè, meglio che una sega. Andiamo a fare sto giro nel giostrella.
16: Fermi! Sono 10 euro per la femmina e 3 euro per il mangalino, che paga meno che a storpiolotto.
14: Ehi, Ciamasce, ma chi stai parlando? Essa è la mia femmina, non so mangalino e né storpiolotto.
16: Ah, scusa, una roba compassionevole. Brava la ragazzella, sei di cuore.
15: Grazie, li so.
14: Oh, ma la finite, ma che io so fascinoso viking, in altri tempi dello passato sarei stato fico fico.
16: E mo si mostro mostro. Sali, va, che parte lo girello. Mi raccomando, se vi cacate indosso, non scendete e non toccate gli attorelli.
14: Attorelli?
16: Sì, ne, mica siamo negli anni ottantelli con i pupazzi. Qui ci sono gli tori che fanno i mostrarelli. Fanno cacare addosso!
14: Ma se che dici, sottotorre? Non ho paura, non è che sti minchiate! Dai, andiamo, amore, che ci biciamo!
15: No! Aspetta che fici buia, che mi vomito se ti guardo!
14: Addirittura?
15: Sì!
14: Vabbè, Nimo!
17: Nonnino, grazie per avermi portato le giostrine!
18: Ma certo, piccino, nonnino ti compra anche lo zucchero filato. Ma non dire niente a mamma, che mi fa la ramanzina. Sai che lei dice sempre che non sono in grado di prendermi cura di te e che ha paura che ti faccia fare cose pericolose e malsane.
17: No, no.
18: Ecco, guarda, che bello, c'è il giochino del tiro del pugno. Vuoi vedere quanto è forte nonno tuo?
17: Sì.
18: Ecco, adesso metto la monetina.
1: Chicco Frock.
15: Allora, che fai? Mi pigi, Lipez?
14: Sì, un attimo, che?
15: Ma che hai paura? Sti tremando tutto!
14: No, che c'ho freddarello qui? C'è umido!
15: Ma che dici? Fici caldo caldo! Anzi, mo mi voglio fare roba!
14: Come vuoi fare roba qui?
15: Sì! Sì, ne sono ripata. Sono in casa dei mostrelli con un mostrello. Voglio fare roba mostra con un mostro. Pure!
19: Fraga di culo, dai un pugno!
15: No, Lepez, ci ho staccato la testarella con una pugna forte!
19: E che mi sono cagato di spavento!
17: Dai, nonnino, fammi vedere quanto sei forte!
18: Ecco, adesso nonnino tira un pugno forte forte. Sono pronto?
17: No, nonnino, non si usa la testa! Stai bene, nonnino? Posso prendere il portafoglio e andare da solo?
10: No!
17: Era un sì?
10: No!
17: Grazie, nonnino. Vado a sparare coi fucili, a fare il bungee jumping, poi sul calcio in culo e infine a farmi sparare con l'elastico. Ci vediamo quando finisci il pisolino, nonnino. Posso fumare una sigaretta?
10: No!
17: Era un sì?
10: No!
17: Grazie, nonnino.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.
0: Radio 105.
20: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
21: Come sta? Come sta? Come sta?
19: Merda!
20: Però.
19: Però. Però.
20: Però.
19: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come? L'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici? Mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cazzo.
2: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: E strano mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto condendo per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa a tutta quanto e scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
7: Vieni.
6: E che
7: cazzo? Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti dà
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Che non capisci, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
8: Lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh.
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Oh, ma dimmi chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
9: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso qua. Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino vaffanco.
6: Pronto.
1: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Nerd.
1: Sì,
2: pronto? Salve, sono Remo Giramella che fa andare la cappella. L'ha contato perché credo di aver avuto il suo numero di telefono da una persona, un frequentatore. Lei per caso è titolare di un albergo a Cervia? Che è una spiaggia. Sì, è molto rinomata da quello che ho sentito.
1: Chi ha dato il mio numero?
2: Un certo... Mi ha dato il numero di telefono.
1: Giuseppe?
2: Sì, sì, ecco, sì, signor Giuseppe, esattamente. Sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella. Sono un regista di film hard. La contattiamo perché stiamo cercando una location. Anzi, scusi un secondo, perché sono su set e non vorrei che i ragazzi mi si distraessero. Mi attendo un attimo in linea. Ragazzi, stop un attimo. Per piacere, Gundam, fagli un buco del colo così, per piacere. Un cerchione di Fiat Panda deve essere. Vai, motore azione, vai. No, mi perdoni, però non devo perdere tempo.
1: No, prego.
2: Sei impasticcato di Chalice e quindi c'ha una canna che è imbarazzante. Allora, le spiego. Praticamente stavo cercando questa location, sia alberghiera che di spiaggia, per girare un sequel, diciamo, hard di un famoso film degli anni Ottanta che era Bronzatissimi. Stavo pensando di fare Arrapatissimi Anale di Mare, che gioca un po' sul concetto di sapore di sale. Presente quel film famoso?
1: Sì, presente.
2: Ci sarà questo gruppo di adolescenti degli anni 60 a Cervia, per l'appunto, che scopre le gioie del sesso fra gang bang, triple anali, tra le onde e la spiaggia. Insomma, presente un po' il concetto.
1: Io ho presente il concetto, ma cosa penso di fare? Un film dentro il mio albergo?
2: Cioè, allora, praticamente lo spiego. A me in realtà servono le location di esterne per girare, diciamo, le riprese, quelle un po' meno strong. Poi se lei mi ha a disposizione, diciamo, degli spazi alberghieri che io possa adibire per fare queste scopate di gruppo, per me non ci sarebbero problemi. Ovviamente è una produzione seria, legale, io vengo lì, facciamo un accordo, ho dei budget anche interessanti. A me quello che più mi interessava era la spiaggia. Secondo lei c'è la possibilità di fare una chiacchiera?
1: Beh, la chiacchiera la possiamo anche fare, penso che deve fare con un dottore bravo, però non con me, perché io vendo delle camere, non vendo degli spazi per fare delle orce in spiaggia.
2: No, adesso non mi fraintenda, io non è che sono qua.
1: No, non mi fraintenda, guardi, io sono abituato a parlare con gente che chiede informazioni del territorio, soprattutto le location per soggiornarvi, non per fare quello che vuol fare lei. A me mi sembra che insomma.
2: Si parla di una produzione cinematografica, non è che si sta parlando di prostituzione.
1: Lei è abituato a parlare di cazzi, io sono abituato a parlare di camere, adesso non mi siete un
2: piace.
1: Po' in imbarazzo. Uso le sue terminologie perché vedo che insomma è bello.
2: Sì, no, si preoccupi, per me è termine tecnico, cazzo, fregna, buco del culo.
1: Può diventare anche il mio termine tecnico, ma a caso con mia moglie, non al telefono.
2: Anzi, mi perdoni, mi scusi se interrompo un attimo la conversazione, molto piacevole, però sono sempre sul set, quindi un attimo ragazzi, mi fai fuori gli orecchini teso con un bel pompino per piacere, prima della bozzarrata, brava, così, così. Mi scusi, perché sono sul set.
1: Ascolti, se proviamo a fare una roba del genere, visto, è vero, mi faccia, visto che non ci conosciamo, poi per telefono certe cose non
2: certo,
1: si dicono.
2: Comprendo.
1: Ma penso che andiamo in galera in 4 secondi se facciamo una cosa del genere.
2: Guarda, capisco la sua perplessità, sì, anche perché so che lei è anche abbastanza rinomata qui nella zona. E senta, ma se io per caso, così capisco anche i limiti della mia produzione, se lei mi può aiutare a comprendere. Cioè, se io metto una trentina di finti Vucumpra con degli enormi cazzi che si vedono da queste tutte attillate, secondo lei è un problema di scandalo o è una cosa che posso...
1: Ma diciamo che c'è qua a Cervia e non solo, su tutta la costa c'è la guerra contro l'abusivismo, quindi se mi mettiamo dei 4-5 ragazzi di colore con dei manganelli, come dice lei, con
2: dei bazooka, perciò dei ragazzi incredibili americani, hanno delle braccia.
1: Non fare due passi che arriva.
2: Ho capito, anche se sono finti. Ho capito. E quindi se invece virassi questa cosa sul bagnino di colore con l'enorme bazooka, tipo il come si chiama, il safety, il bagnino, insomma.
1: Adesso perché ho tempo da perdere, perché se in un altro momento l'avrei già chiuso il telefono in faccia. Comunque
2: si è sgarbato, voglio dire, non è che le ho
1: fatto. Ma no, per l'amor di Dio, ho sgarbato. Insomma, mi sta parlando di cose che non rientrano nei miei. Vabbè.
2: Ho capito. Comunque, no, sai, io questo mito del vitellone, diciamo, romagnolo, pensavo che una gran chiavata in spiaggia fosse una cosa ben vista. Cioè.
1: Mi fa sorridere.
2: Perché c'avevo questa scena principale che poi è l'arrivo di settembre, molto romantica, in cui inizia a piovere e piovono proprio schizzi di sperma in faccia a questa.
1: Beh, fantastico.
2: Cioè questa, quindi c'era questa confusione fra l'acqua e lo sperma in faccia a questa donna.
1: Lei è molto simpatico, magari continua a fare i suoi bei filmini del cazzo, come si dice in gergo.
2: Adesso non sia offensivo, bravo. Sono un professionista, guardi, sono Remo Giramella che fa andare la cappella, non mi faccio incazzare, cioè voglio dire, adesso sì, non sia sgarbato.
1: La mia me l'ha fatta girare di cappelle, ma siamo a posto così, grazie.
2: Va bene,
1: grazie del tempo,
2: mi spiace, magari verrò a trovarla, salve, arrivederla, non sia sgarbato.
1: Saluto, sì,
2: saluto. Che carattere, cazzo. Mi pensavo che il romagnolo si ingrifasse subito a sentir parlare di fighe. Pensavo ci fosse ste problematiche. Ragazzi, non ho trovato la location, stavolta mi è andata malissimo. Anzi, credo di aver preso anche un sonoro vaffanculo. E io mi sfogo su di voi. E adesso il culo te lo fate, Cinzia. Vai, Gundam, buttaglielo fino in culo. Dai, così, vai, accia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuorisede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
3: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
2: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
3: Ah, quindi arabe.
2: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
3: Oh, oh, oh. Non mi permetterei mai. Era solo una constatazione, virgola. Voi, genti del Sud, siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
2: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
3: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
2: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
3: No, oh, oh, oh, oh. È un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
2: Accidenti, virgola. Lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
3: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
2: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
3: Sì, pranzare, faccina con la linguina. Virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina. Piatto tipico boliviano.
2: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
3: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, su, dichi.
2: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
3: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
2: Sì, sì, subito. Eccomi, salve dottore, wow che studio particolare, ha anche una vecchia motocicletta esposta.
3: Sì, sono collezionista.
2: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
3: Sì, sa, sono nostalgico.
2: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni, ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
3: Sì, ma non me ne frega un cazzo, su non mi faccia perdere il tempo che ho la crocca che mi fissa.
2: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
3: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
2: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
3: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
2: In una casa comune con altri 12 studenti.
3: E quanti bagni avete?
2: Uno.
3: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
2: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
3: Giardinieri?
2: No, bangla con le rose.
3: Ho capito. Quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
2: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
3: C'entra, c'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della Prima Guerra Mondiale?
2: Beh, anche gli altri, credo. Perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
3: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si recchi in un fast food con un curriculum.
2: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
3: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella neve Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola, pezzente!
2: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
3: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla. Dai, dai, su, dai, Terone.
2: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
3: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
2: Ma che sta dicendo?
3: Ma vai a fanculo, barbone. Barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto. Adesso la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figo.
0: Radio 105.

0: cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Radio 105.
2: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamento?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa e ti terrò per mano aiutandoti ad abbandonare le tue fobie. Adesso chiudi gli occhi, fai un bel respiro e rilassati. Iniziamo. Questo episodio è pensato proprio per te, amico talassofobico. La tua paura più grande è quella del mare, delle acque profonde. Non sei solo. Il 3% della popolazione mondiale soffre della tua stessa paura. Considerando che le acque ricoprono il 70% della superficie terrestre, il nostro non sembra essere il pianeta più adatto a te. Ma fino a che non saremo in grado di colonizzare Marte, devi farci i conti. Molto probabilmente ciò che scatena la tua fobia è la paura dell'ignoto. L'idea di immergerti in acque scure e profonde senza poter vedere il fondo fa nascere in te un senso di angoscia profonda. Comprensibile. In effetti, solo il 5% degli oceani è stato esplorato e alcuni studi ipotizzano che nella fossa delle Marianne esistano animali simili ai dinosauri marini che non si sono mai evoluti. Ma questo non è un problema, visto che la pressione dell'acqua a 10 km dalla superficie ridurrebbe il tuo corpo in poltiglia in pochi nanosecondi, creando un blob composto dalle tue cellule che vaga negli abissi più oscuri, fino a che non viene ingoiato da un calamaro gigante fluorescente. Ora, voglio darti qualche dato per rasserenarti. L'ultimo attacco mortale di uno squalo in Italia è stato nel 1989, più di 30 anni fa, e quello precedente 30 anni prima. Come vedi, sono molto sporadici. Certo, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile che gli squali che popolano l'orto, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe ricapitare proprio adesso. Il Mediterraneo, però, è un mare protetto. È difficile

0: lame di ceramica nella gamba di un bagnante, come è successo in Spagna la scorsa estate. Ma non preoccuparti, lo squalo bianco di 5 metri è stato catturato. Il bagnante, invece, si è salvato. Ma poi la ferita si è infettata e gli hanno dovuto amputare la gamba. Poi, però, si è ripreso. Ma il moncherino è andato in cancrena ed è morto. Male. Ah! Senti che la tua paura si sta già dissolvendo? Sicuramente stai iniziando a vedere il mare come un luogo amico. Spesso chi ha paura del mare non sa nuotare e giustamente ha paura di annegare. Non devi vergognarti, non è mai tardi per imparare. Se può consolarti, delle 360.000 persone che annegano ogni anno, l'80% sapeva nuotare. Questo significa che non è necessario non saper nuotare per morire in mare. Si può ad esempio avere un infarto o svenire per un colpo di calore, oppure ancora finire nelle eliche di un'imbarcazione o trascinato a fondo da un vortice in mezzo a un lago. O infine, anche colpito da un fulmine a ciel sereno che ti farebbe esplodere in mille pezzi, rendendoti cibo per un branco di acciughe. Immagino che ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, tu abbia solo voglia di farti un bel tuffo nelle splendide acque italiane. Buon bagno!
1: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.

0: che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rate all'1 euro. Vediamo un po'.
1: Benvenuto su Pornobab. Ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccione con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
2: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
1: Un'orgia per Giorgia.
2: Adesso la cantante.
1: Scopando con la lebbra.
2: Madonna che schifo.
1: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
2: Minchia.
1: Oppure l'amante del giardiniere.
2: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezza le rose.
3: Benvenuto su Pornbab. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
1: Eccomi qua, tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo, sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
4: Na na na na na, ti raserò, dai vola, na na na, quando ritorni da scuola. Na na na na, e la la, dove ne fa la la, le tue amiche sceme.
2: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla!
5: Antonio! Antonio! Antonio! Antonio!
6: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma?
5: Grazie! Fa caldo, eh? Vuoi entrare a rinfrescarti?
6: Sì, ci sono molti scarti, poi li butto, non si preoccupi.
2: Dai, scopolo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
5: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
6: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
5: Porca troia, spegni il tosa erba!
6: Come dice?
5: Spegni il tosa erba, ti voglio scopare!
6: C'è un orso polare, dove?
2: Ma va, coglione, vuole sbagliare, dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!

0: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e bitorzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
1: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
0: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
1: Dai, bottana, dai.
2: Oh, che bello, signore. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.
0: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo, ti faccio un massaggio.
2: Oh, magari, sì.
1: Oh, che massaggio! Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai!
2: Un massaggio, dice? Ah, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
1: Che palle, minchia, basta!
0: Ed eccomi qua, con le mani sulla preda. Sento i suoi straripanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle, selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da due soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti come scalpita questo toro selvaggio.
1: Lo sento, il toro selvaggio, piglialo in bocca. Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione. Ma che film porno è? Il cretino che si addormenta con la zoccola. Oh, segnate!
0: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
1: Mamma mia, che tu cucchiona! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
0: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale, lì dove una volta al mese, per una trentina di secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica, prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, Antonio!
1: Vengo anch'io!
0: Ma attento! C'è un gradino rotto!
3: Non si preoccupi, signore, arrivo! Sto morendo! Oddio, sto morendo!
4: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. Tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
5: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
6: Dovevate salvare!
1: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
0: No, Antonio, dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa. Antonio? Ah, no, è proprio morto.
1: Che cazzo, no, ti prego, dai, scopa del cadavere, dai, tanto è turgido.
0: Ma puttana merda!
1: Porco c***o, lo dico io, dai, porco c***o!
0: Scavo.
1: Scavo.
0: E continuo a sognare.
1: Sì, e lei continua a sognare. E che è finito? È finito. Ma non ci credo.
7: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di
1: €52,90. Va bene, dai! Le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
4: Per €60 ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo, dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di €350. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
1: Ma vaffanculo!
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Ciao maledetti maiali, sono Troia, la voce del sistema operativo del Wonderland. Lo scherzo telefonico di oggi sarà dedicato alla ricerca di qualche nuovo personaggio. Quindi utilizzeremo le voci del signor Cappella per tirare fuori il meglio dalla gente. Procediamo.
2: Cappella. Ma apro, pronto.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì.
3: Ma tu chi sei?
2: Francesco.
3: Senta, ma vuoi finire di chiamarmi?
2: Dove?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Vuoi stronzo d'uomo?
2: No.
3: Beh, vaffanculo.
2: Vaffanculo.
3: Tua sorella.
2: Quella puttana.
3: Tua sorella.
2: Quella troia.
3: Tua sorella.
2: Quella troia.
3: Tua sorella.
4: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto?
5: Pronto, chi parla?
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Non ho capito, chi è che sta parlando?
3: Tua sorella.
5: Mia sorella, ma che vuole?
3: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai? Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: Che te vuoi, mia sorella, Sei l'avvocato a quale? Vuoi passare l'avvocato?
3: Vuoi stronzo d'uomo?
5: Ma è da mia sorella?
3: Ma tu chi sei?
5: Da mia sorella cosa voglio?
3: La caramella de sord!
5: Avvocato, venga qua. Ma chi è che sta parlando? Mi sento che sei una
3: donna.
5: Pronto? Chi parla?
3: La caramella de sord!
5: Chi è?
3: La caramella de sord! Ma
5: io
3: tu chi sei?
5: Sono l'avvocato di Angelina.
3: Beh.
5: Voi chi siete?
3: Ma chi cazzo ti ha chiamato mai?
5: Ma probabilmente allora questa signora che è anziana ha fatto il numero e poi però qua ha suonato, quindi voi avete richiamato.
3: Pronto?
5: Sì, pronto, voi avete telefonato voi qua.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
5: Probabilmente la signora ha sbagliato.
3: Tua sorella.
6: Quella è mia sorella che vuole male.
5: Ma se sei un uomo può essere la sorella.
6: No, quella sia di convivente dei miei figli.
5: Chi sei?
3: La caramella de sord.
5: Ma guarda che vedete, non chiamate più, se no chiama i carabinieri.
6: Niente sorella, caramella ormai.
7: Di Cristo Redentore.
8: Ehi.
7: La gioventù cattolica in cammino.
8: Oh.
7: La sua forza e lo spirito divino.
8: Oh.
7: Origine di sempre nuovo ardore.
3: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
8: Oh.
3: Pronto?
8: Oh.
3: Ancora? Ancora?
8: Oh.
3: Uno, vaffanculo, vaffanculo.
8: Oh.
3: Ma tu chi sei?

0: ancora? Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Oh, scusa un attimo, che bisogna che lei che su un attimo, scusa, perché è talmente buona che... Oh, boh. Ah, a posto, dai.
0: Pronto? Muoio, strangia d'uomo.
1: Ehi, ehi.

0: fermo, ah, no, non è il caso di... Vaffanculo, pezzo di merda!
1: Lasciami nel paese delle meraviglie, vaffanculo tu.
0: Ma che cazzo t'ha chiamato mai?
1: Merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenera.
1: Ciao cari ascoltatori, io sono il vostro Speaker Jürgen. Sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Pronto?
1: Sì? Salve, lei è in diretta in radio. Puttana che sei.
3: Pronto?
1: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
3: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
1: Dai, non ti vergognare.
3: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
1: Bene. Lei è in diretta in radio.
3: E lei può andare in diretta dove dico io.
1: Ma che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
4: Pronto.
1: Mamma mia, questa è terrona. Pronto. Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Io sono Jürgen.
4: Sì.
1: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto. Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
4: Pronto?
1: Dai, bella trona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
4: Cornuta.
1: Ecco.
4: Cornuta, cornuta.
5: Oh, sì, tesoro.
4: Cornuta.
1: La gente non si vuole proprio aprire.
4: Canta.
1: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta...
4: Non serve niente, grazie.
1: Dai, bella troia.
6: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zoom...
6: Ma quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
1: Dai,
6: c'è bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
1: Dai, testa di cazzo. Lei ha mai zoom...
6: testa di cazzo saresti tu, hai capito?
1: Dai, testa di cazzo.
6: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione.
5: Oh!
6: Pezzo di merda.
5: Sì, tesoro. Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
4: Pronto?
1: Pronto. Io sono Jürgen.
4: E a me cosa mi importa?
1: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
4: Ma vaffanculo, veramente.
6: Pronto?
1: Pronto.
6: Ma chi è?
1: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
6: Io.
1: Hai capito cosa ti ho chiesto?
6: Eh?
1: Ti sei mai scopata un'ascella?
6: Ma vai a fanculo, va, ma va. Scusi, signora.
5: Brava, così.
6: Ma pensa a te, questo qua. Oh. Mi chiamano, senza sapere...
1: Oh. Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. Ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
7: Pronto?
1: Salve!
7: Scusi, chi è lei?
1: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché è la tipica vecchia sparafulmini.
7: Pronto?
1: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
7: Ma vergognati, sei un ribambito!
5: Oh!
1: Radio Ergenera.
5: Oh, oh.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
3: Ciao, ben arrivato in questo episodio. Io sono Martina, sono una psicologa e ti guiderò verso una vita priva di ansia. Ora rilassati e fai un bel respiro. Iniziamo. Se sei qua è perché la fobia che ti perseguita è la glossofobia, cioè la paura di parlare in pubblico. Chi ne soffre è terrorizzato all'idea di parlare davanti ad altre persone. Il 15% della popolazione mondiale ha la tua stessa paura. Dovrebbe esserti di conforto saperlo, perché significa che molto probabilmente nel pubblico a cui ti rivolgi c'è qualcuno che potrebbe capirti. Ad esempio, in una platea di 100 persone, circa 15 potrebbero avere la tua stessa paura e quindi empatizzare con te. Certo, sono gli altri 85 che ti spaventano, perché in effetti sono loro che potrebbero giudicarti e ritenerti stupido, noioso, non efficace e debole. Ma non preoccuparti, non tutti lo pensano. A meno che non si tratti dell'eccezione che conferma la regola, e quindi in realtà nessuno capisce la tua ansia, ti prendono tutti in giro e ti tirano i pomodori. Ma il cibo non va sprecato, e quindi ti tirano le pietre. Vero che immaginare una folla che ti ascolta ti fa già meno paura? Per combattere la glossofobia è molto utile frequentare corsi di public speech. In queste lezioni imparerai tecniche per non sentirti a disagio e non farti assalire dall'ansia prima di rivolgerti all'audience. Una delle tecniche più famose è di immaginare il tuo pubblico in una situazione imbarazzante, ad esempio nudo o in bagno. Può funzionare, sempre che la cosa non metta più in imbarazzo te e ti faccia scappare dal podio da cui dovresti tenere il tuo discorso. E magari, scappando, i tuoi pantaloni rimarrebbero impigliati in qualcosa e potresti restare in mutande tu, provocando la derisione di tutti i presenti e di chi vedrà il video girato col telefonino di quello in prima fila. Sento che la tua ansia si sta già ridimensionando. Proseguiamo. Se soffri di glossofobia, quando sai che devi parlare in pubblico, ti succedono episodi psicosomatici poco gradevoli. Ad esempio, potresti avere crampi allo stomaco, sudorazione eccessiva, tachicardia e perfino diarrea. Ma proprio tanta, tipo un fiume. Ma a tutto c'è una soluzione. Evitare di mangiare e bere molto subito prima del tuo discorso aiuta a non incorrere in queste problematiche. Il rischio, però, è che per la carenza di energia ti venga la voce tremula, che farebbe ridere tutti, soprattutto il tuo capo, che potrebbe licenziarti, oppure iniziare a fare mobbing portandoti alle dimissioni volontarie. Così non puoi prendere neanche la disoccupazione. L'eccessivo stress potrebbe anche causarti iperventilazione, che a sua volta potrebbe portarti a svenire e di conseguenza a cadere e sbattere la testa, con forte probabilità di riportare una commozione cerebrale. Il lato positivo è che se per il trauma tu perdessi l'uso della parola, non avresti più il problema dell'ansia nel parlare in pubblico. Ah, eccoci arrivati alla fine di questo episodio. Ormai sarai perfettamente in grado di rivolgerti a un'immensa platea senza paura.
2: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
4: Radio 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no. Nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito. Mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, caro fobico. Sei approdato in un luogo sicuro. Io sono Martina, sono una psicologa e insieme a me potrai finalmente dire addio a tutte le tue paure. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, soffri di acrofobia, cioè hai paura dell'altezza. Questa è senza dubbio una delle paure più comuni nel mondo. Per prima cosa, capiamo se effettivamente sei acrofobico oppure se soffri solo un pochino di vertigini. Prova a immaginare di essere sull'orlo delle cascate del Niagara, con l'acqua che scroscia a pochi metri da te. Senti l'ansia crescere in te? Potresti allora avere paura dell'altezza. In effetti, il suolo su cui poggi potrebbe essere molto scivoloso per via dell'umidità, ed essendo molto vicino al bordo, la probabilità di cadere rovinosamente è alta. Ma tranquillo, generalmente in questi luoghi sono presenti protezioni. È chiaro che vicino alle cascate del Niagara il legno della staccionata potrebbe essere marcio e soltanto a guardarla potrebbe sbriciolarsi facendoti precipitare nel vuoto. Che poi non è così vuoto perché tu non le vedi, ma sotto l'acqua che scorre a 100 km all'ora ci sono rocce che sporgono e sulle quali potresti schiantarti. Se così non succedesse, ti sfracelleresti dopo un volo di 99 metri insieme a 150.000 tonnellate d'acqua, l'equivalente di 4.000 camion a 18 ruote che colpiscono il terreno. Quindi ritrovare i pezzi del tuo corpo diventerebbe davvero difficile. Ma ehi, la risoluzione del tuo problema è vicina. Senti crescere in te la sicurezza di poter superare la tua paura? Esistono diversi modi per superare l'acrofobia. Si può ad esempio andare a fare un corso di arrampicata specializzato. Step by step, insieme ad un istruttore, proverai a raggiungere altezze sempre più alte. È un luogo sicuro in cui puoi affidarti a mani sapienti. A meno che non ti affianchino un ragazzetto inesperto che non sa assicurarti bene e quando sei a 10 metri da terra perdi la presa e invece di restare appeso caschi e ti spezzi le caviglie. O l'osso del collo, ma in quel caso la tua famiglia potrebbe ricevere almeno i soldi dell'assicurazione. Sempre che tu non ti sia iscritto in nero per pagare di meno perché sei un pezzente e allora ti attacchi e muori perché non possono neanche chiamare l'ambulanza o la palestra chiuderebbe. Non hai anche tu la sensazione che ora potresti scalare una montagna? Magari proprio quella del successo. Un altro consiglio che ti do è quello di andare nei luoghi dove sai che potresti avere paura per l'altezza insieme a una persona di fiducia. Questo ti tranquillizzerà, potrai chiedere di tenerti la mano e rassicurarti. Ma devi fidarti veramente tanto, perché lo scherzetto dello spavento alle spalle è sempre molto invitante e se dovesse finire male potresti trovarti sfracellato a terra dal balcone del sesto piano, pieno di escrementi che ti sei fatto addosso nel volo. Se non sei svenuto durante il tuffo, l'ultima cosa che sentiresti prima di spirare sarebbe il rumore delle tue ossa, compreso il cranio, che si frantumano. Ma è raro che capiti una disgrazia di questo tipo con un vero amico accanto che capisce la tua fobia, anche se, si sa, amici amici e poi ti rubano la bici. In questo episodio abbiamo pensato a un regalo per te. Un buono per un lancio di bungee jumping da un ponte alto 200 metri. Vai sul sito www.bungeejumpingforever.com. Se la prima cosa che ti esce è la notizia dell'incidente della settimana scorsa, non preoccuparti. Capita di rado che si spezzi la corda come è successo. Capita più spesso che gli addetti facciano errori nella procedura. Ora che sei arrivato alla fine di questo episodio, immagino che tu non veda l'ora di salire sulla terrazza di un grattacielo con il pavimento in vetro e guardare di sotto.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
3: Lo Zoo di 105.
4: Yeah. Oh. Radio Ergenera.
5: Sintonizzati.
4: Brava piccola.
5: Radio Ergeneral.
6: Ciao a tutti. Saluto in primis le mie ascoltatrici maiale e i miei trapanatori che ascoltano questo incredibile programma radiofonico. Oggi parliamo della mungitura del pene. È una pratica sessuale, ricondotta spesso alla sfera BDSM, consistente in un massaggio prostatico praticato dal partner attraverso l'introduzione nella zona rettale dell'uomo di giocattoli sessuali o di dita. In poche parole, avete mai munto come una vacca il vostro fidanzato o marito? Prenotatevi al nostro numero telefonico e andiamo con il primo ascoltatore. Pronto?
7: Pronto?
6: Signora, suo marito si fa incuore da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
7: Avesse mamma.
6: Oh!
7: Pronto?
6: Solo e sempre Forza Napoli.
7: Pronto?
6: Lei ha mai munto suo marito? Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
7: Ma tu sei uno stronzo!
6: Andiamo avanti, perché i nostri ascoltatori sono belli caldi, come quel bel culone della mia segretaria. Poi vedrai come ti mangio la tana. Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto. Lei è in diretta in radio. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
7: Sei te, Mario.
8: Ti piace,
6: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie.
7: Non dici che è io lo stesso.
6: Io sono Jürgen. Pronto?
8: Puttana che sei.
9: Pronto?
6: Ciao, faccia di cazzo.
9: Faccio solo musto, mamma.
6: Bene. Pronto?
7: Pronto.
6: Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. Suo marito si fa inculare da lei. Lei fa la mungitura a suo marito. Pronto? Il mio super senso cappella mi dice che questa signora è proprio una mungitrice professionista. Rimettetela in diretta.
7: Pronto?
6: Lei è in diretta in radio.
7: Chi è?
6: Buongiorno, signora. Suo marito si fa incuore da lei.
7: Ma vattene, vai.
6: Ah, come sei tutta limitrofe.
10: Pronto?
6: Buongiorno, signora. Lei è in diretta in radio.
10: Beh, allora?
6: Lei fa la mungitura a suo marito. Gli munge il culo.
10: Ma vaffanbani.
6: Dai, mettetemi in onda qualche sporcacciona. Il mondo è pieno, ma si nascondono. Pronto?
7: Allora.
6: Lei è in diretta in radio. Buongiorno, signora. Io sono Jürgen. L'attore porno. L'attore porno. Oh. Lei ha mai munto suo marito?
9: Facci di minchia.
6: Gli ha mai infilato nel retto un dito o qualche giocattolo?
9: Facci minchia.
6: Suo marito si fa incuore da lei.
9: Ma che fare,
6: Gli munge il culo.
9: Umane cuore, mio.
6: Che bastone usa per incuore suo marito?
9: Umane cuore.
6: Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
8: Oh! Che inculata.
9: Pronto?
6: Buongiorno, signora. Lei come si chiama?
9: No, voglio sapere lei chi è.
6: Io sono Jürgen. Conduco un programma alla radio che parla di amore e di coppie. Signora, lei ha mai sviolinato il buco del culo di suo marito?
9: Si va a far credere nel buco del culo.
6: Oh, la vecchia bastarda è da chiamare immediatamente, perché è una di quelle che a letto ti dà i pugni nei reni.
9: Pronto?
6: Pronto.
9: Chi è che parla?
6: Io sono Jürgen.
9: Ma e lei chi è che vuole?
6: Oh.
9: Ha un corno. Lei chi cerca?
6: Lei ha mai munto come una vacca il buco del culo di suo marito?
9: Ma vaffanculo.
8: Ecco, brava Nicole.
11: E c'è Jürgen. E c'è Jürgen. Dopo gli Uber.
3: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Ah,
12: nel Wendell di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wendell: Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi siamo pronti, andiamo!
13: Wonderland.
7: Bella,
14: sei ancora sveglio, eh?
7: Pronto?
14: Bella la vita, eh? Non fare niente, tranquillo. No. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
7: Pronto!
14: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
7: Parare!
14: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro. L'ho provato sulle tempie, mica incredibile. Mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, minchia. Sono Tony Termosifone.
7: Eh?
14: Sono Tony Termosifone.
7: Chi parla?
14: Sono Tony Termosifone.
7: Ti è mosso il caldo un po', chi è?
14: Sono Tony Termosifone.
7: Non ho capito, chi è? Che devo chiamare, chi è?
14: Nervosa mille.
7: Ah, il Termosifone! E allora mi dici, Marinucci?
14: Lo conosci, Tony Termosifone?
7: Ma che tuo caso, facevo questa, io non c'era a casa.
14: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno, eh?
7: Se non lo so da parare!
14: Non fare cazzate che... Veramente!
7: Parla?
14: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
7: Ma chi parla?
14: Lo conosci, Tony Termosifone?
7: E io non lo so da parare, si sente poco a poco!
14: No! No, no!
7: Allora venire a bocca per la tanzinia, non lo so operare, va bene, non c'era quanto è venuto!
14: Madonna, una voglia di fare un bordello della
7: Madonna! Io non lo so operare! Pronto!
14: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
7: Pronto, chi parla?
14: Lo conosci, Tony Termosifone?
7: Eh?
14: Lo conosci, Tony Termosifone?
7: No, non lo so operare, sono le...
14: Allora non hai ancora capito, eh?
7: Ma chi sei?
14: Non hai ancora capito, non hai ancora capito questo rumore. Te la spacco la testa.
7: Ma non ti sento, non so da parlare.
14: Sono Tony Termosifone.
7: Non ti sente.
14: Lo conosci, Tony Termosifone?
7: Telefonato al mio telefonino. Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: frangicente perché l'apparecchio è nuovo, non lo so che parlare.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Continua.
0: Ma che ti guanti?
1: No. No, no. Oia, testa a forma di cane. Oia, cane.
0: Bestie, non lo so chi siete, però
1: che cazzo si fa, cos'è, un tamburo di una 44 magnum?
0: Te
1: la pianta nel cervello la 44 magnum.
0: Che Dio faccia pulire, che Dio faccia favorire dentro 24 ore, che Dio faccia favorire.
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
1: Morte che destra, morte vive.
2: Pronto?
0: Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
1: Morto?
0: Mi dica.
1: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Che destra, morte vive.
0: Che culo aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
1: Pronto?
0: Tu hai il cazzo piccolo.
1: Mannaggia chi te sta morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
0: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto?
0: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
3: Vai a fanculo!
4: Oh, che inculata!
0: Pronto? Buongiorno.
5: Sì?
0: Una domanda.
5: Sì?
0: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
5: Io non ho capito niente. Scusa.
0: Pronto? Sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno. Una domanda.
3: Buongiorno.
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
3: Lei
0: per
3: ha
0: scopare
3: mai visto che io ho il telefono sotto controllo? Che chiama la polizia?
0: Ah.
3: Oh. Ha mai visto questo?
4: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai. Vuoi? Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
3: Pronto?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
3: Lei ha mai usato che c'ho il telefono sotto controllo?
0: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
3: Sì,
0: dai,
3: o no?
0: Dai, bella bastardona.
3: Piantala.
0: Mia. Oua! Ti piace, vero?
6: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
6: Pronto, mi dica.
0: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
6: Bravissimo, grandioso, fantastico.
3: Libero?
0: Tu hai il cazzo piccolo.
7: Pronto?
0: Pronto.
7: Sì, prego.
0: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai inculato con la maschera da cazzo?
7: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
0: Questa è Radio Air General.
7: Si presenti?
0: Sono Jürgen.
7: E tu sei un grande stronzo.
4: Brava, così.
8: Hello?
0: Pronto.
8: Hello?
0: Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Pronto.
8: Hello, buongiorno.
0: Una domanda.
8: Yeah?
0: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
8: Merda, tutti i giorni.
0: Mi dica, funziona bene?
8: Da Dio, tesoro.
0: Non viene male al collo?
8: No, buco del culo sì, però.
4: Ti piace, eh?
8: Tantissimo. A te ti piace?
4: Brava, così.
8: Sì, dai.
0: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
8: Ma va a fare in culo, vai.
4: Ecco, brava Nicole.
0: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
9: Pronto?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
9: Scusi, ma non ho capito. Può ripetere?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
9: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo.
4: Oh!
9: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia. Non parli più.
0: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
9: No! Mia moglie è una santa.
0: Sua moglie gli
9: io
0: ha mai tuffato...
9: Io ti faccio la faccia, merda!
4: Vai così, vai.
9: Figlio di puttana!

0: Hashtag scorreggia volante.
1: Lo Zodi 105 presenta il supereroe mal cagato da tutti.
2: Coglione scorreggia merda.
1: Deadpool arriva nella realtà.
3: Deadpool
1: arriva nella realtà.
4: Deadpool, magari ci fanno qualche film.
5: Pronto?
0: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Pronto?
0: Ops, allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Che ne so io.
2: Coglione scorreggia merda.
6: Pronto?
0: Ah, che puzza di mutande di una vecchia signora.
6: Oh, sai che mi ha rotto un cazzo.
0: Scherza.
6: Eh?
0: Non scherza.
6: Oh, sai che mi ha rotto un cazzo.
0: Io li capisco gli scherzi.
6: Eh?
0: Allora di
6: ma dove hai preso questo numero di telefono, bastardo di merda?
0: Allora di chi è quella cassettina dove ho cagato?
6: Ah? Usa che ti spacco un culo, cretino.
0: Hai capito bene? Orflowski.
6: Hai capito?
0: Orlowski, sì?
6: Alla prossima chiamata ti aggiusto io, vuoi vedere?
0: Ah, dici solo cazzate. Vattene a fare in culo.
6: Tu la puttana di mamma, da.
2: Coglione scoreggia.
6: Tu è chi la puttana di mamma, da.
2: Coglione scoreggia merda.
6: Tu è chi la puttana c'è mamma, da.
0: Dove ero rimasto?
2: Ah, sì. Coglione scoreggia.
6: Tu e chi la puttana di mamma, da.
2: Coglione scoreggia me.
6: Cretino.
0: Le minacce fanno male, Jeremy, ma non quanto una lama seghettata di acciaio.
1: Deadpool.
7: Pronto?
0: Conosci una certa Megan Orlowski?
7: Si fa sapere che cos'è con l'ete,
0: dimmi. Hai capito bene? Orlowski? Orlowski, sì?
7: Cos'è?
0: Perché lei conosce te.
7: Chi sei?
3: Deadpool.
7: No, non rispondo. Quindi, non so.
0: Scherza.
8: Adesso come facciamo a celarmi?
0: Non scherza.
8: Pronto? Allora?
0: Conosci una certa Megan Orlowski? Hai capito bene?
8: Sì, che parla.
0: Orlowski, sì?
8: Dimmi.
0: Perché lei conosce te.
8: Si può sapere chi è?
0: Hashtag scorreggia volante.
7: Cremo.
1: Deadpool.
6: Pronto?
0: Sì.
6: Sì.
0: Conosci una certa Megan Orlowski?
6: Sì, me la sono scopata l'altro giorno, fratello.
0: Perché lei conosce te.
6: Ah, veramente?
0: Io appartengo a quella categoria di persone che prende soldi per pestare gli sfigati. E la piccola Megan non naviga nell'oro, ma per sua fortuna ho un lato sentimentale.
6: Ah, porca puttana, ma quindi tu, fratello, mi stai chiamando per pestare me?
0: Perciò sta alla larga da Megan. Chiaro?
6: Io ci sto alla larga, fratello, io non le faccio proprio niente.
0: Il tuo nuovo Cullen come va?
6: Il mio nuovo cosa?
0: L'IKEA non include il montaggio, lo sai?
6: Ma non ho capito di che cazzo stai parlando, ne...
0: Ah, ti prego, tutto è meglio dell'Urdal. Tutto. Io avrei scelto un Emnes o un Trisil invece dell'Urdal.
6: Fratello, sembra che stai parlando dalla tazza di un cesso, non si capisce niente.
0: Ops, ricapitoliamo. Conosci una certa Megan Orlowski?
6: Ehi, fratello, tu c'è l'Alzheimer. Mega me la scopo da una vita, fratello. C'ho quel culetto che è una figata.
0: Scherza.
6: Tu parli come un doppiatore e io ti rispondo come un doppiatore, fratello. Siamo attori.
0: Non scherza.
6: No.
0: Io li capisco gli scherzi.
6: Anche io li capisco gli scherzi, quindi vattene a fanculo, fratello.
0: È finito.
6: Non è finito proprio un cazzo.
0: Ma una cosa posso dirvela, anche se è un po' segreta. Nel sequel ci sarà Cable.
6: E chi cazzo è sto Cable?
0: Personaggio fantastico, braccio bionico, viaggia nel tempo. Non sappiamo chi lo interpreterà, ma potrebbe essere chiunque. Serve solo uno grosso coi capelli dritti, tipo Mel Gibson o Dolph Lundgren o Keira Knightley. Lei è così versatile che resti
6: tra...
0: Non lasciate le vostre schifezze
6: sulle... Non ho i capelli dritti, ho i capelli rasati, però sono grosso, sono bello piazzato. Faccio palestra, lo interpreto io.
0: Le vie del signore sono misteriose.
6: Le vie del signore sono un po' di niente, fratello. Ti saluto.
0: E io sono lui.
1: Deadpool.
5: Pronto?
2: Coglione scorreggia merda!
5: Pronto?
0: Di chi è quella cassettina dove ho cagato?
5: Senti, ma chi sei?
3: Deadpool.
0: Comunque, detto questo, conosci una certa Megan Orlowski?
5: Ma vaffanculo, dai!
0: Hai capito bene? Orlowski?
5: Sì, ho capito, ma abbastanza bene, ma vaffanculo! No, perché... Non fare più questo numero, perché ti sputo per telefono!
0: Vattene a fare in culo!
5: Hai capito? Cosa hai tenuto le destini?
0: Dove ero rimasto? Ah, sì! Quel cazzo muscio che mi ha trasformato in un mostro mi è scivolato dalle mani oggi.
5: Hanno un bambino.
9: Come andrà a finire? E come cazzo vuoi che vada a finire? Andrà a finire in qualche modo, altrimenti non si chiamerebbe fine. È la fine.
1: Deadpool. Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo.
10: Nina.
1: This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
1: Bye. This is the zoo.
10: Nina.
1: This is the zoo.
10: Peterlizia.
1: Vai dai.
11: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: sono le pinotte.
1: Mette piscoso le pinotte.
0: Piscose. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Cosa?
0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Tu lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
1: Cosa?
0: Il tenente.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
0: Nulla lo può fermare.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Pronto?
1: Sono il tenente Frank Drebin.
2: Ah, sì. Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Mi dica.
1: Voglio farle alcune domande.
2: Scusi, ma chi è lei?
1: Sono il tenente Frank Drebin.
2: Mi dica.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Che istituto?
1: Cosa?
2: Tra me e chi?
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
2: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
2: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
1: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
2: Sì, grazie.
1: Grazie.
0: Il tenente Drebin.
2: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
2: Pronto?
1: Voglio farle alcune domande.
2: Di che cosa?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: Tra?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
2: No, non c'ho niente.
1: Così eviteremo di destare sospetti.
2: Va bene, arrivederci.
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
3: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
1: Voglio farle alcune domande.
3: Chi è lei?
1: Drebin. Frank Drebin.
3: Pronto?
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
1: Cosa?
0: Il tenente Drebin.
1: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Allora, mi dica.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: E allora?
1: Voglio farle alcune domande.
3: E perché mi deve fare delle domande? Allora, mi dica.
1: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
3: E allora?
1: Voglio farle alcune domande.
3: E perché?

0: sono venga! Che poi ci mettiamo poi i conti, venga!
1: Che idea brillante!
0: Venga! Mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni! Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni!
1: Dove?
0: Mi venga a arrestare!
1: Dove?
2: Il tenente Drebin.
3: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta, mangia topi, maledetta strega spacca scope.
4: Pronto?
1: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
4: Mi dica.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: No.
1: Così eviteremo di destare sospetti.
4: Ma, scusi, con chi lei vuole parlare?
1: Cosa?
4: Con chi volevo parlare?
1: Drebin. Frank Drebin.
4: No, ho sbagliato numero allora.
1: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: No, no, non mi interessa, grazie.
1: Niente di cui preoccuparsi.
3: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
4: Pronto?
1: Lori, dov'erme? Dovrei arrestarti immediatamente.
4: Ma va a farti o metto in culo.
1: Grazie.

0: This is the zoo, only for you. Yeah. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oggi vorrei parlare del trombone, questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini. Consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto. Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito come se fosse un trombone? Mi dica.
3: Cosa ti devo dire?
2: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
3: Vabbè, certo.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la seconda telefonata.
3: Vaffanculo, un bastardo di merda. Vaffanculo.
2: Ciao, grazie. Ma che cazzo mi passate? Ma la gente è matta.
3: Sì, pronto?
2: Pronto.
3: Pronto.
2: Buongiorno. Sì? Una domanda. Dalle facciate al culo mentre suona il trombone.
3: Cosa, cosa?
2: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
3: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
2: Pronto, ciao.
4: Ciao, chi sei?
2: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
4: Ah, allora sei un collega.
2: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
4: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
2: Raccontaci qualche vicenda piccante.
4: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una coppia, e il marito non c'era, e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
2: Oh.
4: È stato divertente.
2: Ha mai usato quei plug anali?
4: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato, non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
2: Interessante.

0: te. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
1: I piedi delle gambe. I piedi sì.
0: Oh, ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Wow, abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
2: Pronto.
0: Buongiorno.
2: Ma
0: una domanda.
2: Che cazzo sei?
0: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
2: Brutto, volgare bastardo!
0: Come se fosse un trombone.
2: Non chiamare sul che chiamo la polizia!
0: Quando suona l'uccello soffia nel culo. Quando suona l'uccello soffia nel culo. Come se fosse un trombone.
2: Che cosa? Il trombone?
3: Ti piace?
2: Lo fai l'acqua mazzoccola di tua madre!
0: Dalle facciate al culo. Ciao, grazie.
2: Maniaco!
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con volume.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
7: Full Metal Jacket.
6: Capito bene, luridissimi vermi?
8: Signor sì, signore.
9: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
10: Pronto.
6: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
10: Sì.
6: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
10: Ci sei tu?
11: Vaffanculo.
10: Ci sei tu?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria. Sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
10: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti
10: vai
6: subito.
10: Via, vai via.
6: Tu su chi cazzo?
10: 113.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Tu che mi chiama? Se ti metti di fronte ti stacco la faccia con un pomo pugno.
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
9: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
12: Porco.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Sì?
6: Ah!
12: Chi è?
6: Tu su chi c***o?
12: Beh, non so chi è.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Eh?
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Ma quale?
6: Ah!
12: Chi è?
6: Tu su chi cazzi?
12: Ho un culo.
9: Terza vittima, meridionale moderna.
13: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Angela.
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
13: Ma se sono una donna?
6: Datti subito una regolata, amico mio. Se no io ti svito il cranio e ti cacco in gola.
13: No.
9: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
14: Pronto?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Ah, tu sei il solito cretino.
6: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
14: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
14: Sì, sì. Verrò, verrò. Domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
14: Vai dal medico a farti curare.
6: Tu su chi cazzi?
14: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
6: Datti subito una regolata, amico mio. Se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
14: Va a cacare.
6: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
14: Sì, sì, te lo faccio venire io. I duroni al buco del culo.
9: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
15: Pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
15: Cosa?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
15: Ah, io mi chiamo Cornuto di tutto il mondo, di te, di tutta la razza tua morte vive. Ecco.
6: Sì, sì,
15: ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
6: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
15: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai il viso già.
6: Ah!
15: Ah!
6: Ah!
15: Ah, è bella! E ecco la zona!
6: Ah!
15: Bello! La zona di merda! Oh, io ho messo un c***o a te, a tua madre e a tuo padre! Te l'ho messo un c***o a te, a lui! mezzo poro.
6: Tu sei
15: Taveso, cretino, stupido, scemo, tu hai tutto il resto, tu vuoi morte. Ecco, bello.
6: Dare, poi tu sarai palla di lardo.
15: Alla vita, ciuto, vieni qua, vieni qua.
6: Strangolati da solo.
15: Vieni qua, merda. A fango tu e tutto il resto, tu vuoi morte. E basta, chiude.

0: ora torniamo nel presente, e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella è su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stalla, un professionista della bestemmia, della quinta dello spergiuro, il promotore della paura,
3: chi? Chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket vs. Bestemmiamen.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Yeah. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenerale.
1: Stamattina mi sono svegliato con un'alza bandiera così potente che ho strappato le mutande. Che culo aperto che ho. Oggi voglio parlare di face to cats, una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto. Salve.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
3: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
1: Questa è Radio Ergeneral.
3: Ah, okay.
1: Il programma
3: mi dica,
1: si chiama...
3: Mi dica, in fretta.
1: Pisellotto.
3: Cosa?
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
3: Ma ascoltami, ma guarda che mi attende perdermi perché le cagate che le...
1: Face.
3: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
1: To cazzo.
3: Ha capito?
1: Su
3: ha
1: signor...
3: capito che io la posso denunciare?
1: Su signora,
3: e non ho qualcuno per cortesia.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona?
4: Eh? Benone.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
4: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
4: De cretino.
1: Ma perché fanno così?
5: Danca.
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
5: No.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
5: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
6: Ciao.
1: Ciao, come stai?
6: Tutto bene, amore.
1: Senti, una domanda.
6: Sì.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
6: No, no, in faccia no.
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: Ma sì, ma in corpo sì, in corpo sì, in corpo sì.
1: Oh!
6: In corpo sì, ok?
1: Face to cats.
6: Ok, un bacio a voi, ciao ciao.
1: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
6: Sì.
1: Senti, una domanda.
6: Sì?
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
6: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa, che mi fai veramente pena.
1: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzi in faccia. Pronto? Oh!
7: Pronto?
1: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
7: Non c'è Antonio!
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
7: Cosa?
1: Face to cazzo!
7: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
1: Su signora non si imbarazzi.
7: E non mi permettere più neanche di telefonare.
1: E lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
7: Rompi palle.
1: Oh. Oh.
8: Pronto?
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
8: Cosa?
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
8: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia
8: ma
1: col cazzo.
8: Ma con chi crede che ti stai parlando?
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
8: Vieni qua che ti stiro la faccia.
1: Ma lei non mi può trattare così.
8: Maiale!
1: Stiamo parlando in tutta serenità.
8: Sei un porco maiale!
1: Stiamo parlando in tutta serenità
8: maiale.
1: Di cazzo in faccia.
8: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
1: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
8: Ma questo è scemo.
1: Mi dica che sono curioso.
8: Ma tu sei quello dell'altra volta.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato?
8: Ma non è un cazzo da fare!
1: Su signora non si imbarazzi E lo dica.
8: Guarda
1: che
8: c'è un tasto nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
1: Lei ha mai fatto
8: un frontale? Stai attento.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
8: Guarda che schiaccio il tasto.
1: Ma lei non mi può trattare così.
8: Guarda che lo schiaccio, eh.
1: Stiamo parlando in tutta serenità
8: lo
1: di cazzo in faccia.
8: Lo sto
1: schiacciando. Mi dica.
8: Ehi.
1: Oh.
8: Guarda che lo schiaccio.
1: Signora. Oh. Ma lei è una persona spregevole.
8: Vaffanculo.
9: Sì, tesoro. Oh, che inculata.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto.
4: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Pronto.
4: La sua prossima bolletta sarà di €596,40. E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, 1.
3: Vabbè, ma non mi interessa.
4: Dai, seleziona la tua scelta, vecchia bastarda.
2: Bene l'energia.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: No, mio figlio sta nell'energia.
4: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto.
3: No, c'ho mio figlio che lavora nell'energia.
4: Bene.
3: Grazie.
4: La sua prossima bolletta sarà di €596,40.
3: 596?
4: Se è soddisfatto della sua scelta. Bene.
3: Ma vaffanculo.
4: Brutto pezzo di merda.
3: 590.
2: Bene l'energia.
3: Sì.
4: Buongiorno da Bene l'energia. Questo servizio è gratuito.
3: Sì.
4: Farà risparmiare fino al 50% sulla bolletta di luce e gas.
3: Sì.
4: E se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto 1.
3: Vorrei spendere meno.
4: Bene. Prego effettui la sua selezione. Per abbassare la bolletta, con il sistema corrente sicura, Penel. Confermi l'importo della sua ultima bolletta.
3: Devo guardare, non so dove l'ho messa, me l'ho messa via mia nipote perché io vedo male, non vedo.
4: L'importo era fra i 20 e i 40 euro? Dica.
3: No, di più.
4: L'importo era fra i 40 e i 100 euro? Dica sì.
3: Di più.
4: Dica sì.
3: No, non dico sì, perché non era così.
4: L'importo era superiore ai 100 euro, ma inferiore alle 15.000 euro?
3: Oh, per carità, magari li avessi.
4: Benissimo.
3: Magari.
4: Ha con sé il numero del contatore?
3: No, non vedo.
4: E se
3: faccio
4: non
3: fatica.
4: Ha con sé il numero del contatore, dica, chi se ne frega?
3: No, non dico così.
4: Bene. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta.
3: Va bene.
4: Intanto le ricordiamo che sul sito www.fumagazzi.it ci sono i nuovi orologi. Il sistema sta calcolando la prossima bolletta. La sua prossima bolletta sarà di €596,40.
3: Non esiste.
4: Se è soddisfatto della sua scelta, riattacchi, oppure rimanga in linea per poter parlare con un operatore.
3: Sì, va bene. Non esiste. Non fate trabocchetti perché vi parte le denunce.
4: Rimanga in linea per non perdere la priorità acquisita.
3: Sì, sono in linea.
4: Bene. Le ricordiamo che è uscito il nuovo singolo di Wender su Spotify.
3: Sì.
4: Gli operatori sono momentaneamente occupati, lo smaltimento della sua chiamata è previsto a Pasqua. Noi, di Bene l'energia, richiamiamo subito i nostri clienti.
2: Bene l'energia.
3: Sì.
4: La sua richiesta è andata a buon fine.
3: No, non ho fatto nessuna richiesta.
4: Brutto pezzo
3: di merda.
4: Per
3: nessun motivo non ho fatto nessuna richiesta.
4: La sua richiesta
3: è andata
4: a buon fine.
3: Non c'è nessuna richiesta. Non c'è nessuna richiesta.
4: Confermi l'importo. Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissime. L'estate è finita e come ogni autunno si riparte più forti di prima a produrre contenuti per il tubo. Anche questa stagione avremo indagini, approfondimenti sul campo assieme alla mia crew, Priscilla e Gaetano, che dopo aver passato in detenzione preventiva l'intera estate nel canile di massima sicurezza di Varese, è sedato e pronto per tornare a dominare il giardino della mia dimora. La mia estate è stata una merda come ogni anno. Ho fissato per giorni e giorni gli alberi, sdraiato su una sudicia sdraio anni 80, straffatto di pillole della serenità che la mia genitrice ha acquistato in grande quantità per potersi permettere 2 settimane da sola in Riviera Adriatica, nel famoso hotel per scambisti, pensione Birillo, mentre io venivo mantenuto in uno stato di semiveglia da una lavorante di origini dell'est. Ma veniamo al primo video della stagione, preceduto da una sigla videografica e musicale da me personalmente editata, che mi proietta nell'Olimpo dei migliori creator del mondo, senza passare dal via, cazzo! Ciao! Ciao! Ho la pelle d'oca! Ciao, d'oca! Ciao, d'oca! Ciao, cose verissime. Siamo in un cimitero abbandonato, segnalato da alcuni fans del mio canale. La mia fedele operatrice Priscilla sta già reccando e oggi andremo alla ricerca di segnali di presenza di spiriti, che a dire di chi frequenta questi luoghi sono spesso ad infestare questi luoghi oscuri. Per queste nuove indagini mi avvarrò di alcuni ritrovati tecnologici da me studiati e costruiti.
7: Ma scusa, da quando sei diventato un ingegnere? Non sai nemmeno risintonizzare il digitale terrestre.
8: Dai, Priscilla, dai! Non è necessario, dai!
7: Sì, ma era solo una domanda, non ti scaldare.
6: Se l'ho fatto, l'ho fatto. Non fare domande del cazzo. Che poi mi tocca editare per ore e ore per levare le tue stronzate.
7: Vabbè.
6: Ecco, questo è un segnalatore di presenze fantasmatiche.
7: Che nome buffo.
8: Basta, Priscilla, non serve! Non serve! Il commento non serve!
7: Ma mi piaceva il nome! E come funziona?
6: Ah, ecco Priscilla. Questa è una domanda intelligente che introduce un momento sintattico della trasmissione. Ti mostro come funziona il mio strumento. Ecco cose verissime. Adesso accendo lo strumento che udirà le frequenze subment della scala d'Industrial degli spettri e verranno incise su questo supporto magnetico. così che poi noi potremo risentirle.
7: Ma ho due domande. Che cos'è il Subment e la scala Dudustrial? Non trovo nulla su Google. E poi questo mi sembra un vecchio registratore a cassette malandato degli anni Ottanta. C'è anche l'adesivo del campionato mondiale Italia 90.
8: Taci!
7: Taci!
6: Ecco, adesso stiamo in silenzio e dopo risentiremo la cassetta. Ecco, secondo me è sufficiente. Risentiamo.
9: L'inglese corretto, miss, mister, star, dog, boss, bus, bus, goal, goal. Avete notato le differenze?
6: Ecco amici, avete sentito? Ho la pelle d'oca. Queste erano senza dubbio le voci degli spiriti che infestano questi luoghi. Vecchi spettri che parlano lingue arcaiche, probabilmente greco o qualche dialetto etrusco.
7: Ma no, è un corso di inglese a rallentatore, alle pile scariche.
8: Priscilla, taci, cazzo, ne vuoi sapere tu di etruschi?
7: Ma dov'è Gaetano?
6: L'ho lasciato in macchina.
7: Ma tu non hai né la patente né la macchina.
6: Mi ha accompagnato la mia badante dell'est.
7: Ah, che bello! E Gaetano ha fatto amicizia subito? Beh, tanto ha la museruola, giusto?
6: Figa. Sai che c'ho come un lapsus.
10: Ciao cagnoloni, mio nome è Sveva. Vuoi carezzare una cagnoloni?
5: Ah, la la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Natalia Baloto, buongiorno.
3: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
2: Sì.
3: Ecco,
2: sì,
3: chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
2: Prego, prego.
3: Sì, guardi, le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano
2: sì,
3: di ristorazione.
2: Detto, ho detto di no, sia Borghese che anche quello sulla 7 e sulla Cucinotta. Mi spieghi perché le spiego? Grazie a Dio, noi per fortuna, per bravura, noi abbiamo un problema al contrario, che abbiamo in esubero il lavoro.
3: Sì.
2: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
3: Certo.
2: Mi spieghi che lo ascolto, tanto è tutto lavoro, non si può.
3: Certo, no, no, infatti. Vuole. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
2: Sì, ho il piacere di parlare con te.
3: Sono
2: Claudio, lei è?
3: Io sono la Giada della redazione di Stai.
2: Giada, ti chiedo una cortesia, se non hai visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
3: Guardi,
2: così mi consulto.
3: Purtroppo
2: anche con
3: sto facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo?
2: Okay,
3: però le racconto
2: tutto,
3: qualcosina,
2: sì.
3: Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempie d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie. A questo punto che lancia un phon e una scossa pazzesca, lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
2: Ma adesso io devo da sorridere, ma è una cosa seria o siamo su
3: sì,
2: scherzi
3: sì.
2: A parte?
3: No.
2: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da,
3: certo.
2: Mi permetta, non si offenda.
3: Certo,
2: mi
3: no,
2: sembra
3: ma...
2: un po' una barzelletta.
3: Certo,
2: anche
3: è vero.
2: Noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7/7.
3: Certo, no,
2: cui...
3: assolutamente. Abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare. Sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti
2: sì.
3: Da horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altre filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
0: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
3: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
2: Troppo li ricoverano con questa follia.
3: Sennò,
2: bello, originale,
3: infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
2: Sa fare?
3: Giocoleria? Sa le palline?
0: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
3: Senta, ma lei, ti aspetto, ha i capelli bianchi?
2: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono brava, se lei va dentro vede comunque i miei reel.
3: Ah,
2: sono
3: okay.
2: Io che faccio i reel alle bottiglie ridendo scappando.
3: Ah, ecco, perfetto.
0: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
3: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari che arriva e che vuole
4: mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
2: Io sono bravo comunque di cognome. Mia moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in pane specio. Vabbè, ma dopo avremo occasione. Lei mi mandi
3: certo.
2: Tutto per favore, che adesso sono un po' incasinato.
3: Ma lei è imparentato con Massari?
2: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
3: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per imitarlo.
2: No, non ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato.
3: Ah,
2: Va bene.
3: Certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo. Le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
2: Va bene, lei mi mangi, dopo noi valutiamo, ok?
3: Grazie mille, grazie signor arrivederci.
0: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
1: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
5: Radio 105.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
3: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
3: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
3: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
3: sì,
14: no?
3: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
3: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
3: Guardi,
14: forse
3: vabbè,
14: c'è il sangue. Allora,
3: sì, va
14: signora.
3: Bene. Questo
14: mi ascolti,
3: sì,
14: ero puttane.
3: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
3: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
3: Don Gaetano?
14: Gaetano?
3: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
3: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. Che cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite.
8: Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era Cacciavite.
8: Porcaccia me se.
14: Porca ma.
8: Che sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
3: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
3: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
3: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
3: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
9: Uno.
3: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
3: sì,
9: sono quello della cacca,
3: sì,
9: dell'esame delle feci.
3: Sì.
9: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
3: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
9: fare la
14: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
3: bene,
9: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
9: Decisivo?
3: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
10: Hai visto
9: vabbè,
10: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Puntata di oggi, Cosa Fica, sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza!

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh, stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbao. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Hedonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Hedonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Eh sì!
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina!
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto.
0: Wow, che figata, grazie amore che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sport.
0: Ah, certo. Ma senti un attimo. Fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Hedonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché chi cura la porta della camera? Guardala, è già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Hedonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata, ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco, aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Hedonism. Mannaggia, ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turiste europee. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: is a zoo only for you.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Lo Zodi 105.
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the Zoo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!

0: Oh,
1: è buono, Schneis, è buono.
2: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
3: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
3: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
5: Hop hop ghiaccio.
3: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
6: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
3: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
7: Zio Gadget, è una tragedia.
3: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
7: Ma che fai, zio? Disegni?
3: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
7: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
3: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio?
8: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di campagna 2.
9: Il ragazzo di campagna
10: 2
9: sta lavorando.
10: Certo, anche noi stiamo lavorando, signor Ennio. Allora le passo adesso il regista subito, Pasqualino Quacquarelli, va bene?
11: Casa di produzione Martel Cinema Corporation. Tra qualche secondo parlare con il tuo regista. Tra 5 secondi. 5.
9: 4.
11: 3, 2.
9: 2.
11: 4. 3, 2.
9: 1.
11: 2 più 2, 4.
12: Pronto? Pronto, con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei, sì. Certo, certo. Allora noi dovremmo venire lì da lei a fare una ripresa. Quindi c'è questo ragazzo che è lì nel campo. Quindi quando passa.
9: Ma nel campo non ho già dato con Gaetano che sto lavorando io, va!
12: Ennio, Ennio, Ennio, per favore, dobbiamo. Allora.
9: Parla più piano che mi metti l'accia!
12: Il mio modo di parlare, io sono un regista molto famoso, molto quotato, capisce? Si vedrà il suo campo. No, ma scusi.
9: Non ci capisco.
12: Ok, allora le spiego con più calma. Aspetti, le passo l'attrezzista, forse è meglio.
9: Ma che dai, Quarpariella, non ti capisco, bastardo. Vai, dai, Quarpariella. Prata! Che tardando! Ma sei
12: Ennio! Ti spiego.
13: Ennio. Allora, io sono Arnaldo Mondadori.
9: Tua madre.
13: Allora, dobbiamo. Ti spiego. Dobbiamo fare un.
9: Quarcariella.
13: No, Quacquarella è andato via.
9: Stai sulle balle,
13: passami
9: la gatto. Vai a cagare.
13: Non ti senti più.
9: Vuoi
13: che ti ripasso il regista?
9: Passami Marcianella!
13: Un attimo!
9: Vai a cagare! Bastardo! Fatti mettere a posto dal medico! Vai dal medico, brutta merda! Pronto!
10: Signor Ennio, cos'è successo?
9: Ma chi sei? Che cosa vuoi dalla mia vista?
10: Allora, sono il...

0: l'assistente di produzione Gianandrea Nandrei.
1: Sì.
0: Ok, mi faccia parlare che le spiego un attimo una cosa. E lei rispondere se... Allora,
1: che cosa vuoi dalla mia vita?
0: Il film lo vuole girare?
1: Non lo voglio girare niente, devo girare la terra. Coro nel furbetto, c'è un porco dal caldo del... Ti voglio venire, non voglio venire, non voglio andare. Non
0: perché
1: voglio
0: lei, signor Regno, è così scontroso nei confronti del mondo?
1: Senta che sei un bastardo, te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno.
0: Lei neanche... Una bella figa, lei non la fa venire a casa?
1: Che deve invitare chi?
0: Una bella figa, una bella donna.
1: Una donna per curare? Ma per curare, ma io ce l'ho una vecchia da curare.
0: Sì?
1: Io ce l'ho già una vecchia da curare.
0: Benissimo, benissimo.
1: Tua madre.
0: Benissimo. Allora, senta, signor Regno, allora noi verremmo...
1: Dai, non muri.
0: Lei domenica... Sì, io sì, certo.
1: Non vai a curare.
0: Sì, io ho la fidanzata, io, ecco.
1: Allora, che cosa vuoi da me? Anch'io vado a curare. Vado a curare anch'io.
0: Ah, ma lei va a puttane.
1: La puttana non è la puttana.
0: Ah, c'ha una compagna lei.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Quando ti senti smarrito, solo e afflitto, ricordati che sei un unicum in una moltitudine di organismi che fanno parte del creato del Signore nostro Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate, la fica.
3: Dio mio, quanto mi piace la fica.
2: Scusate. È Dio che ha creato il mare, i deserti, le montagne, le cascate. Per ogni cosa bella, Dio ne ha creata una in contrapposizione. Il mare e lo tsunami, i deserti e la siccità, le montagne e le valanghe, i bambini e i vomitini, l'alcol e i vomitini, il latte e la diarrea, la musica e Fedez, il bidet e i francesi, il sole e i tedeschi, i portafogli e i napoletani, l'oro e gli zingari, la pasta e i celiaci, la gravità e le tette, l'olfatto e le puzze,
4: la cocaina e il down da cocaina,
2: le femmine e le femministe, i maschi e i maschilisti, il voto di castità e la pedofilia, la ricchezza e la povertà, l'obesità e i morti di fame, i forti e i deboli, i forti contro i deboli, la guerra e la pace.
4: E allora, se tutto questo è stato creato da lui, Salmo 135, versetto 5-8, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, perché quando c'è qualcosa di buono è grazie a Dio e quando c'è qualcosa di brutto non si può dire perché Dio?
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.

0: come ogni giorno, sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel Ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo. Lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra. È un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Dalle chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida. Quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo
2: Ehi bella! Afata!
1: Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
3: È una campagna Rollo Sensibilità. This is the zoo.

0: Magnolia 105. Ed ora la seconda parte di
1: Fuck off Mike, actually Mendel 2 just sent me team 11,000.
2: Giorno della memoria. Sulla nave militare Gola Profondissima, i piloti Top Gun si preparano a festeggiare.
3: Concittadini americani, è con grandissimo onore e immenso orgoglio e il mio corpo di marina oggi vuole festeggiare il giorno della memoria con una stupefacente esibizione dei nostri Top Gun, che solcheranno i cieli del nostro splendido paese con il loro mirabolante spettacolo aereo. Buon divertimento a tutti e Dio protegga l'America!
4: Ma scusa, le calze condinidi ve le hai messe?
3: Scusa, caro collega comparsa, se ti rompo i coglioni, ma credo che non sia permesso portare la borsa frigo.
4: Però guarda, non ci ho messo le birrette stavolta, perché sapevo che doveva volare. C'è soltanto il succo di frutta, quello che ti piace tanto alla pera.
5: Ma no, mi fa cagare, io voglio l'albicocca.
4: Uno e uno t'ho messo.
5: Ah, vabbè.

0: torre di controllo. Mavericchia, hai pista libera per il decollo.
1: Qui è Mavericchia che vi parla. Oggi è una giornata importante per il nostro paese. È il giorno della memoria. Fortunatamente non la mia, altrimenti sarebbe tutta rosa. Tanti cazzi, tanto pelo e tante palle. Come son simpatico. Allora, prego.
2: Dicevo, Pep, orro! Funziona male la radio, signore. Distorce tutte le vocali.
3: Allora lo faccio anch'io. Pep urrà, Pep urrà.
2: Pep urrà per il comandante Maverick. Pep!
1: Pilati, allora adesso dobbiamo sorvolare il palcoscenico dove c'è tutta la politica più importante, quella che conta degli Stati Uniti, rilasciando i nostri gas colorati. Cosa avete caricato?
2: Signore, io mi occuperò del rosso come il sangue delle nostre forze armate.
4: Io succhini per tutti.
3: Amore, ma da qua è la licenza di volo, scusa.
4: E sto qua dietro di te.
3: Ma che cazzo, ti ho detto di scendere dall'aereo.
4: Ma servivano i zucchini.
3: Vabbè, tieniti forte,
1: Parto prima io. Formazione guida unita come al solito. Rooster sulla destra e comparsa sulla sinistra. Siamo pronti?
3: Sì.
1: Torre di controllo, chiediamo il permesso di sorvolare la zona prestabilita. Passo.
5: Permesso accordato, zona libera, procedete pure, passo.
4: Amore, ma te lo sei messo il deodorante?
3: Amore, ma sono freddissimi questi succhi di frutta, mi è venuto un mal di pancia della Madonna.
4: Ma c'è anche puzza di sudore qua dentro.
3: Sto malissimo, c'ho una colica della
4: Madonna. Non è che hai messo la lacca invece del deodorante?
3: Amore, sto malissimo, c'ho una colica della Madonna. Zitto, adesso che c'è la formazione.
2: Comandante Maverick, signore, sto sorvolando la zona deputata. Sono pronto a rilasciare il colore blu al suo ordine.
1: Ok, Rooster, al mio 3. 1, 3, vai!
2: Puffi, c'è così, noi siamo puffi blu, puffiamo su e giù, la pelle poco più, colore blu rilasciato, signore, torna in posizione.
1: Sto rilasciando il colore bianco, attenzione. Scusate se mi vibra la voce. Sto riempiendo il serbatoio, un attimo. Ok. Bianco rilasciato, bianco rilasciato, super comparsa, prego, tocca a lei.
2: Comparsa, devi rilasciare il colore rosso! Il colore rosso!
6: Ed ecco, signore e signori, come vedete, il nostro orgoglio! Striscia blu! Striscia bianca! Striscia...
7: A me quello sembra marrone!
3: Amore, ti avevo detto il succo di frutta, ma devastato! Ah, che cagata!
4: E la prossima volta con una dura temperatura ambiente, dopo gli una salviettina modificata, vieni.
7: Ma questa è merda! Ricontrollo, via, via con la banda, suonate forte, via con la banda, vai!
0: C'è poco da ridere. Questa scena è successa veramente e a scorreggiare era il presidente americano, Joe Biden.
8: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Zizzagname.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scena, a me.
7: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
9: Mi spiace al 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi spiace al 4.
5: Mi spiace al 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non vada sui miei piedi. Allora senta, lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
3: Permesso!
13: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
14: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
14: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
14: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
3: Ma che puccia!
7: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen!
14: Lei si sente la puccia di
3: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
14: Maia!
13: Vada fuori!
7: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì,
5: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
7: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Porta! Prone!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre...
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo viaggiato molto in lungo e in largo per lo stivale e spesso abbiamo contratto virus intestinali per l'alimentazione sregolata. Oggi ci troviamo a Pisa a visitare il monumento più famoso al mondo, dopo il Colosseo ovviamente. Questo bar che fa le pizzette.
3: Salve!
2: Salve!
3: Quante?
2: 3 calde calde.
3: Da bere?
2: Ce l'ho, grazie. Drone sulle pizzette. Bella Pisa. Oh, c'è una casa storta.
3: Attento, Omar!
4: A cosa?
3: Così, in generale, magari casca.
4: Ma è la torre di Pisa, è lì da tanto.
2: Ammazza, ma perché non usano il 110 e la drizza? Non sta di merda.
1: Freedom.
2: Bene, amici di Freedom, guardate, grazie ai permessi specialissimi ottenuti dal nostro potente ufficio permessoni, abbiamo la possibilità di condurvi nei meandri di queste cripte risalenti al...
1: Freedom.
2: Vi è piaciuto? Belle le cripte, vero? Pensate che...
1: Freedom!
2: No! Pazzesco, adesso...
1: Freedom!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto!
1: Freedom!
2: In molti ci avete scritto alla redazione che...
1: Freedom!
2: E ora, musica coinvolgente, rubata ai film epici e drone sulle pietre a cazzo per un tempo lungo per occupare spazio di palinsesto!

0: cazzo, che mi spaventate il gregge!
1: Freedom.
2: La fortezza di Pompamagno, un erebo abbarbicato...
1: Freedom.
2: Adesso, Omar, seguimi. Entreremo nelle antiche cripte, dove sono sepolte moltissime porte, strette strette, dove tirare tantissime, tantissime testate. Sei pronto? Seguimi, Omar! Prima porta. Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Porta! Porta! Porta! Ma, Omar, dove stai?
3: Qui!
2: Beh, che fai, di chini?
3: Sì, mi fa male il capo!
2: Eh no!
3: Scusa!
2: Tre testate per penitenza! Una!
3: Aia!
2: Due!
3: Aia!
2: Tre!
3: Aia!
2: Drone sui lividi!
1: Freedom!
2: Bene, siamo con il professore alla mostra internazionale sul celebre Houdini. Come sta, professore? Agli occhi non scientifici sembrerà legato ed imbavagliato contro la sua volontà, ma in realtà oggi voleva mostrarci le curiosità sul famoso Houdini, vero professore? Gradisce una banana? Dopo che finiamo magari due ciliegie? Non c'ho altro. Droni sugli spasmi per liberarsi dalle catene. Forza professore, forza che ce la fai. Dai professore, dai professore, dai su. Non ce la fa. E non bestemmi. Dai tutta, professore.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
4: 105. Lo Zodi 105.
5: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
6: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
7: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
6: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
8: Non è il confrito che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
6: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
9: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca, eh?
6: Direi allora di dare il via alle danze.
5: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici supercarichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
6: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
5: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
9: Dai Mazinga, vieni avanti.
7: Oh sì, chef.
9: Nome del piatto?
7: Io ho pure preparato una
8: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
9: Mmm, Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
7: Problema?
9: Sì, cioè, perché non me l'hai cucinato prima?
7: Arigato, chef.
9: Perché se l'avessi fatto, avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
7: Mi dispiace, chef.
9: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
7: Grazie, chef.
9: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
7: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
9: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi i tuoi cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
7: Mi dispiace, chef.
9: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
7: Oh, grazie, chef.
9: Se in questo mondo io non esistessi.
7: Scusi, chef.
9: Perché devo dirtelo, io ti invidio.
7: Grazie, chef.
9: Eh sì, invidio di come fai a sbatterten altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
7: Mi dispiace, chef.
9: Ma io amo la merda.
7: Grazie, chef.
9: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
5: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile Masterchef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
7: Io non capisco. Io non capisco.
10: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
9: Beh, comunque il piatto non era sto granché, eh. Dai, Gandhi, vieni tu.
8: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
9: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
8: Mio caro culattacchione che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
9: Io inizio a comprendere tutto. Porco d***o, mi sento illuminato.
5: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
9: Antonino, devi provarlo anche te.
6: Beh, vabbè, fa provare. Aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
8: Ora avete provato la realtà del tutto.
6: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
5: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi che inizia a rotolare sul pavimento.
9: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchia di manate, dai.
6: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
9: Metto sull'acqua.
5: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelle in brodo di Gandhi, servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la minchia.
11: Molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarli, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. Che troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... Cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della luce oppure un acero col

0: venire, perché eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.
2: Ed ora, un messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
3: Il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa, tutti, tutti, tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
1: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Chin Chon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
4: Ta ta ta, a ta ta ta, brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, per Mao!
1: E in un impeto di furia estremista, Xin Chin Chon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
4: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza! Ehi tu, ragazza!
5: Oh, che carino! Un cinesino!
4: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino! Dammi tutti i soldi che hai!
5: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
4: Ma brutta stupida, io non lavoro, io sono immigrato cattivo. Ma... adesso ti faccio io. Ecco, guarda, tolgo mutande e... Ma... ah, sì, io molestatore. Molestatore, contro tutto tuo consenso. Io molestatore.
5: Ma sei entrato? Sei sicuro?
4: Certo che sono entrato, sì. Oh, mamma mia, come ti piace, sì, oh, feroce animale,
5: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino. Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
4: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dove è finita? Ragazza? Dove è finita, ragazza? Ehi tu, ragazza, dove è finita? Ah, maledizione! Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
1: Deluso ed avvilito, Xin Chin Chon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa...
4: Cellulare? Dov'è? Dove ho messo il cellulare? Eccolo qua. Oh, Sin Tzu, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'iso. Chissà che cosa vuole. Pronto?
6: Salve, compagno.
4: Oh, ciao, compagno.
6: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
4: E me lo chiedi? Certo che sì! Viva Mao!
7: Perché i cinesi non sono cattivi.
1: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. odiate tutti indistintamente, che l'essere umano è una merda.
7: Non sono cattivi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visitato luoghi incredibili e sorvolato coi droni tantissime pietruzze e ruderoni. Ma oggi si esagera. Siamo a Stone Age! Via con l'orgia di droni! Uno a destra, uno a sinistra e via, altri tre. Esageriamo! Fuori tutti i droni! Sì, droni, droni, droni ovunque! Ruderoni e droni, ruderoni e droni!
1: Ah! Freedom.
2: Amici di Freedom, osservate questo oggetto. Apparentemente potrebbe sembrare un vaso, ma un vaso non è. Si tratta di un antichissimo sistema Abdene Papapakhet.
1: Freedom.
2: Nei meandri del Museo Egizio di Torino, fra mumioni e reperti inestimabili, c'è anche un luogo segreto che in pochi visitatori possono ammirare. E noi di Freedom, grazie ai permessi specialissimi concessi da chi ci concede i permessi specialissimi, lo visiteremo assieme a voi. Ma prima apriamo questa porta che è rimasta chiusa per tantissimo tempo. Una porta bellissima, di rovere, con dei cardini stupendi e una maniglia fredda di ottone che è da accarezzare. Sembra una bellissima donna. Che bella porta.
3: Scusa Roberto, ma si vede l'erezione in camera.
2: Non è colpa mia, è che ste porte mi fanno sbrocchiare.
3: Sì, l'apriamo adesso, ok?
2: No, fammi gusta. Ancora un attimo. La monella non è ancora pronta.
3: Roberto. Roberto.
2: Sì, sentila la chiave, porticina mia. Sentila che ti entra nella serratura.
3: Basta, Robè, che ci guardano anche i bambini. Basta, dai.
2: Drone sulla censura.
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al circo più antico del mondo, assieme a un esponente delle antiche arti circensi che oggi ci racconterà la storia di un mistero pazzesco legato alla figura più famosa del mondo del circo, il celebre Barnum. Signor Ciclamino Pagliaccetto, salve.
4: Salve!
2: Lei è molto tempo che lavora al circo?
4: Sì!
2: Bene, e Barnum come...
4: Chi?
2: No, dico, ci deve parlare di Barnum.
4: Baia, c'è il martellone!
2: Sì, lo vedo, ma che aneddoto ci deve raccontare a proposito del grande Barnum?
4: Spruzzo l'acqua col fiorellino!
2: Sì, vabbè, ok, basta, mi sta a bagnare il microfono.
4: Vuoi venire nella mia roulotte?
2: Ma c'è qualche mistero da scoprire su Barnum?
4: No, c'è il whisky!
2: C'è una porta?
4: Una della roulotte!
2: Andiamo alla roulotte! Drone sul pagliaccio alcolista!
1: Freedom!
2: Ma porte sta puntata?
1: Freedom!
2: L'eremo di Giustiniano, un luogo incredibile pieno di porte. Finalmente avremo la possibilità di visitare un posto che ha tantissime storie da raccontarci. Entriamo! Seguimi, Omar! Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta!
5: Aia!
2: Porta! Ma questa che cazzo è?
5: Una porta automatica!
2: Oh, che abominio! Le porte vanno aperte con le chiavi!
5: Già!
2: Tiragli una testata, Omar! Infrangila!
5: Ma è vetro, mi taglio!
2: Testata!
5: Aia!
2: Drone sugli schizzi di sangue!
1: Freedom!
2: Salve, professore!
6: Salve!
2: La ringrazio di aver accettato il nostro invito a questa puntata per parlarci finalmente dei mummioni.
6: L'ho fatto soltanto perché, per qualche motivo che ancora mi è oscuro, ho subito pressioni dal Ministero dei Beni Culturali.
2: Eh no, professore, queste sono cose nostre, poi mi tocca tagliare l'intervista.
6: Che problemi ha, scusi? Lo fa sempre mentre la gente parla.
2: Che fa? Insinua?
6: No, dichiaro.
2: Ma sti mummioni, professore, ci dichi?
6: Allora, le mummie...
1: Freedom!
6: L'ho fatto! L'ho fatto ancora!
2: Cosa, professore?
6: Mi ha tagliato...
1: Freedom!
2: Oh!
6: Sì, anche...
1: Freedom!
2: Grazie, professore, per il suo prezioso contributo.
1: Freedom!
6: Tagliato anche lei adesso.
2: Che fa, ci gode?
6: Sì!
2: Drone sull'infame!
6: Oh.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sai media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, frateman! Dov'è quella motociclettella?
3: Stai cantando allo barelle dei motociclettelli.
2: Sì, ne. Va bene. Dove ci sono uomini con le motorelle?
3: Sì, ne.
2: E dove si vive e si rutta?
3: Sì, ne.
2: E dove ci si imbriaca e ci si mette le mani nell'addosso?
3: Sì, ne, sì, nel bar delle Arlette, le motorelle a Mericchione. Ma Liepez, ti pisci negli occhiarelli? Che ti sei ficchiata, una moschella?
2: No, si commosso, si guarite, frate mio.
3: Da che?
2: Niente, niente. Posso venire anche io che mi faccio una birrarella con gli uomini maschi che ruttano?
3: E vieni, vieni. Tino la caschella e ti porto io.
2: Sì, la mocella! Mezzo alle maschioni!
1: Chicco Frock.
2: No, ma che belle, ci sono tutti uomini grossi con i baffoni.
3: Sì, ne so di moda, con le motorelle a Mericchione.
2: Belle, belle, sono tutti pellati con la pelle addosso.
3: Eh sì, ne va di moda con i baffi e le motorelle a Mericchione.
2: Fratello mio, sono felice. Imbriachiamoci che finalmente non ti prendono tutti a girello perché ti piace lo culo.
3: Beh, ma qui è normale.
2: In che senso? Non capisco che cazzo stai dicendo.
4: Ehi, Rucchi, ciao. Chi è la nuova ragazzella? Ammazza che bruttarella, però c'hai muscoletto.
2: Uè, ma in che senso, baffo?
4: Ma che ti fai fare con i mangaloni? Che sei diventata stranetta?
2: Ma questo che cazzo vuole? Vai, scemo, scemo, vai che ti picchiarella. Mo' tu non chia che mi faccio una birrarella con gli uomini maschi che ruttano.
3: E vieni, vieni. Tino la caschella e ti

0: senza pratica.
1: No, che schifo, ma che dici? Allora è vero che si manca l'uva.
2: Ma che mi ha rotto il cazzo, baffo!
3: Ciao, l'occhio!
1: Zit, liepez, c'è quel melo filo da un po', adesso ci do un bacello, tatti zitto!
2: Come un bacello!
4: Ragazze, scegliete il partner che mo si tanga!
2: Tanga, ragazzi! Ma che cazzo succede? Si rimanono le bocche! Ma sono tutti cacchini!
1: Sì, è un bar sviziato per noi uomini checchi.
2: Ma allora mi sono alluso per niente, sei ancora cacchiarello.
1: E certo, perché che avevi capito?
2: No!
1: Dove vai, scemo, con la mia motochecca, mericchione? Non sai guidare.
2: Ma fai culo!
1: Magari!
5: Ragnan Crocchio.
6: Mannaggia, guarda, proprio odio guidare di sera e poi ci vedo poco. Ah, cazzo, sto deficiente con la motocicletta!
2: Oh, spostati! Mannaggia! Ma non hai visto che levavo dalla destra l'anella, scemo? No! Faustine! Sei tutte chiattolate di vetri! Oh, stai bene? Scusa, è che non so pratico la motorella, ti sei fatto male? Guarda, sono desolato proprio, una cosa che mi strugge. Vabbè, io vado che magari provo, sono in moto, fa freddo, sono uscito con la maglietta. Ciao, ne?
5: Gnagna Franz. La sedia che costa

0: Zodi 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che, ad oggi, altri non è, che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
2: Oh, quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
3: Zia Jess!
2: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
4: È come, signora nonna?
3: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba!
2: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
3: Mi dai $50?
2: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
3: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai!
2: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
3: Dove lo troviamo Gigi Doug?
2: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
4: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
2: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
3: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
2: Ed ora andiamo. Carmela, baga alla casa.
4: Ma certo, signora nonna.
2: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.
4: Naturalmente, signora nonna.
2: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
1: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliato

0: Dante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
1: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
2: Oh, credi, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
3: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del...
2: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
3: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
2: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere. Per ora.
3: Beh, ottimo. Volete una pasta?
2: Dammi qua.
4: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
1: Ma te le sei pappate tutte!
2: Certo.
1: Anch'io ne volevo, almeno una.
2: Non dire stronzate. Stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
1: E tu allora?
2: Io sono vecchia. Quando si è vecchi è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
0: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
1: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente. Cos'hai combinato?
2: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
1: E poi?
2: E poi... Sì.
1: Dai, cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
2: Ma niente, Grady, gli ho fatto un pompino.
1: Cosa? Ma che schifo!
2: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di L'Amour Toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
1: Ma che morire? Oh, i miei 50 dollari...
2: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
1: Affanculo, puttana.
0: Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa imparare a usare l'iPhone con la cappella. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Alberto Sventura e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sbiancanegre ed è dedicata... ed è dedicata al suo ex fidanzato, il nano Sborrolo. Caro Sborrolo, caro Sborrolo, ti scrivo questa lettera mentre sto cercando di insegnare a Rihanna come sbucciare una mela avvelenata con la bagiana. Ed è proprio in questo momento, mentre di fianco a me Cenerentola si sta provando un vibratore di cristallo, che capisco quanto mi manchi e quanto vorrei essere lì con te. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero in coma nella foresta incantata, quando tu rompesti l'incantesimo che mi teneva prigioniera, leccandomi il grilletto per 6 ore. E fu in quel preciso istante che capii che eri il nano con la cappella in mano che avevo sempre sognato. Ah, quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando rubammo lo specchio parlante della regina cattiva e lo piazzammo sopra il nostro letto. O quella volta che cospargemmo di zolfo il grilletto della piccola fiammiferaia e la facemmo scopare con Pinocchio, e poi li guardammo bruciare vivi mentre godevano come dei porci. Ah, che attimi stupendi! Ed è in ricordo di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

0: scansa, se la tira quasi in ogni circostanza. La patonza, ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. Bada bene all'apparenza, perché c'è anche chi la svende in prima istanza.
1: Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sbiancanegre, dedicata al suo ex fidanzato Sborrolo, che continua così. Caro Sborrolo, abbiamo trascorso momenti indimenticabili assieme. Purtroppo ultimamente ho scoperto di essere bisessuale e per questo ho deciso di lasciarti, farmi trapiantare un cazzo e iniziare una storia 3 con Mariah Carey e il fantasma di Michael Jackson. Sono certa che capirai, con affetto, tua Sbiancanegre. PS. Lo sapevi che il principe azzurro lo chiamano così perché ha il cazzo di puff? Perché ha il cazzo di un puffo? Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail a cui potete inviare le vostre lettere calde, calde di amore. Che è...

spruzzi, a chi tanti cazzi ha tanti spruzzi, in campagna ed in città, com'è bello far le pompe da Trieste in giù. L'importante è farle sempre con chi hai voglia tu, e se non sbocca lo sai si fa, trovi un altro birillo che problemi non ha. Radiobarona.it, oppure se preferite scrivere direttamente al mio indirizzo mail. Attenzione amici, segnatevelo attentamente, l'indirizzo è... Tutti dicono che lo sperma se si ingoia è una follia, ma per una che è già vacca, tutto questo che vuoi che sia, tante volte deglutirla è la cosa che fai anche tu. Spompare, spompare, per spompare sempre di più. Ma mangiando la cappella io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando in bocca qualcosa c'è. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù. Com'è bello far le pompe, io ingoio e tu. Tanti spruzzi, a chi tanti c***a, tanti spruzzi, in campagna ed in città. Com'è bello far le pompe da Trieste in giù.

0: la tua dolce musica nel clou. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
1: Vai
2: dai. Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
4: Come stai, stronzona? Come va?
3: Che bolli?
4: Sono Tony, Tony Cazzo, il tuo amico, il DJ, come stai?
3: Ma guardi che lei sbaglia!
4: Ma no, no, no, però non buttare giù, stronza! Pronto? Ho preso te, va. Sì, un po' mi odiano le donne, beh, hanno ragione, le trattavo veramente male. Mamma mia, mamma. Mamma, che inculate dentro i camerini.
5: Pronto.
4: Domenico.
5: Sì.
4: Ciao, sono Tony. Tony Cazzo, il DJ. Come stai?
5: Bene, grazie.
4: Bene, ti ho chiamato per chiederti se hai tu la mia... Ti ricordi di me che ti avevo dato la giacca di jeans?
5: Mi hai dato?
4: Una giacca di jeans nel 96-97 in discoteca, ti ricordi?
5: No, ti stai sbagliando.
4: Ma
5: no,
4: scusa,
5: no.
4: Dome, non eri il vocalist che... Ti ricordi che io davo fuoco ai dischi? Io avevo preso fuoco ai dischi mentre mixavo e ti era partita una fiammata sul petto, che tu eri a petto nudo e ti ha preso fuoco tutto il petto coi peli, alla barba,
5: sì,
4: e
5: sì,
4: ti sei acceso un mucerino, ti ricordi? Sei ancora ustionato? Pronto? Ma porca puttana...
5: Pronto?
4: Uè, ciao, come stai?
5: Ma pronto? Con chi parlo, scusa?
4: Sono Tony, il DJ, come va? Come stai?
5: Bene.
4: Ciao, senti, io stavo... Sono alla ricerca di una giacca di jeans che mi pare di averla prestata in discoteca. Adesso non mi ricordo bene quando, ma era una serata techno. Dove tu...
5: Ma guarda.
4: Sì, tu eri tutto fatto. Mi ricordo quella sera ti eri fatto di tu, avevi bevuto, preso droghe. Ti ricordi che ti hanno pestato? Io ti ho difeso e ti hanno tirato una cartella forte in faccia, ti hanno lanciato un giradischi e ti avevi tutta la mascella staccata. Io ti ho messo la giacca di jeans, cioè la mascella nella giacca di jeans, e te l'ho lasciata portare in ospedale che te la dovevano attaccare.
5: Sbagli persona.
4: Ma cavolo,
5: sbagliato numero.
4: Cazzo, sta cosa qua mi rammarica tantissimo, perché c'è questa giara di jeans che per me è molto importante. C'è una toppa dietro. Magari te lo spiego, magari dici cavolo, ce l'ho nell'armadio, ce l'ho da qualche parte.
5: No,
4: assolutamente. È una giara di jeans tipo anni 90, con le maniche in felpa e dietro tutta jeans col cappuccio, e c'è una toppa enorme dietro con un cazzo, ma una roba, ma enorme proprio, un cazzo alieno.
5: Ma sbagli forse con qualcun altro.
4: Ma no, dai. Ti ricordi che ti chiamavano anche Giuliano Scopa Milano, che eri uno che minchia, certo, ci dava di brutto.
5: No,
4: ti sei scopato anche mia sorella una volta che era venuta in discoteca. Dopo non si sedeva più, te la ricordi? Pronto? Porca puttana. Vabbè dai, proviamo quest'altra, va, vediamo se mi risponde un po'. Questa era una forte, in discoteca proprio si spaccava. Oh mamma mia. Mi ricordo che si beveva 6-7 tequila prima di entrare in pista, si devastava.
6: Pronto?
4: Pronto! Come stai? Sono Tony! Ancora ubriaca sei dagli anni 90? Mi ricordo che ridevi sempre così. Ridevi sempre, cioè praticamente è come se avessi un ippopotamo sotto la console con la bocca aperta.
6: Ma cosa?
4: Come stai, Letizia?
6: Molto bene, grazie, sì.
4: Bene. Senti, ho trovato nella rubrica il tuo numero, perché sto cercando una giacca di jeans. Ride, lei è ubriaca ancora da allora, eh. Ah, ce l'hai una giacca di pelle? Perché mi ricordo una volta, adesso ti racconto il fa, lei, tu ridi intanto. Ti ricordi che avevo la pistola CO2, l'avevo sparata in faccia per sbaglio perché di sotto la console, ti ho staccato la testa,
6: no,
4: e poi te l'ho messa dentro la mia giacca di jeans e te l'ho data, e tu sei andato all'ospedale con la testa nella giacca di jeans per farti riattaccare. Cosa ridi? Cosa ridi? Niente.
6: Vabbè, lo ricordo.
4: Ti ricordi? Ti ricordi che dicevi sempre ti faccio una bella, ti faccio un bel fiorentone, eh? Nei camerini, ti ricordi? Beh, non te l'ho detto. Ride. Va bene, niente, ubriaca. Sei ancora ubriaca da allora. Sono ubriaca.
6: Sì.
4: Va bene, dai, senti, non ce l'hai tu?
6: Io non ce l'ho, Ma la giacca ce l'ho, però non so, quella con la testa dentro non c'è.
4: No, ma la giacca di lì c'ha un cazzo dietro enorme, non ce l'hai tu. E ride, ubriaco.
6: No, ce l'ho con una testa di cazzo che sei io dietro.
4: Sì. Senti, queste sono le donne peggiori, che sono pericolose. Vabbè, senti, ti chiamo un'altra volta quando ti scende l'alcol, va bene? Niente, va. Va bene, dai, ciao, Ciao. Ubriacona che è quella. Sono sempre le peggiori, però. Mi ricordo che aveva due mamelloni incredibili, Pensate che quando entrava in pista spostava la gente. Una roba incredibile.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato. Lo Zoo di 105.
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
5: Pronto?
7: Upa?
5: Pronto?
7: Upa, c'è una domanda?
5: Sì, una mamma ce la faccia.
7: Gula città estra muerte, culo rotto. Me?
5: Oh. Rim.
7: Curdut.
5: Che mo cagnata caro.
7: Mo la pubblicità è stramuerta.
5: C'è una cosa solita. La grande puttana. La zocca. Curnut.
7: Cita mort.
5: Struz.
7: Avanguardia.
5: Stai zitto. Ne parla.
7: Lo mangio lo cazzo. Riccio!
5: Riccio!
7: Bacchino!
5: Truz!
7: Boc!
5: Riccio!
7: Abul!
5: Ciao!
7: Ciao! Ciao! Ciao!
5: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
7: Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
5: Ciao!
7: I
1: Puglieni.
8: Pronto?
7: Avangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
8: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
7: Culo rotto?
8: Vaffanculo alla morte da mamma.
7: Ricchione.
8: Pronto?
7: Strunz.
8: Senti, con chi vuoi parlare? Sentiamo.
7: Con la zocca da mamma.
8: Io a parlare che era bacchina da mamma. Si capo, crneo.
7: Culo rotto?
8: Si capisce, tu figli di bucchino che non si alto.
7: Faccio tu cazzo, tu chiamo, tu chiamo, tu chiamo, tu chiamo.
8: Uè, Guarda, ci viene dotti, a me tu cazzo mo, a catta e quando ne stiamo. Guarda, ti faccio vedere, cerca giù calapau. O si sbira, o si franzira, o si non fighi di baccai. Ti a me tu cazzo mo, a catta e a me chiede la razzata, si capo.
4: Se fighi
8: e ci si sbira, ma sciacqua retro che io. Si capisce, fighi di baccai. Arcurs mo capi la casca, ma sto scordando per chiamare scarpione, carneo.
4: Upa.
8: Pronto?
4: Perché tu me lo faccia bene.
8: Bene, ce te faccio vedere, ehi, come trovo, do, sopra la stata 98. Addosso è che era bacchina di mamma da fare baccaio, si capo.
4: Balliamo.
8: Trama. Chi o si finanziere, o si polizio, poti esporre un po' come ne stai, ma da fare sempre un baccaio, ci si è sì, ma tu ti chiediamo.
4: Tu e tutta la razza tua.
8: No, la razza tua, che mi facciamo sciacquire che io.
4: Tu sei figlio di buttare.
8: Io vado a frenare, da che camera che io, non vagna.
4: Ma fai molto tutta la razza tua, culo rotto.
8: Guarda, guarda. Ma non ci credi che ti metto la chop sotto una roda di treno? Uè, ucraneo.
4: Ma che sort?
8: Ma sciomani, io.
9: Pronto?
4: Upa!
9: Oh, salve!
4: Upa, c'ho de mamma!
9: Pronto!
4: Cite!
9: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dice a me Cite, scusa!
4: Cite morto!
9: Morto tu, de mamma di quella puttana di tua nonna! Aggiungiamo qualcos'altro?
4: Nulla!
9: Uè, riccio!
4: A ci sono figli tu?
9: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo. Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano subito, pezzo di merda. Ti trovano, sto andando, eh.
4: Upa.
9: Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che ti sparo un mocca, angula chi te muè, e ti sparo una pizza a mocca. Un pezzarone, vaffangula c'è da stramuerte.
4: Oh, faccio una domanda? Lava culo di capedro? Ricchione tra...
9: Ricchione di mamata di chi ti è muerto, di stramuerto di mamata e vaffangula città stramuerto, va bene? Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
4: Un piccione di mamata?
9: Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie e mi chiamo anche tua c***a. C'è un culo a chi ti è muerto sei tu, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangula città stramuerto, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
4: Ricchione?
9: Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre. Chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?
4: Chi cazzo?
9: Ulaccio da muerte. Figlio di
4: puttana.
9: E mi chiamo tua madre. Ecco perché sei nato tu. Casaba ci sei figli. Figlio di puttana di chi te è muerte.
4: Mock. Mock assordo.
1: I Puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
10: Radio 105.

0: davanti, bitch.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare, per fare un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo Leo, Leo, ragazzi, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da... cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi sta? Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia era con la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo? Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come faccio a
1: dire? Tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fatto, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui dice, guardami, dice che ne bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zodi 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Oh, Lipitz, che fici?
3: Che cazzo, non si bus. Stavo pensando straiata nella letta.
2: Ah, pensavo che ti facevi una seca.
3: Io no.
2: No, non è vero, tu ti sighi.
3: Non mi stavo facendo una segarella, no, è che
2: sì, ne sente la puzzecchia della cazzarella.
3: Ammazza, che sì, non supererai Frociacchiello.
2: Sì, ne... Non te l'ho mai detto, ma anche io sono magico. Sono lo fratolocchio, il fratellone chiecchiolone di Totor.
3: Ah sì? Pure tu sei magichello?
2: Sì, ne sento le cose stranelle.
3: Ah sì? E che cosa senti? Bella che mi hai fatto la rivelazione, così possiamo parlare.
2: Io sento forte lo puzzo dell'omini nudi.
3: Ah no, e che magia è? Una roba di omini checche! No, dai, non è un potere magichino, è una roba da frocciocchioloni.
2: E basta! Sei proprio stronzo, a me mi piacciono le cazze. Beh, che problema c'hai? Sei proprio un merto retrocratonto.
3: No, no, retrocratonto no, è peggio di Mangalo.
2: Sine, sei pure Mangalone e sono sicuro che ti stavi toccando la cazza. Io c'ho i poterelli.
3: Ma vedi te, ma pure i poteri dei cazzi c'ha questo, non si finisce mai questa supplizia.
2: Dove vai, scemo?
3: A farmi una girella, che qui mi fa incazzare.
2: Tieni, portati la palletta.
3: Io la voglio la palletta.
2: Sì, ne portatella, così si vede qualche amichetto giocate a calcino.
3: Io la voglio la palletta, non la voglio.
2: Ecco, hai rotto l'amore, sei contentello? Ma che ci dici a mamma cowboy?
3: Cazzo, non mi sono regolato, ci ho sfondato il muro, mannaggia.
1: Ragnan Rock.
4: Nonna Faustino, è vero che ci sono tanti pianeti nel cielo?
5: Certo, sì, piccolo Giacomino. Guarda lassù, guarda quanti pianeti e stelle. Sono milioni.
4: Wow, ma nonnino, c'è un pianeta che sembra che si stia avvicinando.
5: Ma no, è solo un'illusione ottica data dalla luminosità della rifrazione.
4: Minchia, nonnino, ti sei preso una pianetata in faccia. Vabbè, nonnino, io prendo i soldi dalle tue tasche e vado a comprarmi il Lego da solo. Stai male? Vabbè, ciao,
3: A prendere le caramelle delle strade.
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zodi 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronta?
3: Ivana!
2: Ah, buongiorno, sono
3: Come va?
2: Senta,
3: dimmi.
2: Allora, dai. Per me è 5 lievemente frizzante e 5 naturale.
3: Ok, 5?
2: 5 e 5.
3: Cioè, quindi
2: invece
3: un 5
2: per la signora è 6 naturale.
3: Allora, 6, allora 5 naturali, 5 frizzante, poi 6
2: naturali.
3: Naturali, va bene qualsiasi marca?
2: Ma noi prendiamo sempre la sparrea lì, quella come che si chiama?
3: Sparrea. Poi?
2: Poi basta.
3: Senti, dimmi.
2: Solo acqua.
3: Solo acqua. Senti, ti volevo chiedere una cosa. Per caso, l'ultima volta che sono venuto da te, ho lasciato una giacca di jeans?
2: No.
3: Senti, ho in offerta anche delle birre.
2: No, noi non beviamo birra. No.
3: Neanche vuoi del gin tonic?
2: No.
3: Perché
2: no,
3: mi ricordo che lo bevevi te quando andavi a ballare. Me l'hai detto che andavi a ballare ti facevi di gin tonic già in macchina.
2: No, non ci conosciamo allora.
3: Allora facciamo così: ogni 3 casse di gin tonic ti regalo una cedrata. Va bene.
2: No, voglio solo acqua.
3: Ah, va bene. Senti, segno allora 5 e 6. Poi la giacca di jeans allora non ce l'hai, perché io mi ricordo quando venivi a ballare in discoteca.
2: No, io non sono mai venuta a ballare in discoteca.
3: Ma 30 anni fa, ti ricordi che venivi col gonnellone?
2: Che
3: avevi un cespuglio sotto, incredibile. C'era quell'odore di chiuso.
2: Io sono vecchia.
3: Sì, quanti anni hai adesso?
2: No, non lo dico perché sono troppi.
3: Ma no, c'hai una bellissima voce come allora. Ma io parlo degli anni 80-90.
2: Magari veniva mia figlia in discoteca.
3: Ma no, quando venivi tu, ti ricordi quella serata che erano venuti 24/7, quelli che cantavano I can say no more?
2: No, ma ti sbagli, non sono
3: che
2: io.
3: Ti eri fatto l'uomo di colore, ti ricordi?
2: No.
3: Ti ricordi quando pisciavi in discoteca? Pisciava dappertutto, era come un cane, come un cane maschio.
2: Ma scusa, tu non sei terra, perché terra non parla così.
3: Ma pisci ancora ovunque, anche negli angoli dei palazzi?
2: Guarda, lasciamo perdere perché io non ti conosco.
3: Adesso mi ricordo che ti chiamavamo... Fonte d'acqua.
2: Persona, non sono io.
3: Non sei tu la pisciona?
2: Mi dispiace, ma sbagli persona.
3: Hai perso la memoria, forse. Hai pisciato anche il cervello.
2: Non sono io.
3: Pisciona.
2: Io aspetto acqua, non te.
3: Ma quello è un pirla, non è che. C'è uno che si chiama pirla che copi l'acqua, non è che puoi pretendere.
2: Ma io non so, se perché non ho guardato il numero, ma.
3: Allora
2: non
3: ci siamo sbagliati. Allora ti chiedo scusa, ci siamo sbagliati.
2: Ci siamo sbagliati.
3: Va bene, vai a mangiare adesso, pisciona. Ciao,
2: Allora non mi porti l'acqua, né?
3: No, le porto le casse di gin tonic, va bene?
2: Niente, non voglio niente.
3: Allora, 2 casse di gin tonic
2: niente,
3: e in omaggio una cedrata in omaggio, con 2 casse di gin tonic. Sono 180
2: niente,
3: euro.
2: Guarda, lasciami stare perché non voglio niente.
3: Vabbè, le faccio 150 euro, va bene?
2: Niente, io ricaliamo. Adesso telefono e gli dico di questa telefonata perché questa telefonata non mi piace.
3: Ci caliamo i gitoni che balliamo un po' sulla scala, poi pisci negli angoli come facevi in discoteca,
2: niente. Io adesso telefono e glielo dico che mi hai telefonato per
3: gli dica che ha chiamato Tony Cazzo, va bene?
2: Va bene.
3: Ciao pisciona, allora porto le 2 casse di gin tonic.
2: Ciao, non voglio niente.
3: Vuoi quel tro? Che lo bevevi quel tro negli anni 90.
2: Niente.
3: Batida del Cogo?
2: Va bene.
3: Neanche
2: va
3: quello.
2: Bene. Va bene.
3: Dai, ciao, ti saluto. Ciao pisciona. Ciao. Ciao, ragazzi, c'erano degli esemplari negli anni 90. Questa qua, proprio una pisciona d'estate, non aveva neanche problemi quando si tuffava in mare. Pisciava direttamente a casa e si faceva i tuffi.
1: Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Entrare nella classifica cavalcavia la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con numero 1.

0: Guarda come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiattato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vedere la Torino a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da, da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao, salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, va qua.
0: Minchia quanto, minchia, minchia, minchia zio, fa minchia, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto, potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da chiavare perché sono famoso. Ho fatto una pagina così un po' diversa, tanto per non avere i soliti nomi, perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Ma ecco ragazzi, incredibile, siamo arrivati alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: occhio, se spacca, zio fa, se vedi la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era Anitra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, né? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione. Solo quando io ti dirò, apri la gabbia. Ah!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina-Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
9: sì,
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
5: sì,
9: delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No, guardi.
9: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
9: vabbè,
2: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
5: Pronto?
4: Sì.
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione, possibile un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi, siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai c'è nessuno, c'è se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorga! A giorni, tre giorni che stanno licenziando, ormai lui è che licenziato. Sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Ma questa è... Madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però...

però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.
2: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk parla con Alexa di persona. Elon Musk può mettere l'iPhone in modalità razzo. Quando era piccolo, Elon Musk aveva paura dell'uomo nero che viveva nel suo armadio. Quell'uomo era Nelson Mandela. Per rendere le sue sessioni di ciclette più avvincenti, Elon Musk ha comprato il Giro d'Italia. Elon Musk ha imparato il francese, il tedesco e lo spagnolo con un'iniezione. Per le giornate di caldo afoso, Elon Musk si è fatto costruire un jet privato, cabrio. Elon Musk è così ricco che le sue scorregge sono firmate Marc Jacobs. Se Elon Musk lascia 4 mattoni per strada, il giorno dopo ci trova sopra un'automobile nuova fiammante. Elon Musk si è fatto costruire una lussuosa residenza estiva che si gira al contrario e diventa invernale. Tutte le strade portano a Roma, ma passando dal garage di Elon Musk. Chiunque può consultare un orario dei treni, ma solo Elon Musk ha un orario dei meteoriti del 2023. Elon Musk sa giocare a testa o croce con un Bitcoin. Elon Musk possiede una mucca che ogni mattina gli fa un secchio di latte di mandorla. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
3: Pronto?
4: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.

0: Pronto?
1: Uè, come va? Sono Tony.
0: Ciao Tony.
1: Cosa stai facendo?
0: Niente.
1: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
0: Sì, ce l'ho io.
1: Ce l'hai tu?
0: Ce l'ho io.
1: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
0: A quadretti, carina, dai, trovate no. La porta.
1: No, non è a quadretti la mia è una giacca di jeans con dietro una topa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo, DJ.
0: Ah, ma sì, ce l'ho io, è quella.
1: Sì?
0: Sì.
1: Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti. Se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire. Te l'ho lasciato una volta.
0: Non sono a casa adesso. Dopo vado a casa e ti guardo.
1: Ma ti infili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
0: Esatto, quello sempre.
1: Grande. Mi ricordo che.
0: Passione.
1: Ti ricordi quando finivamo le serate in discoteca e tu, tutto fatto di coca, ti mettevi nel culo il carciofone?
0: Che ricordo.
1: Mi era rifattissimo, era. Una volta ti abbiamo portato anche a Pronto Soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli,
0: No, mi ricordo che serate.
1: Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo? No?
0: Ma è ovvio, ma che
1: sempre.
0: Fai?
1: Ma scusa, spiegami.
0: Le passioni rimangono.
1: Ho capito, ma spiegami una cosa: un carciofo nel culo, cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
0: Ah, ma se ti impegni si sta un po' tutto, sai.
1: Cioè, proprio hai il culo spanatissimo, te.
0: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
1: Cioè, sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
0: Ma... un abbraccio, un bacione forte.
1: No, grazie.
0: È un carciofo in culo.
1: Va bene, dai. Ciao, carciofon.
0: Ciao.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
1: Ciao, Paola. Come stai? Sono Tony.
3: Ma chi ti conosce? Chiudi.
1: Vabbè, chiudo.
3: Pronto?
1: Antonietta. Pronto? Yeah. Sono Tony, Antonio! Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
3: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
1: Antonio, sono Tony! Sono a Milano! Come va?
3: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio? Non conosco nessun Antonio io.
1: Sono Antonio quello che mi metteva la musica quando venivi a ballare, il DJ, come stai?
3: Guarda.
1: Non ti ricordi? Nel 90...
3: No, perché io non conosco nessun Antonio.
1: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
3: Sì, certo, proprio.
1: Sì.
3: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
1: No, ma perché mi devi insultare così?
3: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
1: Ma non è uno scherzo.
3: La gente deve capire a chi deve fare gli scherzi.
1: No, ma fammi parlare, Antonietta, così... Se mi insulti e non mi fai parlare, non puoi capire chi sono.
3: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle, né Antonio né altre persone.
1: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
3: Ma vaffanculo tu e di dove vieni, guarda.
1: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
3: Pronto?
1: Senti, ti canto...
3: Ancora, non rompere i coglioni, va bene?
1: Aspetta, ti canto la canzone. And I'm thinking you when I can say one up, baby.
3: Vaffanculo, il telefono a quelli come te.
1: Te la ricordi, scimmia? Te la ricordi? Ti ricordi che facevi
3: la... Perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli
1: Antonietta,
3: che guarda.
1: Facevi la scimmia in discoteca. Ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma mi trasformavo in giovanino, la spaccavo sta coglione.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonycazzo@gmail.com. così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No, no.
9: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
7: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
13: Gabri Pontifex.
14: Minchia, zio fan! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi caputo. Ma chi l'ha scritta te questa classifica?
15: Sì, Gabri.
14: Ah, ho capito. Faccio io allora.
16: Nuova entrata!
14: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
17: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap, rap, rap, rap.

0: canto. Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yogi.
1: Ehi.
2: Ehi.
1: Sto a posto?
2: Sì.
1: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
2: Anche no.

0: Questa bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare?
2: Fammi taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo. Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero uno.

0: Minchia, zio, qua sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararacicicocco3civettesulcomò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore si ammalò, taxitaxi@gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. Sì, Gabri. Sì, Gabri.
0: Oh, come brucia. Oh, buona. Sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buona. Sono una candoia.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
4: Pronto?
3: Pronto? Ventolaccia, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
4: Vittorio Dell'Orto?
3: Sì, come stai?
4: A letto, Michele.
3: È a letto?
4: Sì.
3: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
4: Ce l'ha il tuo numero?
3: Sì, penso di sì.
4: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
3: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devo aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se me l'ha messa via.
4: Va bene.
3: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
4: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
3: Ma sta dormendo?
4: Sì.
3: Ah, no, perché volevo sapere se era la mia giacca di jeans, per quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
4: No, allora hai sbagliato persona.
3: No, no, era lui, eravamo noi. C'eri no, anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto
4: no,
3: poi...
4: No, hai sbagliato persona.
3: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quel disco, faceva dildo, e tu ti imbriavi tutta. Pronto? Non ce l'hanno.
4: Pronto?
3: Beh, senti, ma non ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui, ti abbiamo scopato in due, ti ricordi? È stato fantastico. Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
2: Tony Cazzo è tornato.
3: It's gonna be a little light, a wall to sign. We know when it's in it for the patient.
4: Pronto?
3: Pronto, come stai? Sono Tony.
4: Chi è?
3: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio.
4: Chi è?
3: Sono Antonio, come stai? Anna.
4: Sì, ma chi è Antonio?
3: Anna, mi senti?
4: Chi sei? Dimmi bene.
3: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
4: Non ho capito.
3: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You're gonna set a holy night, a hold my side, we not gonna finish a popino. Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, grazie.
5: Pronto?
3: Ehi, come va?
5: Bene, non so chi sei, ma bene.
3: Sono Tony, Antonio, DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
5: Ah, bene, dai.
3: Sono con te.
5: Sì, andiamo avanti.
3: Certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi? Che ero il DJ sì, che metteva i dischi.
5: Sì.
3: Senti un attimo, per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini. Ce l'hai tu?
5: No, non ce l'hai tu. No.
3: Mamma, ti ricordi che quei tempi quando venivi a ballare sempre che mettevo... Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evansboro? Ti ricordi quando venivi? Che ridere.
5: No,
3: non mettevo...
5: No. No, ma guarda che forse,
3: al capital,
5: no,
3: al cap-
5: non al ero cap- io,
3: No, al capital. Ti ricordi?
5: Ah, beh, papà, ma ciao. Ti 40 anni fa.
3: Quante ne abbiamo scopate lì. Mamma mia, che ridere. Va. Ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti eri fatta una?
5: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
3: Lo so. Ti piaceva proprio il culo a te, piaceva metterlo, Infatti ti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and I lost my sight when I see the rain's foundation.
5: Ti ricordi? Tira fuori le cose di 50 anni fa.
3: Però che ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai fatto i consorzi e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto.
5: Oh, boh, non lo so, no, patto, non mi ricordo.
3: Non ti ricordo, mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
5: Ma no, lo stai dicendo. Ma no. No, guarda che hai sbagliato persona.
3: No, ho capito. No, perché, ma sono Tony cazzo DJ. Perché
5: hai sbagliato persona e ti ringrazio.
3: Senti,
5: ti saluto.
3: No, aspetta, ti volevo solo sapere, sei per caso la mia giacca di jeans?
5: No, ti saluto.
3: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma che storia è? Scivola da console sulla scivola sulla spalla.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
3: Piera non sa usare il computer, non si capisce niente. Come lo trovo il parrucchiere con sta tecnologia di moderna?
4: Ma te l'ha insegnato l'altro giorno Luigino, cos'è che cerchi? No,
3: il parrucchiere, voglio andarmi a fare i capelli.
4: Spostati che c'ho le istruzioni che ci ha scritto Luigino, vieni.
3: Allora,
4: Enrico?
3: Che c'è Piera?
4: Cosa sono ste ultime ricerche?
3: Aspetta che non vedo bene, qua c'è scritto
4: tette nude.
3: Tette nude?
4: Sì, e poi c'è anche scritto gioca bocce e maiala.
3: Ma non è vero, non è possibile. Guarda che ci vedi male, aspetta che cancello. A posto. Eccolo qua, l'ho trovato il parrucchiere.
4: Bravo, chiama un po' che chiamo io.
3: Parla tu, che io non ci capisco
4: sai. Vai.
5: Italia e Germania, dopo 12 anni, si ritrovano quindi in una finale, in una partita ancora più importante di quella della Svezia.
6: Parrucchiere?
4: Sì, pronto, buongiorno. Senta, devo prenotare un taglio per mio marito.
6: Senta, guarda, abbiamo tolto gli appuntamenti, entrata libera, può venire quando vuole.
4: E gli orari quali sono?
6: Allora, 8.30, 12.15, 14.30, 19.
4: Sì.
5: La formazione, come avete visto?
4: D'accordo. No, allora, lui secondo me... Enrico?
3: Vai!
4: Enrico?
3: Sì?
4: Ma cosa fai lì?
3: Guardando la partita.
4: Ma che partita? Questo si guarda.
6: Mi dica signora, mi dica che sto lavorando, mi dica signora.
4: Sì, dico, no, che si sta guardando adesso la finale del mondiale.
6: Vabbè, mica pomeriggio, domani, qual è il problema?
4: No, la mattina è meglio, né Enrico?
3: La mattina, va bene.
6: Venga, dopo verso le 9, 9 e mezza, 10.
4: 9 e mezza va bene.
3: Vai.
6: Dica.
4: Mi devi portare però anche a me dalla Pet Noira dopo,
3: Certo, aspetta allora, che c'è Paolo Rossi che sta per fare il gol.
4: Sì, ma lei sai già come va a finire la finale dei mondiali?
6: Signora, mi dica, sto sì. Lavorando, signora, mi
4: allora,
6: dica.
4: Allora, volevo sapere, ma non è che gli fate poi quei tagli dei ragazzini che si vedono oggi sfumati? Che lui
6: signora, sono un barbiere, non sono uno stilista, signora. Le faccio i tagli come va fatto, i tagli giusti. Cioè, signora, sia tranquilla.
4: Sì, perché lui c'ha 80 anni, ecco, non è che...
6: Facciamo il taglio all'antica, siamo barbieri, facciamo tutti i tipi di tagli.
4: Stai buono sì, questa
6: tranquillo.
4: Partita!
3: Vai, Cristo!
4: Ma si può guardare la partita dell'82 che uno esulta ancora?
6: Mi scusi signore, devo lavorare, mi dica signora.
4: Sì, niente, ecco, volevo sapere questa cosa del taglio, ma la barba anche la fate?
6: Certo facciamo la barba, signora.
4: La fate bella anche pulita, bella
6: certo,
4: pelle?
6: Certo, signora, 53 anni che faccio questo lavoro, signora.
4: Senta, poi...
6: Facciamo tutto signora.
4: Sì, solo un attimo.
3: Piera, chiedi al parrucchiere se mi può fare anche per favore un po' le basette e la barba.
4: Sì, glielo chiedo. Le basette le fa bene?
6: Ma certo le faccio bene signora. Signora, ma sia tranquilla, venga qua, vedi in diretta.
4: Senta,
6: sia tranquilla signora.
4: Solo una cosa. Le,
6: non guardiamo le pecore, tutto senza offesa.
4: Sì, le chiedo un favore. Mio marito non vuole. Però volevo sapere se lei ci può mettere un po' di tinta sul fondo delle basette.
6: Cosa mettiamo?
4: Un po' di tinta.
6: No, tinte non le facciamo signora, tinte. No, non facciamo tinte signora.
4: E questo è un peccato però.
6: Signora, io sto lavorando, c'è clienta a testa bagnata.
4: Quant'è che costa il taglio?
6: Ah sì, costa 20 euro.
3: Germania, maledetta!
4: 20 euro va bene.
3: Cosa?
4: Ma smetti questa parte, 20
3: aspetta
4: euro.
3: Aspetta che metto in pausa la cassetta.
6: Signora, la devo lasciarla. Venga quando vuole, buongiorno.
4: Quando vuoi, allora. Bene,
6: buongiorno a lei, signora, grazie.
3: Allora, digli al parrucchiere.
4: Attaccato.
3: Ehi!
4: Enrico, ma stai tranquillo, ne?
3: A posto per i capelli?
4: Sì, anche se non è che te ne sono rimasti tanti, tesoro. Ti ricordi quando eri giovane quanti ce ne avevi?
3: Eh sì, che usavo anche lì il gel, il Tenax. Ti ricordi che ero tutto scivoloso?
4: Sì, mi macchiavi sempre tutta la camicetta.
3: Eh sì, perché la usavamo sempre quando eravamo in Camporella. Ti ricordi? Dai, mettiti sul tavolo che mi sta venendo la voglia.
4: Ma Enrico, ma che dici?
3: Dai, buttati giù.
4: Va bene, Enrico, prendimi.
3: Adesso
5: va. Il titolo di campione
3: gol! Abbiamo vinto i mondiali! Buona Faust!
4: Sei proprio il solito Picciu, guarda.
2: Enrico e Piera tornano molto presto. Anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto. Cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure. Non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcorare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo. Non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
12: Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
13: Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
14: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
16: No, ma cosa stai dicendo?
15: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
16: Sauro.
15: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
17: no,
15: la vita.
17: No, non è lava, è Raven.
15: Un ponte per Raversburg.
17: Raven.
15: Un ponte per Raven, Sburga per la vita.
17: Sburger.
15: Sburger per la vita.
14: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
18: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
17: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
16: May.
17: Fiona May.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May.
17: Fiona.
15: Fiona May. Forrest Gump.
16: Gampa.
17: Gump.
15: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
19: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
20: È facile, sei intuitivo.
15: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
16: Ma chi?
17: No, pom pim.
15: Allora, oh.
17: No.
15: Animaletto. Pim pet petenusa.
17: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
15: Pim pet nusa.
17: Pim petenusa.
15: Pim petenusa.
16: Pim petenusa.
15: Pim petenusa.
16: Pim petepam.
15: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
17: No, Ravensburger te la vita.
15: Ravensburg te la vita.
17: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
15: Ravensburger.
17: Ger.
15: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg teravidia.
16: Non è Ravensburg teravidia.
15: Ravensburg.
17: Der.
15: Teraviba.
17: No, teravibra.
15: Teravita.
17: Teravita.
15: Oh. Ravensburgent.
16: Ravensburgent.
15: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
21: No, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
22: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
15: Anche voi.
1: 105. 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
11: I tamarri hanno sfondato i vetri di una scuola e di una casa. Ora devono trovare il vetrista che gli possa rimettere a posto la situazione.
23: Pronto,
24: vetraio?
23: Sì.
24: Ah, grandissimo. Ho chiamato... Dove sei? A Pistoia?
23: Sì.
24: Fantastico, fantastico. Ciao, senti, devo chiederti delle informazioni, delle info sui vetri di... che ho rotto.
23: Sì.
24: Ho rotto dei vetri a scuola, per il giorno di, l'ultimo giorno di scuola, ho fatto un po' di disastri, ho spaccato un po' di finestre, e quindi la scuola adesso mi ha detto che devo ripararli io, aggiustarli io.
23: Sì.
24: Hai presente le scuole, no? Le finestre quelle lì grosse.
23: Sì.
24: Ecco, mi servono due finestre grosse.
23: Sì.
24: Solo sì, sai rispondere, hai capito? Non sai dirmi qualcos'altro sul vetro?
23: Cosa ti devo dire?
24: Quanto cazzo fai che stai calmo, che mi devi dare la percentuale? Scemo. Vabbè, senti un attimo, a parte questa cosa così. Senti, quanto verrebbe a costare più o meno un po' il lavoro di queste finestre che ho rotto?
23: Non ne ho la minima idea.
24: E allora che cazzo fai, vetraio, che se non sai le cose, coglione?
23: Senti, io non
24: so. Fai scemo perché sei vetraio di Pistoia, allora?
23: Io non so chi sei te.
24: Sono Giovannino io. Della scuola qua, quella che c'è in centro, è presente quella?
23: Allora, innanzitutto, con me tu ti rivolgi per bene.
24: Perché sennò che cazzo fai, scemo?
23: Vai a fare in culo.
24: Ma che cazzo fai, oh, ma stai insultando, scemo? Ma pensa a te sto volgare di merda.
25: E poi comunque sei un ragazzo giovane, ti deve dare rispetto.
24: Infatti, perché sono minorenne, coglione!
6: Tamarri!
23: Pronto?
25: Sei vetrista tu? Roba di vetri?
23: Sì.
25: Sì,
23: no. Ma che cazzo sei?
25: Minchia, partiamo subito così in quarta. Allora se la telefonata è scollacciata mi lascio andare anch'io. Senti, faccia di merda, praticamente cosa succede? Io, siccome l'altra sera ero tutto proprio fatto come un'anguilla, uno mi ha prestato casa sua, che ho dormito a casa sua con quattro puttane, un po' di co... E ero completamente strafatto. C'era una mosca che mi rompeva i coglioni. Ho cominciato a sparare come un bastardo. E gli ho sfondato due vetri di casa e gli ho fatto la doccia. Praticamente prima che questo torna a casa, che è anche uno mezzo pericoloso, gli devo ridare la casa come l'ho trovata. Devo rifare i vetri.
23: Ma dove lo devi fare il lavoro?
25: Praticamente sono due vetrate grosse, fai conto, alti due metri, larga uno. Dei vetri quelli spessi, tipo quelli antisfondamento della villetta.
23: Ho capito.
25: Purtroppo c'avevo il 9 dietro, minchia, il 9x21 gli ho fatto un buco che minchia è venuto fuori grosso. E poi la doccia, questo c'ha un po' un bagno alla Scarface, c'ha questa mega doccia. Con queste vetrate e poi qualche specchio. Perché sta mosca mi rompeva i coglioni, mi ero tutto spaccato. Anche le ragazze sono spaventate.
23: Ti do il numero di una vetreria, ma è a
25: Sto
23: Luca.
25: Sto parlando! Quando parlo, fammi finire, che poi mi incide.
23: È a Luca al lavoro?
25: Vicino, fuori.
23: Ti do il numero di una vetreria, perché io sono una vetreria artistica. Non sono una vetreria tradizionale.
25: Tu fai tutti i cazzi sui vetri, le robe sciacquate.
23: Sì,
25: precisissimo, minchia, sei uno che proprio il soldo se lo guadagna, c'è il mercato.
23: Te l'ho detto che sono bravo.
25: Minchia, tu proprio
23: quei lavori lì.
25: Ah, capito. Allora dammi sto numero che lo chiamo lo tempesto proprio.
23: Allora, prova con questo numero 95, vetreria. Ecco, guarda, che il vetreria là ti risponderà la segretaria, non è brillante come me,
25: No, è una rompicazzo.
23: No, però non è brillante come me, non è una che prende le cose al volo come me.
25: Ma tu ti spacchi il naso?
23: Sicuramente
25: sei una, sei un allegro, sei uno che quando cammina proprio le narici si aprono. No, perché è un attimo però che ti faccio due presenti, perché mi sei simpatico.
23: No,
25: magari mi fai un vetro a casa con la faccia di Scarface, minchia, apprezzi.
23: Ecco, quello mi calverebbe peraltro.
25: Porca troia, mi hai fatto venire sta idea, proprio la faccia di Scarface che urla, io sotto che gli tiro una cartella, minchia, pezzo. Ecco. Cazzo vuoi? Che ti blindo! Sto precipitando nella follia.
23: Vai, riprenditi. Dai.
25: Ciao bello, dai, ciao! T'ho salutato! Ciao.
11: Nella prossima puntata.
24: Ah, ciao!
23: Dobbiamo le bottiglie noi.
24: Ma le bottiglie te le metti su per il culo, io ho bisogno dei vetri. Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
23: Va bene.
25: Ah, lo devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Buon c***o! Come stai? Sono Tony! Pronto? Beh, è così ragazzi.
2: Sì?
3: Ciao succhiatrice di Ammenicoli, come stai? Come va? Tutto bene?
2: Ma scusa, chi sei?
3: Antonio, Tony Cazzo, DJ, non sei Anna Marini? Ne ti vai? Di Padova?
2: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
3: Ci siamo conosciuti nel 1996.
2: Guarda, ti parli, beh comunque non ti conosco.
3: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
2: Non so, sapere a me perché ti mazza, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
3: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
2: Guarda, non mi ricordo, guarda.
3: Vabbè,
2: ti ringrazio della tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
3: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Oh, sta stronza, adesso la devo far incendiare, sta bastarda.
2: Sì?
3: Ma scusa, guarda che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
2: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
3: Ma sei una stronza, però.
2: Non mi ricordo, va bene.
3: Ma sei una stronza, però. Stronza.
2: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
3: Pronto?
2: Il peggiore che sia sulla terra.
3: Deve,
2: e
3: signora.
2: E puttana che ha messo il mondo. Vaffanculo.
3: Si calmi. Mamma mia, che pazza bastarda. Vediamo se risponde Elisa, va?
4: Pronto?
3: Elisa!
4: Sì? Chi è?
3: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
4: No, io non conosco nessun Tony.
3: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, diciamo negli anni 90, fino agli 90 in discoteca. Io ero il DJ del locale.
4: Il DJ negli anni 90, ma io sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
3: Ma no, non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
4: Le gambe e le braccia ce le ho.
3: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva bau ci bau bau ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
4: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
3: Infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto, praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
4: No! Quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
3: No, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché mi avevi portato via 6 litri di sangue.
4: No, ti confondi con qualcun'altra.
3: Ah,
4: è
3: okay.
4: Possibile, io non faccio queste cose.
3: Ah, ok. Senti Lisa, volevo chiederti una cosa. Per caso a casa hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
4: Ah, dovrei guardare perché a casa sono piena di felpe e giacche non mie, quindi dovrei guardare.
3: Ah, ho capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
4: Non ho capito niente.
3: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
4: Mentre ballo?
3: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca, ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio, nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
4: Ok.
3: E poi nella tasca sinistra, in basso, ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
4: Col diamantino davanti, il fiocchetto.
3: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
4: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
3: Ah, okay. Ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco, allora?
4: Sì, sono io.
3: Quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetame?
4: Esatto.
3: Ah, ho capito. Allora, tu hai la giacca di jeans che io di là con la mutandina rosa?
4: Esatto.
3: Benissimo. Ma è originale? Perché, cioè, ma la mutandina...
4: Perché dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
3: No, aspetta. Cos'hai scambiato con Pippo?
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Ma che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Dopo circa 2 anni di pandemia, in Italia si discute sempre solo di Novax e Provax. Il 70% della popolazione italiana si è vaccinata, il restante 30 no. Abbiamo deciso di interpellare 2 massimi esperti. Uno Provax e l'altro no. A favore del vaccino, Tony, noto camionista veneto, che ci racconta la sua visione.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Senta, volevo fare un paio di domande, se è possibile, stiamo facendo un sondaggio.
2: Vieni, vieni, dimmi.
3: Lei che lavoro fa intanto, se le posso chiedere?
2: Fatti i cazzi tuoi.
3: Bene, bene, bene. Senta, siccome risulta che è una percentuale, purché minima, degli italiani ha deciso di non sottoporsi al vaccino, stiamo cercando di capire quanti sono realmente i Novax in Italia. Lei che pensiero ha nei confronti del...
2: Allora, il mio pensiero è questo, porco c***o, che certa gente dovrebbe vergognarsi, andare a rompere il cazzo tra le piazze e a protestare per queste stronzate qua. Perché quando gli impianta le antenne di telefonin appena sotto casa, o dove negli asili, o dove nei cimiteri, o dove nei cese, nessuno va in piazza a rompere i coglioni perché nelle onde di telefoni, o quando è che te magna merda perché nei pomidori che è grande come un cuore di un bue boia e non si sa perché cosa cazzo che metti dentro, quel che magnon cos'è? Non è contaminato, can? E ti va a rompere i coglioni, fa una roba, can, che ti metti 100 po' un braccio, can? Ma secondo te è una roba normale, boia. Questo è il discorso, can. Se la gente fosse un po' intelligente, dopo, can, gli aumenta le tasse, dopo gli aumenta, can, gli anni per andare in pensione, boia, però, can, la piazza per il vaccino, can. Ma, can, ma sta tendo una roba, mi posso avere dei dubbi, porco, per carità divina del boia. Ma secondo te, ma secondo te, can, vuoi occuparne tutti quanti a sto mondo, porco? E in questo mondo, can, viene sempre gente che ha da perdere tempo, can, a rompersi i coglioni, can, dove che non serve.
3: Certo, certo, no, no, fila benissimo il suo discorso, tra l'altro, educatissimo, devo dire.
2: Anche sì, perché cazzo vuoi dire, fammi una pippa in tua vasca, no? Perché? Cosa cazzo che metti dentro? Quel che magnon? Cos'è? Non è contaminato, can? E ti va a rompere i coglioni.

0: Sa tutto. Veneta.
1: Pronto?
0: Sono Alfio, base terra.
1: Ciao Alfio, come...
0: La sento male, signora. Dove cazzo è?
1: Stai male?
0: No, io sto bene. La sento male. Non ci sentiamo da un sacco di tempo. Non riesco più a parlare con lei, signora. È una roba gravissima, eh?
1: Sì, dimmi. Dimmi che cosa devi dirmi, amore.
0: Ma mi racconti un po' della sua vita privata. Insomma, ha un fidanzato, si è messa con Pietro. Che novità ci sono?
1: Pietro, sì. Chi è Pietro? Quattro passo adesso. È Alfio. Senti, Alfio.
0: Pietro!
2: Vivi.
0: Come andiamo?
2: Male, perché mi sento male.
0: Cosa è successo, Pietro?
2: L'influenza dei vaccini e le porca puttana.
0: Hai fatto il vaccino?
2: E ne ho fatto due.
0: E stai male?
2: Beh, oggi non c'ho fame.
0: Non ho capito, cazzo, mi spiace.
2: Ma ho mangiato a pranzo e non mangio manco la sera.
0: Non va bene sta roba. Ti sei fatto vedere da un dottore, eh?
2: No, il dottore devo cercarlo adesso per portarlo alla residenza qui a Martellese. Adesso a mattina vado all'albergo, poi scelgo il medico, dai.
0: Ah, ho capito. Beh, fatti vedere, oh, magari non è niente di grave. Sta male perché ha fatto il vaccino? Lei l'ha fatto il vaccino o no?
1: No, non l'ho fatto, neanche mi ha detto il dottore di non farlo perché se no muoio.
0: Quindi lei è Novax, lei è una Novax, signora.
1: Non posso farlo.
0: Lei è una Novax.
1: Sì, io non posso farlo perché sono malata.
0: Non capito, di testa, giusto?
1: E allora ho tanti disturbi e non posso farlo.
0: Ma quindi, scusi...
1: Mi raccomando, perché se lo fa, muore.
0: Muore, certo. Quindi lei, signora, è una Novax goloide anche.
1: Sì. Sono sempre monocoloide.
0: Monocoloide, sì, certo.
1: Sempre.
0: Va bene, signora, risolva sta roba del telefono, così la posso chiamare e almeno ci sentiamo tutti i giorni, insomma. Lei mi manca.
1: È un peso che non ti sentivo. Sono contento di averti sentito.
0: Anch'io. Va a fottere adesso, va a prendere il cazzo?
1: Sì.
0: Arrivederci, signora, le voglio bene.
1: Anch'io ti voglio bene tanto.
0: Salve, tanto. Signora, salve, salve.
1: Ciao.
0: Salve,
1: ciao.
0: Salve. E tu, da che parte stai?

0: al Zabato Grande Festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Sì, pronto, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
1: No.
0: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
1: Parli.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2.470.000 lire. Pronto, signora, pronto!
2: E al sabato grande festa!
3: Pronto?
0: Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi. Pronto, signora, pronto! Buongiorno, buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
3: Sì, ma lei chi è? Come si chiama?
0: Sono Guido Inferni. Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissimi.

0: tantissime offerte. Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2 milioni e 470 mila lire. E al sabato grande festa.
1: Siamo già a posto.
0: Andiamo a del Sayandica.
1: A proposito, il numero che gliel'ha dato.
0: Che potrà pagare in 400 rate senza interessi.
1: No, il numero mio di telefono che gliel'ha dato.
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 no. lire.
1: No, mi devo dire chi gli ha dato il mio numero di telefono.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
1: Ho capito, ma lei mi dà questa risposta.
0: Dai, che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal collo.
1: Mi devo dare chi gli ha il numero di telefono mio.
0: Cazzo di mongole.
1: Ah?
0: Cazzo di mongole.
1: Ti saluto, dai.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo.
1: Ho capito, dai.
0: Mamma mia, che voglia di infilargli un comodino in bocca.
1: Ma lei non deve disturbare la gente.
0: Buongiorno.
1: Dai. Lei non deve disturbare e non sto telefonando più.
0: Pensi, e da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
1: Vabbè.
0: L'aspetto all'ingresso del mobilificio per spaccarle sulla schiena 4 tonnellate di legna.
1: Lei da me cosa vuole? Lei chiama i carabinieri che il numero di telefono che lei mi ha mandato, mi ha telefonato.
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
1: Cos'è che mi hai cercato?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: A me non mi interessa niente.
0: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli. 2 milioni e 470 mila lire. E una massaggiatrice di cazzi nascosta sotto al tavolo, a soli 600 milioni.
1: A me non mi interessa.
0: Dai, ora levati dal cazzo e passami quella latrina di tua moglie. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans. Pronto? Che figlio di puttana.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni.
0: Due coglione.
1: Camera da orgia, con mobili e catene e sedie a forma di uccello a soli.
0: Tu devi fare pompini, hai capito?
1: 2.470.000 lire.
0: A rompere la gente, a rompere i coglioni la gente che sta riposando, lo capisci? Faccia di cazzo.
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande
0: devi
1: festa.
0: Devi andare a fare in culo, lo capisci?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Uè, coglione di merda.
1: Dai che ti mollo uno schiaffo quando vieni che ti stacco la testa dal
0: cazzo
1: collo.
0: Cazzo di merda, schifoso lurido.
1: Porca
0: figlio di puttana.
1: Parola di Guido Inferni.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
2: Ok ragazzi, la missione di oggi è quella di far accettare la lentezza agli italiani, che ormai corrono sempre più velocemente. Per farlo però mi servirebbe l'immagine di una persona estremamente lenta. Ce l'ho! Davide Mengacci! Allora aspetta, mi concentro. Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Voglio diventare Davide Mengacci! Ecco, sono diventato Davide Mengacci. Adesso possiamo telefonare alle persone. Signora!
3: Pronto?
1: Pronto, signora!
3: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Davide Mengacci.
3: Oh!
1: Come sta, signora?
3: Bene, grazie.
1: È contenta di sentirmi?
3: Sì, sì.
1: Lei contenta?
3: Senta, ma vuole dire qualcosa?
1: Sì, io sarei interessato,
3: sì,
1: a venire da lei oggi per riprenderla con la telecamera mentre cucina da mangiare. Che dice?
3: Ma io oggi esco, non sto qua, mi vengono già a prendere, già.
1: Noi le portiamo tutta la spesa gratis.
3: Non è possibile, non sono disponibile.
1: E lei cucina?
3: Questa settimana sono impegnato, è tutto programmato.
1: Lei di solito, signora, come si veste in casa sua, signora?
3: In casa mia mi vesto secondo come mi va il cervello, mi dice il cervello.
1: A volte va in giro nuda?
3: No. No, a me queste cose non esistono.
1: Non va mai in giro con il buco del culo senza mutande?
3: Le donne proprio depravate fanno queste cose.
1: Pronto. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto.
4: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Sono Davide, mi ha riconosciuto?
4: No, no, non ti conosco. No.
1: Davide Mengacci, signora, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Senta, lei è di Bari, vero?
4: Di Bari, sì, certo.
1: Ma è vero che i baresi sono dei terroni di merda?
4: No, perché? No, non è così, non è così. No.
1: Perché qui a Milano,
4: sì,
1: sostengono che i meridionali,
4: ecco,
1: sono come la merda.
4: No, non è vero, non è vero. No.
1: Però quando vanno in giro, hanno lo stesso odore del buco del...
4: No, non so niente queste cose.
1: Cioè, i pugliesi hanno un odore corporeo
4: che è
1: simile al cazzo.
4: Beh, devo lasciarti per mio marito.
1: Al cazzo. Oggi è la giornata mondiale della lentezza.
4: Pronto?
1: Pronto, signora!
4: Con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Davide, signora, mi ha riconosciuto?
4: No, forse si è sbagliato numero.
1: No, signora, sono Davide Mengacci. Come sta?
4: Cosa cerca?
1: Volevo sapere se lei fosse disponibile per fare delle riprese mentre lei cucina da mangiare. Tra l'altro è la puntata dedicata al couscous.
4: Ma
3: ma io sono pugliese.
1: Ma infatti io, per metterla a suo agio, signora, verrei in casa sua con 14 marocchini.
3: Sì, per fare cosa?
1: Se lei potesse accogliere me e i marocchini in disabilié.
3: Sì, ce l'ho messa a te, a tua moglie e tutta la razza tua.
1: Ha messo giù? Io sarò lento, ma la signora è velocissima a fare la bastarda di merda, eh?

0: questo imperdibile Wonderland verranno utilizzate le voci del film Frankenstein Jr. Ci saranno solamente due vittime. La prima sarà il vecchio contadino Ennio, che non saprà utilizzare il telefono nuovo, e come ultimo l'artigiano di Perugia, Arnaldo. Buon ascolto.
1: Ehi là, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ti odia!
2: Puttanala! Puttanala! Ehi! Ehi! Ehi!
3: No.
4: Io non sono Frankenstein. Sono Frankenstein.
2: Porcalo!
1: La gente.
2: Porcalo!
1: La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa! Guardate che amore di viso. E che sorriso simpatico.
2: No, no. Guarda il telefono, che porco d'un... Chi sei?
1: Il mio nome è...
2: Porco!
1: Ma che, anche di più!
2: Parala! Che c'è il telefono? Parala!
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Che c'è, porco d'un...
1: Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Ah, ah, ah. Tu non sei cattivo. Tu sei... La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore di viso.
2: Bastarda, ragazzi, io sto parlando da solo, puttana!
1: Non dite bolle? Non ho creduto mai al destino! Non lo griderò!
4: Va bene, hai vinto, eh!
2: Lo griderò, griderò.
4: Il destino! Il destino!
1: No! Il destino! Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo! Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dèi! Tu sei un...
2: Qualche porca! Ma che cosa sta succedendo?
1: Il mio nome è...
2: Puttana! Puttana!
1: La gente ti odia, ma perché ti odia?
2: Ma che porco non... Parlo, ma bastardo!
1: So...
2: Stai facendo il telefono, bastardo di porca! Ma che cosa... Non ti capisco niente, non ti sento più niente!
1: Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me!
0: Adesso andiamo a chiamare Arnaldo.
5: Un attimo, arrivo subito! Dove cazzo mi ha messo il Braulio? Tronza maledetta! Sì, pronto! Pronto!
3: No!
5: Ma chi è?
4: Non sono un Frankenstein.
5: Cosa sta dicendo?
4: No, non sono Frankenstein.
5: Ma che cazzo sta dicendo?
4: Sono un Frankenstein.
5: Forse ha sbagliato chiamata.
1: Non dite balle!
5: Ho detto che lei ha sbagliato chiamata.
1: Ma
5: lei ha qualche rotella fuori posto.
1: Non ho creduto mai al destino.
5: Ma questo è pazzo.
1: Non lo griderò.
5: No, tu lo devi gridare. Devi gridare quanto sei mon...
4: Va bene, hai vinto, mi arrendo, griderò.
5: Ecco, il destino, bravo, il destino, chiudi sto cazzo di telefono e non chiamarmi mai più.
1: Il destino.
5: Ma che cazzo.
1: Il destino.
5: Basta.
1: Il destino.
5: Ma basta.
1: Non c'è scampo più.
5: Brutto figlio di puttana. Tu non puoi chiamare la gente e insultarla.
1: Il destino è quel che è. Non c'è scampo.
5: Sentimi bene. chiunque tu sia. Io sono un ex maresciallo dei carabinieri. Io ti posso chiudere in un carcere e buttare via le chiavi. Hai capito? Brutto pezzo di merda.
4: Io sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita.
5: Lo so io qual è il tuo segreto. Difondere la vita è quello di infilarti un ferro su per il culo.
4: Cambiare i poli da positivo
5: a
4: negativo.
5: Questo è
4: da
5: tutto scemo. SCMO. Tu sei scemo.
4: Ma che anche di più.
5: Un coglione.
4: Ma che anche di più.
5: Un grandissimo figlio di puttana.
4: Ma che anche di più.
5: Porco.
4: Io, proprio io.
5: Madonna mia, madonna mia. Ho capito tutto.
4: Sono
5: ho capito
4: divenuto
5: chi
4: capace
5: sei.
4: Di animare nuovamente
5: Michele.
4: Bellissimo.
5: Bastardo bambino maledetto.
4: Sei veramente.
5: Sei tornato a rompermi la vita.
4: Sei veramente un gran
5: Michele,
4: ragazzo,
5: io ti giuro che ti saldo le ossa ad una panchina.
4: La gente ride di te.
5: Mamma mia, quanto ti farò male.
4: La gente ti odia.
5: Dove
4: ma
5: sei?
4: Perché ti odia?
5: Dimmi dove cazzo sei.
4: Solo perché è invidiosa.
5: No, io non sono invidioso per un cazzo.
4: Guardate che amore.
5: Tu mi devi solo lasciare stare.
4: E che sorriso simpatico.
5: Michele, io sono un eroe di guerra,
4: eh?
5: Le ho fatte tutte,
4: eh?
5: Anche da dentro la pancia di mia madre, nel 45. Io se ti dovessi dare un pugno, potrei passare da parte a parte.
4: Ma che anche di più.
5: Michele, se puoi scappa lontano, vai via da questo paese, perché prima o poi te la farò pagare.
4: Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso?
5: Io sono di pietra. Pensa che nel 79 con la mia Honda CB500 sono entrato ai 200 all'ora dentro una 127 che mi ha tagliato la strada in centro al paese e l'ho presa in pieno. Hai capito, Michele? Non mi sono fatto un cazzo.
4: Tu hai diritto al tuo
5: quindi
4: posto.
5: Quindi hai capito che io non sono umano.
4: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo.
5: Adesso
4: degli
5: chiudi.
4: Dei. Tu sei un dio.
5: Fammi andare alla finestra, voglio vedere se ti vedo. Ti ho visto. Ora hai pure il telefonino. Sei quello con la bici appoggiato a quell'albero. Stai fermo, non ti muovere che adesso ti sparo.
4: Tu sei.
5: Almeno lo provo sto fucile nuovo.
4: Buono.
5: Ti ho nel mirino. Alza il braccio così so che sei te. Basta solo un braccio, mon.
4: Va bene, mi hai vinto, eh. Hai vinto, mi arrendo, gridalo, gridalo.
5: Guarda che se ti muovi non riesco a prenderti. Stai fermo.
4: Destino.
5: Stai fermo, Cristo santo.
4: Destino.
5: Mi farò 30 anni di galera. Ma ne sarà valsa la pena.
4: Il destino!
5: No! Ho preso Goffredo, che tornava dalla campagna con le fave.
4: Il destino!
5: Porca m***a!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leonard è un vice avvocato di successo di Wall Street ed è pronto per dare il suo contributo all'economia americana.
2: Oggi mi stavo recando normalmente al mio lavoro normalmente, ma appena sono arrivato in ufficio, oh mio Dio, no! Tutti i miei documenti erano in disordine senza una graffetta. Come ho potuto perderla? Maledizione! In quel momento così disperato c'era solo una cosa da poter fare, chiamare Jim e Bob, i Forgiacose.
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari. Insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Abbiamo ricevuto la chiamata di questo vice avvocato che aveva assolutamente bisogno di una graffetta e abbiamo subito accettato il lavoro.
4: Perché noi ci impegniamo molto ad aiutare il prossimo e lo facciamo facendo i fatti che sappiamo fare meglio. Forgiare le cose, perché noi siamo i Forgiacose.
3: Forza Jim, mettiamoci al lavoro.
4: Hai ragione Bob, quel brav'uomo ha urgenza di una graffetta e il metallo non si fonderà da solo.
3: Forza!
1: Jim e Bob accendono la potente forgia che troneggia nel loro ranch e in pochi minuti raggiungono una temperatura vicina a quella della superficie del sole.
4: Dannazione! Ci vuole più calore.
3: Diamoci dentro con quel carbone. Vai col metallo grezzo.
4: Guarda, Bob,
3: sta prendendo forma.
4: Porco Odino, è incredibile.
3: I muscoli di Jim sono meravigliosi quando è concentrato sulla forgia. Mi viene voglia di fare all'amore anche se non sono ricchine.
5: Forgia, forgia, forgia.
3: Bene, adesso raffreddiamola con 1.000.000 di metri cubi d'acqua potabile.
4: Dovremmo stare attenti a non sprecare l'acqua, ma ne vale la pena se c'è una persona da salvare e una forgia.
6: Ecco qua, abbiamo ottenuto la graffetta.
3: Capperi, è davvero perfetta. Siamo davvero incredibili, Jim. Ma il nostro lavoro non è finito.
6: Eh già, amico. Dobbiamo portare questa graffetta al vice avvocato che ne aveva un disperato bisogno prima che il sole tramonti. Prendi il pick-up.
3: Andiamo.
1: Jim e Bob imboccano la highway e in poche ore raggiungono la grande mela per portare a termine la loro missione.
2: Ehi, ma voi siete Jim e Bob, i Forgiacose?
3: Sì, buon uomo, ti abbiamo portato un regalo.
4: Ecco qua la graffetta di cui avevi bisogno.
2: Cazzo, Jim e Bob, siete veramente meravigliosi. Adesso finalmente posso rilegare i miei documenti. Siete meravigliosi. Vi devo la vita, ragazzi, veramente.
5: È stato un piacere, zio.
1: Ancora una volta, Jim e Bob hanno portato a termine la buona azione. E per giunta gratis.
4: Siamo davvero bravi a forgiare le cose, Bob.
3: Beh, altrimenti perché ci chiamerebbero i Forgiacose?
4: È vero,
3: eh?
0: Jim e Bob, i Forgiacose.
7: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manco un anno, Leo.
4: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce n'è 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione,
4: dico,
3: 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800
4: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci devo un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 3.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
3: All'anno.
4: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
3: non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Salti.

0: pezzi più amati della musica rocco, tradotti da Gingin Radio. Gingin Radio.
1: Flush the Toilet è una canzone di Simon & Garfunkel del 1900, chi cazzo se ne frega. Sebbene sia diffusa la convinzione che il brano fosse stato scritto usando la merda di Marilyn Monroe come inchiostro e la minchia di Ken Shiro come penna, ciò non è mai stato confermato. Nella sua autobiografia, però, Paul Simon ricorda con amarezza di come si trovò costretto ad alitare senza sosta sul buco del culo della divina Marilyn, quasi fosse la punta di una bic, a causa della rinomata stitichezza dell'attrice. Flush the toilet, tira lo sciacquone, when you shit, quando caghi. Pull the toilet water, tira l'acqua del cesso, or you are asphyxiated, o verrai asfissiato. Wipe your ass, pulisciti il culo, with the card, con la carta, you gotta love, con amore.

Go ahead and have a bidet. Forza, fatti il bidet. Forza, fatti il bidet. In order not to smell. Così non puzzi. Flush the toilet. Tira lo sciacquone. My love. Mio amore. When you finish. Quando finisci. Then I shit. Così posso cagare anch'io.

Simon & Garfunkel, Flush the Toilet. Lo shock per lo scoppio della guerra in Vietnam è palpabile fra i versi di questo toccante brano. Apertamente pacifisti, in quegli anni Simon & Garfunkel arrivarono a scoparsi fino a 30... Arrivarono a scoparsi fino a 30 cerbiatti al giorno come atto di protesta contro la politica militare dell'allora presidente degli Stati Uniti. Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Flush the toilet water. Tira lo sciacquone, my love, amore mio. When you finish, quando finisci, then I shit, così posso cagare anch'io. And the polenta, e la polenta, while I shit, I will eat. Mentre cago, mangerò.

Flush the Toilet di Simon & Garfunkel. Rock in Translation torna domani. Un saluto da... Un saluto da Lucilla Polenta nelle mutande e arrivederci al prossimo appuntamento con Rock in Translation. E non dimenticate il motto rock di Jimi Hendrix: l'ano dei rocker ha un'anima. Per questo ci infiliamo bottiglie nel culo, perché anche l'anima ha diritto di ubriacarsi.

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: In questo incredibile scherzo telefonico, Wender utilizzerà le voci clonate e reinterpretate con l'intelligenza artificiale di Paolo Giusti, l'impresario degli eventi dello zoo di 105, ma verrà modificato il nome d'arte da Giusti a Giustissimo. Ma per testarle al meglio chiamerà Ennio per proporgli di fare delle date in Sardegna e in Puglia.
2: Quanto vuoi per fare una data?
3: Ehi! Ma io... che sei?
2: Paolo Giustissimo.
3: Ti sento!
2: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate.
4: Oh, il cane!
5: Oh, yeah!
3: Pronto!
2: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca. Tu sei Ennio?
3: Sono Ennio.
2: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo insieme a Arnaldo. Insieme a Arnaldo. Un DJ set in piazza.
4: Oh, il cane!
3: Ma che sei?
2: Tu sei Ennio?
3: Sì, siamo Ennio, che sei?
2: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
3: Sì.
2: Quanto vuoi? Quanto vuoi per fare una data?
3: Paolo.
2: Paolo Giustissimo.
3: Paolo, qual Paolo?
2: Dai, dimmi. Quanto vuoi per fare una data? Io stavo pensando di venderti a 3.000 euro.
3: Puttana la... Ma se hai sbagliato il numero?
2: 2.800 di spese e il resto è tuo.
3: Che porca la...
2: Con fattura, ovviamente.
3: Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
2: Tu sei Ennio?
3: Ehi, deve!
2: Tu sai mixare?
3: Vuoi... mangiare una vita che
2: Hai una tua playlist da mettere, tanto la gente non capisce un cazzo. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Tu vai lì, metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paco e Wender e te ne vai in hotel. Ho una data da farti fare anche con Fabio Alisei. Lui tanto dopo mezz'ora si pesta con qualcuno perché sarà ubriaco. Tu lascialo fare sul palco.
6: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
3: Che sei?
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
3: Ok, ma che sei?
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
3: Porca la...
4: Hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: Bastardo, tu! Bastardo, chi ti ha messo al mondo?
4: Cane!
3: Porco d'occhio, chi sei?
2: Tu sei Ennio?
3: Ehi, dimmi!
2: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo.
3: Con l'apparecchio!
2: Insieme a Arnaldo, a fare un DJ set.
3: No.
2: Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Pronto? Hai capito chi sono?
3: Ma chi sei? Io non so come mi hai capito chi sei. Porca la...
2: Sono Paolo Giustissimo.
3: Ma perché? Non ne conosco io di Paolo. Vuol dire la bastardo. Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Mi fai morire.
2: Ascoltami bene, Ennio. Se non vuoi mixare, ti posso mettere dentro ad un cannone e spararti sul pubblico.
3: Ma che cosa devo fare?
2: Poi c'è una data da fare anche con Paolo.
3: Ma che parte ti sei?
2: Tu apri.
3: Hai sbagliato il numero.
2: Poi c'è una data da fare anche con Paolo Noise. Tu apri le danze, tanto poi lui ha il suo DJ set. Non stargli troppo vicino che a lui dà fastidio.
3: Hai sbagliato il numero, lo vuoi capire?
4: cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul capo. Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ora ti mando i biglietti del volo del 16 agosto, ok?
3: Ma vai a cadere!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
7: Sì?
8: Che modo di rispondere, sì.
7: Mi dica.
8: Sì, madonna, che...
7: Siccome ho visto privato, di solito privati sono sempre Telecom e roba varia, no? Perciò. Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate.
8: Ascolti, autoctono. Allora, praticamente, come sentirai, io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo, un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da... diciamo, vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
7: Vabbè, lei cosa servirebbe?
8: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta che le compro, quindi...
7: Sì, perché? Quale ricorrenza?
8: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terrone. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta?
7: È caduta la linea.
8: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
7: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
8: No, no, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
7: E niente, allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
8: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
7: Ah, ho capito.
8: Sì.
7: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
8: Avete un sito? Incredibile.
7: Abbiamo il sito.
8: Dimmi il sito.
7: Allora, se vai su Amazon...
8: No, Amazon è Amazon.
7: Abbiamo anche il sito, comunque là puoi vedere i prodotti e poi magari potevamo vedere.
8: Ma cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cos'hai detto?
7: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, Charlie.
8: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
9: Pronto, di qual è il problema tuo?
8: Ma, scusi, ma il modo di parlare, cioè non ho capito, ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
9: Non vendo bomboniere, tu che vendi a quest'ora che non c'è da fare niente, che chiami?
8: Madonna, che terone, io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente, però vedo che mi stai facendo innervosire.
10: Wait, Ciccia Fiselle, come ti permetti di mettere giù la cornetta?
9: Sì, è quello della televendita.
10: Ma che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi mamoneri di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Carone!
8: Vedi, mi ha fatto innervosire parlando meridionale, mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
9: Bella decorata.
8: Cosa hai detto, scusa?
9: Ma te l'ho detto, l'hai capito, coglione. Mettitela in culo la bomboniera.
8: Vedi, questo modo di fare non va bene.
9: No, tu te lo sai fare, bene. Lo so già.
10: Vedi, mi hai fatto trasformare, terone di merda. Bastardo! Teroni!
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: 105. So Wonderland.
1: Ciao fratelli. Il mondo non è più come prima. Il Veneto ha invaso l'intero pianeta con il suo virus, il Paolo Giustissimo. Un virus che ti obbliga a fare eventi, locali, discoteche, piazze. E se non le fai, lui si arrabbia.
2: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Il contagio avviene al primo messaggio WhatsApp. Ma non basta, perché il virus ti richiama altre 2000 volte per ridirti quello che ti aveva mandato nel messaggio scritto. Anche se è indecifrabile.
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
1: E poi, se non accetti l'evento che ti propone, sei finito.
2: Vai.
3: Pronto?
2: Vai.
3: Ciao, senti, vai. Ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi a Lecce.
2: Chi sei?
3: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo.
2: Chi sei?
3: Sono Paolo Giustissimo.
2: Ma detto che sei? Se non ti conosco, chi sei?
3: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Ciao, senti, ti ho spostato i voli. Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto.
2: In treno.
3: Ripeto, vai in treno così.
2: Devo andare col treno.
3: Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Non dare troppo fastidio a Wender che è schizzato. Lo sai che non è normale quello.
2: Wender, va a finire Wender.
3: Mettiti d'accordo con lui per la musica. Alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello, che è cieco.
2: Da sole di Reggio Emilia.
3: Ripeto, alla stazione vi viene a prendere il driver Antonello.
2: Che cosa c'hai bisogno?
3: Dopo ti chiamo e ti ripeto tutto. Mi sono già sentito io con il tuo commercialista per la fattura. Lo sai che io sono uno preciso.
2: Col commercialista è mio, è mio.
3: Ripeto, mi sono già sentito io con il tuo.
2: Ripeto. Puttana, che cosa c'hai bisogno?
3: Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna. Ripeto, 2000 date in Sardegna.
2: 2000 date, ma di che cosa stai parlando?
3: Hai anche una data con Marco nelle Marche.
2: Ma se chi è il Marco?
3: Se si mette le bottiglie in culo sul palco, lascialo fare perché a lui piace.
2: Le bottiglie in culo? Ma porca la... Non vorrei che ci lascia le bottiglie nel culo! O mi devi spiegare, puttana, la... Chi sei?
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare.
2: Tua madre, non di mia madre, da tua madre, bastardo!
3: Guarda che tua madre, se fosse viva, ti direbbe di andare a fare la serata.
2: Ma vai a cagare te, tua madre, non mia madre, bastardo di merda! Ma che porco d***o, devo andare a fare la serata, che serata devo andare a fare?
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Sì.
3: Hai una tua playlist da mettere.
2: Ma che porco d***o che so, io non ho un porco.
1: Adesso Paolo Giustissimo non ne può più.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me, ok? Allora adesso la metto con me, chiudi le date, e se vuoi togliere anche adesso te le togli. Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli.
2: Mi la testa col meno grado, se la apro. Carlo, voglio vedere la testa, arriva il capo.
4: Mi hai rotto i coglioni, affanculo.
2: Porco.
4: Cane. Cane. Cane. Cane. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Mi hai rotto i coglioni, hai barca! Continua a chiamare, hai sbagliato il numero, porco!
3: Ascoltami bene, Ennio, hai capito chi sono io? Io sono quello che ti vende nei locali.
2: Ma c'hai solo questo numero da chiamare! C'hai solo questo, porco! Numero da chiamare!
3: Ma come
2: non
3: chi
2: so chi sei!
3: Ma come chi sono? Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Vendi che cosa vendi?
3: Io vendo le serate in discoteca.
2: Ma che porco d***o vendi? Che non mi vendi?
3: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Non ho capito.
3: Tu hai WhatsApp?
2: Beh, che cosa vuoi dire?
3: Tu hai WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
2: Ma che quel porco è?
3: Tu vai, li metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paolo, Pippo e Wender e te ne vai in hotel.
2: Ma non capisci niente!
4: Mi hai rotto i coglioni! Vaffanculo!
3: So che hai il funerale di tua madre quel giorno.
2: Ma
3: chiedi se lo posso...
2: Ma vai a cagare te, tua madre! Non alla mia madre, al funerale!
3: Preparati che quest'estate hai due date in Sardegna, ripeto. Preparati che quest'estate hai 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna, ripeto. 2000 date in Sardegna. Pronto?

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai.
9: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel ufficialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Buonasera Maria Pia.
1: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dal servizio SMB, servizio monitoraggio booking. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44. Io sono l'operatrice Venusia Actarus, matricola 25/44.

0: Le camere sono accoglienti, molto simpatiche le donne delle pulizie, perché con pochi euro si possono portare in camera per divertirsi, soprattutto quella bionda slava. L'ultima parte del messaggio poi è: evitate le colazioni con le brioche vecchie di 20 anni.
1: Ma guardi, noi proprio...
0: No, io immagino, esatto, cioè voglio dire, io immagino che sia
1: inappropriata, esatto, abbiamo le teste per entrare, ma proprio anche, cioè, questo è l'ultimo dettaglio.
0: Sì, no, immaginiamo.
1: Come
0: certo.
1: Dobbiamo operare, allora, si può bloccare questa persona?
0: Adesso andiamo avanti, siccome anche noi abbiamo immaginato che sia un'operazione per, diciamo, infamare la vostra struttura ricettiva, sì. Abbiamo per l'appunto bloccato il messaggio, quindi adesso le passo l'ufficio informatico, dove c'è il signor Michele Giordano, che attiverà con lei la procedura per cancellare questo messaggio, appunto, che ovviamente è molto negativo. D'accordo?
1: Ok, va bene.
0: Grazie mille, grazie. Rimanga in linea.
1: Salve.
2: Servizio monitoraggio Booking. Tutti i nostri operatori sono a fumare, attendere in linea, per non perdere la priorità acquisita, che poi non ho mai capito che cazzo voglia dire. Sento
3: che sto... Sì, buongiorno, sono Michele Giordano.
1: Salve, Michele Giordano, qui Maria Pia, le volevo chiedere la recensione di cui stiamo parlando, siccome io rispondo da Mistral e dal Meridiano, è relativa al Meridiano o al Mistral?
3: Al Meridiano.
1: Al Meridiano, sì. Ok, va bene. Sì.
3: Noi adesso facciamo dobbiamo fare un, il sistema ci genera un questionario per verificare che la struttura risponda a certi requisiti, perché così il sistema operativo allarmato da un segnale anomaloide di Transformer con Daitarn 3 potrebbe inserirsi nel meccanismo di Deadmau5, complicando il tutto in una fase di paracetamolo di Calcutta, e poi Actarus si ammalerebbe, capisce? Per il quale poi, rispondendo sì o no alle domande, andiamo a confermare sia la struttura che la falsità della recensione. Poi Booking le manderà una mail con tutti i dati di questo Luca Alba.
1: Ok.
3: Allora, basta rispondere sì o no. Avete babuini nella struttura?
1: No.
3: C'è un giro di prostituzione clandestina?
1: No.
3: Le brioche sono vecchie di 20 anni?
1: No.
3: Cambiate le lenzuola regolarmente?
1: Sì, tutti i giorni.
3: Ultima domanda: se ho porca un cane, di chi è il cane?
1: Di chi lo porta? Ma qui no.
3: Questa me l'ha scritto lui. Allora, se ho porco ha un cane, di chi è il cane?
1: Se io porco a un cane.
3: No, è se o porco, credo sia una sorta di signore, cioè se il signor o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
1: Il signor che porta il cane, non lo so, qui non ha accesso ai cani.
3: Non ha scritto se porto, lui ha scritto o porco, quindi se o porco a un cane, di chi è il cane?
1: Lo p***o, non nostro.
3: E la risposta è esatta, grazie signora!
4: Bravissima!
3: Ok.
4: Allora cancello?
3: Cancella tutto.
4: Cancello. Come si chiama? Il direttore. Il nome del direttore che devo segnare.
1: Manes.
4: Eh?
1: Manes.
4: Ate?
1: Sì.
4: Disputandus mes. Amen. Ok, cancellato, perfetto.
3: Perfetto, grazie mille.
1: Grazie a lei.
3: Salve, arrivederci.
1: Grazie, salve.
4: Saluti u porco.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli

0: capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
4: delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue. Allora,
0: sì, va
4: signora...
0: Bene. Questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era il prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: India, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porca miseria.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si...
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
4: ma tu,
6: che ti ho
4: ma
6: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
4: secondo di... cane, c'è il colpo di Bakalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì, due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No. Niente Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
4: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
6: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande festa.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto.
1: Chi è?
0: Buongiorno, mignottazza. Come sta, signora?
1: Ma come si è permesso a dire queste parole?
0: Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano. È contenta che l'ho chiamata?
1: Ma io no, manco per niente, che me ne frega a me.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Chi l'ha detto da far sta telefonata?
0: Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile
1: ma
0: è fatto...
1: Ma poco c'è, sei stronzo, ma vattene, va. Io sto a dormire perché mi hai svegliato.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica, lei è vacca da parte di padre o
1: ma
0: di madre?
1: Ma vai a fanculo? Ci vai a fanculo, brutto pignottone?
0: Mobile in puro mobile è fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Bastarda!
2: E al sabato grande festa!
1: Sì?
0: Pronto?
1: No.
0: Pronto? Buongiorno, sì. Mangiacazzi! Come sta,
1: ma
0: signora?
1: Ma vai a fare in culo, testa di cazzo! Ascolta, non abbocco più, ero rotto i coglioni!
0: Scimmia!

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco la coglionazza del paese. Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
1: Sì.
0: Pronto. Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: Ma chi è lei? Come si permette?
0: Come sta, signora?
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Chi?
0: Sto cazzo! Su, signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile e fatto di mobile e a forma di mobile a 2 milioni e 800 mila lire. Con all'interno un bisonte incazzato come una bestia.
1: Ma chi è lei?
0: Sono Guido Inferni.
1: Ma cosa vuole?
0: Bastarda!
1: Non la conosce?
0: Non mi faccia incazzare e venga a comprare i miei mobili. Mobile di legno a forma di pene rotante da esporre in salotto a sole. Ma lei è una andi***ata. Pronto?
1: Mi dica!
0: Come sta, signora?
1: C'è questo qua che telefona.
0: Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. È contenta che l'ho chiamata?
2: Per cosa avete le offerte? Buongiorno.
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
2: Mobilificio Puzzoni?
0: Grande offerta, signora, mangia cazzi. Credenza a forma di Godzilla con fiamme dal culo a soli. 8 milioni e 300 mila lire.
1: Mi conosci lei?
2: No, non interessa, ringraziamo
0: da
2: tanto,
0: noi.
2: Ma non ci conosci lei.
0: Pronto?
2: Vale.
0: La posso disturbare 2 secondi?
2: No, perché a noi non interessa i mobili. Noi ce l'abbiamo.
0: Bastarda.
2: E anche lei è bastardo.
0: Forse a lei nessuno gli ha insegnato l'educazione e il rispetto.
2: Va bene, un'altra volta non telefonare.
0: Scarpiera in puro legno a forma di piede di Polifemo, alta 6 metri e larga 4, ad un prezzo incredibile. 15 milioni.
2: Va bene.
0: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
2: Buongiorno, signore. Tante cose buone.
0: L'aspetto al mio mobilificio. E al sabato, grande festa. Bella vaccona.
3: E al sabato, grande festa.
0: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono. Le accetta le mie scuse?
4: Io non sono sua signora.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Niente da fare, è impazzita e non sa manco chiudere il telefono. Ignorante. La cornetta se la spacchi forte sulla faccia, signora, mi faccia sentire le ossa che si frantumano.
5: Pronto?
0: Buongiorno, mangia cazzi. Come sta, signora?
5: Ma vaffanculo!
0: Ora capite perché il mobilificio Aiazzone ha chiuso? Perché l'Italia è piena di queste bestie maledette. Ma al sabato ci sarà sempre la grande festa. A te sa da ritieri cadde i ghidei.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oggi, questi due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
3: Io, buongiorno, sono Alessandro.
4: Oh, computeraio?
3: Pronto?
4: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
3: Sì.
4: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
3: Sì, ma che computer è?
4: Un Apple.
3: Un Apple, ok.
4: Sì. Adesso, il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
3: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
4: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio, che ho il sangue, che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
3: Sì, bene, io faccio sapere.
4: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchia, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, pam, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi, che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
3: Ciao. Napoli.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
3: Non ho capito.
5: Ripari computer?
3: Sì.
5: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer, tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
3: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
5: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
3: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
5: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
3: Glielo posso far sapere.
5: Vai, dammi il numero.
3: No, mi mandi lei.
5: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
3: Napoli.
5: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
3: Non ho tempo di...
5: Coglione, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
3: Pronto?
4: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
3: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
4: Sì, da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
3: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
4: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio, hai capito?
3: Buongiorno.
4: Scemo di merda?
3: Che tal, buongiorno?
4: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
3: Prego, scusi.
4: La faccio.
3: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
4: Allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
3: Sapessi.
4: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
3: Ciao, lavoro. D'accordo, ciao.
4: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
3: Sì, salve.
5: Salve, ripari computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
3: sì,
5: tu riesci a capire chi l'ha messo il virus? Così io poi dopo lo vado a sparare.
3: No, questo non lo posso capire, chi l'ha messo il virus.
5: Sei ricchione?
3: Come?
5: Sei ricchione?
3: No.
5: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
3: No, tranquillo.
5: No, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer, tu me lo ripari? Cioè, nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
3: No, è questo purtroppo non
5: ti... Minchia, ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana, c'ho tutte le foto che hai, cazzi, con le puttane del computer che mi serve. Hai capito?
3: Ti capisco.
5: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
3: Allora fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
5: Capito.
3: Visto, già va meglio.
5: Così mi piace.
3: Lo facciamo in live allora la riparazione.
5: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
4: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un computer
3: nuovo? Pronto?
5: Sono qua.
3: E allora?
4: Devi dare un computer nuovo adesso.
5: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
3: Addirittura.
5: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto.
3: Stai
5: ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghetti. Però poi tu mi devi dare il computer. Non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Solo ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
3: Tipo Mosè.
5: Bravo, ti apro, ti apro la schiena come Mosè. Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer, scemo!
3: Tu sei fuori.
5: Lo porto dopo, dai. Senti, ciao Ricchione.
3: Ciao Ricchio.
5: Sucami il cazzo. Ciao, ciao, ciao.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però this is the Zeus.

0: In questo incredibile episodio, il nostro Paolo Giustissimo tenterà nuovamente di convincere il contadino bifolco Ennio a fare una serata come DJ da qualche parte in Italia.
1: Pronto?
2: Ehi!
1: Sono Paolo.
2: Chi è Paolo?
1: Ma come chi sono? Sono Paolo Giustissimo. Aspetta che sono in galleria.
2: Mi senti? Dove sei? Dove sei?
1: Aspetta che sono in galleria. Mi senti?
2: Ehi! Sei in galleria!
1: Aspetta un attimo. Non ti sento.
2: Ora, non ti sento!
1: Ora ti sento, ripeto. Ti sento, ripeto. Ti sento.
2: Chi sei, brutto ripeto. Bastardo!
1: Ti ho preso il treno, così ci metti meno. 15 ore e sei giù.
2: Il treno!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo, ripeto.
2: Ma con chi vuoi parlare?
1: In questa sera.
2: Casa mia da andare a dormire, porca la...
1: Dai, smettila di scherzare e ascoltami.
2: Ehi, dimmi!
1: In questa serata sei con Fabio. Se sul palco inizia a dire puttanate, ti ho messo un sasso nel sacchetto delle magliette di 105. Tu fai sulle mani e gli sfondi il cranio. Così cade dal palco, tanto la gente non capisce.
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma io non ti capisco! Che cosa stai dicendo, brutto vigliacco di una... Bastardo!
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
2: Non ho capito niente! Che hai sbagliato il numero!
1: Dai, porco!
2: Stai parlando!
1: Dai,
2: stai parlando!
1: Dai, porco! Ciao, Ennio! Ennio, ascoltami bene!
2: Ma non ti conosco! Che era, ma porco non... Ma da dove chiami? Da dove stai chiamando?
1: Hai capito chi sono?
2: Dai, Paolo! Ma io non te ne... Paolo non ne conosco, Paolo!
1: Sono
2: ancora Mario! Ma Paolo io non ne conosco!
1: Ascoltami bene, Ennio!
2: Ehi, puttana la... Ma sei sicuro che mi vuoi chiamare?
1: Ti ho chiuso una data alla parrocchia di Foggia. Ripeto. Ripeto.
2: Ma all'hotel? Ma che porca non devo andare a dormire, via!
1: L'hotel è a Brindisi, così sei comodo. Ripeto, l'hotel è a Brindisi,
2: ma comodo. Devo andare a dormire, porca deva, bastardo!
1: Ti ho preso un albergo a Lecce, ok? Pronto?

0: questo numero da chiamare.
1: Tu con me finisci le date e ma poi chiudi con me. Adesso la metto io sul cattivo.
0: Compare!
1: Con me chiudi le date e se no sbaglio te anche adesso.
0: Ti faccio al mondo! Porca vacca la c***a di un bastardo!
1: Dio!
0: Tu sei quanti se ne mi chiamano! Cacca una guarda la mia vita!
1: Mi hai rotto i coglioni!
0: Mi hai sbagliato il numero!
1: Mi hai rotto i
0: coglioni! Sto lavorando!
1: Mi hai rotto i
0: bastardo!
1: Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
0: Ma cosa hai coglioni? Continuare a telefonare se mi fai morire!
2: Ascoltami bene, Elio. So che hai il funerale di tua madre quel giorno. Chiedi se lo possono spostare. Pronto? Ogni volta la stessa storia. Gli chiudo la data a 15.000 km da casa e preferiscono andare al funerale della madre o al matrimonio dell'amico. Di

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Record di ascolti per Barack Obama ieri sera da Fabio Fazio, il due volte presidente degli Stati Uniti, incanta la platea televisiva italiana, ma come sempre non mancano le polemiche, perché c'è chi dice che abbia preso quasi mezzo milione di euro per partecipare ieri sera, c'è chi invece come Luciana Littizzetto dice no, è venuto a promuovere il libro, è venuto gratis. Naturalmente qualcuno ha rotto i coglioni, i soliti razzisti, insomma le teste di cazzo che rompono i coglioni per qualsiasi cosa, ed è proprio con loro che voglio parlare. Su, apriamo le linee, dai, razzisti di merda, vi voglio sentire, scatenatevi cazzo. Andiamo in Toscana, dove c'è Saverio, pronto?
4: Ah, va bene, tanto le spendiamo 400.000 euro, un milione d'euro, tanto sono sempre soldi pubblici, va bene, no?
3: Sì, ma sono soldi anche suoi, lei è contento che i soldi che ha pagato lei vadano per pagare un africano, diciamo un...
4: Ma che c'entra l'africano? Bisogna essere moderni, ragazzi, bisogna essere moderni.
3: Sì, ma io sono d'accordo.
4: Cinese, australiano, io sono una persona con le
3: capito.
4: Mie idee e delle vedute.
3: Ma possiamo spendere 400.000 euro per avere il libro della giungla lì, per avere uno dei Watusi da Fabio Fazio, lei...
4: Vabbè, se era giallo o bianco era sempre la stessa cosa.
3: No,
4: molto di più. Io comunque ero per Trump, Va bene?
3: Va bene, quindi insomma lei era per Trump, ma le piacciono anche i cioccolatini, diciamo,
4: Diciamo cioccolatini se li mangia lei.
3: Sì, e lei se le ficchi su per il culo, arrivederci, dai, vattene a fa culo. Dai. Un altro. Obama da Fazio, prego.
5: Cruciani che chiama me.
3: Sì. È contento? Si faccia una sega per la gioia? Vuole farsi una sega? Si faccia una seghina, forza, l'aspetto.
5: No, in realtà su Fazio non...
3: Lei sta... No, dico, sembra che lei si stia facendo degli oppiacei nel frattempo, dica.
5: No, la faccio così un po' perché sono raffreddato.
3: E anche perché è un po' ricchione, lo dica.
5: No, sono gay.
3: Non è gay, beh, prego, ha la voce da gay, non c'è niente di male, a me piace anche il buco del culo, lo sa, però... Lei ha la voce da gay. Vada pure avanti col discorso, dica questa cazzata che deve dire, forza.
5: Che stronza che è lei, però è un gran figlio di puttana.
3: Perché? Adesso perché ricorre al turpiloquio?
5: No, penso che fondamentalmente non ci sia nulla di male se l'ha pagato lui.
3: Vabbè, ma perché lei è frocio e le piace comunque il cazzo colorato?
5: Guarda.
3: Cosa?
5: E che senso ha? Che senso ha? Scusi, mi fa una domanda intelligente, sì. Quasi.
3: Quasi?
5: Crede che io debba rispondere in maniera, non lo so, come vuole lei?
3: Non ho capito, scusi, lei ha articolato una domanda che non aveva alcun senso, cioè mettere il punto interrogativo alla fine di una frase casuale non fa di questo una domanda, capisce? Cioè se io le dico sì, alberi bagnati, non è una domanda, capisce?
5: Vede, lei cerca di farti forte con questi termini.
3: No, io sono forte, sono maciste.
5: Se vuole parlare dell'argomento senza...
3: Dica però, lo svisceri, forza, dica cosa ne pensa, così ci le diamo dal cazzo questa telefonata con il frocio vegano, prego.
5: Con il frocio vegano, guardi.
3: Ancora si sofferma sul dettaglio, dica.
5: Scusi, ma lo fa per audience o lo fa per sentirsi?
3: Ma non l'ho capito, lei è psicanalista. Lei è psicanalista, non stava lavorando, non mi rompa il cazzo. Dica quello che pensa dell'africano da Fazio, pagato mezzo
5: milione. Con questi termini.
3: Dai, vattene a fa culo, dai, allora non sai niente, dai. Ma dai, su, dai, ma circonciditi con le forbici, dai. Va bene, dai, vatti a mangiare due verdure grigliate, dai, ciao. Sentiamo Walter da Catania, sentiamo.
6: No, non è che non sono contento, non me ne frega proprio un cazzo.
3: Sì, tanto lei dice le tasse non le paga.
6: Guardi, quando mi arriva la bolletta, scorporo proprio il canone RAI, lo tolgo, gli scrivo errato canone.
3: Errato canone, lei finanza creativa la sua, è quasi un Bezos lei delle bollette della
6: digitale. Non pago, proprio il canone RAI non lo pago, neanche se mi torturano. Ma sotto tortura non lo pago.
3: Ma si sente che il suo grado di istruzione, il suo grado di cittadinanza è pari a zero,
6: Secondo me Mediaset offre molte più cose e non fa pagare nulla.
3: Sì, ma io lo so che la sua più grande ambizione della vita è partecipare al Grande Fratello per 19 minuti, questo lo riesco a capire,
6: almeno,
3: perché lei, essendo un terrone ignorante, tutto quello che le interessa è che qualcuno le apra la busta della De Filippi o stare dentro il confessionale del Grande Fratello.
6: E lei è una merda.
3: Cosa? Perché? Perché adesso deve contrattaccare in questo modo puerile?
6: Perché lei è del sud, io non ho nulla contro i romani e contro le persone note.
3: Io invece contro di lei
6: merda,
3: sì.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ah, razzista io.
6: Lei è un razzista di merda.
3: Ma io ho guardato Obama, un nero da Fazio, e io sono un razzista. Il razzista è lei che non l'ha guardato e dice che non gliene frega
6: un cazzo.
3: Non
6: l'ho guardato, ma perché non me frega sei cazzi della RAI?
3: Perché non va a fare il tronista? Il tronista, lei è perfetto per fare il tronista, non conosce una parola di italiano, è perfetto.
6: Per fare il tronista, ma sarebbe una cosa buona, conosce qualcuno,
3: lo so, però, magari forse qualcuno lo conosco, ma immagino che lei sia uno sgorbio di merda e quindi sarebbe malissimo seduto dalla De Filippi. Arrivederci.
6: No, guarda.
3: Dai, vattene a fa culo, dai, su, dai, sgorbio. Ciao, sono scrondo. Un altro. Vincenzino, Vincenzino dalla Calabria, Vincenzino che mi dicono si incula i trans, è vero Vincenzino? Che ti inculi i trans?
7: Sì, di solito sì.
3: Ah, lei chiava i trans, come mai chiava i trans?
7: Sì. Guardi, perché niente, mi piace fondamentalmente.
3: Ma lei è omosessuale oppure ha proprio questa predilezione per...
7: Ma è davvero Giuseppe Cruciani che si sta chiamando?
3: Sì, sì, allora ascolta, mi hanno detto, ti posso dare del tu?
7: Sì, mi dite.
3: Allora, ti parlo molto sinceramente, stavo facendo le telefonate per la puntata di oggi per un'altra cosa. Stavo parlando di Obama da Fazio e okay. Mi ha incuriosito questo fatto che te lo pinzi al culo ai transessuali.
7: Vabbè, ma lo dice anche Marrazzo, no? Diciamo che il trans, la donna è l'ennesima potenza, quindi...
3: Ecco, sono curioso di sapere, cioè tu hai proprio veramente un godimento maggiore con il transessuale, perché?
7: Sì, godo.
3: Sì, ma non ti agitare adesso, stai balbettando, sei ansiotico, stai tranquillo,
7: no,
3: con calma.
7: Mettiamo... Io sono tranquillissimo.
3: Anche io ho il cazzo, immagino che questa cosa ti emozioni, ma io non sono transessuale, mi piace la fica. Allora, tra una donna e un trans, preferisci un trans?
7: No, preferisco la donna, tranquillo.
3: E allora perché vai a trans, scusa, con tutte le buttane che ci stanno? Perché vai a trans?
7: Non vado a trans.
3: Ah, adesso stai ritrattando, prima eri lì l'elogio del pendolo e adesso stai ritrattando.
7: Ma guarda, io pensavo sinceramente che fosse uno scherzo di quelli fatti di con le applicazioni, poi sinceramente non mi sono reso conto dopo della cosa. Infatti,
3: gli scherzi fatti? Scusa, non ho capito, gli scherzi fatti con l'applicazione? Che applicazione? Scusa, non ho capito.
7: Esistono le applicazioni comunque un attimino.
3: Delle applicazioni che fanno gli scherzi con la mia voce esistono?
7: Potrebbe essere.
3: Ma che cazzo stai dicendo, dai, su, dai, se mi ascolti un minimo lo sai chi sono, dai, su.
7: No, ma infatti la zanzara, ragazzo, come?
3: Dai, allora saluta la zanzara che ti metti in onda più tardi, dai, ciao.
7: Ciao zanzara.
3: No, devi dire, dai, cazzo, lo sai, porca puttana, nel programma come fai, sono Vincenzino, eccetera, eccetera, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara, vai.
7: Sono Vincenzino, mi inculo i trans, un grande saluto a tutti gli ascoltatori della zanzara.
3: Benissimo, bravo, ciao, grazie, io comunque sono Fabio Risei dello Zodi 105, ciao.
7: Vaffanculo,
3: Suca, Suca, Suca, ci sei cascato, coglione. Ciao, ciao, ciao, Suca, ciao.
8: Radio 105.
9: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto fatto.
9: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
9: dai.
11: This

0: Direttamente dalle case Pompon suona 105 Strap, Yo Dig. Io sono Moco Vileda, il boss della musica trap italiana. Da qui sono passati tutti, sono passati vigili, carabinieri, pompieri, ma noi non molliamo perché siamo quelli della Milano City Gang.
1: E Moco, ti sei dimenticato anche la finanza, ski.
0: La voce che avete appena sentito è quella del mio bro Fausto D, alla regia, al mixer, alla console. Fai sentire il tuo scratch con le ruote d'acciaio. Sentite che roba? Campione del mondo 4 volte. Fai sentire anche lo slide. Eschere! Allora dimmi un po', Fausto D, cosa ci propongono i tuoi piatti oggi?
1: Oggi vi propongo degli gnocchi alla bava e come secondo il pollo al curry. Boom!
2: Drip, bro.
0: Freshy! A me il pollo al curry mi piace, come Jim Carrey ho fatto la rima scrut! Questa nuova edizione serale di 105 Strap. Abbiamo la Beach che ha già venduto 65 copie di dischi su iTunes. E qui con me ve la presento direttamente da Torino, capitale di qualcosa. Lei è Bibacisti, ehi Beach.
2: Ciao Moco, sono la tua stupida baby. Però di copie ne ho vendute 70.
0: Yo, dig un botto, veramente un botto. E su Spotify quante ne hai vendute, Beach?
2: Cazzo è Spotify, Moco?
0: Boom! Sempre sul pezzo! Senti, Bibacisti, sei contenta che verrai sempre in onda con noi da oggi in poi? Ho fatto anche una tarima! Scrutato! Frisky! Kit Kat! Tutto insieme, mi mangio un fried fox!
2: Moco drip per la tua cazzo di rima, scubra!
0: E adesso attenzione perché c'è Fausto D in console che lo vedo tutto in movimento, sui piatti, che vuole farti una domanda. Vai, bro!
1: Dopo ti va di venire in bagno a scopare con me?
2: Sono troppo incistata, zio.
1: Ti scraccio tutta, stupida bibi.
2: Mi hai fatto così scendere il drip.
1: Hai sentito, Moco?
0: Bella, bro, così faccio lurking. Per chi non conoscesse il gergo dei trapper, ho appena detto che vado a spiarli mentre scopano nel cesso. Allora, Bibicisti, di cosa parla questa tua canzone?
2: Che cazzo ne so, io non le scrivo le canzoni. Cioè, io leggo i testi, io dig.
0: Ma boom! Grande Bibacisti! Queste sono trollate che ti segnano.
2: Slut, bro.
0: E allora Fausto D alle ruote d'acciaio, scanna la traccia e presentala tu, vai, bro.
1: Lo faccio scratchando?
0: Vai, Fausto!
1: E allora sentiamo questa traccia bomba di Biba. Si chiama Clito, you dig?
0: Vai, facci uno scratch prima di farla partire. Sentite come la lancia farà esplodere la radio. Boom!

0: senti Fausto! Vai Fausto! Grande Fausto! Come screggi tu, non screccia nessuno!
1: Alza il polso, fa!
0: Hai sentito Bibacisti come è esaltato? Cosa ne pensi di Fausto in console?
1: Scoop. No cap, Fausto, sei troppo pimp. Andiamo in bagno, così mi screcci tutta.
2: Va bene, bici, andiamo subito.
3: Dai, dai, che adesso ti screccio tutta.
0: No, bro, state fermi. Aspettate che dobbiamo finire la diretta. E poi insieme a voi volevo fare un 4:20.
3: Sì, dai che ti screccio, dai.
0: Ragazzi, venite qua. Non dovete andare in bagno, siamo in onda. Non c'è neanche più la base, sono da solo. La Milano City Gang. Vorrei essere pimp come Fausto D. Lui è incredibile, lui riesce a scopare qualsiasi cosa nella Milano City Gang. Per oggi è tutto, adesso vado, devo andare a vedere nel bagno, vado a Spiali, che il nostro gergo trapper si dice lurcare. E questo è veramente il potere della musica trap nella Milano City Gang. Flex, floss, flex, floss, scross, fly, stross.
4: This 105 Strap Bogovi.

Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. 105. 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al totò calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. Honolulu blu bom bua ba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar,
3: una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Floren.
4: No, Ray Floren, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge? Questi jeans cos'è che hai detto? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
6: c'ho. La salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
2: Nella puntata precedente...
3: Chiami di Natale, mi fai gli auguri.
4: Certo, ma certo.
5: Signora, le manderemo i marocchini di Natale che la svaligeranno la notte del Santo Natale.
3: Sì, è bellissimo. Sì,
4: bene.
3: Dai.
4: Bene, signora, allora...
3: Arrivederci, ciao. Ciao. Anzi, io sono contento di averti sentita.
5: Anche io, anch'io, tantissimo.
4: Anch'io. Grazie, signora.
3: Come fosse
4: grazie.
3: Mio padre, io ti voglio per
5: me. Sì, signora.
4: Preferisco figlio, signora, figlio.
5: No, va bene, sa che sta lì l'età.
3: Sì, esatto, appunto.
5: Come fosse suo padre, addirittura.
4: Esatto. Le voglio bene, signora,
3: no,
4: arrivederci.
3: Le voglio bene come fosse mio padre, dopo che ormai mio padre non c'è più.
5: E lo sostituiamo con uno speaker radiofonico, è giusto che sia.
4: Va
5: così.
4: Bene. Salve signora, grazie.
3: Salve, grazie
5: salve.
3: A voi.
5: Okay. Salve signora.
4: È sempre porco, signora, sempre sia lodato.
3: Sempre, sai.
5: Sempre sia lodato, amen. In gloria.
3: Ciao, ciao, ciao.
6: Cari ascoltatori, mettetevi comodi, perché per i prossimi 22 minuti, assisterete alla cosa più assurda mai successa nel nostro programma. Vi sconsigliamo di ascoltare questo blocco, se soffrite di ansia o attacchi di panico, perché l'effetto potrebbe essere psicotico e psicadelico. Buona visione. Benvenuti a Santina e il record mondiale di ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Saluti me. Poldino.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Poldino è anche.
5: Ciao.
7: Ciao.
3: Obama.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Ciao. Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Salutami tutti.
5: Ciao.
3: Anche Palmieri.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Poldino.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Anche Obama.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao. Signora.
5: Ciao.
4: Signora. Signora.
3: Dimmi.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Anch'io. Ciao.
3: Ti voglio bene tutti.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Mi ricordo ancora quando sono andato a tirare.
4: Ciao.
3: A copare
5: ciao.
3: Mamma mia, con Obama e con Poldino.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao. Ciao.
3: Mamma, quante ne abbiamo fatte.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Abbiamo stato anche in montagna.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Siete bravi. Ciao. Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ah, ciao. Signora, signora, signora.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao bello.
5: Ciao.
3: Ciao. Ciao. Benissimi, siete tutti belli, anch'io. Sono benissimo.
5: Sei
3: oggi.
5: Bellissima, ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao.
3: Ci sentiamo, vero?
4: Sì. Sì. Ciao.
5: Ciao.
7: Ciao.
3: Sempre. E ciao. Anche l'ultimo dell'anno, se ti...
7: Sì, sì, sì, sì.
4: Ciao.
7: Sì, sì,
4: ciao.
7: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
7: Ciao.
4: Ciao. Ciao.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.

0: ero all'ospedale.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Il video è partito, non c'è più.
1: Ciao.
0: Perché la mascherina non lo metto più io.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Salutatemi tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Sì, ciao.
0: Tutti i miei amici.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao Poldino.
1: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Aldo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Ah, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao belle.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ho messo sullo spezzatino che è un profumo da matti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: La polentina è buona.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao bello.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Sempre ciao.
3: Sì, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
2: ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
2: Ciao.
0: Ci sentiamo comunque.
1: Va bene, ciao.
2: Sì, ciao.
3: Dai, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao bella.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Salutami Poldino.
3: Sì.
1: Ciao.
2: Sì, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao. Ah, ciao.
0: Anche Obama.
1: Sì, ciao. Sì, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Sì, sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ah, dimenticavo, ciao.
3: Ciao.
0: Sì, ci sentiamo, ci vediamo.
2: Sì, sì.
1: Ciao.
2: Ciao, Natale, ciao.
0: Mi gustaría vedere Obama, Poldino.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Anche Alfio.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ma è difficile vedersi.
2: Ciao.
0: E venire fino a Milano.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Oppure siete in America, non lo so.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
2: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao,
2: ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
0: bravi.
1: Ciao ciao ciao ciao ciao ciao
0: ciao ciao
1: ciao
2: ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao
0: ciao ciao
1: ciao ciao ciao ciao ciao ciao
0: ciao ciao
1: ciao
0: ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Quello che è morto, tutta la famiglia.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Tante cose che succede nel mondo.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Il papà ora di Sari Pietro.
1: Ciao. Pietro. Ciao. Ciao.
0: Non si va più sentire.
3: Sì, ciao.
1: Sì, ciao, ciao.
0: Perché hai in mente alle pecore.
1: Ciao.
0: Pecoraro.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao.
0: Ti saluto.
3: Sì.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Direi che ora sì, ciao.
0: Ti saluto perché devo andare.
3: Ciao.
2: Sì. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao,
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao anche te.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Sto curando l'insalata. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, siete ancora lì. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Lo Zodi 105.
5: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
6: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Disco Retto. Sigla nuova, sulle mani!

quanto amore, quanto sentimento, quella dolce dolce emozione che vi fa pattinare sul ghiaccio con una testa di maiale infilata nel buco del culo. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura, e come ogni sera sono qui che mi zebro il cazzo nel tostapane per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice scienziatissima ed è dedicata al suo amato Porcellone d'India. Caro Porcellone d'India, mia dolce, dolcissima cavia da laboratorio dell'amore, neppure nei miei sogni più bagnati avrei sognato di trovare un uomo talmente disperato e bisognoso di soldi da accettare di sottoporsi ai miei pericolosissimi esperimenti atti a dimostrare la relazione fra elettroshock testicolare e bestemmie pronunciate al minuto. Ah, ah, mio caro, carissimo Porcellone d'India, quanti dolci momenti abbiamo trascorso in questi due ultimi anni, come quella volta in cui facemmo l'amore al chiaro di luna dopo che ti avevo costretto ad ingoiare un alveare sano sano, e tu piangevi e ti dimenavi di gioia mentre io ti montavo selvaggiamente tappandoti la bocca e il naso con tenere colate di cemento e ricoprendoti di dolci cazzotti sullo sterno fino a farti perdere i sensi dal piacere. Ah, o quella volta in cui mi infilai in retromarcia un simpatico piranha nella bagiana e ti costrinsi a scoparmi a testa in giù fino a ridurre il tuo pene a un misero torsolo grondante di sangue e nettare dell'amore. Sì, mio dolce Porcellone d'India, grazie a te le mie vitali ricerche hanno fatto davvero passi da gigante, ed è per farti capire quanto il tuo aiuto sia stato importante per me che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: Porco.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice scienziatissima, dedicata al suo amato porcellone d'India, che continua così. Mio dolce, dolcissimo porcellone d'India, mentre sono qui che riguardo il video dell'esperimento in cui ti affogo in una vasca di maionese, mentre una mano meccanica ti torce i coglioni in senso antiorario alla velocità del suono, non riesco a trattenere una lacrimuccia di malinconia. Sono ormai 3 giorni che ti ostini a non respirare e comincio seriamente a temere che sarò costretta a frullare il tuo corpo e darlo in pasto alla batteria di topi radioattivi a cui sto insegnando la breakdance. Ah, è vero, è un vero peccato che la nostra storia debba finire a causa di un'inezia come la morte. Ah, dolce amore mio, addio dunque, addio mio tenero porcellone d'India, e sappi che se ti può consolare, sei stato l'unico uomo che io abbia mai visto piangere, eiaculare e liberare le viscere nello stesso istante. E per farti capire quanto il tempo passato insieme sia davvero speciale per me, ti dedico quest'ultima canzone d'amore.
2: Giorno.

il vero amore, il vero sentimento. Siamo purtroppo, Jill, giunti al termine di questa ennesima puntata del Disco Retto. Continuate a inviarmi le vostre lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: Lorenzo.
1: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wender, c'è Squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
1: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, gli abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
3: Sì, poi
1: giusto?
3: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
1: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
3: Grande Spine.
1: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
3: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
4: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
1: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose,
3: sì,
1: ospedaliere, di ospedalismo.
3: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
1: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come,
3: sì,
1: si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
3: Osso sacro, osso bue, osso buco.
1: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
5: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai, ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
6: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
4: Monzoloni è un programma destonico.
1: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
3: Wender,
1: adesso.
3: Wender, c'è? Un attimo. Sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
1: Cosa hai visto?
3: L'ambulanza. Ho iniziato a fare anch'io solo l'ambulanza. Nino, Nino, Nino.
1: Ragazzi, questi sono i pompieri, questi.
3: Nino, Nino, Nino, Nino.
1: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
3: No.
4: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
3: Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
1: Sì, sì, sì, sì. Ci dispiace andare via. Vediamo Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
3: Ma Spine lo usa il pappagallo?
1: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
3: coccodè.
1: Vogliono... Cosa coccodè?
3: Il pappagallo.
1: Cosa c'entra adesso?
3: Piscerà ogni tanto anche Spine.
4: Monzoloni torna domani.
7: Lo Zoo di 105.
8: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
9: Eccoci tornati, sono il vostro amatissimo Malberto Sventura e sono pronto per un'altra entusiasmante puntata del Discoretto. Sigla nuova, sulle mani.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare il ferro da stiro sul cazzo prima di un incontro galante. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui a braccia spalancate e con un coglione in ciascuna mano per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice infoiata ed è dedicata al suo amato Reli Johnny. Caro Reli Johnny, ti scrivo questa lettera mentre scolpisco il tuo volto sulla zucchina di tre spanne con cui ho deciso di impalarmi durante questa limpida notte di luna piena, in attesa che arrivi il giorno in cui mi renderai finalmente una donna. Ah, mio dolce, castissimo Reli Johnny, per me non è stato affatto facile accettare la tua scelta di rimanere vergini fino al matrimonio. Ma sto resistendo per te, amore mio. Fra un mese esatto ci sposeremo e sono certa che allora questa attesa di 9 porco di anni diventerà solo uno sbiadito ricordo, mio dolce amore. Nel frattempo sto contribuendo a pagare l'università ai figli dell'ortolano. Collezione email di incoraggiamento da parte dell'amministratore delegato di Pornhub e ho una stanza segreta stile Mission Impossible piena di sex toys proveniente da 5 secoli diversi. Ah, amore mio, sono certa che le interminabili notte trascorse cercando di capire come cazzo far funzionare lo scopa lo scopa pulzelle a manovella di Leonardo da Vinci non saranno trascorse invano e che presto mi chiaverai molto bene e per lungo tempo, molto molto bene e per davvero tanto tempo, a meno che tu non voglia vederti staccata la testa a morsi, sia quella sopra che quella sotto. E per farti capire quanto è dura la mia attuale condizione che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice infogliata, dedicata al suo amato Reilly Johnny, che continua così. Dolcissimo amore mio, luce della mia vita, strazio della mia figa, mi giunge ora un tuo vocale nel quale con tenere parole mi informi che, colto da una crisi mistica, hai deciso di farti prete. Bene, benissimo, perfetto, porco bastardo, a me, quella puttana, quella troia bastarda, ma bastarda. Mi domandi se mi dispiace di aver lasciato appassire la mia patata nella futile attesa di uno smidollato pezzettino di merda senza palle come te? Forse, forse, o forse ora sto correndo a casa tua brandendo la scopa a pulzelle di Leonardo da Vinci che ho sapientemente affilato con la mia passerina, e ti giuro che quando avrò finito con te nel tuo buco del culo potrà passarci la metropolitana. Questa è una promessa, amore mio. Intanto guardo al futuro. Il Natale si avvicina e a Natale si sa, tutto è possibile. Ed è proprio al caro vecchio Babbo Natale che vorrei dedicare questa mia ultima canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Siamo già giunti al termine di questo appuntamento amoroso su Radio Lombardia. E se anche voi volete inviarmi le vostre calde lettere d'amore, eccovi cantato il mio indirizzo mail, che è

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, volevo dedicare una sderenata coi fiocchi e controcazzi alla mia compagna Eleonora, che mi sopporta da 8 anni e che da quando abbiamo adottato dal canile Ettore né mi caca né me la dà più. Lei lavora in un centro commerciale, di sicuro è a casa fino alle 13. Grazie pazzi, Mattia.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Eleonora?
2: Chi è?
3: Ciao, sono Umbriake, ti chiamo perché Mattia ci ha scritto una mail e ti vuole dedicare una sderenata, la vuoi sentire?
2: Ma voi siete fuori di te.
3: Eh sì.
2: C'è lo Zoli 105.
3: No, è Radio Maria, signor.
2: No.
4: Non ci credo.
3: Ah, sta pur quel corno di tuo marito.
2: No.
3: Dai, la vuoi ascoltare, ma te la fa sentire.
2: Beh, vabbè.
3: Andiamo.
5: Ehi, Eleonora, prendevi i cazzi fino alla gola, ora invece fai la suora e non lo succhi più come allora. Ehi, Eleonora, lo sai per tutti, passa il tempo,

0: Ci sei, Eleonora?
1: Sì, adorabile.
0: Ah, grazie, è piaciuto, siamo contenti. Senti, ma voi potete far pure una bella cosca, includete pure il cagnolino nelle vostre session d'amore, no, scusa, senza escludere nessuno, però accontenta pure tuo marito.
1: No, noi lo lasciamo fuori.
0: Giustamente, il sesso interspecie, se non vi piace, pazienza. Però
1: no.
0: Accontenta tuo marito, però. Basta che lo fai ululare un po'.
1: Va bene, va bene.
0: Bravo. Ti mando un bacione, Eleonora, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: La sderenata
2: dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, sono Milena di Vimercate. Vi ascolto tutti i giorni, mi fate crepare. Vorrei, se possibile, una sderenata per il mio compagno Emanuele. Conviviamo da anni e abbiamo 3 figli piccoli. E adesso, quando torna da lavoro, si preoccupa e rompe le palle chiedendomi se ho pulito. E non pensa più ad altro, tipo fare zoom zoom. Quindi ricordagli che la vita è una sola e bisogna fare l'amore. E il casino dei bambini è normale. Grazie.
4: Pronto?
0: Pronto, ciao Emanuele.
4: Sì.
0: Sei tu?
4: Sì.
0: Ciao, sono Umbriake io.
4: Sì.
0: Ti chiamo perché Milena mi ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
4: Una sderenata?
0: Una sderenata.
4: E quindi la voglio sentire, quindi che succede?
0: È una canzone, la vuoi sentire?
4: Senti, fammela sentire.
0: È dedicata a te. Vai.
4: Grazie.
0: Andiamo.

0: Ci sei, Emanuele?
1: Ci sono, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Perfetta.
0: Grande, vuoi dire qualcosa a Milena?
1: Che mi incazzo perché mi incazzo, perché a me la casa mi piace pulita, comunque dai, glielo darò più spesso, dai.
0: Bravo! Dalla addosso, Emanuele, che ti vuole bene lei, dai!
1: Va bene.
0: E mi raccomando, mettici un po' di entusiasmo e non fare ricchione, dai! Un bacione, caro, buona serata!
1: Grazie a te, un bacio, ciao, ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao! Ciao.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché voglio
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia,
6: figli di Troia,
1: figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
8: No, terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Ajazzone!
2: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
2: Pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
2: Sì!
9: Attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: secondo. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo mette sempre queste, metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto?
11: Ce l'ha fatto?
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Eh sì!

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 3-2-2-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Usa che mamma ti faccio la bacchina, figlio di...
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Chi sei?
1: Scusa, non ti ho capito.
2: No, chi sei tu che mi hai chiamato?
1: Ma faccio la bacchina, vai!
2: Ho fatto una fanculo, va!
1: Che cazzo ti ha chiamato? Ma fai la bacchina, dai!
2: Oh, è rotto il cazzo, porco d***o! È rotto il cazzo! Basta!
1: Che cazzo
2: da culo, non ti voglio di c***o!
1: Che cazzo da chiamato, ma fai le
2: Ma che cazzo vuoi? Mi dici che cazzo vuoi?
1: Pronto!
2: Ma mi dici che cazzo vuoi?
1: E qui è bello!
2: Ma cosa coglione? Per il tasco c'è coglione la gente, la può fare lavorare,
1: scusa, ma non
2: mi fanno per cazzo la gente, io
1: mocca che da bacchine di mamma!
3: Pronto?
1: E qui, no, dimmi!
3: Ehi, ciao, bella!
1: Scusa, non ti ho capito!
3: Dimmi!
1: Ma faccio la bacchina, vai! Che cazzo da chiamato?
3: Non ci sento, non ci sento, non ci sento!
1: Che cazzo da chiamato? Ma fai la bacchina, dai! Che si chiama su uno! Pronto? Ma fai la bacchina, dai!
3: Sì, sì!
1: Mocca che da bacchina di mamma! Pronto?
3: Sì, pronto!
1: Usa che mamma ti faccio la bacchina, figlio di cornello!
3: Guardi che non capisco bene.
1: Pronto?
3: Pronto, pronto, dimmi che ne vuoi.
1: Allora, sai che è morto un picco tutto mo. Voi a chiedere a taburare, voi devi ne pigliare. Picco da cronato.
3: Ho capito.
1: Batti il picco da cronato.
3: Vabbè, ma non capisco, guarda che non capisco bene, capito?
1: E ti posso... ti denuncio immediatamente. A me è sconosciuto, hai capito o no? Pronto?
3: Pronto?
1: La capocchia ha messo ieri! Ma faccio la bacchina tu, mi chiedi!
3: Vabbè, ma... chiamami più tardi!
1: Faccio la bacchina lei!
3: Ma chi è che ti conosci te? Chi è che conosci? Io non capisco, non capisco!
1: E qui è bene, bocca a bocca, questo momento!
3: Va bene, va bene!
1: Ma faccio la bacchina, vai!
3: Ho capito!
1: Bacchina di mamma!
3: Vabbè, non capisco bene.
1: Pronto?
3: Fammi chiamare da Ilia, fammi chiamare da Ilia.
1: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare da Ilia la signora.
1: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare dalla signora.
1: Pronto?
3: Sì, fammi chiamare dalla signora.
1: Pronto?
3: Fammi chiamare da Ilia la signora. Hai capito?
1: Pronto?
3: Fammi chiamare da Ilia, fammi chiamare da Ilia.
1: Pronto?
3: Fammi chiamare dalla signora.
1: Pronto?

0: fatto?
1: Ma faccio le bacchine, vai!
0: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: E qui è Bari!
0: Bari, non dico Bari! Dove hai chiamato? Hai presente dove hai chiamato? Bastardo! Dica Bari! Ma non sei a Bari, bastardo!
1: Che cazzo da chiamato? Ma sei le bacchine, dai!
0: Ma sei il bastardo terrore! Bastardo! Ma chi c'è c'è un terrore? Bastardo! Ma che io ho sbagliato? Ma
1: quanto?
0: Ma guarda che sono sbagliato con i carabinieri! Ma ha chiamato i carabinieri! Guarda, sapete che ci sono rimasto tutto! Guarda, gli ho detto tutto! Tutto gli ho detto, porco!
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. Ritornato in vita nelle insospettabili vesti del pacioccoso geometra Sauroni, il malvagio Sauron entra nelle grazie di una MELF, acronimo di Millenaria Elfa Legittimamente Ficcabile. Il suo nome è Cacacaziel e nonostante la sua figa rivaleggi con il Colosseo in quanto ad età e cacate di piccione al metro quadro, ella appare di gran lunga più chiavabile di mia moglie, che è ancora nei 30. E va dall'estetista 4 volte a settimana. Mentre Sauroni e la Melfona in questione sono diretti alla città degli Elfi, dove il diabolico geometra progetta di forgiare i potentissimi anelli del potere, il nostro sguardo privilegiato decolla sulle ali di un falco drone. E sorvolando fantastiche valli e immense pianure create al computer, plana su un piccolo villaggio di cenciosi umani, dimora di Bronwyn, sapiente guaritrice in salopette senza reggiseno, Anclay decisamente molto più fica di mia moglie, con quel bel moccolo di tetta che si indovina di sbieco sotto le bretelle slabbrate ad arte. Questa sorta di Penelope Cruz dei poveri è una mamma single e... mistero dei misteri. Suo figlio Teo non le assomiglia manco per il cazzo.
1: Mamma, mamma, che cammini?
2: E sto tritando l'erba pizza per preparare un intruglio contro il mal di faccia, flagello di questi nostri tempi oscuri.
1: Ah, ho capito! E lo devi fare per forza con mezza tetta di fuori? No, te lo chiedo perché sto entrando in un'età, diciamo, un po' così... complessa, ecco, insomma, già sono senza padre. Se mi scapezzoli per tutta la capanna, è un attimo che divento il signore degli incesti.
2: Signorino, lo sai benissimo che sono una mamma single. Se non metto in mostra la mercanzia, dove cazzo lo trovo un babbeo che mi si accolli con un moccioso come te al seguito?
1: Sono un po' confuso, madre. Io credevo che ti scopassi l'elfo tunisino.
2: Quella fra me e l'elfo tunisino è solo una relazione platonica. Gli abitanti del villaggio non permetterebbero mai una cosa più seria. Purtroppo non corre buon sangue fra gli umani e gli elfi.
1: Visto che hai tirato in ballo la questione razziale, mi spieghi perché tu sei la classica bellezza mediterranea mentre io sembro la versione maori di Calimero? Insomma, guardami bene, a rigor di logica mia madre dovrebbe essere una simpatica cicciona samoana, non la protagonista di una telenovela porno, no?
2: Io ho detto 1000 volte di non chiedermi di tuo padre. Che vada al diavolo con i suoi steroidi e i filmoni hollywoodiani.
1: Scusa madre, ma non è che per caso mio padre è The Rock?
2: Basta domande, vai a giocare nella catapecchia abbandonata. Io devo spalmarmi il burro sui capezzoli che fra poco arriva l'elfo tunisino.
0: Così, mentre sua madre inizia a impomellarsi d'un tume i capezzoloni come piace all'elfo tunisino, il giovane e confuso Teo si dirige verso una catapecchia abbandonata per il seghino post-merenda. Quali sono le probabilità che un centimetro sotto questo rudere di legno si nascondano un potente oggetto magico e un orco in vacanza? Altissime, secondo gli sceneggiatori.
1: Ah, era ora! Così, senza motivo, guidato da un sinistro presagio, solleverò un asse del pavimento a caso. Ico! Una spada spezzata! Una spada che nello spezzarsi ha assunto la forma del palazzo di Mordor! Ma pure le scintille! Gli sceneggiatori cani devono aver preso spunto dalle spade laser di Guerre Stellari, pensando che questa avrebbe fatto arrapare i nerdoni come me. Un attimo! Cos'è questo suono tipo orco che grufola?
3: Ehi, sono orco! Sono orco!
1: Lo dico io, un orco!
3: Ehi, perché... Io sono orco.
1: E io?
3: Tu sei merda, Goloide.
1: No, io Mori.
3: No, tu Goloi.
1: Sì.
3: Sì, sei Goloi, che è l'antica popolazione de... C'è la terra di mezzo.
1: Sì.
3: Poi ci sono la terra di orchi.
1: Sì.
3: La terra degli elfi. E poi Goloi.
1: Orco.
3: E la terra dei mong... Ehi.
1: Oh.
3: Io posso chiamarmi orco, tu no, eh.
1: Orco.
3: No, orco lo dico io. Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Guarda che ti metto le mani addosso.
1: No, tu sei orco.
3: E tu sei Goloi. Guarda che ti metto le mani addosso, bambino.
1: Muori, mostro!
3: Gula mamma!
1: Ti invincio con la spada laser scarica! Hai visto che è morto?
3: Quando cazzo di fumo ci stai capando?
1: Ricata! Ho ucciso un orco con la spada tarocca di Guerre Stellari! Sento un sinistro e fortissimo potere ancestrale pervadermi dalla testa ai piedi! È il momento di recuperare le mie radici e fare la danza di guerra Maori insieme a un gruppo di ballo vestito da cavalieri Jedi. Un po' di confusione. Chi è?
4: Sono l'elfo del Tunasino. Sono l'elfo del Tunasino.
1: Ah, hai portato il fumo?
4: Senti, c'è mamma in casa che...
1: No, non c'è.
4: Ha lasciato il bambino...
1: Come?
4: Già, ma... Tu mamma è andata fuori a casa e lasciato solo?
1: È andata a comprare il burro per i capezzoli.
4: Ma io non avrei mai lasciato solo bambino con...
1: Cosa? Io ho la spada laser di sì. Guerre degli Anelli.
4: Hanno giocare con spada perché tu bambino con...
1: Ormai è tardi.
4: Con bambino molto...
1: Come?
4: Tu vieni da...
1: Io da di qua.
4: Che ti spiego, c'è terra di mezzo.
1: Mezzo, me l'ha detto anche l'orco.
4: C'è terra di norpo e c'è lui. Che tu sei di lui?
1: No, io sono autoctono.
4: No, ti dico io che tu sei di lui.
1: No, io sono autoctono.
4: Io sono sciurco e sono elfo di Tunis.
1: Cosa?
4: Io sono elfo di Tunis.
1: Ti è caduta una pallina.
4: 50 euro.
1: Cazzo, vabbè che sono lui, ma mica stronzo.
5: Sono una piega straordinaria.
6: È bellissimo.
0: Lasciamo con disgusto questo polpettone di riferimenti pop e balziamo di nuovo sul nostro falco drone, viaggiando alla velocità della luce fino al cimitero di Oxford, dove è sepolto J. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli.
7: Riportatemi in vita che voglio incularmi chi ha scritto sta merda! Dai, cane!
8: Radio 105! Radio 105!
9: Lo Zoo di 105!
10: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
11: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
12: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: 105. Wonderland presenta.
1: Ma va a farti un metto in culo.
0: La vecchia veneta sparaculi.
2: Quando?
1: Pronto?
2: Qui.
1: Mi dica.
2: Allora, ma stai scassando la minchia?
1: Ma scusi, con chi lei vuole parlare? Un civile.
0: La vecchia veneta sparaculi.
1: Sì, pronto?
3: Pronto?
1: Mi dica, ma scusi, con chi lei vuole parlare?
3: Cosa?
1: Con chi volevo parlare?
3: Comunque ha sbagliato il numero.
1: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
3: Ma vabbè.
1: Un civile.
0: La vecchia veneta sparaculi.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto.
1: Scusi, con chi lei vuole parlare? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
4: No, ma io ce li ho rotti già.
1: Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere?
4: Io non ho offeso nessuno.
1: Sei una persona incivile.
4: Incivile? Perché?
1: Mi dica.
4: Dimmi tu, no, io devo dire, tu me lo devi dire.
1: Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
4: Veramente?
1: No, sei un coglione.
4: Questo me lo dicono tutti.
1: Ma grande anche.
4: E comunque i coglioni vanno sempre in coppia, ce ne sono due.
1: Ma va a farti o metto in culo.
4: Tu sei ciafa, eh? Vaffanculo a sort.
0: La vecchia veneta sparaculi.
1: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
5: Operazione test di personalità. La vecchia parlerà al telefono con se stessa.
1: No, lei cosa vuole? Scusi, con chi lei vuole parlare? Guardi che non ho chiamato io, ha chiamato lei. Con chi volevo parlare? Io non voglio parlare con nessuno, ha chiamato lei. No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Tu sei una persona incivile e ignorante.
6: No, sei un coglione. Ma
1: sei proprio un coglione, sei. Che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni. Io ti chiedo, perché continui a chiamare e a offendere? No, sei tu che chiami, sei tu che chiami, non ti ho chiamato io. Sei una persona incivile.
7: L'ha svisto.
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Cucinava le polpette più deliziose di tutta la pianura padana. Il suo segreto? Carne sceltissima di cadaveri umani. Da 5 giorni a questa parte di lei non si ha più alcuna notizia. Inchiavabile dalla testa ai piedi, Verruca Sbobba aveva proprio il physique du rôle della cuoca d'osteria. Voce rauca, caviglie talmente gonfie da strabordare fin sotto i tacchi e fattezze spiccicate a quelle della madre cattiva dei Goonies. Da anni l'osteria Sbobba era tappa obbligata per quanti volessero gustare l'autentica cucina pavese a prezzi imbattibili. E senza dubbio la specialità di Verruca erano le polpette. Tenere polpettine di carne magra affogate nel sugo che si scioglievano in bocca al primo contatto con la lingua e disegnavano sui volti dei clienti sorrisi che duravano settimane. Una sinfonia di sapori semplici eppure unici, la cui fama attirava nel locale migliaia di persone ogni anno, tra cui ironicamente anche l'attore Anthony Hopkins. Abbiamo una prima telefonata.
7: Sono Amorpheus.
6: Sì, buongiorno, dica.
7: Sono Amorpheus perché ho un braccio più lungo dell'altro.
6: Sì, va bene.
7: E un orecchio in basso, ma parecchio in basso proprio.
6: Questa butad.
7: In mano a 2 pillole del coniglio.
6: Ah, sì.
7: C'è il coniglio che prende le pillole.
6: Sì, ma lei mi sa che sta citando un film in modo errato. Insomma, io non vorrei...
7: Ho un coniglio che si prende le pillole, mica poi sta tutto
6: sì,
7: sballato.
6: Sì, tutto fatto. Ma lei l'ha rivisto di recente il film Matrix?
7: Una è la pillola rossa.
6: Sì. L'altra è blu.
7: L'altra era blu, a forza di tenerla in tasca adesso è grigia.
6: Sì, grigina.
7: Con anche dei peli di cazzo sopra. Peli.
6: Ah, perché le tasche sono comunicanti. Con...
7: Un po' bucate un che po ci tengo le chiavi.
6: Sì, va bene.
7: Allora scegli.
6: No, io non sceglierò niente.
7: Se prendi la pillola rossa, ti trovi a Disernia.
6: Non, guardi, lei non ha rivisto Matrix di recente.
7: Con la neve, un tempo di merda.
6: Ma non c'è la neve a maggio.
7: Niente aperto.
6: No,
7: proprio.
6: Va bene.
7: È tutto chiuso, che c'hai fame e non puoi mangiare.
6: Va bene.
7: Se prendi la pillola con la grigia con i pezzi di
6: cazzo. Sì.
7: Scopri che cosa sta dentro il coniglio.
6: Ma io non
7: proprio sono. Gli apro il buco del culo.
6: Ma no, guardi.
7: E
6: no. Dicevamo, la ricetta di queste fantastiche polpette era rimasta segretissima fino a poche settimane fa, quando il nuovo sistema di telecamere del cimitero comunale di Pavia aveva immortalato Verruca e i suoi 2 figli normali nell'atto di trafugare una dozzina di cadaveri appena seminati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, allora sto guardando la televisione.
6: Sì.
8: E ho sentito che state cercando un certo Morfeo.
6: No, stiamo cercando Verruca Sbobba.
8: L'ho sentito prima, un Morfeo col coniglio.
6: Sì, era al telefono, ma non lo stiamo
8: perché
6: cercando.
8: Perché io ho visto un coniglio stamattina al mercato.
6: Sì, ma non lo stiamo cercando, insomma.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì.
9: Adelina. Adelina, con chi sei al telefono?
8: Con quelli di Chi l'ha svisto. Che hanno detto che hanno perso un coniglio.
6: Non l'abbiamo perso,
9: un coniglio.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Salve, senta, sì. Io stavo guardando la televisione.
6: Signora Adelina,
8: e ho visto che cercate un coniglio.
6: Sì.
8: E sono stata al mercato stamattina.
6: Ecco, sì.
9: Adelina, fammici parlare a me.
8: Chi sei tu?
9: Che cazzo sei te? Sei Adelina te?
8: Sì.
9: Io no. Sei pronto, scusi?
6: Sì, dica.
9: Mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì, avevo notato.
9: Non si ricorda le cose.
6: Mi spiace molto.
9: Lei è?
6: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto.
9: E perché stiamo parlando al telefono?
6: Non lo so, mi ha chiamato sua moglie.
9: Chi è?
6: Adelina.
8: Ehi, chi cazzo è Adelina? Scusa, sono io, sono tua moglie.
9: Ma io
8: tu non sei Arnaldo?
9: No,
8: sei tu Arnaldo, aspetta, fai parlare a me con la signora.
6: Sì, dica signora.
8: Pronto?
6: Sì.
8: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
6: Sì, ha visto che stavamo cercando un coniglio.
8: Come fa a saperlo?
6: Perché me l'ha detto 3 volte, ma noi non stiamo cercando
9: Adelina,
6: un coniglio.
9: Con chi sei al telefono?
6: No, oddio.
8: Non lo so.
9: Aspetta che chiedo. Pronto?
6: Sì.
9: Con chi parlo?
6: Sì, lei per caso è Arnaldo?
9: No, io sono Antonio.
6: Ah, va bene, allora prego dica.
8: No, tu sei Arnaldo.
6: È Arnaldo.
8: Ma perché sei, con chi sei al telefono?
9: Non lo so, hai chiamato te.
8: No, sei tu che sei al telefono.
9: Abbia pazienza, che mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì,
8: no, ce l'hai tu l'Alzheimer, mica io.
6: Va bene.
9: È vero, cazzo, non me lo ricordavo.
8: Guarda che tu sei Arnaldo, non sei Antonio.

0: Sogno.
1: Sì.
2: E tu chi sei?
0: Sono tua moglie!
2: Ma con chi sei a telefono?
0: Non lo so!
2: Pronto?
1: Sì.
2: Chi è lei? Che cazzo vuole da noi?
0: Fammi parlare a me!
2: Chi è lei?
1: Scusate,
0: non
1: io...
0: Non lo so!
2: C'è una persona qua che non so chi è con me.
0: Ma guarda che io sono tua moglie, rincoglionito! Sei Antonio?
2: No, sono Arnaldo, l'hai detto te prima.
0: E io sto cercando Antonio!
2: Lei è Antonio?
1: No, io sono la...
0: Fammi parlare a me! Pronto?
1: Sì?
0: Salve signora, stavo guardando la televisione e ho sentito che un certo...
1: Morfeus
0: ma sa tutto questa signora al telefono.
1: Sì.
0: Lei è veggente?
1: Sì.
2: Adelina? Con chi sei a te?
1: No, scusate.
0: Non lo so, tu chi sei?
2: Antonio.
1: Qualcuno dalla redazione può attaccare.
0: E io chi sono?
2: Non lo so.
1: Adelina.
2: E Adelina?
1: E
2: lei chi è?
1: Bene, salutiamo i coniugi Alzheimer e proseguiamo con la nostra storia. Accusata di vilipendio, di mortacci e incitazione al cannibalismo, al momento della sua sparizione Verruca era agli arresti domiciliari in attesa del processo. Con decine di persone accampate da giorni sotto casa sua, chi per chiedere giustizia, chi per estorcerle la ricetta completa. Ma in tribunale Verruca non ci sarebbe mai arrivata. La notte dello scorso giovedì un furgone nero si ferma sotto alla sua abitazione. Alla guida c'è Sgorro, il mostruoso terzo figlio della cuoca. Facendosi largo tra la folla a colpi di gamba congelata, Verruca riesce a salire sul mezzo e scompare nella notte. Sono ormai trascorsi 5 giorni e le ricerche a tappeto dell'Interpol in sinergia con la polizia culinaria non hanno dato alcun risultato. Che fine ha fatto dunque Verruca Sbobba? Chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti @chilasvisto.it.
0: Antonio!
1: Sì?
0: Guarda che c'è il telefono aperto, eh!
1: Sì,
2: Adelina, con chi sei al telefono?
0: Non lo so, c'è il telefono aperto, qualcuno l'ha... Hai chiamato qualcuno te?
2: Ah, io non ho chiamato nessuno. Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Chi è lei?
1: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svista, avete chiamato poco fa.
2: No, non mi ricordo.
1: Infatti, immaginavo.
2: Hai chiamato te?
0: Ma chi ho chiamato io?
2: Chi è lei?
1: La conduttrice di Chi l'ha svisto.
2: Hai chiamato te la conduttrice di chi?
1: Chi l'ha svisto.
2: Di chi l'ha svisto?
0: Non lo so io. Ho visto il telefono alzato.
2: Allora, scusi.
0: Ma chi sei tu?
2: Io sono Antonio.
0: Sei mio marito?
2: So, non mi ricordo.
0: Ma chi sono io?
1: Adelina.
2: Sei Adelina te?
0: Antonio, guarda che c'è il telefono alzato, eh.
2: Con chi sei al telefono?
0: Non lo so, tu sei al telefono qualcuno.
2: Chi è lei?
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Benissimo, eccoci ritrovati. Silenzio!
5: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
4: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
5: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso. Probabilmente è strafatto anche di droga, lo vedo anche.
4: Comunque.
5: Ah, ho capito.
4: Eccoci ritrovati, silenzio. Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha 2 cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio.
6: Osegui vostro onore. La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
4: Ma che proprietà di linguaggio.
5: Grazie, sbagliato.
4: Che accume, che intelligenza.
5: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
4: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
5: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
4: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
5: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in 3, uno studio televisivo. Cosa fa?
6: Fischio, faccio buco.
5: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
6: Faccio rumorista.
5: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare buco? Ma che cazzo fa?
4: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
5: Parlava con lei evidentemente.
4: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, eh?
5: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
4: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo, eh?
6: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
5: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, sì? Poi non li sa neanche leggere.
6: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
5: Ma non è un'interpretazione l'italiano, mi
4: pelle
5: perdoni.
4: D'oca, pelle d'oca, io.
5: No,
4: io...
5: pelle d'oca un cazzo!
6: Ma il mio giudice mi ha capito.
5: Non è suo il giudice, è del popolo!
6: Il nostro vede. Giudice.
4: Lui l'ha solo preso in prestito.
5: Come solo preso in prestito? È 2 mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
6: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
5: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
6: Bravo, ha capito?
5: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
4: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
7: Eh sì, mi manca molto.
4: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
7: Ah, ma lo conosci?
4: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
7: Oh, finalmente!
4: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Bene, eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
6: Giubilo! Giubilo! Giubilo! Ale!
5: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
6: No!
4: E condanna, e condanna, e condanna,
5: e condanna, e condanna,
4: e condanna, e condanna il signor Erculone.
5: Ma cosa mi deve condannare?
4: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
5: Comunque è una bella donna, dai.
4: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
5: Fammi una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
6: Zitto, zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deretano, che così siamo a posto.
4: Ah, intende dire la scossa!
6: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
4: E che scossa sia! Buona Pasqua! Buona Pasqua!
5: A tutti!
4: Buona Pasqua anche a lei!

0: teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena, non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dalla aiuola dedicata ai caduti.
1: Sì.
2: E poi li porta via.
1: Va bene,
2: via.
1: E cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Sì, signora, perché come lei sa, i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che l'ho buttato via. Comunque, se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro.
1: Va bene. Allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente... non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: Però è un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito, signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico,
1: pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento...
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho... È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe. Però... sono una nonna, sono un insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah, quindi lavora ancora lei?
1: Ah, mi spiega, in che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Sono 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna, di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: Mi farò.
2: No, certo, signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice, sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini. Questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora, è rubare.
1: Erano suoi. Ma proprio perché era una roba assurda, perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, si appropria di un bene che non è suo, sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso...
1: Madonna, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: Ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente. Capito?
2: Chi ruba è un ladro, signora, c'è un sillogismo. Se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati a casa.
1: Però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Beh, mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma no, lo deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non la devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza no, mica no, è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, no, grazie, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì, mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi, mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi, ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non la riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui. Anzi, no, non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande. Ma quante volte l'ha fatto? Ma lei è incoscienza. Ma lei...
2: Ma dai che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque dire a Riccardo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la
1: che
2: scolaresca.
1: Mi aspettano.
2: Ciao, Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
5: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
5: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì,
5: che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
5: Al bordo strada c'erano tante puttane,
9: sì,
5: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
5: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
5: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
9: sì,
5: delle feci.
9: Guardi,
5: forse
9: vabbè,
5: c'è il sangue.
9: Sì,
5: allora, signora,
9: bene. Questo
5: mi ascolti,
9: sì,
5: ero puttane.
9: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
5: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
5: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
5: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
5: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
5: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcaccia me se. Arca ma... Come sangue non c'è nella feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, scusa collega,
9: no,
5: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
5: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
5: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
5: Su tutto qua.
9: Va bene.
5: Lo sport.
9: Sì.
5: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
5: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
5: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
5: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
5: per
9: cosa
5: chi non
9: si
5: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
9: Sì.
5: Ecco.
6: Glauco! A tavola che è pronto!
5: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
5: ma tu,
6: che ti ho
5: ma che cazzo di ora si
6: preferito
5: mangia in questa casa, porca.
6: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
5: Commento il colpo di bagalo, Ferri, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata.
5: Secondo cane, cane, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
5: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
5: Uno.
9: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
5: Che Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
5: Allora signora,
9: sì,
5: sono
9: ecco
5: quello della cacca,
9: sì,
5: dell'esame delle feci.
9: Sì.
5: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
5: No.
9: No.
5: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque ma non l'abbiamo visto quello, il pedofilo del merda.
9: Bene,
5: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
5: Se lo vedo, lo riempo dalla cacca di Ghetto.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
5: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
5: Perché il campione ungherese Nemecek.
9: Sì.
7: Porco l'insalata che si raffredda il cane.
5: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
5: Niente. Vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
5: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
13: Baciamelo piano.
14: Super comparsa, accompagnami dal ferramenta che devo comprare un trapano da culo.
15: Ok, arrivo. Cazzo, che male!
14: Che coglione, non sai nemmeno camminare. Aspetta che ti aiuto e... Ma che mi crescesse un coglione sul naso. Sono inciampato anch'io. Ma su cosa? Non c'è nulla per terra.
15: Iron Pen, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro.
14: La madonna, anche a me. Ecco cosa mi aveva fatto inciampare. Il mio cazzo.
15: Che? Guarda.
5: Stop. Che è questo? Che?
15: C'è scritto sul campione.
5: Campione c'è scritto.
15: No, c'è scritto che.
5: No. La H è muta, è aspirata.
15: Ah, come Django.
5: Sì, esatto, come Django.
15: Quindi è
5: Sì. Guarda.
15: Quindi H.
5: Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese, capito?
15: Ok.
5: Prego.
15: Guarda.
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
15: Va bene, comunque...
5: Toscano. Toscano calabrese. Prego.
15: Hey!
5: No, che è? Un fiorino. Che cazzo fa? Meno toscano, meno calabrese.
15: Ok.
5: No, non è un pupazzo che esce dalla scatola a molla. È proprio un... guarda, lo posso... È soddisfatto di se stesso perché ha un grosso pene avvolgibile. No, non c'è, è una E. Sono cinque le consonanti, aveva quattro possibilità su cinque le sbagliate. No, perché? Ha fatto... E doveva fare... Vuole fare...
15: Forse non dire meglio.
5: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
15: Guarda!
5: Troppa soddisfazione. Cioè, un cazzo del metro, ma non dei 25 metri.
15: Ok.
5: Vogliamo fare solo guarda? Facciamo solo guarda.
15: Guarda, lo posso usare come sciarpa!
14: E io ci faccio un lazzo per acchiappare le vacche.
15: Però adesso che ci penso, così è un po' troppo ingombrante.
14: In effetti, chi se lo piglia un cazzo di un metro e sei centimetri? Senza contare che dovrò ricostruire tutte le mie cazzo armature. Mi domando cosa ci sia dietro a questa improvvisa crescita fallica.
15: Sarà un effetto dei vaccini.
5: E questo? Da dove è uscita sta roba qua?
15: Volevo farla eclatare.
5: No, ma lei ha fatto come è arrivata.
15: Si entra nell'ambito Novax.
5: No, ma non me frega un cazzo, non c'entra niente, è una battuta di passaggio. Lei non me la può fare come la radina.
15: Ah, non viene dipanato come un documentario.
5: Ma perché dovrebbe uno dipanare? Non si dipana niente, cioè, è una tendina per andare poi sul cambio
15: scena.
5: Ah, non
15: si vede i mostri zombie creati dai vaccini.
5: Ma lei, scusi, che copione ha letto?
15: Non l'ho letto.
5: Perché non ha letto il copione?
15: Sono arrivato in ritardo, mi perdoni.
5: Ma lo poteva leggere in treno.
15: No, io vengo in elicottero.
5: In elicottero? E chi lo paga l'elicottero?
15: Perché ho sempre un infarto per rincorrere il pullman.
16: Iron Pen, è successo un disastro. Il dottor stronzo ha fatto diventare giganteschi tutti i peni del mondo. Se non facciamo qualcosa, nessuno potrà più prenderne uno senza finire al pronto soccorso.
14: Dannazione, dovevo immaginarmelo che c'era lui dietro a tutto questo. Ma questa volta lo sistemo una volta per tutte. Quante volte ho detto volta? Presto, contattate i seguenti super erotici: i guardiani della Canalis, Clistercole, Mignotto Volante, Mestro Lindo, Franco e Boccaciccio, la donna che squirta nei cannoli, Eiaculazione Feroce, la Pantera Rotta, Willy il Principe di Betlemme, Due Cappelle, Wonder Vomito, l'Uomo Orgia.
15: Secondo me così siamo a posto. Sono tanti, per due motivi. Primo, per l'astronave che più di un tot di posti non c'è. E poi la seconda cosa anche per l'agibilità, perché comunque sta gente va messa in regola. Io parlo con un discorso fiscale.
17: Ma lei che cazzo è l'INPS? Ma perché non si fa i cazzi su?
15: Ma se si fanno male.
17: Ma è un'opera di fantasia, ma chi è che sta a contare i posti? Non è mica un daily, è un astro...
15: Guardi che io una volta ho fatto l'animatore ad una festa, mi hanno chiesto l'agibilità. Ho dovuto spendere 18 euro.
17: Ma questo è un film, chi se ne frega, scusi, lei ha mai visto 300?
15: No, forse 280.
17: No, ma dico, ma è stato a contare quante spade c'erano? No, non è che dici, ah, c'è una spada a meno nei 300. No.
15: Beh, se erano 300, erano 300.
17: Ma magari hanno fatto 25 spade e poi facevano finta che era 300.
15: Gli altri cosa facevano, con le mani?
17: No, le clonavano, se è in cinema è una finzione. Sei clonano, no?
15: Non erano 300.
17: Ma che? Ma no, ma gli attori sono stati una dozzina, poi...
15: Le faccio una confidenza, io non ho guardato i cazzi.
17: Ma manco io, ma chi è che si mette a guardare i cazzi degli spartani? Ma scusi, ma lei è un pervertito.
18: Forza, in viaggio, supererotici!

0: attenzione! Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco!
1: Oh, meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro, cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
2: non sputazzi.
1: Madonna, che schifo!
3: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente.
4: Radio 105. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: This
0: is a zoo.
1: Che perlizia.
2: Vai, dai!

0: Amici, blen blen, paradiso, carriera, gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado, che ci ammaliamo di Trebbia Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente, co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano. Bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, sì, come non si capisce che è vero. Ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabilia, la nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao, ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squarto Graders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, blem blem, sul famigi bottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria, dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto, con la sega segolo legno, che faccio bambino. Beh, dopo l'occhietto mio adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello, bello come a papà tuo falegname. E mo ci faccio le mani, ci faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che mi proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino in forme di rispondergli alla domanda se abbia sentito un rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami nemmeno semovibili non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuori esce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Come sei ingrassata! Oh, amica, bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, oh, burattino, Pinocchino, che cazzo fai con la motosega? No! No! No, no, elefante, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo! Oh, oh.
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque Boston, siamo fichi. Andiamo via che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci che siamo a Genova Arancida. Ciao belli! Fanculo.

0: 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Decreto accise. Con questo decreto il governo cerca di tamponare l'emergenza prezzi dei carburanti facendo uno sconto molto sostanzioso per tutti gli italiani. Pensate che grazie a questo decreto riusciremo a risparmiare sulla carta 20 centesimi al litro, ma nella sostanza non andremo a più di 5 centesimi di risparmio su ogni litro di benzina e addirittura 2 centesimi sul GPL. Quindi diciamo, al di là delle buone intenzioni di questo governo, questo decreto sembra una presa per il culo, ma vediamo che cosa ne pensano gli italiani. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Tacci Tua da Roma, vai Tacci Tua, cosa ne pensi dello sconto sulle accise della benzina, vai.
4: Io vi ho l'auto, se la macchina l'ho buttata proprio.
3: Perché?
4: Perché a fine mese non ci arrivi, perché?
3: Perché a fine mese non ci arrivi, perché sei pezzente e morto di fame.
4: Bravo, ha capito, bravo. Ora sono operaio che pian bello stipendio, però è uguale.
3: È uguale, perché la benzina costa troppo.
4: No, è tutto aumentato, non solo la benzina, tutto è aumentato.
3: Che cosa è aumentato? Spiega, cosa è aumentato?
4: Niente, la vita in se stessa. Vai a fare la spesa con 50 euro, vedi tre etti di pane e un fettino di mortadella.
3: Dove cazzo vai a fare la spesa? Da Chanel?
4: Per te sto a dire, la vita è cara, Gigalo, dai, sta a fare una battuta, non è che mi metti a per culo, Gigalo.
3: Senti, però adesso grazie al decreto accise, finalmente il governo ci rimette un po' di soldi in tasca, giusto?
4: Forse a te, a me no.
3: Perché no? Sono 5 centesimi sulla benzina per ogni litro di benzina, è una bella cifra.
4: Ma se è nato così o ci sei diventato? Se ti viene la macchina, c'è la metà benzina, non me ne può fregare niente, cicalo.
3: È giusto, giusto. Allora se c'è la macchina, affanculo, faccia a piedi. Ciao, ciao, carissimo, ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. E torna nella zecca, dopo un periodo di latenza, il nostro amico Tugurio. Vai Tugurio, dici la tua su questo provvedimento accise, vai.
5: L'ennesima presa per il culo, da quella con le occhiaie, da quella biondina lì con le occhiaie, e quell'altro spettinato che c'è oltre oceano.
3: Sì.
5: Quell'altro pezzo di merda che nel secondo mandato sembra che sia uscito di testa, che vuole fare guerra persino a suo figlio tra poco.
3: Ecco, no, suo figlio sta incassando un sacco di miliardi in realtà, e la guerra gnava. Quindi secondo te la colpa è della Meloni se la benzina costa tanto?
5: Ma si prende palesemente per il culo, perché abbassa una cosa e ne tira su un'altra.
3: Sì.
5: Perché adesso ha riabbassato il diesel.
3: Sì.
5: Il diesel che guarda caso fino all'anno scorso era stato messo al bando, sembrava che le macchine diesel non potessero più circolare a partire dal dicembre del 2026, poi decreto che è stato rimandato.
3: Sì.
5: Guarda caso hanno sparato il diesel alle stelle, in modo che
3: la gente non lo comprasse
5: più. Scoraggiata,
3: cioè,
5: esatto.
3: E poi?
5: Allora, sto coglione che c'è oltre oceano, sto bastardo di uno spettinato del cazzo.
3: Trump, sì.
5: No, Trump, esatto. Sto figlio di una zoccola.
3: Abbiamo capito, sì, che non ti piace, vai.
5: Sta facendo la guerra a mezzo mondo, dovrebbe prendere, andarsene a fanculo, farsi i cazzi suoi, così come noi siamo dei gran coglioni.
3: Tu a cominciare da te, direi, visto le cose
5: che
3: stai dicendo.
5: Non posso decidere un cazzo, perché sennò col cazzo che io non andrei a prendere il gas in Russia. Certo che andrei a prenderlo in Russia, pagandolo il 40% in meno di quello che lo stiamo pagando adesso, facendoti credere che dando le sanzioni alla Russia noi l'avremmo messa in ginocchio. Invece quelli là sono là che se lo menano belli tranquilli, e noi invece siamo lì a 90 che ce lo stiamo prendendo in culo. È così che funziona.
3: Insomma, non è che se la stiano passando proprio benissimo, voglio dire. Magari forse gli oligarchi, ma la gente comune non è che sta proprio...
5: Dove c'è comunismo, non è che...
3: Quello non è comunismo, scusa. In questo momento in Russia sta governando un partito di ultradestra, in questo momento, partito nazionalista di ultradestra, non c'entra niente il comunismo. Cosa c'entra?
5: Su questo non ero informato.
3: Su questo, sul resto invece?
5: Sul resto sono...
3: Non sei un cazzo, stiamo parlando di accise. Tu non sei un tutologo, tu sei un tutto coglione. Vattene a fa culo, ciao, che cazzo dici? Cosa cazzo c'entra? Un flash veloce con Alighiero della Toscana, vai Alighiero.
6: Ma che a me mi interessa niente, se mi accise non c'è niente.
3: Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, ripeta.
6: Beh, non c'è niente, che accise, che...
3: Non c'è niente lei, è nulla tenente.
6: No.
3: Dove vive? In una botte nudo come Diogene?
6: Va bene, grazie.
3: Non va bene un cazzo, spieghi, perché lei è nulla tenente, non c'è niente, in che senso?
6: Scusi,
3: Boscimane è in grado di articolare un discorso brutto e ignorante? Pronto? Ma che cazzo era sto cavernicolo, l'uomo del Similaun? E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più caldo, più atteso, quello dell'amico mio, direttamente da Grey School. Amico mio, buon mese della Madonna.
0: Cosa c'entri tu con il mese della Madonna, scusa?
3: L'ha detto il Papa, il mese della Madonna. Io so che tu sei un fervente cristiano.
0: Certo, certo. Benissimo, quindi siamo a posto così.
3: Ok, senti, oggi stiamo parlando del nuovo decreto accise che sulla carta sembrava conveniente, ma alla fine porterà nelle tasche degli italiani solo 5 centesimi di risparmio. Che cosa ne pensi?
0: Io penso che per quanto riguarda il decreto accise sia solo un palliativo per far bella figura il governo. Prima va a finanziare tutte le guerre, ecco. E poi a causa di queste guerre aumentano i costi dei carburanti, certo. E quindi va a abbassare leggermente le accise. Perché sappiate che le aziende di autotrasporto caricano tutte le accise.
3: Sappiate chi?
0: Quindi loro non le
3: pagano. Chi? Dolce Farfallina, ma con chi cazzo stai parlando? Cioè, devi parlare con me, non con i miei ascoltatori. Chi ti si incula?
7: Vedi, cane infame, porco. Vedi, ma chi ti si incula, cane brutta merda? Ma allora che cazzo vieni a rompermi i coglioni ogni lunedì? Infame maledetto, cane. Io sono col buono che ti do risposte. Ti do le risposte che vuoi, porco. E vieni a rompermi i coglioni.
3: Scusa, gli ascoltatori sono miei.
7: E chi ti sei inculato? Dice al tuo cane, maledetta merda.
3: Sono miei.
7: Perché baciarmi tanto te lo mangi. Merda, scusa. Merda. Diglielo allo stronzo che fai ogni mattina, cane. Quando lo saluti, ecco. Una parte di te, cane. Quello devi dire chi ti sei inculato. A me non dici chi ti sei inculato, sennò che cazzo le chiami?
3: Carotina, tu con me devi parlare.
7: Carotina, cane, vedi. Vedi, merda, cane. Vedi, tu chiami solo per provocarmi, porco.
3: No.
7: Infame cane.
3: Ravanello.
7: Tu sei una zecca infame cane.
3: Sedalino.
7: Tu sei la peggiore razza di questa terra cane.
3: Fusilluccio.
7: Tu sei la peggiore razza porco.
3: Senti Farfallina,
7: tu non devi ascoltami cane. Se mi chiami quando parlo io tu devi ascoltarmi.
3: Sto ascoltando ma tu chi te sei incula?
7: Infame cane.
3: Chi te sei incula? Chi te sei incula? Chi te sei incula? T'ho detto chi te sei incula.
7: Maledetta merda, cane! Non devi chiamarmi! Rompi i coglioni! Devi farti sotto! Quando vengo lì in via Alessarca, no? Devi scappare dalle porte di servizio!
3: Non ti ho mai visto!
7: Devi affrontarmi, maledetta merda, cane!
3: Nella tua testa.
7: E te lo giuro che ti prenderò, sì!
3: Pazzo.
7: Ti legherò, ti squarterò vivo, ti farò brandelli, brutta merda, cane!
3: Ma quando?
7: Soffrirai le mille pelle dell'inferno! Ma... E ti squarzi! Ti farò fare la fine! Che fece fare a tutte le sue vittime BTK, brutta merda, morirai male. Devi morire.
3: Non ho capito che fine mi fa fare. Farai la stessa fine di Burger King. Che cazzo ha detto? Scusate però. Allora lui era partito piano, poi si è lanciato pensando di essere un conferenziere e io l'ho riportato sul binario dell'infamia che lo contraddistingue. Cioè è lui che si è montato la testa. Andatevela a far culo, ciao, buona settimana.
8: Radio 105. Radio 105.
9: Lo Zodi 105.

0: Che sei Matteo Messina Denaro?
1: No. Senti, facciamo un esperimento. Quello è un anello di fidanzamento?
0: Sì, perché?
1: Ti dispiacerebbe prestarmelo?
0: Va bene, poi me lo ridai, eh.
1: Certo, ora metterò l'anello in questa tasca. Scomparirò e riapparirò sulla cima della Torre Eiffel, dove dovrai venire a prendere il tuo anello.
0: Ma è impossibile!
1: Niente è impossibile per Ernesto Dinamite. Pronta?
0: Sì.
1: Sai cos'è questo?
0: Sì, è un fumogeno da stadio.
1: Brava! Sto scomparendo, guarda, sto scomparendo!
0: Oh, ma ti vedo, figlio di puttana! Torna qua con mio anello!
1: Magia, magia,
0: Oh, pezzo di merda, ridammi l'anello! Al ladro, mi ha rubato l'anello, prendetelo!
1: Avete visto? L'esperimento dell'uomo invisibile è quasi riuscito perfettamente! Siamo nel famoso quartiere del Moulin Rouge, caratterizzato dal famoso teatro delle puttane vecchie che ballano il cancan. Il cancan è molto popolare anche in Veneto, ma non è un balletto. Adesso, con il solo pensiero della mente, convincerò una bella ragazza a farsi fotografare le tette. Ciao, che bel décolleté!
2: Ciao, grazie, ma ti conosco?
1: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
2: Ah, oui, oui, sei quello che si accende le scorregge per cucinare?
1: No. Comunque, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
2: D'accord, ma ti avviso che sono in quei giorni, quindi potrei diventare nervosa.
1: Tranquilla, scommetti 20 euro che riesco a fotografarti le tette senza che te ne accorgi?
2: Ma dove? Qui davanti a tutti?
1: Sì, ecco i miei 20, metti i tuoi.
2: Va bene, ci sto.
1: Adesso fissa intensamente la punta del mio naso.
2: Come, così?
1: Sì, sempre più intensamente. Ah! Visto, ragazzi? La magia è riuscita! E ho vinto anche 20 euro!
3: Ehi! Quel tizio ha dato una testata a quella ragazza con le tette grandi!
1: Non vi preoccupate, è tutto a posto! Sono Ernesto Dinamite e al mio 3 la ragazza si risveglierà! E 1!
4: 2! 3!
3: Ehi! Vai tu, appendicite! Ma che la ragazza non si è svegliata! Non vale un cazzo come mago!
1: Da Ernesto Dinamite è tutto. Se ti piace il video, mettici un like, iscriviti al canale e accendi la campanella.
5: Però, ma che tette questa qua? Ma fammi fare due foto. Che posto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto.
3: Alfonso.
2: Ah, Umbe, come va?
3: Bene, come stai?
2: E la camba.
3: Dov'è?
2: I marocchini hanno ido a aprire la casa della mamma di Enrico, si è morta.
3: No.
2: Ha disfasciate.
3: No.
2: Ha dormito una settimana a San Benedetto.
3: No, a San Benedetto.
2: A San Benedetto, c'è la casa.
3: No.
2: Enrico, il marito di Renzi, no?
3: Il marito.
2: La casa.
3: Sì, sì.
2: La mamma è morta.
3: No.
2: Sì, 10 anni fa.
3: No.
2: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati.
3: Ma i marocchini hanno portato via il morto.
2: Che fa?
3: I marocchini hanno portato via il morto.
2: Marocchini, chi sono stati? Non lo so,

0: ci sono stati.
1: Beh, non diamo allora, sempre colpa ai marocchini, però, poverini.
0: Tu dici marocchini?
1: No.
0: Non lo so.
1: Tu l'hai detto.
0: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 no. giorni, una settimana. Quando è venuto mi genera, tutta la porta aperta.
1: No. Ma hanno rubato, hanno rubato anche la giacca di jeans?
0: Anche?
1: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa...
0: Sì, col... rubato.
1: No, pure la mia giacca di jeans. Porco di...
0: Al cinema. No. Va bene, mo ti passa al ponte. Sì.
1: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, madonna, mi ha rubato la giacca di jeans. Ehi!
2: Come faccio a sbagliare?
1: Ma hanno rubato... hanno rubato i marocchini. A casa.
2: A casa hanno fatto.
1: Eh?
2: A casa
1: hanno rubato.
2: A casa tua?
1: No, che a casa mia. A casa della della signora che è morta.
2: Ah,
1: Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
2: Oh, ma chi è che fa?
1: Sono Tony, Tony Cazzo, DJ. Mi ha detto, tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
2: Scusi.
1: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso.
2: Alfonso.
1: Ti ricordi che venivi in discoteca che facevi i pompini nei bagni a 5.000 lire?
2: Ma va a cagare.
1: Ma come? No? Pronto. I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi ma qua hanno ancora l'aspirapolvere col cavo.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105. Hey!
5: 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
8: E trasformarli in scherzi
7: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
8: Nasce
7: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
9: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
10: No, mi dispiace, non c'è.
9: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
11: Sì, è lui. Cazzo.
9: È lui, richiamo.
11: È lui.
9: Figlio di
12: chiama. Ehi, sta a fare i condoni, zi stronzi.
13: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
10: Pronto?
9: Mi scusi, se ho...
10: Non è a casa.
9: È qui Italia. Cortesemente mi passi il signor immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
10: Ma le ho detto che non è qui.
13: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
9: Chi è lei, mi scusi?
10: Io sono il figlio. Scusate,
9: lei è il figlio.
10: Non è qui.
9: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
10: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
9: Sì.
13: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
10: Perché mi sembra strana questa cosa.
9: Sì,
10: certo. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
9: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
10: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... avevo sentito male purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre, però non ho capito di che cosa vuole sapere.
9: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
10: Oddio.
9: Un certo tipo di tenore, no, di vita.
10: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, perciò io non le so dare nessuna risposta.
13: Ormai la vittima è in trappola, il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili, interpretato da Fabio Alisei.
10: Allora, mi dispiace tanto, ma lei
9: può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
10: via. Così, però può aspettare un secondo? Può chiamare più tardi per cortesia? Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
9: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
10: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
9: Lei non sa che macchina ha suo padre?
10: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
9: Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
8: Sì, pronto? Pronto?
10: Pronto?
8: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
10: Come?
8: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
10: Io non so niente di questa cosa.
8: Ma
10: io guardi, non ho fatto nulla di legale.
8: Sì, no,
10: scusate.
8: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? È un sacco di sgay, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati.
10: Senta,
8: nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che è tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
10: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
8: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni, siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, ci sono delle tasse da pagare adesso, ora così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi di mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
10: E comunque, cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
8: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a qui, buson!
13: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.

0: Ormai l'inverno sta finendo nel complesso montano e i primi timidi spiragli di primavera si manifestano. L'indiscussa protagonista di questo miracolo stagionale è senza dubbio la marmotta. Risvegliandosi dal letargo per prima, annuncia con il proprio richiamo che la natura sta facendo il proprio corso. Il nonno, che ormai è un veterano delle Alpi, coglie questo momento ogni anno per dare dimostrazione a tutti delle proprie capacità venatorie. Ovviamente in barba ad ogni divieto e ogni senso logico, nonché amore per la natura circostante.
1: Pull! Presa! Cazzo che mira!
2: Bravo nonno, sei sempre un cazzo di cecchino. Ste marmotte di merda con te non hanno scampo ogni anno.
1: Puoi dirlo forte, brutto stronzo.
2: Ma dimmi un po', perché sei così accanito con le marmotte che si risvegliano dalle tane? Sei l'unico bracconiere che spara a queste mezze talpe con la vista e che alla fine non se ne fa nemmeno un cazzo. Sembra quasi tu lo faccia per piacere o per vendetta.
1: Odio le marmotte. Sono esseri venuti dall'inferno per giudicarci. Ti fissano e stanno lì a pensare quanto si sentono superiori, perché loro dormono tutto l'inverno, mentre tu puzzi di fame e freddo.
2: Guarda, nonno, un cerbiattino!
1: Dove? Non lo vedo!
2: Proprio lì, dove hai cagato prima, in mezzo alle frasche!
1: Eccolo, è vero! Pull! Peccato! Sto un culato pezzo di merda!
2: Porca troia, che mira, che cazzo sei? Uno Snipes? Ma perché l'hai fatto fuori? È troppo piccolo per farci salumi!
1: Odio quegli essirini con quegli occhioni di merda che ti fissano come per dire: ti prego, vai al cinema a vedere la mia biografia fatta dalla Disney. Col cazzo che ti regalo i miei soldi, mammifero di merda!
2: Porca troia, un orso!
1: Pull! Beccato! Ma che cazzo è oggi? Il raduno dei fan di Noè?
2: Cristo nonno, ma perché l'hai seccato? Se ci becca il guardiacaccia ci incula con una sequoia.
1: Odio quei plantigradi di merda. Non fanno un cazzo tutto il giorno per poi ingozzarsi di miele rubato. Poi quando li incroci ti fissano come per dirti che loro possono ingrassare quanto gli pare. Tanto la loro specie non ti giudica dal peso. Pezzi di merda. Questo buco nel cranio era da parte di tutti quelli col metabolismo lento.
2: Ehi, nonno, hai sentito? Ci deve essere qualche altro animale fra le foglie. Sento il suo odore pungente e il rumore dei suoi passetti.
1: Già, lo sento anche io, ma non riesco a vederlo. Si deve essere nascosto bene quel merda. Sicuramente è un lupo che ha fiutato il sangue delle prede che ho scannato.
2: Sì, sì, si sente che è un lupo. È il tipico rumore del cigolio dei suoi arti.
1: Sta venendo verso di noi. Si vede che vuole fissarmi coi suoi occhi del cazzo, come per dirmi che lui è il capo stipite del cane domestico che si è tenuto la sua libertà, mentre noi siamo schiavi della tecnologia. Pezzo di merda!
3: Ehi, nonno, ti stiamo cercando da stamattina. Ma dove eri finito?
2: Eccolo! Sparagli, nonno! L'hai preso, quel bastardo altezzoso!
1: Così impari a sentirti migliore di noi. Io il cellulare non ce l'ho, brutto figlio di troia.
2: Cristo, ma sai che avevi ragione, nonno. Andare a caccia strafatti di LSD è una cazzo di figata!
1: Perché mi fissi?
2: Ma non ti sto fissando.
4: Oh.
1: Ho detto che non ci vado al cinema a vedere Bambi.
0: Beh, diciamo che le benzodiazepine assunte prima di uscire in un bosco armati di fucile non siano indicate. Questo lo abbiamo imparato proprio oggi, soprattutto se sei uno schizofrenico bastardo con manie di persecuzione.

0: Lo Zoo di 105.
1: La favola di nonno Giovanni.
2: Mamma, io sono sempre io, anche senza soldi.
3: Nonno, tu sei una merda adesso, non ti vogliamo come amico.
4: Vai a fare il culo.
5: Ammazzati.
6: Ma no, nonno, non lo volevano più come amico solo perché era diventato povero.
7: Eh già, piccolo Enrichetto, quei bambini lo frequentavano solo per interesse. A loro, in pratica, del piccolo Tommy non ce ne fregava un cazzo di niente. Anzi, ora lo odiavano pure, perché finalmente potevano sfogare su di lui tutta l'invidia che ci avevano avuto per la sua ricchezza.
6: Ma è tanto brutto avere soldi allora?
7: No, no, no, al contrario, non è brutto averci soldi. È brutto diventare poveri.
6: Ma se sei povero la gente ti vuole bene per quello che sei.
7: No, no, no, no, se sei povero nessuno ti vuole bene.
6: Ma nonno, sei certo che questa sia una cosa giusta da dire a un bambino?
7: Ma tanto prima o poi lo scopri da solo, no? Tanto vale che te lo dico subito.
6: E poi come finisce la storia di Tommy?
7: Come finisce? Ah, un momento. Allora, un giorno il piccolo Tommy andò a scuola a piedi e lungo il tragitto venne preso da un gruppo di uomini incappucciati.
2: Lasciatemi, lasciatemi!
8: Zitto, non ti faremo niente. Ti ha mandato tuo padre. Dobbiamo portarti fuori dal paese e farti rimpatriare in Colombia dal tuo babbo e portarti alla sua villa.
2: Ma allora papà non è in galera?
8: No, ti spiegherà tutto lui. Il tuo papà è molto potente, Tommy.
2: Ma allora siamo ancora ricchi?
8: Tantissimo e molto potenti. Noi siamo parte del vostro piccolo esercito personale, Tommy.
2: Ah sì? Allora posso darvi anche un piccolo ordine?
8: Se possiamo, volentieri, piccolo capo.
2: Bene, bene.
6: Nonno! Ma allora Tommy non è più povero?
7: Eh no, è ovvio, no? Anzi, il piccolo Tommy scopre finalmente che suo padre è un potentissimo boss della droga colombiano che ora è riuscito a fuggire e a reinsediarsi al capo della cosca molto potente di Bogotà. Infatti Tommy è nuovamente ricco e anche consapevole della propria potenza come figlio di un boss sanguinario.
6: Wow, sono contento. Adesso cosa diranno i suoi compagni che l'avevano trattato male? Che bello!
7: Aspetta un momento, fammi finire la storia, no? Che fretta quegli altri giovani. Allora, prima di partire per la Colombia, Tommy fa fermare i brutti ceffi incappucciati con il furgone davanti alla scuola e...
6: Dice ai bambini che è di nuovo ricco, sì!
7: E beh, lì no, li fa crivellare di colpi uno per uno, compresa la maestra, quella stronza aggiungo io. Ridendo come un pazzo allo spettacolo di tutti quei piccoli bastardi che lo avevano deriso, adesso sono pieni di proiettili come un tacchino.
2: Morite!
7: No, no, è la vita. E così il piccolo Tommy riabbracciò il suo babbo e la sua mamma col seno rifatto e le pupille dilatate dalla coca. E visse felice fino a circa 23 anni quando venne ammassato in un regolamento di conti fra i clan.
6: Wow, nonno, sono un po' scioccato.
7: Ah, ma tranquillo, Enrichetto, è solo una favoletta della buonanotte.
6: Ma la morale dov'è?
7: Alla morale. Ti guarderanno dall'alto in basso credendosi più grandi di te. E allora tu alziti in piedi, lentamente, sorridendo, e ricorda loro che eri solo seduto.
9: Che significa?
7: Che l'hanno presa a culo!
6: Ok.
7: Adesso fammi dormire che già sono.
1: Lo Zoo di 105 ha presentato La favola di nonno Giovanni.
0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
10: Sì.
4: Ah!
10: Sì.
4: Sì.
10: Sì.
4: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta,
4: sì,
10: aspetta, aspetta,
4: no,
10: fermi tutti, fermi tutti.
4: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
10: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
4: sì. Sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
5: Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: Dai, anche la fame.
5: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
5: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana.
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata.
4: Meno male.
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
4: Una merda.
13: Porn Bob. This duration is in the fic.
14: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lot fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
15: Tu conosci solo me?
14: Solo te.
15: Solo me.
14: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
15: Neanche di me?
14: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
15: Amico mio, Wender è amico
14: quello
15: tuo.
14: Quello è tuo!
15: No!
14: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
15: Cosa
14: dov'è
15: c'entra?
14: Dov'è quella registrazione?
15: E se vado via io?
14: Nessuno viene.
15: Neanche tu?
14: Io posso litigare con la guerra.
15: Ma gli altri
14: no,
15: non verranno mai.
16: Se va via Marco, tu non vai.
17: Anche a me.
14: No,
16: terzo
14: no,
16: piano. Stai zitto, terzo
14: io
16: piano.
14: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
16: No. Tu
14: lui
16: sei
14: è un figlio di zoccola.
16: Sei una merda.
14: Lui
16: sei.
14: È furbo.
16: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
14: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
16: sì,
14: lo sai.
16: Sì.
14: No, ma invece. Vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
17: Lui viene, io vado.
14: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
15: no, ma metti che ti dà 10 milioni
14: sì
15: subito. Tu rimani?
14: No,
15: vieni con me
14: subito Wender
15: che
14: è un figlio di Zoc,
15: è un bugiardo,
14: sei esa bugiardo, eh?
15: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
14: Chi è questo che
15: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
14: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
15: tu cioè, avevi 20 anni?
14: Io avevo 20 anni questo dice che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
15: ma va?
14: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che cos'è uno schiaffo forte boom allora l'acchiappivo con la scarpa in testa boom boom
15: tu a lei?
14: Sì dico affanculo tu e l'amore che ero innamorato di lei
15: sì allora sei stato innamorato
14: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
15: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
14: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
15: ma ci avevi trombato?
14: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
15: sai trombare
14: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba.
18: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E ste vogliamo. Se niente da fai poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
14: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, buongiorno. Buongiorno signora, mi scusi, ci hanno chiamato per un intervento urgente alla diffusione del gas, che c'è stata una fuga da Pennsylvania.
0: La volevo...
1: Dica.
0: Ma che cosa racconta poi? Chi è lei?
1: Allora, signora, io sono un operaio del 5 Gigi, a rete del gas, e sto qua in strada, che stiamo installando un Wisconsin, perché c'è stata una fuga da Pennsylvania che purtroppo ha provocato dei casi di Idaho.
0: Ma io non so niente di queste cose, perciò telefoni all'amministratore.
1: No, ma l'amministratore già l'ho sentito, è proprio lui che ci ha chiamato. Io la volevo avvisare che in giornata faremo dei lavori sull'impianto del gas.
0: Per
1: limitare la fuga da Pennsylvania, perché il Pennsylvania dentro il gas fa venire l'Idaho e poi la gente viene in pronto soccorso, Ohio sta malissimo, poi c'è migliaia di persone che facevano Ohio, capisce? E lei però non può usare il gas.
0: Neanche adesso.
1: Adesso signora, quando attiviamo il Wisconsin lei non lo può. Adesso stiamo prendendo le misure. Dopo quando Connecticut e il Wisconsin, lei quando sente il segnale d'allarme deve spegnere tutto il rubinetto centrale del gas.
0: Va bene.
1: Lei ce l'ha?
0: Il rubinetto centrale.
1: Sì, il gas proprio dalla fonte, diciamo, dove ci sta il contatore.
0: Sì.
1: Ce l'ha il contatore?
0: In casa, sì, certo.
1: Bravissima signora. Allora, quando sente il segnale d'allarme che noi le mandiamo, chiuda il contatore.
0: Va bene.
1: Che sennò la casa ci si riempie da Pennsylvania.
0: Va bene.
1: E poi mi venivamo pronto soccorso con l'Idaho, capisci?
0: Va bene.
1: Ok, si ricordi, Illinois, siamo quello del 5 Gigi.
0: Va bene.
1: Ok, allora adesso le faccio sentire il segnale d'allarme che lo manda mio amico Felix. Lei mi deve dire se lo sente qua al telefono, va bene?
0: Sì, sto in linea.
1: Ecco, non ce ne vado. Vai, Felix.
2: Lardone, panzone, grassone.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: Ma che sciocchezze sono queste?
1: In che senso, signora? Questo è il segnale d'allarme. Pronto? È martedì grasso, signora, se non parliamo di obesi noi.
3: Lardone, panzone, grasso.
4: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sono un operaio del 5 Gigi, sono in strada dentro la buca e stiamo sistemando una fuga da Pennsylvania.
0: Non riesco a capire. Questa è casa privata, mi scusi, ma non capisco.
1: No, lo so che è una casa privata, signora, io l'ho chiamata per avvisarle che adesso per qualche ora dobbiamo spengere il gas.
0: Non capisco, quindi non posso usare il gas?
1: No, per qualche ora no, signora, perché purtroppo noi siamo un pronto intervento, ci hanno chiamato che stamattina c'è stata questa fuga da Pennsylvania.
0: Ho capito.
1: Il Pennsylvania fa venire l'Idaho, signora, è pericoloso l'Idaho.
0: Ascolti, e come faccio a sapere quando è che posso riusarlo?
1: Quando sente il segnale d'allarme spegne il rubinetto del gas centrale. Le faccio sentire il segnale d'allarme, stia lì, un secondo, vai Felix.
2: Lardone, panzone, grassone.
1: Sentite il segnale d'allarme, signora?
0: Sì, ho capito, ma non ho capito io. Io intendo, adesso non lo uso, va bene? Io ho capito.
1: Sì.
0: Poi, nel momento che avete finito di intervenire,
1: sì?
0: Ecco, mi state il telefono?
1: Sì, esatto.
0: Mi telefonate e viene questo messaggio.
1: Esatto, no, allora, quando sente il messaggio, spegne il gas.
0: Sì.
1: Quando risente il messaggio, riaccende il gas.
0: Va bene, adesso io lo spengo.
1: No, prima deve sentire il messaggio, perché le spiego signora, noi dobbiamo Connecticut questo Wisconsin per debellare il Pennsylvania che fa venire l'Idaho. Se no lei mi finisce il pronto soccorso, oio, che male, capisci? Lei come sta di salute? È Florida?
0: Adesso io metto giù il telefono, ascoltami un attimo. Metto giù il telefono.
1: Sì.
0: Io adesso da questo momento il gas non lo uso più.
1: Sì.
0: Non lo usi? Non lo uso.
1: Esatto.
0: Fin quando non mi riscatta il telefono con quella dicitura qua.
1: Esatto, però
0: non lo uso.
1: Adesso non lo usi, neanche quando va a fare la Mississippi.
0: No, non faccio niente.
1: Ecco, allora stia al telefono un attimo che le faccio risentire il segnale, così lei mi dice se distingue nitidamente le parole e dopodiché la lascio andare. Va bene, signora?
0: D'accordo.
1: Glielo faccio risentire, signora.
0: D'accordo, grazie.
1: Vai, Felix, vai.
2: Lardone, panzone, grassone.
0: Ho capito.
1: Cosa ha sentito, signora?
0: Lardone, panzone, grassone.
1: Perfetto, signora, che oggi è martedì grasso, va bene? Sono il capo
0: Tachocà. La ringrazio che mi ha avvertito. Grazie mille.
1: Ci mancherebbe, signora, mi raccomando, grazie. Spenga o gas che ci viene.
0: Non accendo niente.
1: Signora, va bene.
0: L'elettricità comunque posso usarla alla corrente.
1: Dipende dal Wisconsin. Adesso stiamo controllando il Delaware, stiamo prendendo le misure. Poi Connecticut l'elettricità e lei può andare a fare la Mississippi, va bene?
0: Allora, niente, ascolti. Io non uso il gas adesso, no. Da questo momento in poi, fin quando non mi arriva quel messaggio.
1: Seattle,
0: esatto. E invece l'elettricità sì. Cioè accendere qualche cosa di elettrico.
1: No, no, no, durante la fuga di Pennsylvania non può, perché sennò il connect. No, no,
0: allora
1: signora.
0: Aspetto tutte e due.
1: È un casino.
2: Scusa, Antonio.
1: Che c'è?
2: E dice la signora che se non può usare il gas, che ci mangia in Filadelfia.
1: Ah, signora, se non può usare il gas, che se mangia in Filadelfia.
0: Ho capito.
1: Si attende che però a Filadelfia le viene l'Idaho. Non so se hai visto il film. Va bene, arrivederci. Tante cose, tante cose. Vecchia.
3: Oh, richiamiamola e mandiamogli il messaggio. Sennò questa rimane
2: in fondo. Sì, infatti, richiamiamola. Il ritorno questo.
0: Quanto?
2: Panzone, lardone, grasso.
1: Va, signore, adesso poi accendo lo gas. Sta vecchia cogliona. Fatto, fatto, Felix. Sì, sì. Portiamo via il Kansas.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata da fuori di testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
1: Tamarri.
3: Sì. Arrivo,
4: buongiorno. Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
3: Sì,
4: ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
3: Non ho capito,
4: senti,
3: scusami.
4: Senti come fischia il vaffanculo, ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny?
3: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
4: che cazzo stai parlando, cazzata?
3: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
4: sputo
3: educata.
4: Negli occhi.
3: Hai capito?
4: Ancora lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
3: No, cercale online.
4: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
5: Ha detto che te le devi cercare su internet.
4: Pensa te, uno è gentile, la gente come si comporta.
5: Chiama internet.
1: Tamarri.
6: Corriere della Grande.
5: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
6: Quando?
5: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
6: Ah no, ma era la mia collega.
5: Ah ok, ciao. Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
6: Le Bad Bunny?
5: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
6: Anch'io non ti sento.
5: Adesso mi senti meglio? Pronto?
4: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'era la musica a cannone.
5: Sì, sta rincoglionita.
4: Sta cogliona.
1: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Nicolò.
4: Senti, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
7: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
4: Ah, che peccato.
7: Sono esclusive Adidas quelle.
4: Cazzo, quindi soltanto negozio quello, la marca quella vera, non la pezzenteria,
7: esatto,
4: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
7: Sopra i 40 quasi tutte.
4: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi? Perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
7: No.
4: Ma avete le versioni quelle proprio...
7: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
5: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
4: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
7: No, senza palle.
4: Si è messa a ridere e poi
5: c'è sotto la suola le padini. Che cazzo,
4: che cazzo ridio?
5: Le palline sotto.
4: Che cazzo stai ridendo?
5: Coglione.
4: Coglione.
5: Ma pensate,
4: sto scemo di merda.
5: Fave di merda.
4: Cazzo ridio.
1: Tamarri.
7: Ma ti dici buon pomeriggio.
5: Senti, sei in negozio di scarpe?
7: Sì.
5: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, che sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
7: Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
5: Senti, dov'è che le posso trovare?
7: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
5: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
7: Yeah, 105. Yeah, tutto 105.
5: Yeah. Adesso
7: sa. 104.
5: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
7: Aspetta, va, dai, che te la
5: coglione,
7: passo.
5: Passami.
7: Ma lo saluti Vincenzo.
4: Muoviti!
5: Passami la bastarda, dai.
7: Prova a passarla.
5: Dai,
7: va,
5: vai.
4: È Lucrezia Tana.
7: Tieni, va.
3: Pronto? Ti dici?
5: Ciao Lucrezia, t'a posto?
3: Ma chi parla?
5: E sono Giovannino, senti, sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto il tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
4: Lucrezia Tana.
5: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
4: Lucrezia
5: so.
4: Lucrezia di nome, Tana
3: no.
4: Di fama.
5: Ah, Tana di fama, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
3: No.
5: Non ce l'hai proprio?
3: Non
5: qualcosa
3: ce l'ho,
5: qualcosa
3: non ce
5: che
3: l'ho.
5: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
3: bravo, fai
5: porra.
3: Bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
5: E beh, mica, che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
3: Coglione tu, scusa,
5: ma pensate,
3: comunque,
5: ma
3: se vuoi vedere che cosa
5: sì,
3: c'è,
5: ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
1: Tamarri.
8: Ciao Macri, buonasera, sono Anna.
4: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
5: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
1: Tamarri.
9: Corrado Cappello.
4: Corrado Cappella? Pronto?
9: Pronto, buongiorno, mi dica.
4: Sì, Sasso Massimi di Quarto, ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
9: Scusi?
4: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
10: Non penso nulla.
4: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
5: Mamma mia.
4: C'è leoni che stanno saltando.
1: Tamarri.
11: Miki, buonasera.
5: Ciao Miki.
11: Pronto?
5: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto,
11: sì.
5: Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
11: Sì, mi dica.
5: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
11: Sì.
5: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
11: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
5: Perfetto,
11: sotto,
5: perfetto, perfetto.
11: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
5: Sì.
11: Francesina stringata.
5: Sì, da ragazza.
11: Nero, il
5: però
11: blu, il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
5: Ma è da ragazza, no?
11: Ah, no, no, a lei serve da donna?
5: Sì, da donna c'è.
11: No, da vabbè, donna però la francesina stringata no. Cioè ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
5: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
11: Non, è, non sono quelle specifiche però, eh.
5: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
11: Ma dipende dal numero però.
5: Aspetti,
11: anche,
5: che, chiedo,
11: numero...
5: aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
12: 26.
5: 26.
11: 26?
5: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
11: Ma sarà 36, non 26. 26 è da bambino.
5: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
12: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
5: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
11: No, e allora come numeri né, quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
5: Non si può magari
11: noi
5: mettere...
11: non abbiamo numeri così piccoli. Il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
5: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti quei...
11: ma sono 10 numeri di differenza,
12: che se vendono le dita di legno.
5: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa? Cioè quella protesi. Pronto? Stupido. Guarda che questo è stupido. È stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
12: No, faceva ancora più ridere.
5: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, va.
12: 26 di piede, cazzo.
5: Madonna mia.
13: Tutta paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, paura.
14: Radio 105.